Si conclude così: mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: La schiuma è una cosa buona, è come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacqua, sciacqua, sciacqua.
0: Seconda passata.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. Una cosa sacra, come la Santa Messa.

forse è questa qui. Ma tu giurami che un giorno suonerò così. Suoni così.

sei partito, non c'è più musica. Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico.

tutta l'energia di questa vita mia. Siamo ragazzi soli e perdonateci signori di queste intrusioni, ma quali illusioni, nuovi messaggi, nuove generazioni nell'era delle menzogne e del buio. Siamo ragazzi fuori.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Sei sparita e sono rimasto senza tu. L'anima è strampalata, non me ne frega più. Adesso cerco un'altra.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: gente c'è,
1: bocca chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
0: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. Oggi su Rai Radio Tutta Italiana, il 2017. 18 gennaio, una serie di scosse di terremoto colpisce Abruzzo e Lazio. Il 20 gennaio si insedia negli Stati Uniti d'America il nuovo presidente eletto, Donald Trump. 6 febbraio, la regina Elisabetta è la prima sovrana a festeggiare il giubileo di Zaffiro per i 65 anni sul trono. 22 febbraio, la NASA comunica la scoperta di 7 pianeti simili alla Terra, ma in un altro sistema solare. 2 marzo, attentato terroristico a Londra. 7 aprile, attentato terroristico a Stoccolma, in Svezia. Il 22 maggio, un altro attentato, questa volta a Manchester, nel Regno Unito, durante il concerto della pop star Ariana Grande. E sempre purtroppo in tema di attentati terroristici che hanno funestato lo scorso anno, il 17 agosto, attentato terroristico a Barcellona. Il 1 ottobre, referendum sull'indipendenza della Catalogna, non riconosciuto dal governo spagnolo e bocciato dal Tribunale Costituzionale spagnolo. 24 novembre, Egitto. Un attentato nei pressi di Al Arish determina la morte di almeno 235 persone e 109 feriti. Il 18 marzo muore Chuck Berry, cantatore, chitarrista e compositore statunitense. Il 22 marzo scompare Thomas Milian, l'attore, lo sceneggiatore e cantante cubano. Il 23 marzo muore Cino Tortorella, il famoso mago Zulì legato agli anni storici dello Zecchino d'Oro, quindi conduttore televisivo ed autore. Sanremo nel 2017 lo vinceva Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, al secondo posto Fiorella Mannoia, Che sia benedetta, e al terzo posto Ermal Meta, Vietato morire. E adesso la musica del 2017, un anno in un'ora su Rai Radio Tutta Italiana.

0: date.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: si scusano.
1: Avete ascoltato?
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: No della Camera all'uso delle chat di Delmastro, maggioranza compatta, insorgono le opposizioni, bagarre in aula. Hormuz per la riapertura dello stretto, l'Iran annuncia un'intesa con l'Oman, Trump, ci sono progressi, ma restiamo pronti all'attacco. Soffocati dal caldo, oggi bollino rosso in tutte e 27 le città monitorate, non era mai successo, le contromisure di comuni e protezione civile. Calcio, il ritorno in azzurro di Zola, sarà coordinatore delle nazionali giovanili, europei di nuoto a Parigi, nel fondo Oro Bis per Ginevra Taddeucci. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La densa giornata parlamentare con il via libera allo scostamento di bilancio e il caso Delmastro. L'aula di Montecitorio nega l'uso delle chat e in aula scoppia la bagarre. Le opposizioni protestano, la maggioranza compatta nel voto segreto.
2: Andrea Delmastro, per aver inconsapevolmente incontrato dei mafiosi che al tempo non erano ancora condannati, si è dimesso ed è anche sotto scorta, commenta da Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami e dalla Lega Laura Cavandoli.
3: Il compito di questa Camera è il controllo della legittimità dell'atto da autorizzare e verificare la legittimità dell'operato della magistratura.
2: Due pesi, due misure, ecco la vostra idea di giustizia. Giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito, replica dal PDL Schlein. I deputati di AVS si coprono gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani e dai 5 Stelle Giuseppe Conte.
4: Questo Parlamento si sta apprestando a scudare un amichetto di partito.
2: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega che chiedeva di privilegiare i sistemi difensivi. Le opposizioni attaccano. Il governo chiede una cambiale in gran parte per le armi. Filippa Misano, GR1.
1: Questo dunque il dibattito sulla richiesta di flessibilità di Roma a Bruxelles dopo l'intervento del ministro dell'Economia.
5: L'Italia è pronta a chiedere all'Unione Europea fino a 36 miliardi di flessibilità per le spese in difesa ed energia. Lo ha annunciato in Parlamento il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
6: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
5: Si tratta di una decisione che avrà un impatto sulla prossima manovra economica. L'incremento della spesa dello 0,6% consentito la clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come gli interventi sulle accise o altri sussidi. Sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo di prestiti per finanziare gli investimenti nella difesa, sul quale si è alzata la discussione, il ministro dell'Economia assicura che verrà valutato rispetto alla convenienza complessiva.
7: Non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
5: La dimensione dello scostamento verrà definita solo ad ottobre. Prima, spiega Giorgetti, il governo vuole capire se l'Italia riuscirà ad uscire anticipatamente dalla procedura di infrazione. Paola Bonanni, GR1.
1: Ex Ilva, dopo i tavoli al Ministero delle Imprese del Made in Italy, l'offerta degli indiani di Jindal aggiornata ma rimasta in piedi anche con lo stop all'area caldo, spunta l'ipotesi di una cordata italiana. Il ministro Adolfo Urso conferma un piano da 2 miliardi per Taranto.
8: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area calda. I lavoratori devono essere comunque preservati.
1: Gli esteri, la guerra in Medio Oriente, aperture sul fronte diplomatico tra Stati Uniti e Iran, ci attesa per un accordo sullo stretto di Hormuz tra la diffidenza reciproca.
3: Il leader della Casa Bianca confida di arrivare ad una soluzione della crisi ad Hormuz, anche se i negoziati con l'Iran restano difficili. Abbiamo fatto progressi, ha detto in un'intervista, ma anche ammonito ancora una volta Teheran. Senza intesa, Washington è pronta a sferrare l'attacco più potente dalla Seconda Guerra Mondiale, ma preferirei non uccidere altre persone, ha affermato Trump, proprio quando negli Stati Uniti è polemica sulla carenza di armamenti, questione che ha suscitato la dura reazione del capo del Pentagono. Exit. Teheran assicura sulla navigazione nello strategico stretto, in dirittura di arrivo c'è un accordo con l'Oman. Tra i paesi mediatori nelle trattative, che non sono dirette, potrebbe arrivare presto una dichiarazione congiunta, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, inviando però al contempo un messaggio sottile a Washington. L'intromissione di terze parti potrebbe far saltare tutto. Intanto una petroliera ha comunicato di aver udito esplosioni mentre transitava nello stretto all'argomento dell'Oman. Equipaggio e nave sono al sicuro, ha chiarito l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo. Claudia Stamerra, GR1.
1: Ancora alta la tensione anche in un altro fronte del Medio Oriente. Nel sud del Libano due soldati israeliani di 34 e 33 anni sono stati uccisi durante un combattimento contro Hezbollah. Oggi a Roma si tornerà a discutere del cessate il fuoco nell'ambito del nuovo round di colloqui tra delegazioni israeliane e libanese ospitati dal nostro paese. Sul fronte russo-ucraino si registrano ancora attacchi di Mosca, 3 morti in una cittadina a sud-est di Kharkiv. A Kramatorsk, nel Donbass, centinaia di famiglie costrette a lasciare le loro case, mentre i russi avanzano nel Donetsk. Almeno 17 morti, decine di feriti negli ultimi raid su Kiev. Una strage di civili che ha portato il presidente ucraino Zelensky a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea. Alta tensione in Europa, la Germania parla di attacco ibrido dopo il doppio allarme droni all'aeroporto di Lipsia. Un velivolo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia. La cronaca, il terremoto ai Campi Flegrei, sono 700 gli sfollati dopo le scosse dei giorni scorsi, più di 500 le case inagibili. Ieri a Pozzuoli nuova protesta dei residenti, a Napoli confronto tra il ministro dell'interno, enti locali e comitati civici. La nostra inviata.
0: Dobbiamo scendere tutti in piazza!
9: Nell'incontro in prefettura è emersa la consapevolezza della difficoltà e della complessità delle azioni da mettere in campo. Si sta lavorando al decreto che stanzia 100 milioni di euro per una prima fase di aiuto. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato un fermo no alla delocalizzazione della popolazione. Attenzione poi alle attività commerciali che stanno chiudendo. Il decreto verrà cambiato per andare incontro alla volontà del territorio. Piantedosi.
10: Tranquillità a una cittadinanza, rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche.
11: C'è l'ipotesi della messa in sicurezza di tutta l'area.
12: Si è ragionato del fatto di trovare una formula, una caratterizzazione di tutta l'area.
13: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
9: Dopo l'incontro la popolazione è scesa in piazza, poi un corteo è arrivato in una zona dove era in previsione un hub per la prima accoglienza degli sfollati, che però non è stato mai costruito.
14: Noi vogliamo la messa in sicurezza di tutto il territorio. Noi dobbiamo vivere in modo sicuro.
9: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR1.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita nel cassettone del letto nel suo appartamento a Torino, arrestato l'ex compagno. Il servizio di Alessia Mari.
15: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Pasiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione nascosto nel cassone del letto, delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più sue notizie. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressione violenta di bocca e collo, compatibile con una morte per asfissia. L'ex compagno aveva finora negato le accuse, ma era caduto più volte in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo alcuni testimoni non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del cadavere l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione.
1: Il cadavere di un'anziana con evidenti segni di violenza è stato ritrovato dai carabinieri di un'abitazione di Altino in provincia di Chieti. I militari erano stati allertati da una chiamata al 112. In casa era presente un familiare della donna, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Il caso dell'adolescente pugliese detenuto da più di 2 mesi in un carcere a Malta con l'accusa di procurato allarme in una scuola. I genitori parlano di condizioni disumane e illegali e una vicenda seguita dal Ministero degli Esteri.
16: In manette c'era finito per aver denunciato la presenza di una bomba mai ritrovata nella scuola che frequentava a Malta. Per questo, dal 25 maggio, un 15enne di Bari si trova in carcere, isolato dai suoi coetanei detenuti. Una condizione che viola i diritti umani, secondo il padre del giovane.
17: Non abbiamo mai avuto delle spiegazioni sul perché è detenuto in quel modo. È una condizione disumana. Gli avvocati, a loro giudizio, è illegale.
16: Dopo l'arresto, il ragazzo avrebbe tentato gesti autolesionistici. Ieri la l'ambasciatrice italiana alla Valletta, Valentina Setta, lo ha incontrato in carcere. Nel comunicato la Farnesina parla soltanto dell'accusa di procurato allarme, ma secondo il ministro dell'interno maltese il 15enne è accusato di reati pesanti, dall'associazione per delinquere al coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale e poi reati pedopornografici, minacce e intimidazioni, un quadro accusatorio che in ogni caso, secondo i genitori, non giustifica una detenzione simile a quella degli ergastolani al 41 bis.
17: Pensiamo che nostro figlio sia stata vittima di questi gruppi criminali online che adescano questi ragazzini, li manipolano.
16: Simone Zazzera, GR1.
1: Il meteo: prosegue l'ondata di calore sull'Italia. Per un abbassamento delle temperature bisognerà aspettare ancora un po'. Piogge previste sui rilievi, ma soprattutto al nord è allarme siccità per molti fiumi e laghi. E quella di oggi è una giornata record. Bollino rosso ovunque, comuni e protezione civile pronti con le contromisure.
18: Non era mai successo che tutte 27 le città monitorate per il rischio ondate di calore fossero contrassegnate dal bollino rosso, allerta massima da Bolzano a Palermo. Il rosso indica un livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo i più fragili. Francesca De Donato, epidemiologa, lavora all'interno del sistema di assegnazione dei bollini. Cosa scatta con il rosso?
19: Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali.
18: Quali sono le istituzioni coinvolte e cosa fanno?
19: I comuni che magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la protezione civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
18: Il rosso non indica necessariamente un aumento delle temperature.
19: Livello 3 non vuol dire che fa più caldo dei giorni precedenti che era 2, è solo la persistenza di queste temperature elevate.
18: Considerate quindi più parametri, non solo il calore ma anche l'umidità.
19: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio.
18: Francesca Fornario, GR1.
1: Questa mattina il Papa sarà in visita ad Assisi. Leone XIV incontrerà i giovani che partecipano al grande raduno internazionale nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Subito dopo, alle 10.30, presiederà la celebrazione nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Maturità. Boom di 100 e lode. L'hanno ricevuto oltre 14.000 studenti, quasi il 3% del totale, 300 in più rispetto all'anno scorso, in particolare nei licei. In testa Calabria, Puglia, Sicilia e Campania. Resta il paradosso: più lodi a sud che a nord, nonostante risultati invece più bassi ai test Invalsi. Quasi tutti i 530.000 maturandi sono stati promossi, il 99,8% del totale. Lo sport: in primo piano gli europei acquatici di Parigi e la nazionale di calcio, il ritorno sulla scena di un grande ex chiamato ad affiancare il lavoro di Mancini e Ranieri.
20: Gianfranco Zola torna in azzurro, l'ex fantasista sardo è il nuovo coordinatore dei progetti per le attività giovanili della federazione e potrà così continuare la sua opera di riforma del calcio italiano, già avviata come vicepresidente della Lega Pro. Nel frattempo proseguono le amichevoli. A Perth in Australia pareggio 1-1 tra Milan e Inter, campioni d'Italia avanti con Di Marco nella ripresa. Il pareggio rossonero di Nkunku su rigore arriva al minuto 83. Vince ancora la Juventus a Hong Kong, Chelsea battuto 1-0, decisivo Grova. Disco verde anche per il Napoli che a Castel di Sangro ha battuto 2-1 l'Osasuna. In gol Politano e Lucca. Gli europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha concesso il bis e si è imposta nei 5 chilometri. La regina della Senna è lei. Molto bene Barbara Pozzobon, arrivata terza. Applausi anche per Gregorio Paltrinieri che sulla stessa distanza ha conquistato il bronzo e oggi alle 17.30 Chiara Pellacani andrà a caccia del quinto oro. La 23enne romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Francesco Albanese, GR1.
1: A Roma, Villa Celimontana, una scoperta di grande valore, nata per caso in un cantiere deciso per lavori di consolidamento, che ha invece riservato una vera sorpresa agli archeologi.
21: Abbiamo trovato un edificio romano, un edificio antico degli inizi del secondo secolo d.C.
22: A due passi dal foro e dal Colosseo, una nuova scoperta che potrebbe ridefinire la conoscenza dell'antico Colle Celio. Simona Morretta, responsabile scientifica dello scavo.
21: È un edificio piuttosto grande con rivestimenti di pregio perché abbiamo mosaici a terra. Nel caso della stanza più ampia, addirittura due mosaici sovrapposti e anche qualche traccia di intonaco dipinto alle pareti.
22: La costruzione è prossima ai resti della caserma della quinta coorte dei Vigiles, uno dei complessi militari più importanti della Roma imperiale. Due le ipotesi sul suo uso.
21: O è la domus del tribunus, cioè il capo dei vigili di quella coorte, o è un punto di ristoro per i vigili.
22: L'ipotesi del punto di ristoro è suggerita da un mosaico raffigurante un cantaros, ovvero una coppa per bere, ma sono presenti anche altre immagini.
21: Il delfino, un altro pesce, forse una seppia e un granchio. Nel mondo romano l'accostamento degli animali marini ai vigili del fuoco sembra essere normale.
22: Francesco Riccardi, GR1.
1: Piena estate, ma già si pensa al prossimo Festival di Sanremo. Domani infatti sarà pubblicato il nuovo regolamento per la sezione giovani e ci sono novità. La notte sembra un inferno. Niccolò Filippucci resterà per il momento l'ultimo vincitore delle nuove proposte, una sezione che non ci sarà dalla prossima edizione. La gara tra i giovani si concluderà il 18 dicembre con la proclamazione di un vincitore tra 6 finalisti, 3 dei quali da Area Sanremo, e andrà dritto sul palco dell'Ariston dal 16 al 20 febbraio in concorso tra i campioni. Ci siamo persi in mezzo alla... 15 minuti, la linea ora ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Radio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 6 agosto. Condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla serata. Qualche isolato piovasco, associato a dei temporali, è previsto sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, sempre durante le ore più calde della giornata. Ventilazione debole a regime di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi in pianura al nord e nelle aree interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
23: Sette e 17, buongiorno e bentrovati dalla redazione del GR Parlamento. Il nostro primo collegamento con le aule sarà alle 9.30 a Montecitorio. Noi nel frattempo ne approfittiamo per proporvi delle audizioni che si sono svolte il 1 luglio in seno alle commissioni esteri e difesa della Camera. In quella data sono stati ascoltati i rappresentanti di Amnesty International e di AUSVI. Buon ascolto.
24: Abbiamo all'ordine del giorno le audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri sulle missioni internazionali per l'anno 2026. La prima audizione è della dottoressa Annelise Baldaccini, responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali di Amnesty, a cui do il benvenuto e do subito la parola affinché svolga il suo intervento, che è previsto all'interno dei 10 minuti. Prego.
25: Grazie onorevole Presidente, grazie a tutti i membri della Commissione per l'invito a questa audizione. Amnesty International presenta le proprie osservazioni in riferimento alle missioni nel Mediterraneo, con compiti principali o secondari di contenimento dei movimenti migratori verso l'Europa. Si tratta di fatto delle schede che si riferiscono alle missioni bilaterali con la Libia e con la Tunisia e di alcune missioni nell'ambito della cooperazione delle missioni civili europee. E vorrei premettere lo svolgimento delle nostre osservazioni con un'osservazione che abbiamo fatto anche nelle precedenti audizioni rispetto alla preoccupazione per il momento in cui questo decreto approda per l'esame in Parlamento. È una prassi che oramai va avanti da diversi anni e che rischia di rendere questo esercizio veramente, veramente formale. Quindi continuiamo ad auspicare, vorremmo che questo fosse messo agli atti, che il decreto sia presentato entro i termini previsti dalla legge, in modo che possa essere discusso e approvato prima che le missioni vengano avviate. Di fatto stiamo parlando di missioni già avviate in corso. Per andare nello specifico delle missioni, notiamo che con preoccupazione la delibera che prevede una nuova missione bilaterale con la Tunisia, e mi riferisco alla scheda 22 bis. In tema di contenimento dell'immigrazione irregolare, già lo scorso anno Amnesty International chiedeva all'Unione Europea e agli Stati membri di interrompere ogni cooperazione con le autorità tunisine a causa delle gravi violazioni dei diritti umani commesse contro le persone migranti e rifugiate nel paese. La nuova missione bilaterale prevede l'impiego di persone e diversi mezzi e materiali terrestri per l'assistenza e l'addestramento della Guardia Nazionale Marittima e il mantenimento in efficienza delle unità navali cedute dall'Italia, anche in ambito di progetti europei. Questa missione si aggiunge a quella già avviata l'anno scorso, era della scheda 6-2026, che prevede la cooperazione con le forze armate tunisine nel campo della sicurezza, con particolare riferimento al contenimento dell'immigrazione clandestina. In tema di cooperazione con la Tunisia in ambito migratorio, Amnesty International ha pubblicato lo scorso novembre 2025 un report intitolato "Nessuno ti sente quando gridi", un report che tra l'altro è già stato citato in precedenti audizioni, frutto di un'indagine sulle politiche tunisine in materia di migrazione e asilo condotta dal febbraio 2026. La ricerca è stata fatta a partire dal febbraio 2026 e mette in evidenza come l'attuale sistema di migrazione e asilo in Tunisia sia caratterizzato da violazioni diffuse e gravi dei diritti umani, segnate dal disprezzo per la vita, la sicurezza e la dignità delle persone rifugiate e migranti, in particolare le persone razzializzate. All'interno di questo sistema, le espulsioni sommarie e collettive verso la Libia e l'Algeria sono diventate una prassi abituale, a seguito di intercettazioni in mare o arresti arbitrari basati sulla profilazione razziale, spesso in diretta collaborazione con le autorità libiche. Tali espulsioni avvengono senza alcuna garanzia procedurale e in violazione del principio del non respingimento. Le autorità tunisine di fatto continuano ad abbandonare persone rifugiate e migranti con o senza status legale, donne incinte e minori in zone remote di confine, spesso nel deserto, mettendo a rischio la loro vita. Nonostante sia firmataria della Convenzione sui rifugiati del 1951, la Tunisia non ha mai istituito un sistema nazionale di asilo, delegando invece all'UNHCR la responsabilità della registrazione dei richiedenti asilo e della determinazione dello status di rifugiato. Due decisioni adottate nel 2024 hanno di fatto smantellato anche questo sistema. Con una decisione delle autorità tunisine hanno represso le ONG che fornivano assistenza alle persone rifugiate e migranti e hanno ordinato all'UNHCR di sospendere la registrazione delle persone richiedenti asilo, ma già prima di questo, prima della sospensione, le autorità tunisine non riconoscevano i documenti dell'UNHCR né la protezione che questi documenti dovrebbero garantire in caso di sbarchi, arresti ed espulsioni. Le intercettazioni in mare sostenute dall'Unione Europea sono spesso violente e pericolose, mettono a rischio vite umane e sono quasi sempre seguite da espulsioni collettive. Le procedure di sbarco in mare non prevedono alcuna valutazione individuale delle esigenze di protezione, in contrasto con gli standard internazionali. Abbiamo raccolto testimonianze strazianti, sono tutte documentate nel report, in particolare da parte di donne rifugiate e migranti che evidenziano una prassi di tortura ed altri maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza tunisine, in particolare della Guardia Nazionale, tra cui stupri, gravi violazioni fisiche e detenzioni in condizioni crudeli, inumane e degradanti, specialmente durante gli sbarchi e le espulsioni. Questa è la stessa Guardia Nazionale cui la nuova missione bilaterale intende fornire se non fornisce già, consulenza, assistenza, supporto tecnico-logistico e addestramento. Nella precedente audizione avevamo già fatto riferimento all'istituzione nel giugno del 2024 della Regione Tunisina di Ricerca e Soccorso, richiesta e sostenuta dalla Commissione europea, e come questo sia avvenuto sia diventato un altro strumento di fatto di violazione dei diritti umani, piuttosto che un legittimo adempimento delle responsabilità delle autorità tunisine di garantire la sicurezza in mare. Analogamente alla cooperazione con la Libia, l'impegno dell'UE e dei suoi stati con la Tunisia ha l'effetto di normalizzare le gravi violazioni contro le persone in cerca di protezione e di minare l'integrità del sistema internazionale di ricerca e soccorso, trasformandolo in uno strumento di controllo della migrazione. Sostenendo un rafforzamento del ruolo della Guardia Costiera tunisina, la Guardia Nazionale, senza che siano adottate efficaci garanzie in materia di diritti umani o predisposti sistemi di monitoraggio, l'Italia sta di fatto contribuendo al rischio di ulteriori gravi violazioni dei diritti umani in mare

Su questo ci siamo espressi tante volte. Di fatto è da diversi anni che Amnesty International segue la situazione dei diritti umani in Libia e documenta le conseguenze della cooperazione italiana ed europea con le autorità libiche volte al contenimento delle persone rifugiate e migranti. In questo contesto parliamo delle missioni, facciamo riferimento alle missioni bilaterali della Guardia di Finanza in Libia, la scheda 22-2026, che viene prorogata con compiti, personale e mezzi sostanzialmente in continuità con il 2025. Ci riferiamo all'operazione Mediterraneo Sicuro, la scheda 9-2026, che fa esplicito riferimento all'attività di collegamento e consulenza a favore della Marina Libica. Ci riferiamo alla missione europea IRINI, dove è previsto un contributo italiano alla formazione della Guardia Costiera e della Marina Libica, e infine a IUBAM Libia, la scheda 21-2026, la missione civile UE, dove l'Italia conferma la partecipazione con polizia di Stato, con personale della Polizia di Stato e con compiti di consulenza, formazione e assistenza delle controparti libiche nel rafforzamento dei servizi di frontiera. Parlando di autorità libiche, è importante sottolineare che in tutta la Libia le forze di sicurezza, le milizie, i gruppi armati ed altri attori non statali continuano a commettere, in un contesto caratterizzato da profonde divisioni politiche e frammentazione e in totale impunità, violazioni diffuse e sistematiche dei diritti umani e abusi nei confronti di persone rifugiate, richiedenti asilo e migranti. In particolare, e questo è un fenomeno ancora più recente, contro le persone razzializzate. La scorsa settimana Amnesty International ha diffuso un nuovo comunicato che denuncia come le autorità libiche rivali tra loro e i rispettivi gruppi armati alleati stiano intensificando una repressione razzista che comporta migliaia di arresti, detenzioni arbitrarie ed espulsioni collettive di persone rifugiate e migranti. Il comunicato denuncia anche come l'UE stia rafforzando la cooperazione in materia di migrazione con vari attori libici, nonostante le ampie e ben documentate violazioni di diritti umani e l'intensificarsi di gravi abusi. È dal 2018 che di fatto si parla di orrori inimmaginabili, documentati anche dalle missioni di supporto delle Nazioni Unite in Libia, UNSMIL, così come dall'Alto Commissariato per i diritti umani. Ed è per questi orrori inimmaginabili che la Libia è sempre stata considerata un luogo non sicuro per gli sbarchi, lo sbarco di persone migranti intercettate e salvate in mare, ed è stato detto che tali ritorni nel paese potessero violare il principio di non respingimento. Vi è stata una missione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite che, in rapporti ripetuti anno dopo anno, ha riscontrato come lo schema di intercettazioni in mare da parte della cosiddetta Guardia Costiera Libica, seguita da arresti e detenzioni arbitrarie, così come la commissione e l'impunità per atti di omicidio, schiavitù, detenzione, tortura ed altre gravissime violazioni, fornissero di fatto la prova di un attacco sistematico e diffuso diretto alla popolazione migrante in attuazione di una politica di Stato. La stessa missione raccomandava all'Unione Europea, agli Stati membri, di cessare qualunque supporto diretto o indiretto alle istituzioni libiche coinvolte in crimini contro l'umanità e gravi violazioni dei diritti umani proprio in virtù di questa politica di Stato. Alle preoccupazioni già espresse negli anni passati si aggiungono nuove preoccupazioni nell'apprendere che l'Unione Europea stia adottando misure volte a rafforzare il proprio coinvolgimento con le autorità libiche nella parte occidentale del paese e con i gruppi armati nella parte orientale, anche attraverso l'ultima visita nel luglio 2025 e una missione tecnica a Tripoli all'inizio del 2026. I media, e ci sono varie fonti, tra cui anche fonti ufficiali della missione IRINI o della delegazione dell'Unione Europea in Libia, riportano che dopo il sopralluogo tecnico sarebbe pronto a partire il progetto per la creazione di un centro di coordinamento e di soccorso marittimo a Bengasi. Bengasi è la seconda città più grande della Libia, sotto il controllo delle forze armate arabe libiche e di un sostegno in termini di attrezzature da

0: parte dell'Italia. Così come nella regione occidentale, le persone intercettate in mare dalle forze navali speciali libiche affiliate alle forze armate arabe libiche e da altri gruppi armati subiscono una detenzione a tempo indeterminato in condizioni disumane nei centri del Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale orientali e in altre strutture, per poi andare incontro ad espulsioni collettive verso i paesi confinanti senza alcuna garanzia procedurale. Secondo il rapporto della missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia, UNSMIL, un rapporto del febbraio 2026, alcuni attori di tratta e coloro che gestiscono strutture di detenzione clandestine a fini di tratta sembrano essere affiliati ad attori militari nella regione orientale. Alla luce di tutto questo, qualsiasi forma di cooperazione con il gruppo armato libico, arabo-libico, e con i gruppi ad essi affiliati avrebbe un impatto disastroso sui diritti umani e contribuirebbe a normalizzare ulteriormente le pratiche di violazione e abuso che persone rifugiate e migranti subiscono in Libia. Il tentativo di espandere la cooperazione dell'Unione Europea con la Libia in materia di migrazione avviene anche mentre la cosiddetta Guardia Costiera Libica continua ad aprire fuoco contro navi di soccorso delle ONG, come è successo alla Sea-Watch l'11 maggio ed è il terzo incidente di questo tipo dall'agosto del 2025. Almeno uno di questi attacchi è stato effettuato utilizzando un'imbarcazione fornita dall'Italia attraverso il programma SeaMill, un progetto europeo a guida del Ministero dell'Interno. A fronte di questa situazione riteniamo grave il fatto che né l'UE né l'Italia mettono in questione le forme e i modi della cooperazione con la Libia. Forme e modi che contribuiscono di fatto a questo ciclo di violenze ed abusi. Solo nel novembre scorso, come saprete, l'Italia ha tacitamente rinnovato il memorandum d'intesa con la Libia. Amnesty International ritiene che sia necessario sospendere tutti i nuovi finanziamenti destinati alle politiche di frontiera in Tunisia e in Libia, nonché ogni forma di cooperazione operativa con le autorità coinvolte nelle pratiche documentate fino a quando non cesseranno le pratiche di violazioni e abusi contro le persone rifugiate e migranti e saranno accertate le responsabilità. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie mille, dottoressa Baldaccini. Non so se ci sono domande, io ne ho una e riguarda appunto la parte conclusiva, quando lei diceva che l'Italia non ha intenzione di mettere in discussione la cooperazione con la Libia. Vorrei capire dal vostro punto di vista come si può pesare nel dialogo con le autorità libiche rispetto al, diciamo, a un maggiore rispetto dei diritti umani, come ci stava indicando, cioè che cosa dovrebbe fare l'Italia per rimettere in discussione questo tipo di collaborazione, perché diciamo il Parlamento si trova sempre a votare a favore o contro dell'approvazione delle missioni e per ragioni varie, che sono anche in difficoltà a dire in questa posizione da presidente, non siamo mai riusciti, il Paese non è mai riuscito a indirizzare la collaborazione con le autorità libiche, mentre invece questo elemento forse dovrebbe essere un po' più approfondito, quindi le chiederei se ha spunti da questo punto di vista. Se non ci sono interventi, le darei subito la parola per replicare.
0: Sì, la ringrazio. Ci siamo occupati già negli anni passati della questione della cooperazione Italia-Libia e più in generale della cooperazione tra Unione Europea e Libia, perché di fatto i finanziamenti sono in larga parte europei e la cooperazione avviene attraverso progetti anche europei, come è stato menzionato, quindi è uno schema che non riguarda solo l'Italia, riguarda chiaramente tutta l'Unione Europea, l'impianto che l'Unione Europea ha dato a questo tipo di cooperazione. È chiaro che noi ci riferiamo soprattutto alla cooperazione in materia di contenimento dei flussi, non le nostre osservazioni non riguardano una cooperazione più ampia, un dialogo più ampio con le autorità libiche sui diritti umani. In un documento già pubblicato nel 2019 avevamo sottoposto all'attenzione dell'Unione Europea e dell'Italia e degli Stati membri una serie di passi da compiere per affrontare questa cooperazione in un modo più più adeguato rispetto appunto agli obblighi che derivano dai diritti umani. E soprattutto centrale a tutto questo era avere innanzi anche programmi alternativi per quanto riguarda appunto la protezione dei rifugiati migranti, per cui parlavamo della necessità di reinsediamenti, e per quanto riguarda la cooperazione con la Guardia Costiera Libica mettevamo al centro dell'attenzione la questione proprio del monitoraggio, della necessità di prevedere assolutamente un monitoraggio delle forme della cooperazione, di quello che veniva fatto dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, perché potessero poi essere prese delle misure anche di mitigazione, di rimedio. Sono tutte cose che sono state messe in secondo piano, sono state tentate messe in secondo piano, ma credo che le politiche siano mosse dall'imperativo predominante principale di fermare i flussi, e finché questo è quello che guida la cooperazione, il coltello dalla parte del manico sembrano averle le autorità libiche, perché sanno che l'Unione Europea è spinta da una necessità di fermare i flussi più che dalla necessità di proteggere le persone migranti e rifugiati, e questo è diciamo il rapporto che si deve invertire: parlare di protezione delle persone prima e poi di cooperazione anche in ambito di gestione delle migrazioni, per le quali si possono mettere in atto politiche di diverso tipo. Tra l'altro credo che vi sia stato anche fatto presente come i flussi non si fermano, si spostano, quindi sono tutte pratiche che non solo alimentano cicli di violenze, ma non servono poi appunto l'obiettivo principale dell'Unione Europea di contenere i flussi, perché quelli vengono poi organizzati in modo diverso, sempre cercando appunto di in tutto questo di alimentare quello che succede come conseguenza, che si alimenta il traffico, si alimentano le organizzazioni che dedicate a questi tipi di tratta degli esseri umani, che si arricchiscono enormemente in questo processo. Bisogna veramente capire anche i soldi dell'Unione Europea e dell'Italia dove vanno, nelle tasche di chi vanno e chi ne beneficia in ultima istanza. Quello che è stato fatto fino adesso è semplicemente alimentare un traffico di questo tipo e le violazioni che ne seguono.
1: Grazie mille, dottoressa Baldaccini. Dichiaro conclusa la sua audizione e chiederei di passare direttamente all'audizione del dottor Giampaolo Silvestri, che è segretario generale che è qui con noi. Che è segretario generale di IAVSI, l'Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, una grande ONG che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo umanitario in 42 paesi. Lo saluto, lo ringrazio e gli do subito la parola per il suo intervento, che dovrebbe essere contenuto nei 10 minuti. Prego, dottor Silvestri, grazie.
2: Grazie, buongiorno, spero che mi sentiate bene.
1: Benissimo.
2: Benissimo, grazie. Allora, grazie molto per questa opportunità. Allora, AVSI, come ha già detto lei, è un'organizzazione della società civile italiana che da oltre 50 anni realizza interventi di emergenza e di sviluppo. La nostra storia, la nostra esperienza oggi ci permette di ribadire l'importanza di questo decreto con le sue linee di indirizzo e i fondi stanziati che hanno permesso e permettono a noi, ma anche a molte altre organizzazioni della società civile, di intervenire in contesti di crisi, di emergenza, ma che si integrano anche sempre in un quadro di progetti di sviluppo. Noi siamo presenti in moltissime delle crisi citate nel decreto, dal Libano alla Siria, al Myanmar, l'Ucraina, il nord del Mozambico, il Congo, Venezuela, Haiti, eccetera. Sempre con questo approccio di nexus che nel decreto viene citato ed è molto importante. Per noi il nexus umanitario, sviluppo e pace si fonda sul riconoscimento che le crisi contemporanee richiedono risposte integrate e la capacità di operare in modo complementare per ridurre i bisogni, le vulnerabilità e i rischi nel tempo. Il Nexus è una cornice concettuale e strategica che riconosce come i bisogni immediati delle persone, le condizioni strutturali di vulnerabilità, le dinamiche di conflitto o fragilità siano strettamente interconnessi e devono essere affrontati in modo coerente e complementare in vista appunto di uno sviluppo duraturo. Quindi il Nexus, o il triple Nexus come viene detto oggi, è un approccio strategico operativo riconosciuto a livello internazionale che collega in modo coerente e complementare l'azione umanitaria, lo sviluppo e la pace per rispondere in maniera più adeguata alle crisi prolungate e complesse, perché molte delle crisi citate nel decreto sono quelle che si dice crisi protratte, cioè sono crisi che ormai sono iniziate alcune anche 10 anni fa e che da un punto di vista politico non si vede la soluzione, ma che rimangono situazioni molto difficili dal punto di vista dei bisogni umanitari. Però tutto questo di cui il decreto parla e le risorse stanziate si collocano dentro un cambio di paradigma al quale la cooperazione italiana noi crediamo oggi sia chiamata. E questo lo stiamo verificando sia sulla base della nostra esperienza sul terreno, cioè nell'affronto dei bisogni, sia nelle relazioni che abbiamo con i diversi stakeholder della cooperazione, agenzie dell'ONU, gli altri donatori, le altre agenzie bilaterali, i soggetti privati che intervengono. Questo cambio di passo deve agire almeno su due pilastri che noi riteniamo fondamentali. Da una parte l'approccio multi-stakeholder, che è l'approccio multi-attoriale, che è una delle caratteristiche della cooperazione italiana, che per noi abbiamo sperimentato in questi anni è decisivo e significa di agire come sistema. Oggi è più pensabile la cooperazione solo delle organizzazioni come la nostra e delle istituzioni, ma occorre il coinvolgimento delle università, delle regioni, del settore privato. D'altro aspetto sono le grandi progettualità ad alto impatto e capaci di cambiamenti sistemici e quindi anche l'esigenza dei dati che possano dimostrare e certificare questi cambiamenti, e poi la differenziazione delle fonti di finanziamento. Non si può più contare solo sulle risorse pubbliche, ma occorre attivare e mettere a sistema sempre di più anche le risorse private. Chiaro, sulle situazioni di emergenza è molto più difficile, però è importante che ci sia questo elemento. Ma se è richiesto un cambio di passo ai soggetti della cooperazione, è altrettanto importante anche cambiare il modo con cui la cooperazione viene considerata. E questo soprattutto in Italia alla luce del piano Mattei, e se parliamo di Europa, perché comunque la cornice in cui operiamo rimane in Europa, anche all'interno di quelli che sono i negoziati del nuovo piano del Financial Framework, che sono appena partiti. All'interno di queste nuove cornici per noi diventa sempre più importante che venga riconosciuto uno dei principi fondamentali della legge 125, cioè la legge che è la base della cooperazione, che noi riteniamo veramente importante, cioè che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante e qualificante, tengo a ribadire il soggetto qualificante, della politica estera del nostro paese. E non è riducibile a altro, non è solo assistenzialismo, non è un qualcosa di buono che possiamo fare, ma è uno strumento importante che crea sviluppo, è uno strumento di soft power, è uno strumento di cui non si può fare a meno in una politica estera di un grande paese. E pertanto non è la voce che si può tagliare perché è residuale dai bilanci pubblici. Se l'Italia vuole fare politica estera, deve, soprattutto in certi contesti, poter contare sulla politica di sviluppo, sulla cooperazione allo sviluppo, soprattutto nelle situazioni di emergenza come tratta questo decreto. Per cui per noi è molto importante che un decreto che ha lo scopo di stanziare le risorse per le azioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento e stabilità della pace ci sia una componente di cooperazione allo sviluppo. Questo è fondamentale perché dà rilevanza e significatività appunto alla cooperazione allo sviluppo come parte integrante della politica estera. E quindi è molto importante che nel decreto siano evidenziati in essi i coordinamenti col piano Mattei, con la programmazione della Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo e con l'Agenda 2030, perché comunque non possiamo prescindere da quelli che sono gli obiettivi di sviluppo globale. Mi sembra anche molto importante il ruolo che viene enfatizzato, ma in questi anni è stato diventato sempre più importante, dell'organizzazione della società civile come nostra, come soggetti attuatori, ma con una loro capacità di iniziativa degli interventi nelle situazioni di emergenza. E da questo punto di vista mi sembra che questo sia importante come elemento di valorizzazione della sussidiarietà di soggetti, cioè sul terreno capaci di agire. E dobbiamo riconoscere che in questi anni è vero che non c'è stato un aumento delle risorse, ma sicuramente c'è stato un loro efficientamento, e questo ha permesso anche più risorse sostanzialmente al mondo delle organizzazioni della società civile. Per queste ragioni io penso che la richiesta che sento di fare, alla luce delle considerazioni fatte sopra, che anche fosse possibile ripristinare i 16 milioni che di fatto sono stati tolti rispetto alla somma degli anni del decreto dell'anno precedente. Io avrei finito, grazie. Chiaramente sono disponibile per domande e commenti.
1: Grazie mille, non so se ci sono domande, altrimenti ne ho una io, sul tema in particolare dell'aiuto di emergenza. Chiaramente diciamo con gli stanziamenti sulle missioni internazionali si fanno soprattutto interventi di emergenza. Vorrei capire dal vostro punto di vista l'efficacia dei meccanismi burocratici per questo tipo di stanziamenti, perché credo che diciamo di solito noi discutiamo molto dell'efficacia dei meccanismi della 125, meno dell'efficacia dei meccanismi con la legge per gli stanziamenti sulle missioni, e credo che dal vostro punto di vista, con le vostre iniziative su questo fronte, possiate aiutarci a capire se va tutto bene o se c'è qualcosa da migliorare. Grazie.
2: Sì, grazie. Allora, sicuramente ci sono ancora delle cose da migliorare dal punto di vista, diciamo così, delle procedure, anche se bisogna riconoscere che sia la DGCS che l'Agenzia Italiana di Cooperazione hanno appena approvato delle nuove procedure proprio per la gestione dei fondi di emergenza nelle situazioni di crisi, che sono hanno semplificato molto e migliorative rispetto a quelle che c'erano in passato, e quindi da questo punto di vista dobbiamo riconoscere che c'è stato un miglioramento riconosciuto non solo da noi, ma diciamo da tutte le organizzazioni della società civile, perché questo è stato fatto con dei tavoli congiuntamente di DGCS, AIX e organizzazioni della società civile. Quindi da questo punto di vista bene. Ci sono ancora dei miglioramenti che si possono fare, però alcuni miglioramenti per farli è necessaria la modifica della legge primaria, della 125. Diciamo, quello che si poteva fare a livello di procedure, diciamo che ormai il massimo si è fatto per migliorare e semplificare. Se vogliamo procedere ad alcuni ancora ulteriori cambiamenti, bisogna mettere mano ad alcune modifiche della legge 125, quindi poi un passaggio parlamentare evidentemente.
1: Bene, grazie. Non ci sono altri interventi dai colleghi presenti all'audizione. Ringrazio molto il dottor Silvestri. Mi dichiaro conclusa.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Seduta.
2: Grazie.
1: Grazie.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Del Mastro, la Camera dice no all'uso delle chat, compatta la maggioranza, proteste delle opposizioni, bagarre in aula. Il nodo di Hormuz, per la riapertura dello stretto l'Iran annuncia un'intesa con l'Oman, Trump progressi ma senza accordo, pronti all'attacco. Un volo di colombe nel cielo di Hiroshima, 81 anni dopo la città giapponese ricorda la tragedia della prima bomba atomica. Bollini rossi, mai così tanti per il caldo, massima allerta in tutte e 27 le città monitorate. Piove sui rilievi, ma non basta ad abbassare le temperature. Il sisma ai Campi Flegrei, a Napoli il ministro Piantedosi a confronto con enti locali e comitati civici. 500 le case inagibili, oltre 700 gli sfollati. Sulle orme di San Francesco, Papa Leone in arrivo ad Assisi. Tra poco l'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli, poi la messa. Europei di nuoto a Parigi, oro bis nel fondo per Ginevra Taddeucci e oggi Chiara Pellacani a caccia del quinto titolo, calciomercato, colpi argentini per Roma e Fiorentina. La musica sempre più al cinema per allungare l'effetto dei live, in arrivo il film concerto di Katy Perry e Linkin Park e a settembre sul grande schermo anche Ultimo e Oasis. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano la politica. È stata una giornata parlamentare intensa, prima l'autorizzazione allo scostamento di bilancio per difesa ed energia, poi il voto su Del Mastro. Negato dall'aula di Montecitorio l'uso delle chat. Ci sono state vistose proteste e parole grosse. In studio Vasco Pirri.
2: Sì, buongiorno Sabrina, buongiorno ai nostri ascoltatori e se per gli italiani, lo dicevi nei titoli, sono giornate di gran caldo, anche la politica si infiamma. Scintille ieri quando la Camera ha negato con voto segreto l'acquisizione delle chat da parte della Procura di Roma, dell'ex sottosegretario Del Mastro, e lo dicevi, è scoppiata la bagarre. In aula il relatore Pietro Pittalis di Forza Italia, portavoce del pensiero della maggioranza, ha detto non c'è alcuno scudo per ostacolare la magistratura, dalla Lega il plauso per il no alla Procura e da Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami attacca le opposizioni. Sentiamo.
3: Quando invece le chat sono quelle di Scarpinato e tutti zitti, quando sono quelli di Del Mastro invece, a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro, volete attaccare Giorgia Meloni.
2: È scoppiata la protesta delle opposizioni, i deputati di Verdi e Sinistra si sono coperti gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani, 5 Stelle hanno agitato i cellulari e Giuseppe Conte ha attaccato, avete macchiato con disonore le istituzioni per scudare, ha detto un amichetto di partito. La segretaria PD Elly Schlein chiama in causa Giorgia Meloni, aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno, ascoltiamola.
4: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino.
2: Altro argomento, i prestiti dei fondi europei per energia e difesa, il cosiddetto SAFE, il Parlamento ha autorizzato la richiesta dell'Italia che chiederà all'Unione Europea più margini per energia e difesa, la richiesta di maggior deficit illustrata dal ministro dell'economia Giorgetti, sentiamo il servizio.
5: Attivare la clausola di salvaguardia per l'energia e la difesa. L'Italia si prepara a chiedere all'Europa fino a 36 miliardi di flessibilità. Il percorso, che porterà in autunno alla vigilia dell'ultima manovra del governo allo scostamento di bilancio, può formalmente partire. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
6: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
5: Della flessibilità per la difesa potranno beneficiare anche misure finanziate con il SAFE, il programma europeo di prestiti per finanziare gli investimenti sulla difesa, sul quale si è alzata la discussione. Il ministro dell'economia assicura che verrà valutato rispetto alla convenienza complessiva.
7: Non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
5: Gli eventuali prestiti europei dovranno essere destinati in via prevalente a sistemi tecnologici, difensivi e di sicurezza nazionale. Gli interventi sull'energia invece potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e più in generale il settore pubblico, ma sono escluse misure temporanee come gli interventi sulle accise o altri sussidi. Paola Bonanni, GR1.
2: E vediamo allora le reazioni politiche. Maggioranza compatta appunto sulla risoluzione, sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma privilegiando i sistemi difensivi. Fronda riformista nel PD sulla risoluzione del campo largo bocciata dall'Aula, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo, ma per crisi energetica e combattere la povertà. Passiamo alla legge elettorale. C'è stata intesa nella maggioranza sulle preferenze. Nel vertice convocato da Giorgia Meloni ieri con i vice Salvini, Tajani e Maurizio Lupi per fare il punto sulle prossime scadenze prima della pausa estiva, si è raggiunto, lo diciamo, l'accordo che verrà tradotto in un emendamento unitario da presentare al Senato entro il 1 settembre in commissione. Critiche le opposizioni, che dicono più che un accordo, dice il Campolargo, sembra la conferma di un disaccordo. Ultimissimo appuntamento, poi la politica dovrebbe andare in vacanza. E in programma dovrebbe essere questa mattina l'audizione in commissione d'inchiesta Covid in qualità di ex premier del leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Da programma, appunto, lo diciamo, è alle 11, ma c'è il rischio di uno slittamento in tarda mattinata se l'orario dovesse coincidere con le votazioni dell'Aula. Aula che ieri nella tarda serata ha dato il via libera al decreto sicurezza migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del patto europeo su migrazione e asilo. A te.
1: Grazie Vasco Pirri. Al Ministero delle Imprese i tavoli sulle prospettive dell'ex Ilva, mentre resta in piedi la proposta degli indiani di Jindal, c'è anche una nuova ipotesi.
0: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area calda. I lavoratori devono essere comunque preservati.
8: Così il ministro Urso conferma l'ipotesi di una cordata italiana, uno scenario emerso nella seconda giornata di incontri al Ministero delle Imprese. Per il presidente di Confindustria Orsini si apre un altro scenario per il futuro del complesso, scenario che per Federacciai deve tradursi in un impegno condiviso del sistema Italia per salvaguardare la filiera dell'acciaio. Resta comunque valida ed è sottoposta alla valutazione dei commissari la proposta di acquisto presentata da Jindal, che ha aggiornato la proposta negoziale guardando all'intero perimetro aziendale. Parallelamente al tavolo sulla cordata, al Ministero si è discusso anche di nuovi investimenti sul territorio di Taranto e della Puglia, presentati dei possibili progetti di reindustrializzazione per l'area di Taranto per oltre 2 miliardi di investimenti complessivi. Oggi è previsto un incontro con le associazioni delle imprese dell'indotto. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Rai Radio 1, la guerra in Medio Oriente c'è attesa per la formalizzazione dell'accordo sullo stretto di Hormuz annunciato nelle scorse ore dal presidente Trump. Diplomazia al lavoro, ma tra Stati Uniti e Iran la tensione resta alta. L'inviato.
9: L'ultima minaccia di Trump all'Iran arriva da Las Vegas. I'd rather make a deal. Preferirei concludere un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma a un certo punto lo faremo. Le parole del presidente durante un comizio in vista delle elezioni di medio termine a novembre. Eravamo pronti al più grande attacco dalla seconda guerra mondiale. Mi hanno chiamato e mi hanno detto: per favore, non farlo, trattiamo. E poi hanno negato tutto, dicono che non parlano con noi. Il presidente non spende una parola per l'intesa sulla navigazione dello stretto di Hormuz raggiunta da Iran e Oman, ma ribadisce che anche Washington e Teheran stanno trattando con un obiettivo irrinunciabile. L'Iran non deve avere l'arma nucleare, non possono. La questione più urgente resta però la riapertura di Hormuz. Trump vuole chiudere in fretta. Le scorte di missili intercettori e di precisione sarebbero in esaurimento, stando alle indiscrezioni filtrate dal Pentagono. Tutto falso. Abbiamo più armi di qualsiasi altro paese al mondo, rassicura la Casa Bianca. Da New York, Matteo Olviti per il GR1.
1: Dunque lo sentivamo, nuove minacce da Trump all'Iran. La Repubblica Islamica intanto conferma l'imminenza di un accordo su Hormuz, ma i negoziati, precisa Teheran, non coinvolgono gli Stati Uniti. La corrispondente da Istanbul.
10: L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano precisa che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto, un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti per la fine della guerra, anche se Teheran nega le trattative con Washington. Un accordo che sarebbe molto favorevole per l'Iran e che è destinato a incidere sugli equilibri strategici del Golfo Persico e potrebbe garantire a Teheran il controllo di fatto su uno dei passaggi marittimi più importanti per il commercio mondiale. Nel dettaglio, l'intesa tra Teheran e Muscat prevede una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. Il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore per 2-4 mesi, così da permettere lo sminamento dello stretto e una tregua per l'apertura di colloqui sul programma nucleare. L'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di visionare anche i transiti in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Tensioni senza fine anche sul fronte libanese. Continuano i raid nel sud, uccisi 2 soldati israeliani, 4 gravemente feriti, battuta d'arresto nei negoziati tra lo Stato ebraico e il Libano. L'inviata.
11: Il primo ordine di evacuazione dalla tregua del 14 giugno, immediato e ad almeno 1000 metri dalle case, irrompe nel villaggio di Mansouri e interrompe il settimo ciclo di trattative dirette israelo-libanesi a Roma. Hezbollah ha violato l'accordo di cessate il fuoco, denuncia l'esercito israeliano, mentre elicotteri militari atterrano nei suoi ospedali, a bordo i soldati feriti, per 2 di loro non c'è più nulla da fare. Dopo che i militari erano entrati in un edificio, si è verificata un'esplosione, ricostruisce l'esercito. Non ci sono rivendicazioni di attacchi di Hezbollah. Il villaggio nel distretto di Tiro, dove si stava tornando alle case, viene bombardato. A Tibnin, 1 morto e 11 feriti, dichiara il Ministero della Salute libanese. A Roma, Beirut è arrivata con la richiesta di nuove zone pilota. Da 3 villaggi Israele è ripiegato e l'esercito libanese è entrato. Ma Israele occupa ancora 600 km quadrati nel sud, dove rivendica mano libera dai raid alle detonazioni controllate contro Hezbollah e le sue infrastrutture. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi di Mosca nella notte, 3 i morti in una cittadina a sud-est di Kharkiv. A Kramatorsk, nel Donbass, centinaia le famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni, mentre i russi avanzano nel Donetsk. E intanto in Germania, nelle scorse ore, doppio allarme droni all'aeroporto di Lipsia. Un velivolo senza pilota è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo. Il governo di Berlino parla di guerra ibrida, è un nuovo livello di minaccia, dice il ministro degli interni tedesco. 81 anni fa il mondo conobbe l'orrore della bomba atomica sganciata per la prima volta su Hiroshima, il ricordo commosso del Giappone e il no al nucleare ribadito dalla premier Takaichi. Il corrispondente.
12: Un volo di colombe nel cielo di Hiroshima, lo stesso cielo dove il 6 agosto di 81 anni fa Enola Gay, il B-29 dell'aviazione statunitense, sganciava Little Boy, così gli americani avevano chiamato la prima atomica a uso bellico. 140.000 morti, saliti di altre decine di migliaia per le conseguenze della Black Rain, le piogge radioattive, i rintocchi della campana della pace alle 8.15, l'ora della devastazione di Hiroshima. La commozione della premier Sanae Takaichi. Abbiamo il dovere di chiedere un mondo senza armi nucleari, dice nella sua prima volta da premier al memoriale. Ma il Giappone, sotto la sua guida, ha già voltato pagina sul pacifismo, punta deciso a rafforzare la propria industria militare. Un mondo che non vuole imparare la lezione. Dio ci ha dato l'esempio, non la forza, ma la non violenza può convertire il cuore dell'uomo, dice Monsignor Shirahama, vescovo di Hiroshima. Sua madre vide il fungo atomico di Nagasaki il 9 agosto del 45. È lui a guidare la veglia di preghiera di 75 ore organizzata da Sant'Egidio, che unisce Hiroshima, New York e Roma. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: Le 8:13 minuti, ancora gran caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta bollino rosso del Ministero della Salute per tutti e 27 i capoluoghi monitorati. In studio Sonia Filippazzi.
13: Buongiorno Sabrina e gli ascoltatori. Sì, non era appunto mai successo, allerta massima del Ministero in tutti i comuni osservati per il rischio sulla salute della persistenza insieme di temperature elevate e umidità. L'epidemiologa Francesca Di Donato, al microfono di Francesca Fornario, spiega che cosa succede con il bollino rosso.
14: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio. Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali comuni, magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la protezione civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure, come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
13: Quindi un richiamo anche a prudenza, in particolare per bambini, anziani, malati, lavoratori, ma non solo. Temperature costantemente alte di giorno e di notte sono un problema per tutti, anche per persone sane, sportivi e così via. Intanto dall'Associazione Antigone l'allarme anche per le carceri sovraffollate e al caldo. Domani Bolzano torna in giallo, ma per le altre città resta il rosso e il quadro complessivo non varierà molto per almeno 10 giorni. Il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dall'Aeronautica Militare.
15: Un'altra giornata con temperature elevate fino a 38-39 gradi, Firenze, Bologna, Roma, le città più calde. Qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio e le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Il lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
13: Piove dunque un po' sui rilievi, appunto, ma non basta, non solo non porta granché sollievo, ma non aiuta neanche fiumi e laghi sempre più a corto d'acqua in Italia e in Europa, con problemi per l'agricoltura e pure per alcune centrali nucleari in difficoltà per il raffreddamento. Mediterraneo bollente, procede il riscaldamento globale, non altrettanto, invece non abbastanza, le politiche per il clima, per ridurre i gas serra prodotti soprattutto da combustibili fossili e proteggere la popolazione.
1: Il terremoto ai Campi Flegrei, sono 700 gli sfollati dopo le scosse dei giorni scorsi, più di 500 le case inagibili. Ieri a Pozzuoli nuova protesta dei residenti, a Napoli confronto tra il ministro dell'Interno, enti locali e comitati civici. La nostra inviata.
16: Non sarà facile ed è complesso, queste le parole del ministro dell'Interno Piantedosi, che conferma il fermo no alla delocalizzazione della popolazione, attenzione poi ai commercianti che stanno abbandonando Pozzuoli. Il decreto che stanzia 100 milioni di euro sarà cambiato per andare incontro alla volontà del territorio. Piantedosi.
17: Garantire protezione delle persone attraverso contributo all'autonoma sistemazione, rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche.
16: C'è l'ipotesi della messa in sicurezza?
17: Beh, si è ragionato del fatto di trovare una formula.
18: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
16: Dopo l'incontro la popolazione è scesa in piazza, un corteo è arrivato in una zona dove era in previsione la costruzione di un hub per gli sfollati, è rimasta però lettera morta.
19: Non ne possiamo più. L'ultima scossa i cittadini non sapevano dove andare, bambini, persone anziane, disabili, sono totalmente abbandonati a se stessi.
20: Tutti gli abitanti di Pozzuoli hanno bisogno di misure immediate. Immediate e concrete, la priorità assoluta è dare un tetto sulla testa.
19: Non siamo abusivi, siamo lavoratori, paghiamo le tasse, subiamo sovente offese.
16: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR1.
1: La vicenda del quindicenne originario di Bari detenuto da 2 mesi e mezzo a Malta dopo aver lanciato per telefono un falso allarme bomba nella sua scuola. Il ragazzo ha ricevuto la visita dell'ambasciatrice italiana alla Valletta, Valentina Setta. I genitori parlano di condizioni disumane e illegali.
21: Non abbiamo mai contestato l'arresto, abbiamo sempre contestato il modo in cui viene detenuto.
22: A parlare il padre del quindicenne in carcere a Malta dal 25 maggio scorso. Contro di lui, spiega la Farnesina, l'accusa di procurato allarme per aver denunciato la presenza mai riscontrata di un pacco bomba all'interno della scuola maltese che frequentava. Un reato che la famiglia non nega, ma che non giustificherebbe 72 giorni di detenzione preventiva, tenuto isolato dagli altri coetanei all'interno del penitenziario.
21: È una condizione umana, illegale. Questo ragazzino è arrivato anche al punto di autolesionarsi all'inizio.
22: Ma secondo il ministro dell'Interno maltese non si è trattato di un semplice scherzo telefonico. Il quindicenne spiega è accusato di reati gravi, dall'associazione per delinquere al coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale che produceva e distribuiva materiale pedopornografico. Un quadro accusatorio che ha portato il giudice a negargli la libertà su cauzione. Secondo i genitori, qualcuno potrebbe averlo manipolato.
21: Pensiamo che nostro figlio sia stato vittima di questi gruppi criminali online che adescano questi ragazzini, li costringono a fare determinate azioni.
22: Simone Zazzera, GR1.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno Daniel Trandafir, 45 anni, accusato di femminicidio, occultamento di cadavere, maltrattamenti in famiglia. Il cadavere di un'anziana con evidenti segni di violenza è stato ritrovato dai carabinieri in un'abitazione di Altino in provincia di Chieti. I militari erano stati allertati da una chiamata al 112. In casa era presente un familiare della donna, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. La morte del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato, raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico. Le parole della madre, Patrizia Mercolino, al microfono del TG1.
3: Dicono che il tempo aiuta a convivere con il dolore, ma ogni giorno è sempre peggio. Abbiamo accettato la loro proposta senza andare avanti e almeno abbiamo evitato anche un processo civile nei loro confronti, quindi ora siamo pronti al processo penale che attendiamo con ansia. Niente, nessuno mi ridarà Domenico, però almeno spero di fare in modo che non accada più neanche a nessun altro bambino e che nessuna famiglia passi quello che stiamo passando noi, perché non lo auguriamo nemmeno al peggior nemico.
1: Mattinata di grande emozione ad Assisi per i giovani che stanno partecipando al raduno internazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Tra pochi minuti l'arrivo di Papa Leone a Santa Maria degli Angeli, l'incontro con ragazzi e ragazze. Alle 10.30 la celebrazione della messa. Al microfono di Carlo Cianetti le parole di Marco Moroni, custode della Basilica di San Francesco.
4: È molto bello il fatto che lui torni ad Assisi, è già la seconda visita, se ne prefigura un'altra per ottobre, quindi ancora non spendiamo troppe parole su questo.
1: Maturità, boom di 100 e lode. L'hanno ricevuto oltre 14.000 studenti, quasi il 3% del totale, 300 in più rispetto all'anno scorso, in particolare nei licei. In testa Calabria, Puglia, Sicilia e Campania. Resta il paradosso, più lodi a sud che a nord, nonostante i risultati invece più bassi ai test Invalsi. Quasi tutti i 530.000 maturandi sono stati promossi, il 99,8% del totale. Lo sport, azzurri ancora protagonisti nelle acque dei campionati europei di Parigi. Chiara Pellacani oggi a caccia del quinto oro nei tuffi e la Senna alla sua regina.
6: L'Italia brilla nella Senna con il bis di Ginevra Taddeucci dopo l'oro nella 10 km. La nuotatrice fiorentina trionfa anche nella 5, riscrivendo la storia del fondo azzurro. Con questo successo diventa infatti la prima atleta italiana di sempre a conquistare nella stessa edizione dei campionati europei la medaglia del metallo più pesante in entrambe le distanze. Accanto a lei fa festa anche Barbara Pozzobon, in testa per metà gara, chiuderà poi terza. 3 podi in un solo giorno per il fondo azzurro, grazie anche all'eterno Gregorio Paltrinieri, reduce dal quarto posto nella 10 km, si rifà conquistando il bronzo nella 5. L'altro, bronzo di giornata per l'Italia, arriva dal nuoto artistico, con la squadra azzurra che ha chiuso al terzo posto alle spalle della nazionale russa e della Spagna. E oggi si continua dal trampolino, con Elisa Pizzini e Chiara Pellacani impegnate nella finale del sincro 3 metri. Giacomo Prioreschi, GR1.
1: Il calcio, vittorie per Juventus e Napoli ieri nelle amichevoli contro Chelsea e Osasuna. È finito 1-1 invece in Australia il derby Milan-Inter, ma a tenere banco sono soprattutto le corse agli acquisti delle squadre in vista della ripresa del campionato.
23: Il 22 agosto è dietro l'angolo e allora si scalda il calciomercato in vista della ripartenza della Serie A. Tra le più attive c'è la Juventus, che ha individuato in Zirkzee il prossimo rinforzo per l'attacco. L'ex Bologna è in uscita dallo United, ma prima c'è da piazzare David. In casa bianconera resta pendente la questione portiere. Suzuki e Vicario sono in prima fila, mentre in difesa l'obiettivo è Lukumi. Nuovo colpo per la Fiorentina. Dal Real Madrid arriva in prestito secco per un anno Franco Mastantuono, talento argentino di 19 anni. Stesso passaporto per il neoromanista Molina, preso dall'Atletico Madrid per blindare la fascia destra. Lukaku è sempre più lontano dal Napoli, Europa o Stati Uniti nel suo futuro. Nel frattempo torna in azzurro Gianfranco Zola, l'ex fantasista sardo è il nuovo coordinatore per i progetti delle attività giovanili della federazione e potrà così continuare la sua opera di riforma del calcio italiano, già avviata come vicepresidente della Lega Pro. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 8.23 su Rai Radio 1, parliamo di spiagge e di topless. Una volta era rottura delle regole, simbolo di libertà e diventò fenomeno di massa. Oggi è legale e sta scomparendo, forse anche per timore dei social.
24: È raro oggi trovare su qualsiasi scoglio o litorale sabbioso seni scoperti al sole. In Italia mancano statistiche precise sul tema, ma in Francia il fenomeno è misurato da anni. L'istituto IFOP ha rivelato che a metà anni 80 il topless era praticato dal 43% delle francesi under 50. Nel 2019 erano scese al 19%. Non è una questione di legge. Il seno scoperto non è reato, le cause sembrano altre. La paura dei danni del sole, sui quali c'è maggiore consapevolezza. Le mode che cambiano, ma non solo. Sono le più giovani, senza dubbio native digitali, a praticarlo meno. Mentre una volta il petto nudo in spiaggia era esposto a sguardi fugaci, oggi ovunque, anche davanti al mare, siamo circondati da smartphone che scattano e condividono foto, magari con sconosciuti o gruppi online. Inevitabile stare più attenti, quindi, a come e quanto ci si espone. Più tecnologia, meno privacy, significa anche meno topless e forse un po' meno libertà. Federico Mello, GR1.
1: Ora nel Regno Unito, dove turisti e curiosi possono visitare un museo davvero particolare, alla scoperta di una delle più intriganti operazioni degli 007 nella Seconda Guerra Mondiale. La corrispondente.
0: In un lussuoso comprensorio nelle campagne appena fuori Londra, a Trent Park, è stato inaugurato il Museo delle Spie. Lì venivano accolti ufficiali e militari tedeschi di alto rango. Le stanze erano arredate con stile, da bere e mangiare per tutti. I militari si sentivano liberi di parlare e di discutere anche di questioni riservate. Ma in ogni stanza, ogni oggetto, ogni tenda nascondeva un microfono. Al piano di sotto, quello della servitù, era una centrale di registrazione. Il seminterrato di Trent Park House, ci spiega Giuseppe Albano, curatore del museo, era il centro delle operazioni segrete. Le conversazioni dei prigionieri venivano inviate al Ministero della Guerra. Un'operazione che portò a scoprire nel 1943 che la Germania stava lavorando ai missili balistici V2, un'informazione sconosciuta al governo britannico. Con la fine della guerra le microspie vennero rimosse dall'edificio, ma i cablaggi, le macchine da scrivere, i registratori rimasero e ora sono stati recuperati ed

0: riguarda a settembre, quando la musica dal vivo sbarcherà sul grande schermo.
1: I can't believe we're here.
2: Dopo l'estate dei concerti, arriva l'autunno per rivederli sul grande schermo. Eh sì, è in arrivo una pioggia di titoli per il cinema che corrispondono ad altrettanti film su tour e live. Gli ultimi annunciati sono quelli dei Linkin Park e di Katy Perry.
3: I'm Katy Perry and welcome to the Lifetime's Tour!
2: Si aggiungeranno a settembre a quelli già attesi. Da ultimo...
4: Tutto...
2: a Jovanotti, che arriverà a fine novembre.
5: Io vivo nel mio mondo.
6: Sta per partire!
2: Dai Queen nel concerto d'epoca a Budapest ad ottobre, agli Oasis.
7: I just don't see myself.
2: Dal 10 settembre, con Reunion anche sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia, il 5. Insomma, fenomeno in crescita. In tempi di diritti musicali dello streaming che perdono valore, il vero core business degli artisti ormai sono i tour, sempre più giganti, e il cinema può allungare la vita di un live.
8: It's gonna be chaos.
2: Miriam Mauti, GR1.
0: E si pensa anche più a lungo termine, al prossimo Festival di Sanremo. Domani infatti sarà pubblicato il nuovo regolamento per la sezione giovani e ci sono novità.

0: Niccolò Filippucci resterà per il momento l'ultimo vincitore delle nuove proposte, una sezione che non ci sarà dalla prossima edizione. La gara tra i giovani si concluderà il 18 dicembre con la proclamazione di un vincitore tra 6 finalisti, 3 dei quali da Area Sanremo, che andrà dritto sul palco dell'Ariston dal 16 al 20 febbraio in concorso tra i campioni. Che questa storia non ci fa più bene.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
2: Giovedì 6 agosto, buongiorno da Chiara Paolini al microfono per l'edicola di oggi. Con me saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro in regia Stefano Velli. È molto parlamentare la nostra edicola di oggi, nel senso che i titoli principali di molti quotidiani sono legati alla giornata delle aule di ieri, alle sedute di ieri. Due i temi, le comunicazioni di Giorgetti con la richiesta di flessibilità all'Europa per energia e difesa, e poi ancora più movimentati sempre i titoli riguardo al voto sull'uso che è stato negato dall'aula delle chat del meloniano Del Mastro. Ad esempio la Corriere della Sera, il primo quotidiano che abbiamo qui sul tavolo, bagarre in aula su Del Mastro, i segreti di Del Mastro, titola in taglio alto Repubblica, Del Mastro caos in aula, così dice La Stampa. E per quello che riguarda un po' la panoramica odierna, oltre a questi due temi che hanno sviluppato tutta una serie di commenti, soprattutto per quello che riguarda le comunicazioni di Giorgetti e le risoluzioni, anzi la risoluzione, perché quella della minoranza non è stata considerata, e capiremo perché. Per quello che riguarda gli esteri, i fronti considerati sono essenzialmente sempre gli stessi da un po' di tempo a questa parte. Per quello che riguarda il Golfo Persico sembra sia stato raggiunto un accordo, così è stato annunciato, tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz, che non prende in considerazione gli Stati Uniti. E poi sempre per quello che riguarda gli Stati Uniti, Trump ha detto a Zelensky che non gli darà più nuovi missili Patriot. Per i giornali, per molti giornali americani, è che gli arsenali USA scarseggiano ormai di armi, e ovviamente Trump ha detto che questo non è assolutamente vero. Quella che è la novità, che ovviamente è tutta da vagliare, è il coinvolgimento della Germania. Perché sono stati trovati un

drone, accanto a un aereo ucraino, perché l'aeroporto di Lipsia, dove c'è stato questo episodio, è lo scalo principale di rifornimenti per l'Ucraina, e un altro drone invece è entrato in collisione con un volo che poi è atterrato ad Hannover. Ovviamente si urla a un nuovo attacco ibrido, ovviamente sarà tutto da vedere. Quello che è certo è il continuo numero dei morti in quella parte d'Europa. E poi, sempre per quello che riguarda gli esteri, anche qui i commenti sono abbastanza diversi. Ci sono state le primarie in Michigan, le primarie Dem in Michigan, e sono state perse dalla esponente moderata, e invece ha vinto Al-Sayed, che è un medico progressista di origine egiziana, e tutti i giornali sottolineano il suo essere esponente della cosiddetta sinistra pro-PAL. Andiamo a vedere subito il Corriere della Sera. Il titolo, lo dicevo, bagarre in aula su Delmastro, no alla, della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni e poi preferenze, l'intesa della maggioranza sull'emendamento. Si tratta della legge elettorale, vedremo anche questo. Caso Delmastro, la Camera nega l'uso delle chat, scoppia il caos, Schlein attacca il governo, non nominate più Borsellino, protesta il Movimento 5 Stelle, i deputati di AVS si bendano, i fondi safe e la rigidità della Lega. Di spalla il commento di Maria Teresa Meli, mozione Filoconte, psicodramma, nel PD, campo largo spaccato sui fondi europei, anche questo è un tema molto dibattuto oggi. Poi è quello che vi dicevo prima, Lipsia, drone bomba trovato accanto a un cargo ucraino, poi Stati Uniti, le primarie, l'ondata dei socialisti, anche qui appunto vince il pro-PAL El-Sayed, e quindi evidentemente è diventata una discriminante. La fotonotizia del Corriere della Sera è dedicata a uno dei temi che abbiamo sentito nel giornale che ci ha preceduto, cioè caldo record, il mare a 32 gradi, il Po è sceso a quota 8-8,4 metri. L'editoriale sul Corriere della Sera è affidato a Walter Veltroni, è titolato Il dialogo che serve. Il riferimento è a quella intesa tra le forze politiche che dal 94, secondo Veltroni, non c'è più, anche prendo termine in quella data a quella alternanza tra maggioranza e opposizione nei presidenti delle Camere. Andiamo però al caso del giorno, perché sul Corriere della Sera, per quello che riguarda il caso Delmastro, c'è come sempre uno specchietto che vi vado a leggere per chiarire. Allora, Mauro Carroccia in carcere da febbraio, condanna a 4 anni per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, è indagato con la figlia nell'inchiesta che ha al centro la bisteccheria d'Italia, cioè un locale di ristorazione di cui, in cui Andrea Delmastro era in società. Ricordiamo che Andrea Delmastro era ex sottosegretario alla giustizia. Mercoledì, a poche ore dal voto che avrebbe dovuto decidere sull'autorizzazione all'uso delle chat tra Carroccia e il deputato Delmastro, che non è indagato, il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, ha inviato una lettera alla Presidente della Camera. Lovoi ricorda che l'ok all'uso delle chat è arrivato pubblicamente da Delmastro. Lo stesso deputato giovedì invia le chat al procuratore, nulla da nascondere. Venerdì Fontana ordina di tenerle segrete
fino alla riunione della giunta per il regolamento. E dopo uno scontro con le opposizioni nella giunta per le autorizzazioni, che volevano leggere le chat, ma Fontana lo ha negato, ieri il caso si è chiuso con la votazione della Camera: 200 sì alla relazione della giunta, contraria alla richiesta, e 133 no. E che cosa è successo? Lo andiamo a leggere, raccontato da Virginia Piccolillo. Appunto, l'aula, la maggioranza, ha respinto al mittente la richiesta che il procuratore di Roma Francesco Lovoi riteneva necessaria per proseguire l'indagine che vede Mauro e Miriam Caroccia accusati di intestazione fittizia di beni, scusatemi, aggravata dall'aver agevolato la camorra. Inchiesta nella quale non è indagato Del Mastro. Tesa e scandita dalle proteste dall'aula la seduta. La destra festeggia un altro scudo e intralcia le indagini di un clan mafioso. Attacca Giuseppe Conte, accusando la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni. La Dem Schlein rincara. Meloni aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno. Ora perché lo fa? Non si possono chiudere gli occhi degli italiani, grida Piccolotti, mentre colleghi di AVS si bendano gli occhi. Richiami all'ordine, poi la volta dei 5 Stelle che mostrano i propri messaggini al grido di fuori le chat. Ma a scatenare il caos, questo ancora è il resoconto dell'aula di ieri, è l'accenno a Paolo Borsellino, cui Giorgia Meloni dice da sempre di essersi ispirata. Schlein e Conte lo ripetono all'unisono: ora non nominate più Borsellino. La risposta, ci racconta sempre Piccolillo, arriva da Bignami, che dice: vi hanno suggerito di dirlo ai mafiosi incontrati quando siete andati a visitare Cospito al 41 bis, da allora avete messo nel mirino Del Mastro, che la mafia l'ha combattuta tanto che la vuole far saltare in aria davvero, non come Ranucci. Ma non si ferma lì e rinfaccia alla sinistra di non aver votato Borsellino presidente come voleva il Movimento Sociale, di avergli preferito Scalfaro che liberò 300 mafiosi. È il caos, il PD parla di affermazioni indecenti, attacco gravissimo, ed evoca l'accusa di vilipendio. Il ministro della giustizia va oltre: il punto non è dare o non dare le chat di Del Mastro, ma che i PM hanno fatto una richiesta troppo generica che riguardava intere comunicazioni di un parlamentare. E aggiunge: per visionare quelle chat i PM devono avere accesso al cellulare che contiene l'intera vita. Ma come individuare quelle di interesse senza accedervi? Per Nordio dobbiamo trovare una via alternativa se vogliamo continuare a usare le intercettazioni indispensabili per certi reati, magari mettere il PM e l'interessato in contraddittorio e selezionarle, ma con la garanzia che nulla esca dai giornali. E quindi questa è la cronaca di quello che è successo ieri in aula. Ma come vi dicevo, il tema del giorno, per quello che riguarda le aule, è stato anche un altro che ha altre conseguenze politiche. Ce ne parla Adriana Logroscino. Energia e difesa, siamo sempre sul Corriere della Sera. L'Italia chiede all'Unione Europea di spendere 36 miliardi in 3 anni. La clausola di salvaguardia, Giorgetti in aula. La Lega fa modificare la risoluzione sul SAFE. La risoluzione di maggioranza sulla flessibilità che l'Italia si appresta a chiedere all'Europa, illustrare il ministro Giorgetti, passa in Parlamento senza sorprese. La richiesta di una somma pari a 35-36 miliardi per le spese in energia e difesa ottiene 181 sì alla Camera e 98 al Senato, ma con una correzione resa necessaria dalle pressioni della Lega. La precisazione con cui si rimarca l'uso dei fondi per sistemi difensivi e l'eliminazione del passaggio che dava quasi per scontata la convenienza il fondo SAFE. Non un capriccio, un richiamo ai principi costituzionali, spiega Borghi. Giorgetti abbozza: adesso sono tutti contenti, meglio no? Le opposizioni però pungono: siamo di fronte a diverse leghe, dice Boccia, una maggioranza più caotica e un bilancio dello Stato più fragile. Del resto, se la maggioranza assorbe i malumori della Lega e si ricompatta, le opposizioni si dividono, e questo è appunto un altro dei temi della giornata. La risoluzione unitaria di PD, 5 Stelle e AVS non arriva proprio al voto, in quanto precluso per regolamento, ma i progressisti Dem si dissociano dall'indicazione della segreteria per l'astensione, votando a favore del SAFE. Nei documenti
di Italia Viva e Azione, comunque bocciati dalla maggioranza. E l'Italia quindi chiederà l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale all'Unione Europea per 21-22 miliardi nel triennio per la difesa e per 14 per l'energia. Delle flessibilità per la difesa potranno beneficiare anche misure finanziate con il SEF, chiarisce Giorgetti. Riferimento esplicito è il punto su cui si incrina il fronte del centrodestra. Il governo chiede una sospensione e la risoluzione viene corretta, appunto, lo diceva all'inizio, come chiede la Lega, e l'utilizzo del SEF viene vincolato a sistemi tecnologici difensivi e di sicurezza nazionale. Giorgetti non dà dettagli sulle misure, rivendica il successo dell'Italia nell'aver ottenuto l'estensione della flessibilità all'energia, ma non convince le opposizioni. Un vuoto pneumatico per il PD. Non chiedeteci un euro per il riarmo, avverte Conte 5 Stelle. Andate a casa, rumoreggia la minoranza. Ora, a proposito di questa risoluzione dell'opposizione, leggiamo quello che scrive Maria Teresa Meli, che titola lo psicodramma nel PD, dalla rabbia dei riformisti per la risoluzione Filoconte al salvataggio last minute. I Dem si spaccano, evitate il voto su un testo comune grazie al regolamento. Il via libera alla risoluzione della maggioranza ha reso inammissibile il testo della minoranza. E allora raccontato quello che è successo, partendo dalle reazioni di Guerini negative e altri cosiddetti riformisti del PD, Fassino, Sensi, Malpezzi e Quartapelle, che dicono Conte vuole mangiarsi il PD in un solo boccone. La risoluzione, quella presentata comune, chiedeva lo stop a tutte le spese per la difesa. Grazie a un cavillo parlamentare al quale la dirigenza Dem non si è opposta, non viene sottoposta a scrutinio, ma la spaccatura resta, nonostante Schlein abbia spiegato a tutti: guardate che non è vero come dite voi che questo testo è la vittoria di Conte, è la nostra linea, la mia. E Provenzano, cercando di dar malforte alla leader: voi non avete visto il testo che ci ha mandato Conte, è una roba pazzesca, lo abbiamo cambiato, di più non si poteva fare, ma secondo i riformisti quel di più è come se si poteva fare. E per marcare la differenza, visto che la risoluzione non si vota più, la minoranza chiede ai colleghi dell'altra opposizione di sollecitare la votazione dei loro testi per parti separate, così i riformisti, al contrario del resto del PD, possono esprimersi a favore del SAFE contenuto nella risoluzione di Italia Viva e più Europa. E continua Maria Teresa Meli: la segreteria sa che la situazione è complicata, il partito è spaccato e infatti decide di non intervenire in aula, lasciando la parola a Maria Cecilia Guerra, non esattamente un esponente di primo piano della dirigenza. Conte, che non ha di questi problemi e che si schermisce ridendo con i giornalisti per dire che non è stata una sua vittoria invece, e interviene e rivendica il testo della risoluzione che ha fatto fibrillare il PD. Ma questa, conclude Maria Teresa Meli, è un'altra puntata della telenovela scusatemi, che ha per protagonisti l'ex premier e la segretaria PD, che potrebbe a breve arricchirsi di un personaggio in più, la sindaca di Roma Silvia Salis, sollecitata da più parti a scendere in lista. Ancora, siamo sempre sul Corriere della Sera, cerco però di accelerare i tempi. Anche qui si parla della risoluzione e delle spese militari. Il capo del Movimento 5 Stelle all'attacco, in aula detta la linea, così dice Emanuele Buzzi, e su Kiev non cambierà. Il leader oggi in commissione Covid: sfiderò Fratelli d'Italia. E in più, tutti i dubbi dei cosiddetti osservatori del campo largo progressista sulla tenuta del campo largo.
Altro accenno all'attività parlamentare, sempre sul Corriere della Sera, ve lo dicevo all'inizio: preferenze, alternanza di genere, ecco l'accordo del centrodestra, leader a casa di Meloni per suggellare l'intesa, a settembre un testo unitario in Senato. Si sono visti appunto Tajani, Lupi, Salvini a casa di Giorgia Meloni, le modifiche tanto invocate a Forza Italia per piegarsi all'intesa su cui spingeva Meloni alla fine sono marginali. L'alternanza di genere sarà salvaguardata introducendo il rapporto di 60-40 sia nelle liste dei singoli partiti sia nel listino degli eletti tramite premio di maggioranza. Nessun obbligo di alternare i capilista, resta invece irricevibile l'altra richiesta forzista, cioè far cadere l'obbligo che i candidati nel listino siano anche candidati capolista nelle liste dei singoli partiti. Altro dettaglio su cui si è trovato un raccordo è relativo a come posizionare i nomi sulla scheda. Quello del capolista sarà staccato da quello dei candidati che si sfidano per la preferenza, per evitare di confondere gli elettori. Questo è un po' rapidamente quello che ci dice il Corriere della Sera. Sono all'incirca gli stessi temi che troviamo in prima su Repubblica, che appunto aveva titolato i segreti di Del Mastro. La destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Il governo chiede all'Unione Europea 35 miliardi per difesa ed energia. Attenzione nelle coalizioni sull'uso dei fondi. Su questo, sugli aiuti militari all'Ucraina e sul ricorso ai fondi del SAFE per la difesa, nessuna coalizione è senza peccati. Così dice Francesco Bei nel suo commento intitolato "C'è un baco nella politica". Poi le notizie di esteri: la paura all'Ipsia, Iran e Oman, abbiamo detto, hanno trovato l'accordo su Hormuz. Poi l'analisi su quello che sta succedendo intorno all'ex Ilva e che continua a essere sospesa. La foto centrale e invece è dedicata al personaggio, cioè El Sayed, socialista pro-PAL, la scelta dei Dem nel Michigan. Poi c'è una lunga intervista, il richiamo è in prima, allo scrittore spagnolo Xavier Cercas, che parla parla di Ceuta, di quello che è successo a Ceuta, e dice chiaramente falsa e perversa l'idea che i migranti siano un male. È intervistato da Antonello Guerrera. Repubblica però in prima inizia a segnalare un tema che viene affrontato da alcuni quotidiani. Ieri è stato presentato il rapporto di Antigone sulle carceri. Alessandra Ziniti ce lo ricorda con una storia. Aveva 21 anni, storia della detenuta suicida più giovane. Lo leggeremo poi perché appunto sono molte le cose che riguardano la giornata di ieri. Miriam Di Peri intervista Bonelli sul campo da largo. Bonelli dice: la contesa a due fa danni, noi non vogliamo più aspettare, nel senso che AVS con il suo, e lo dice, 7% non vuole essere spettatrice. Dunque, c'è qualcosa che non funziona? Domanda la giornalista. Partirei dalle cose che funzionano, risponde Bonelli, perché ritengo che siano state ingenerose le critiche di chi ha parlato di accelerazione, commentando quella prima foto che ritraeva i quattro leader della coalizione. I tempi erano maturi, altro che accelerazione. Gli ultimi giorni però hanno fatto emergere punti divisivi. Quello che ha detto Conte sull'Ucraina e il riarmo è una posizione nota, peraltro condivisa anche da AVS. Il punto è un altro: che la contesa dualista della leadership tra Schlein e Conte, secondo noi, rischia di essere dannosa. Come uscirne?
risponde Bonelli, dobbiamo cominciare a lavorare a contenuti e programma. Sembrerà una banalità, ma non lo è affatto. Use e maybe pubblici incontro tante persone, studenti, lavoratori, pensionati che mi dicono: ma vi mettete d'accordo per mandarli a casa? Là fuori ci chiedono unità. È questo che la gente si aspetta. Il mio invito a Conte Schlein è di accelerare sul programma. Come AVS non siamo più disposti ad attendere. Altro intervento ampio riportato da Repubblica è l'intervista di Jacopo Scaramuzzi, intervista realizzata ad Assisi al cardinale Pizzaballa, che dice: per la pace in Israele e Palestina servono nuovi leader. E il patriarca latino di Gerusalemme è ad Assisi, oggi arriva il Papa per incontrare i giovani che partecipano a un pellegrinaggio francescano. Dice Pizzaballa: le religioni sono considerate ostacolo all'incontro e alla pace in Medio Oriente, ma non solo. Invece è importante dire che le religioni non solo possono, ma devono promuovere il dialogo. Eppure in Cisgiordania i coloni israeliani hanno dato fuoco ad alcune moschee. Proprio per questo, ribadisce Pizzaballa, è importante il dialogo interreligioso. E poi ancora: i coloni hanno anche assaltato ripetutamente Taibè, l'ultimo villaggio interamente cristiano della Cisgiordania, non solo Taibè. Tanti villaggi sono assaltati, questa è la tendenza. La violenza dei coloni non è una novità, ma in espansione territoriale. La violenza sta creando un sentimento di forte tensione all'interno della popolazione palestinese, ma anche all'interno della stessa società israeliana. Taibè è diventato uno dei simboli di questa situazione che si sta aggravando. I palestinesi sono spaventati, arrabbiati, chiedono di essere sostenuti in questo tentativo di difendere la loro terra e la loro casa. Poi dicevamo la storia di Abrar Jarrar, 21 anni appena, nata a Cremona da genitori stranieri, che è la più giovane detenuta suicida del 2026. L'hanno trovata che penzolava alla finestra il 24 maggio e l'hanno trovata che respirava ancora, ma è morta dopo due giorni in ospedale. Questo perché appunto è stato reso noto il rapporto Antigone, che sottolinea come le carceri abbiano raggiunto un sovraffollamento record e che sia un flop, così il titolo, le misure alternative. Negli ultimi 7 mesi dell'anno 38 suicidi, il sistema penitenziario ha raggiunto livelli di saturazione insostenibili, 65.000 detenuti a fronte di 46.000 posti, con un tasso di sovraffollamento che sfiora il 140%, numeri, sottolinea Antigone, che non si registravano dal 2013. 3 metri quadrati a persona in celle, dopo in queste settimane si registrano 40 gradi. Il 60% dei detenuti è sottoposto al regime di custodia chiusa. In molte carceri le finestre schermate impediscono anche solo il passaggio d'aria. Chi vuole il ventilatore deve comprarlo, chi non ha i soldi è condannato a vivere in un forno. A questo si aggiunge la recente direttiva del DAP che vieta la presenza di frigoriferi nelle celle e nei corridoi. E questo è quello che sta succedendo nelle carceri italiane. Passiamo alla Stampa. La Stampa usa 2 fotonotizie per quelle che a suo parere sono le notizie principali e quindi hanno il taglio alto. Del Mastro caos in aula e si vedono i banchi della opposizione con i deputati di AVS che si bendano, e poi il giallo del drone bomba a Lipsia. Però il titolo centrale a tutta pagina riguarda il caldo, il giorno del caldo record. Bollino rosso in tutte le città, frana sul Cervino, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia. Energia, il rischio approvvigionamento, tagliati i rifornimenti, la Francia dimezza le vendite all'Italia carburanti, il taglio delle accise non convince gli industriali e le imprese non bastano, 17 centesimi in meno sul gasolio, lo sapete. Il Consiglio dei Ministri ha allungato
i tempi del taglio. E estremamente interessante è il commento a proposito di caldo ed economia di Alessandro Lanza, clima flation, credo si dica così, così la crisi climatica spinge i prezzi. Lo andiamo a vedere, c'è un'espressione che sta entrando nel vocabolario degli economisti quasi quanto quella di inflazione. Si chiama climaflation e descrive l'aumento dei prezzi provocato non da un eccesso di consumo o da politiche monetarie espansive, ma da un clima sempre più instabile che colpisce i raccolti prima ancora che gli scaffali dei supermercati. Il meccanismo economico alla base del fenomeno è relativamente lineare. Ondate di calore, siccità prolungate e alluvioni riducono la produttività dei terreni agricoli, l'offerta di alcune materie prime si contrae, mentre la domanda resta sostanzialmente invariata, il prezzo si adegua verso l'alto lungo tutta la catena dal campo alla tavola. A dare sostanza empirica a questa dinamica è arrivato uno studio pubblicato dalla rivista Nature che, analizzando oltre 27.000 indici mensili dei prezzi al consumo in 121 paesi, ha mostrato come un aumento delle temperature produca un incremento significativo sia dell'inflazione alimentare sia di quella complessiva. La Banca Centrale Europea, dal canto suo, ha stimato che un grado in più rispetto alla media storica mensile può tradursi in un rincaro dell'inflazione alimentare compreso tra lo 0,1 e lo 0,2 punti percentuali entro un anno. Gli effetti non sono un'ipotesi lontana. In Europa gli incendi hanno devastato uliveti in Grecia, Italia e Portogallo. Il caldo estremo ha favorito la diffusione di parassiti e malattie e ha ridotto la dimensione stessa dei frutti, spingendo verso l'alto il prezzo dell'olio d'oliva in tutto il continente. Non tutte le filiere alimentari reagiscono allo stesso modo, le ricadute sociali sono tutt'altro che astratte. Un aumento del costo del cibo colpisce in modo sproporzionato le famiglie a basso reddito, per cui la spesa alimentare pesa una quota ben più ampia del bilancio domestico, alimentando insicurezza alimentare e non solo nei paesi in via di sviluppo. Fermiamo qui la nostra rassegna stampa e vi ricordo però, prima di mettere da parte anche la stampa, l'intervento sempre sul rapporto Antigone, riportato anche dalla stampa, affronta un altro tema, quello degli psicofarmaci e celle piene, l'inferno dei detenuti sedativi per uno su due. E aumentano anche le mamme in carcere con bambini sotto ai 3 anni. Vi lasciamo al notiziario con Roberta Gentilini e torneremo fra poco con voi.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Roberta Gentilini. Per l'aggiornamento dei lavori parlamentari, approvato in via definitiva dall'Assemblea di Montecitorio in seduta notturna il DDL Giustizia Migranti con misure urgenti in materia ovviamente di giustizia, ma anche per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I voti sono stati a favore 165, 80 contrari. I lavori riprendono tra poco alle 9.30 con l'esame del DDL misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo e quello della PDL Cinema. A seguire l'informativa del ministro Musumeci sulla situazione sismica dei campi Flegrei. Infine la commemorazione delle vittime della strage di Vergarolla. Sempre alla Camera alle 11 l'audizione del leader dei 5 Stelle Conte in commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria dettata dal Covid. In Parlamento ieri le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulle clausole di salvaguardia. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per l'energia e lo 0,9 per la difesa. Sentiamo Paola Bonanni.
3: Attivare la clausola di salvaguardia per l'energia e la difesa. L'Italia si prepara a chiedere all'Europa fino a 36 miliardi di flessibilità. Il percorso, che porterà in autunno alla vigilia dell'ultima manovra del governo allo scostamento di bilancio, può formalmente partire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
4: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: Della flessibilità per la difesa potranno beneficiare anche misure finanziate con il SAFE, il programma europeo di prestiti per finanziare gli investimenti sulla difesa, sul quale si è alzata la discussione. Il ministro dell'Economia assicura che verrà valutato rispetto alla convenienza complessiva.
5: Non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
3: Gli eventuali prestiti europei dovranno essere destinati in via prevalente a sistemi tecnologici, difensivi e di sicurezza nazionale. Gli interventi sull'energia invece potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e più in generale il settore pubblico, ma sono escluse misure temporanee come gli interventi sulle accise o altri sussidi.
2: L'autorizzazione allo scostamento di bilancio per difesa e energia e il no dell'Assemblea dei Deputati alla richiesta di autorizzazione all'accesso delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con il ristoratore Mauro Carroccio, accusato di essere un prestanome del clan mafioso dei Senese, anima il dibattito politico. Ce ne parla Vasco Pisi.
6: Il relatore in aula, Pietro Pittalis di Forza Italia, portavoce del pensiero della maggioranza. Nessuno scudo per ostacolare la magistratura. E da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami attacca le opposizioni.
7: Quando invece le chat sono quelle di Scarpinato e tutti zitti, quando sono quelli di Delmastro invece...
6: Opposizioni che protestano. I deputati di AVS si coprono gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani. I 5 Stelle agitano i cellulari e Giuseppe Conte attacca macchiate con disonore le istituzioni per scudare un amichetto di partito. La segretaria PD Elly Schlein chiama in causa Giorgia Meloni, aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno.
8: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino.
6: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio modificata su richiesta della Lega che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma privilegiando i sistemi difensivi. Fronda riformista nel PD sulla risoluzione del campo largo bocciata dall'aula che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo, ma per la crisi energetica.
2: E andiamo al Senato, dove ieri è arrivato il via libera definitivo dell'aula al decreto PNRR blindato dal governo. Sentiamo Francesca Rinaldi.
9: Il primo capo del decreto contiene misure in materia di infrastrutture, tra cui interventi sugli intercity, investimenti sulle reti e il collegamento Roma-Latina. Il decreto stanzia inoltre risorse per sostenere la decarbonizzazione dell'industria siderurgica, previste procedure accelerate per la realizzazione del nuovo Policlinico Umberto I di Roma. Il secondo capo, dedicato all'attuazione del PNRR, introduce il nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le amministrazioni pubbliche. Il provvedimento è stato profondamente modificato nel corso dell'esame parlamentare passando dagli originari 16 articoli agli attuali 25. Botta e risposta tra Pirro, Movimento 5 Stelle e Borghi, Lega.
10: La gestione obbrobriosa, mi consenta, che ne è stata fatta da questa maggioranza. E... Gli innumerevoli provvedimenti di riscrittura che abbiamo affrontato in questa legislatura ne sono ovviamente la conferma.
0: Io ritengo piuttosto curioso che in presenza di numerose correzioni di un progetto iniziale questa venga presa come colpa. Evidentemente se ha avuto bisogno di numerose correzioni il progetto iniziale faceva schifo.
9: Nicita, PD, elenca le criticità tra cui il rinvio al 2030 del piano Italia 1 Giga e la mancata soluzione della questione ILVA.
11: Quello che contestiamo è che il PNRR, che alla fine verrà concluso da questo governo, non ha elementi centrali e strategici per le due transizioni e per la coesione sociale.
9: L'Iris, Fratelli d'Italia, rivendica il rispetto degli impegni assunti.
12: Non ci credeva nessuno di riuscire a rispettare i tempi, ad avere le rate nei tempi utili. Invece abbiamo dimostrato come questo PNRR poteva essere qualcosa di più rispetto un'occasione persa.
2: Il notiziario termina qui, un ringraziamento per regia Stefano Velli, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto con sulle nostre frequenze. Tra poco di nuovo la seconda parte della rassegna stampa condotta oggi da Chiara Paolini.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: 9.07, sempre Chiara Paolini al microfono per la rassegna stampa di oggi e sempre Stefano Velli dall'altra parte del vetro che ci aiuterà alla console. Vi dicevo prima di chiudere dell'approfondimento della stampa relativo al rapporto Antigone sulle carceri italiane e abbiamo appena letto nelle agenzie che a proposito di carcere ieri un detenuto è stato ucciso nella carcere di Prato. Passiamo al Sole 24 Ore e il Sole 24 Ore in taglio alto mette manovra da clausola di salvaguardia dell'Unione Europea, 14 miliardi all'energia, 22 alla difesa. L'Italia si avvia a utilizzare integralmente la fetta energetica della clausola di salvaguardia dell'Unione Europea, pari a circa 14,4 miliardi e quel che resta per la difesa, cioè quasi 22 miliardi in base alla linea attuale del PIL. Ha ricevuto l'ok dal Parlamento. L'Italia chiederà la clausola per lo 0,6 e per lo 0,9 del PIL. Scelta difficile e impopolare, ha detto il Ministro, ma se in passato avessimo fatto scelte difficili e impopolari sull'energia non saremmo in condizioni di non autonomia. Poi il punto sull'ex Silva, per il rilancio spunta una cordata di imprese italiane. Poi la fotonotizia è dedicata in parte a quello che stavamo leggendo sul rapporto tra crisi climatica ed economia, c'è infatti un frantoio. Olio Calabria e Puglia chiedono stato di crisi, troppe scorte invendute. Nei frantoi 200.000 tonnellate di giacenze. Le soluzioni allo studio dei ministeri di agricoltura e imprese comprendono l'attivazione del bando indigenti e la moratoria dei debiti. Ancora, come sempre, il Sole 24 Ore ne parla in prima pagina, con i richiami in prima pagina. In Libano l'IDF rade al suolo interi villaggi. Pizzaballa, Israele serve una svolta. Ieri l'esercito israeliano ha compiuto una serie di attacchi nel sud del Libano. Secondo i media israeliani, nei precedenti attacchi sono stati rasi al suolo interi villaggi. Il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, è intervenuto sulle elezioni in Israele. Abbiamo bisogno di nuovi personaggi. E poi nuove rotte del petrolio. Hormuz e Iran raggiunto l'accordo. Hormuz, Iran raggiunto l'accordo con l'Oman. Negli approfondimenti interni c'è l'intervento riguarda sempre il tema armi e il DDL difesa, esportazioni di armamenti con procedure semplificate. Così ci dice Andrea Carli, che ci racconta come ci sarà una contabilità speciale per le risorse ed attività svolte per conto di stati esteri. Sono nel pacchetto delle novità introdotte nel disegno di legge per il rafforzamento e l'adeguamento delle capacità della difesa nazionale, che è stato approvato martedì in CDM, sono entrate delle semplificazioni in materia di esportazione dei materiali di armamento, con l'inclusione della realizzazione di opere infrastrutturali tra le attività eseguibili all'estero. Non solo, all'interno del DDL c'è anche il via libera all'istituzione di una contabilità speciale intestata al Ministero della Difesa per la gestione dei flussi finanziari relativi all'attività contrattuale effettuata per conto degli stati esteri richiedenti, sulla quale possono affluire anche versamenti in valuta. Poi ovviamente nelle pagine dedicate, anche sul Sole 24 Ore, l'aula di Montecitorio nega alla procura l'acquisizione delle chat di Del Mastro. Il giornale sceglie un'apertura diversa, dando invece la priorità a quella che sarà oggi l'audizione del Premier 5 Stelle in commissione Covid. Chi sta col nemico? Covid, Conte nel mirino della NATO. Durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartier generale atlantico. L'irritazione è riversata al Viminale e il piano antidisastri scattato soltanto dopo 3 mesi. E poi c'è la notizia del caso del Mastro, un taglio più basso, alta tensione nel Parlamento, il campo largo diviso sul riarmo del Mastro è rissa, via libera la flessibilità su energia difesa, PD spaccato sulle posizioni del Movimento 5 Stelle. È dedicato a questo anche l'editoriale di Tommaso Cerno, titolato Lo scontro che unisce, e quello che riguarda le risoluzioni sulle comunicazioni di Giorgetti lo troviamo firmato da Alberto Signore a pagina 3, divisioni sul riarmo, il PD si spacca sul pacifismo, messo tra virgolette il Movimento 5 Stelle, dubbi della Lega sul safe. E ci spiega lo specchietto che il piano Rearm EU punta a potenziare l'autonomia dell'Unione Europea di fronte alle crescenti tensioni di geopolitiche attraverso la nuova strategia di difesa, lo strumento safe, Bruxelles stimola acquisti congiunti e investimenti militari. Il percorso punta al target NATO del 2% del PIL, concedendo flessibilità sui vincoli di bilancio. E Domenico Giordano ci dice anche che gli italiani sono favorevoli in base a una sorta di sondaggio di cui però non viene specificata la fonte. Ci dice che il 75% degli utenti social considera positivamente i fondi per la difesa, ma appunto non è citata la fonte. Interessante, e ve lo segnalo, è che oggi il giornale Coara Borselli intervista Fausto Bertinotti, e lo saprete, è stato presidente della Camera e ha guidato Rifondazione Comunista, che è molto critico in questa intervista con il fronte progressista. Dice: dopo la vittoria sul referendum il centrosinistra ha preso solo fischi per fiaschi, parla delle primarie dicendo che erano un grande momento di democrazia, queste ora sarebbero un'altra storia, e poi in maniera molto critica dice: le divisioni nel campo largo solo lotte di potere, il popolo è sparito. Questo il giornale. Il Fatto, stiamo un po' accelerando per darvi conto di tutti gli altri giornali che abbiamo ancora qui. Il Fatto, la foto notizia che mette sempre in prima è dedicata all'aula di ieri, inquadra i deputati di AVS, è un fotomontaggio, bendati, e quelli dei 5 Stelle con i telefonini in mano, Camera umiliata, la destra butta soldi in armi e copre i suoi, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e del Mastro. Su questo... A proposito delle chat, c'è un'intervista al procuratore generale di Cagliari, Patronaggio, che dice: indagini più difficili, è calata la sensibilità antimafia. E tra le altre informazioni e notizie che riporta il Fatto c'è il passaggio di Bagnai alla GCOM, e andiamo a leggerlo, dubbi sull'indipendenza, e poi un'intervista a Virginia Raggi. Partiamo da Bagnai, scusami, all'antitrust. Bagnai passa dalla Lega all'antitrust, tutti i dubbi su indipendenza e titoli, dice Thomas Mackinson. Dal seggio in Parlamento all'antitrust in 36 anni non era mai successo. 4 agosto La Russa e Fontana hanno nominato Bagnai della Lega, componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Bagnai ha scambiato l'anno scarso e tempestoso che resta alla legislatura con 7 anni di mandato all'autorità che controlla il mercato. Nessun curriculum, nessun accertamento, nessuna motivazione e nessuna indicazione di quale requisito, perché il comma, cioè le regole, l'articolo 10,2 della legge 287 del 90 chiedono tre requisiti: magistrati delle giurisdizioni superiori, professori universitari ordinari di materie economico-giuridiche, personalità dei settori economici, tutti di notoria indipendenza. Magistrato Bagnai non lo è. Non è neanche ordinario. E perché quindi che cosa è successo? La verifica dei requisiti richiesti, ha risposto l'antitrust in interpellata, spetta ai presidenti di Camera e Senato, cioè c'è i due che hanno firmato l'atto in cui non è scritto quale requisito abbiano usato. E poi c'è il problema dell'indipendenza. Bagnai non è un tecnico prestato alla politica, è il teorico che con il tramonto dell'euro ha dato al fronte anti-euro il suo impianto, portato nella Lega da Salvini per quello e capo del Dipartimento Economia dal 2020. Un altro tema è la competenza. Alberto è un macroeconomista, attacca Marattin del PD. Nell'autorità antitrust si fa tutt'altro. Perché è stato nominato lui e non uno studioso della materia? Non ci sono precedenti. Poi vi dicevo questa intervista del procuratore generale di Cagliari e a capo della, che è stato anche alla procura di Agrigento, sulla mancata approvazione della norma che era stata invocata da Giovanni Melillo per ampliare l'utilizzabilità delle intercettazioni captate durante le indagini. Ancora sul sul Fatto Quotidiano questa intervista a Virginia Raggi, che dice: ora il PD deve scegliere da quale parte stare, la linea di demarcazione tra bellicisti e pacifisti. Poi ancora sempre dal Fatto Quotidiano vi segnalo l'intervento di Silvia Truzzi, che ci parla di quello che in maniera spesso silenziosa sta accadendo: strage di lavoratori dai cantieri del nord alle serre della Sicilia. Si muore di caldo, è la frase che si sente più spesso pronunciare in quest'estate torrida. Il prezzo sarà anche economicamente alto, visto l'impennata di costi dell'energia, ma il prezzo più pesante è quello delle vite umane, perché di caldo si muore davvero, non per modo di dire. 4 morti sul lavoro in 10 giorni, in condizioni e con mansioni diverse, tracciano una geografia tragicamente unitaria della vulnerabilità. Si muore nelle serre del Tiro Siracusano e nel centro di Bologna, e racconta di 4 lavoratori, dal bracciante di origine algerina, 61enne, morto mentre raccoglieva in una serra pomodori, al carpentiere, morto per malore mentre lavorava su un tetto, fino a il ragazzo 19enne rumeno morto durante la raccolta di pomodori. E quindi appunto segnala come questo modo di dire che tutti stiamo usando in questi giorni in realtà è molto più drammatico. Poi approfondimento sul DDL a proposito di lavoratori, sulla responsabilità delle imprese. Questo disegno di legge è stato approvato dall'ultimo Consiglio dei Ministri, fortemente caldeggiato dalla Confindustria, ci dice il Fatto Quotidiano, e ci sintetizza che per evitare la condanna alle aziende basterà seguire delle linee guida dettate dalla stessa Confindustria. L'onere della prova ricadrà sui PM. Questo è il Fatto Quotidiano. che poi invece ci racconta che mentre ci sono i negoziati a Roma tra Libano e Israele, c'è in realtà il terreno di scontro, e ci racconta di come Israele abbia lanciato un'ennesima ondata di attacchi che ha definito mirati, tra virgolette. La notizia è di Haaretz, proprio mentre a Roma si era tenuto il secondo giorno del settimo round di negoziati diretti tra delegazioni israeliane e palestinesi. Dall'inizio della guerra a marzo, Israele ha occupato quasi un quinto del Libano meridionale, ucciso più di 4.000 persone e sfollato oltre un milione di civili. L'IDF hanno giustificato l'operazione senza fornire dettagli, parlando di una presunta palese violazione del cessate il fuoco. In realtà la presunta violazione sarebbe consistita nel ritorno degli abitanti di Al-Mansouri nelle loro case sotto la supervisione dell'esercito libanese e non una violazione da parte di Hezbollah. Ma violare il cessate il fuoco ripetutamente è stata Tel Aviv, che negli ultimi giorni ha sganciato bombe al fosforo su uliveti e pinete nella città di Yarun e Arnun, nonché sulla città di Bint Jebel nel governatorato di Nabatieh, provocando vasti incendi. Continuiamo la nostra lettura con il manifesto. Pagheremo caro, è l'inizio di uno slogan famoso che diceva: pagherete caro, pagherete tutto, pagheremo caro. La foto è di Giorgetti, ritrae Giorgetti appunto, prima le armi, malgrado i distinguo e le spaccature fra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio nel segno della spesa bellica. Il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi 3 anni e intanto divide anche il PD. Per Andrea Colombo, nel suo editoriale, si tratta di un sacrificio a lunga gittata dettato dagli USA, mentre Mario Pianta dice: arsenali pieni, politica vuota. Poi la notizia della vittoria delle primarie Dem in Michigan, El Sayed vince le primarie, e poi anche lo scudo del mastro che diventa, scrive il manifesto, un trash show. Vi dicevo di questo editoriale di Mario Pianta, lo andiamo a vedere rapidamente. E di che cosa parliamo quando parliamo di pace e guerra? Parliamo dei 240.000 morti nei conflitti armati del 2025, secondo il centro di documentazione ACLED, nelle guerre di Israele in tutto il Medio Oriente, nel massacro dei palestinesi a Gaza, nella guerra in Ucraina, nelle guerre civili in Sudan, Etiopia, Siria, Yemen e Myanmar e negli altri conflitti. Parliamo della superpotenza militare degli Stati Uniti, che dall'inizio della presidenza di Donald Trump nel 2025 ha effettuato attacchi militari in Iran, Siria, Iraq, Oman, Somalia, Niger, Venezuela, Ecuador, Mar dei Caraibi, ha fornito armi per la guerra in Ucraina e ha minacciato di conquistare la Groenlandia. Le guerre trasformano le società da entrambe le parti, le rendono militarizzate e autoritarie, sopprimono gli spazi di democrazia e aprono le spinte fasciste, come vediamo tanto negli USA, in Israele, quanto in Iran, nella Russia di Putin e nell'Ucraina nazionalista. In Europa stiamo riempiendo arsenali che con le elezioni del 2027 in Francia, Italia, Polonia e Spagna potrebbero finire sotto il controllo di governi di estrema destra, ben lontani dalle prospettive di una politica comune di sicurezza in Europa. E questo è l'allarme che appunto lancia sul manifesto Mario Pianta. E a proposito di guerre e Medio Oriente, Eliana Riva ci dice che gli israeliani hanno invaso il campo di Calandia applicando il modello Jenin, decine di jeep e centinaia di soldati, arresti e demolizioni, l'obiettivo è lo sfollamento. E poi invece una notizia che riguarda la procura di Roma e la flottiglia. I PM di Roma verso la chiusura dell'indagine sul secondo assalto alla flottiglia, testimonianze, analisi dei video, ricostruzione degli abusi compiuti sia in acque internazionali sia a terra. L'informativa finale dei carabinieri del ROS sulla abbordaggio della Global Summon Flottiglia avvenuta tra il 29 e il 30 aprile ad opera della Marina israeliana è in arrivo sulle scrivanie del capo della Procura di Roma, Lavoy. All'interno dell'incartamento non ci saranno risposte definitive, ma elementi utili a circostanziare la nuova richiesta di rogatoria che gli inquirenti capitolini hanno intenzione di inviare a Israele. La prima, relativa all'assalto di ottobre, è stata ricevuta dal Ministero della Giustizia di Tel Aviv. Potrebbe essere la ricevuta di ricezione dell'acquisizione l'unica risposta ufficiale alle domande dei PM che hanno chiesto di verificare quali fossero le normative per le quali sono stati fermati, rimpatriati gli attivisti, quali erano i reati contestati, se era stata fornita copia dei provvedimenti

Una collaborazione è stata offerta a chi l'aveva richiesta, la Spagna, per esempio. Passaggio formale va fatto, ma l'inchiesta potrebbe arrivare a un punto di svolta anche senza l'aiuto di Israele. Un nome già iscritto nel registro degli indagati per i fatti di aprile ed è quello del ministro Ben-Gvir, che ha rivendicato le torture contro gli attivisti della flottiglia con il celeberrimo video in cui lo si vede esultare e rallegrarsi davanti a decine di persone legate e tenute con la faccia a terra nel porto di Ashdod. Benvenuti in Israele, qui siamo noi i padroni, dice il ministro. Altri nomi al vaglio arrivano da un dossier compilato dalla fondazione Indi Rajab e depositato alla una procura polacca. Qui si parla del ministro della difesa, della comandante della marina, del commissario del servizio penitenziario. Tutto si gioca sulle identificazioni personali. Contro chi ha operato in mare si può procedere senza problemi, perché ogni nave battente bandiera italiana è da considerare territorio italiano, la giurisdizione è a Roma. Contro chi invece ha trattenuto gli attivisti a terra si può procedere in virtù del pronunciamento della Corte Costituzionale, che ha stabilito la possibilità di imputare qualcuno, anche su assenza, nei casi di delitto politico contro italiani all'estero, purché il diretto interessato sia informato. Credo che qui il procedimento, la sentenza della Cassazione è quella riferita al caso Regeni. Avvenire apre sulle carceri, celle d'afflizione, peggiora la situazione delle carceri per il sovraffollamento e il caldo, e ci segnala anche che mancano 4.000 agenti. L'analisi del campo largo diventa un labirinto senza uscita, molto interessante, non riusciremo a leggerlo, ma ve lo segnalo, è l'editoriale di Leonardo Becchetti, Il diritto alla statistica. Delitti, paura, sicurezza e voto, in cui praticamente Becchetti dice che l'informazione corretta dovrebbe anche presentare un quadro generale per evitare che la percezione ripetuta e ribadita, per questo fa riferimento alla statistica, diventi più importante della realtà dei fatti. E fa un esempio a proposito della cronaca. Un virgolettato: quello appena raccontato è un singolo episodio. Nel 2024 in Italia sono registrati 327 omicidi, pari a 0,55 ogni 100.000 abitanti. Il tasso complessivo è in forte diminuzione nel lungo periodo, ma la riduzione è stata molto minore per gli omicidi delle donne. Non sarebbe una censura né un tentativo di minimizzare il dolore delle vittime, sarebbe l'equivalente informativo dell'obbligo di indicare gli effetti collaterali di un farmaco o il costo complessivo di un finanziamento. Diciamo che questo è un po' un richiamo a tutta la stampa. Avvenire poi, su quello che riguarda il campo largo, porta due interviste, una a Malpezzi del PD e un'altra a Ricciardi del Movimento 5 Stelle. E poi il Domani: la destra sotto scacco di Del Mastro, Meloni non parli più di Borsellino. Poi le notizie di esteri: non solo Mamdani, il voto in Michigan scuote i Dem USA, una notizia riferita al caso dello Spin Time, l'edificio sgomberato a Roma, e poi un interessante editoriale di Giorgia Serughetti. Se le donne al potere lavorano per l'esclusione. Meloni e Frederiksen hanno poco in comune, a parte l'anno di nascita e il ruolo politico che ricoprono. La prima è fondatrice di un partito che affonda le radici nella destra post-fascista e al Parlamento di Strasburgo siede nel gruppo dei conservatori. La seconda è da oltre 10 anni presidente del Partito Socialdemocratico Danese, che appartiene al gruppo dei Socialisti Democratici. Sono però due donne diverse a capeggiare all'interno dell'Unione Europea la linea più dura nelle politiche di controllo dei confini esterni contro le migrazioni irregolari. Sono Meloni e Frederiksen ad aver promosso, dopo la tragedia di Ceuta, la lettera firmata da 22 paesi che chiede a Bruxelles misure urgenti per la difesa delle frontiere esterne, e se a loro si affiancano von der Leyen, sempre più allineata con Meloni sul dossier, e le due leader della destra in ascesa in Francia e Germania,
Le Pen e Weidel, il fronte della politica antimigranti in Europa assume un

volto molto chiaramente femminile. Per Meloni, Le Pen e Weidel la chiusura alle frontiere discende da una concezione etnica della nazione. Per Fredriksen e per parte della sinistra socialdemocratica nord europea è una condizione necessaria per preservare lo stato sociale. Resta però, al netto delle diverse motivazioni, il paradosso di fondo, quello di donne che invocano l'esclusione di un pezzo di umanità dal diritto di avere diritti. Perché parlare di paradosso? Perché le donne sono state tenute per secoli fuori dal perimetro della cittadinanza in base a un criterio arbitrario come il sesso assegnato alla nascita. Terminiamo qui la nostra rassegna stampa perché sta iniziando l'aula della Camera e noi quindi ci colleghiamo in diretta con Montecitorio. Buona prosecuzione d'ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Siamo pronti al collegamento con l'aula della Camera dei Deputati. Buona prosecuzione d'ascolto.
2: Che sono state presentate le risoluzioni di Comaroli ed altri numero 287, Braga ed altri numero 288, Righetti numero 289, Boschi numero 290, Ziello numero 291 e Della Vedova e Maggi numero 292. Interviene in replica il ministro Giorgetti, quindi il sottosegretario Freni esprime parere sulle risoluzioni presentate. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Della Vedova, Ziello, Faraone, Lupi, Bonelli, Bonetti, Conte, Pella, Ottaviani, Guerra, Tremaglia e Marattinna. Il Presidente pone in votazione le risoluzioni per le parti non assorbite e non precluse. La Camera approva la risoluzione numero 287 riformulata, risultando conseguentemente preclusa la risoluzione numero 288. Respinge la risoluzione numero 289. Respinge con distinte votazioni la risoluzione numero 290. Respinge la risoluzione numero 291 e 292. Interviene per una precisazione il deputato Quartini. Il Presidente, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda le vittime della tragedia di Marcinel nel 70° anniversario. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati di Giuseppe, Toni Ricciardi, Billi, Tenerini, Carmina, Rosato, Mari, Cavo, Boschi e Della Vedova. Il Presidente, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda le vittime della strage di Bologna nel 46° anniversario. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati Ascari, Antoniozzi, Merola, Cavandoli, Tassinari, Ruffino, Zanella, Semenzato, Giachetti e Marattin. La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Salvini, Mazzi, Zangrillo ed Urso. Intervengono i deputati Borrelli, Pavanelli, Appendino, Pizzimenti, Pandolfo, Vigiano, Iaia, Maiorano, Benzoni, Cavo, Davide Bergamini, Sasso, Caroppo, Dattis e Maria. La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.20. La Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Si passa alla discussione della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Delmastro delle Vedove, nella quale intervengono i relatori Pittalis per la maggioranza e Gianassi e Giuliano di minoranza. Chiusa la discussione, intervengono per dichiarazione di voto i deputati Del Barba, Alessandro Volucci, Piccolotti, Righetti, Conte, Bellomo, Cavandoli, Schlein e Bignami. La Camera approva con votazione segreta elettronica la proposta della Giunta per le autorizzazioni di non concedere l'autorizzazione richiesta. La Presidente ha richiamato all'ordine i deputati Loperfido, Amato, Ciani, due volte, Fornaro, Bignami e Amendola. Dopo una sospensione dalle 18.20 alle 18.40 intervengono per richiamo al regolamento i deputati Grimaldi, Casu, Alfonso Colucci, Giachetti, che la Presidente richiama all'ordine. La Presidente rende precisazione, intervengono sull'ordine dei lavori le deputate Serracchiani, Alifano, la Presidente rende precisazioni. Si passa alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo nella precedente seduta sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione numero 3053. Intervengono i deputati Sasso, Giachetti, Cavo, Ghirra, Ruffino, Pensa, Paolo Emilio Russo, Bisa, La Carra e Montaruli. La Camera, con votazione per appello nominale, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione numero 3053, con conseguente preclusione di tutte le proposte emendative presentate. La seduta, sospesa alle 21.22, è ripresa alle 21.33. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni e comunica la presentazione e assegnazione del disegno di legge di conversione numero 3077. Si riprende l'esame del disegno di legge di conversione numero 3053. Il sottosegretario Balboni esprime il parere sugli ordini del giorno. Interviene sull'ordine dei lavori il deputato Rosato. Interviene il sottosegretario Balboni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Alfonso Volucci e Zaratti. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. La Camera, previa dichiarazione di voto e autorizzare il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 3053. Nel corso dell'esame sono intervenute nelle fasi successive al voto di fiducia il sottosegretario Balboni e i deputati Ciani, Alfonso Colucci, Carmina, Morfino, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Cafiero De Rao, Ascari, Benzoni, Labbate, Sumaoro, Semenzato, Giachetti, Zaratti, Richetti, Gentile, Barabotti, Mauri e Caelani. Il deputato Vinci avanza la richiesta di anticipare la discussione del punto 7 all'ordine del giorno della seduta odierna, che l'Assemblea approva con votazione elettronica senza registrazione dei nomi. Approvati gli articoli da 1 a 4, l'Assemblea, previa dichiarazione di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge ratifica numero 2957. Sono intervenuti i deputati Davide Bergamini, Giachetti, Rosato, Semenzano, Grimaldi, Lomuti, Battilocchio, Formentini, Amendola e Caloini. Intervengono a fine seduta i deputati Maffioli, Cavandoli e Benzoni. La seduta termina alle ore 0:10 del 6 agosto con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 6 agosto 2026.
3: Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. E ricordo che nella seduta del 4 agosto è stato da ultimo respinto l'ordine del giorno Cherchi numero 25. Avverto che gli ordini del giorno Caramiello 26, Simiani 27, Pastorella 34 sono stati ritirati dai presentatori. Passiamo quindi all'ordine del giorno Gadda 28, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole ove riformulato. Quindi chiedo all'onorevole Gadda se accetti la riformulazione.
4: Grazie, accetto la riformulazione di entrambi gli ordini del giorno e aggiungo la firma sull'ordine del giorno Boschi.
3: 30 Boschi, grazie. 29 la Salandra, va bene? Direi di sì. 31 Giglio Vigna, favorevole con riformulazione, va bene. 33 Mattia, favorevole con riformulazione, va bene. Passiamo al voto finale. A facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Davide Bergamini. Prego, onorevole.
5: Grazie, Presidente. Oggi siamo in quest'Aula a parlare di un provvedimento che è molto importante, importante per il Paese, importante per l'agricoltura italiana, perché quando in quest'Aula si parla di agricoltura si parla di un settore che è fondamentale per il Paese, per tutti gli italiani, perché comunque parliamo di sovranità alimentare. Parlare di agricoltura significa parlare di lavoro, parlare di presidio del territorio, ma soprattutto di sicurezza alimentare, quella sicurezza alimentare che i nostri agricoltori ci hanno garantito tutti i giorni, anche nei momenti più difficili del Paese, quando sono stati quei momenti, come voglio ricordare, il Covid, dove gli agricoltori si sono sempre spesi per far arrivare cibo di qualità sulle nostre tavole. Dove c'è un agricoltore in Italia che coltiva una parte della propria terra, significa che c'è un pezzo di Italia che vive. Io voglio ricordare che l'agricoltura mantiene vive anche quelle aree interne del paese, spesso aree molto difficili anche in cui vivere. E gli agricoltori hanno avuto però in questi anni la grande difficoltà di riuscire a convivere con quelli che non sono gli ostacoli del lavoro, ma sono stati gli ostacoli, i balzelli della burocrazia, una burocrazia voluta da un'Europa che è sempre più insistente sulla nostra economia, una burocrazia che ha spesso impedito alle nostre aziende di riuscire anche a progredire nel modo giusto. Però gli agricoltori non si sono mai persi d'animo e non hanno mai chiesto su Siria, hanno chiesto però regole chiare che dall'Europa non sono mai arrivate, perché purtroppo vediamo ogni giorno portare avanti da parte dell'Europa nei confronti delle nostre imprese una serie di regole che risultano scorrette nei confronti appunto della nostra economia, ma che continuano invece ad avvantaggiare soprattutto le aziende che arrivano da mercati internazionali e prodotti che arrivano appunto all'interno del nostro paese, portando una concorrenza sleale. Su questo provvedimento nel merito comunico già che Futuro Nazionale voterà a favore, perché risulta un provvedimento che comunque va a portare misure concrete a quelle che sono il comparto dell'agricoltura, va a stanziare risorse che sono fondamentali per alcuni comparti dell'agricoltura che si sono trovate in difficoltà in questi anni. Quindi come Futuro Nazionale, con grande senso di responsabilità verso quelle aziende che continuano a lavorare, a credere ogni giorno al lavoro che fanno, voteremo a favore. Votiamo a favore anche se non smetteremo però di spronare il governo su certe tematiche, perché abbiamo visto che il provvedimento ha stanziato risorse a favore dei giovani, va a stanziare risorse a favore delle filiere che sono trovate in difficoltà, filiere che però non possono essere dimenticate. Io fra tutte ho portato anche in quest'Aula la settimana scorsa, chiedendo al Ministro un'informativa proprio su quello che è il problema che stanno vivendo i coltivatori di grano, che spesso trovano una concorrenza straniera e trovano prezzi che non sono più all'altezza di coprire e di garantire la redditività ai nostri imprenditori. Quindi su questo Futuro Nazionale continuerà a chiedere, a spronare il Governo per fare in modo che ci siano misure che vadano a sostegno delle filiere italiane, che vadano a sostegno della qualità italiana e che vadano a ricordarsi anche di quei comparti che non sono stati ricordati all'interno di questo provvedimento. E un po' ci dispiace, perché le dico, e qui attraverso lei Presidente voglio rivolgermi al Governo, ci sono alcuni comparti, io provengo da una regione come l'Emilia-Romagna che è sempre stata una regione forte nella produzione del comparto ortofrutticolo, e dispiace vedere che non ci sono misure concrete su un settore che è in grande difficoltà, sta attraversando grandi difficoltà in questi anni, nonostante la grande forza degli imprenditori agricoli che stanno comunque portando avanti delle coltivazioni che rappresentano la tradizione di quei territori. Io fra tutti voglio portare un esempio in quest'Aula, ci sono i produttori di pere che hanno visto calare la loro produzione negli anni in modo veramente molto significativo, con cali che sono andati oltre il 60%. Questo significa non solo perdere un'eccellenza dal punto di vista di un prodotto che rappresenta un territorio, ma significa perdere posti di lavoro, significa perdere tradizione, cultura, significa perdere qualità, perché noi abbiamo visto superfici che negli ultimi 10 anni hanno calato in modo drastico le produzioni. Io ho guardato stamattina un dato, siamo passati da 700.000 tonnellate negli anni 2018 alle 293.000 tonnellate del 25, quindi abbiamo un calo di oltre il 60% che mette in grande difficoltà i produttori. Vediamo le nostre superfici cambiare dal punto di vista anche proprio morfologico, no? Perché abbiamo visto tanti produttori che, stanchi di vedere le loro aziende senza reddito, hanno deciso di optare per altre produzioni. Quindi Futuro Nazionale continuerà su questa strada, cercando di portare all'interno di quest'Aula quelle che sono le voci degli agricoltori e fare in modo che il Governo possa spendersi anche per portare avanti, non solo in Italia ma anche in sede europea, quelle azioni che portino meno burocrazia per i nostri agricoltori, perché un agricoltore oggi, oltre a lavorare la propria terra, ha una serie di balzelli burocratici che spesso vanno a penalizzare anche il lavoro stesso dal punto di vista dei costi. Chiediamo maggior velocità in quelle che sono le erogazioni dei ristori, perché gli agricoltori non possono più permettersi il lusso di attendere la lentezza del governo, la lentezza dei ristori, la lentezza di quegli organi che comunque vanno a portare un ristoro dopo che sono stati eventi calamitosi. L'abbiamo visto anche quest'anno, abbiamo ristori che tardano di 2 anni e gli agricoltori in alcuni casi sono stremati e non riescono più ad andare avanti. Oggi se l'agricoltura italiana continua ad esistere proprio grazie alla grande forza che loro hanno e continuano a portare avanti nelle loro aziende. Accogliamo poi positivamente alcuni incentivi come possono essere quelli dei giovani, perché quelli legati al mondo dell'imprenditoria giovane, perché crediamo fermamente che ci debba essere un ricambio generazionale. Purtroppo l'Italia ha un dato negativo, che è quello delle aziende agricole che sono guidate da pochi giovani. A livello europeo siamo probabilmente una delle nazioni che ha meno giovani impegnati in agricoltura, quindi crediamo fermamente che sia la necessità di favorire un ricambio generazionale, seppur con importi timidi, perché ci saremmo aspettati molto di più, ma crediamo che sia un primo passo avanti. Ci crediamo perché, come ho detto all'inizio di questo intervento, l'agricoltore non è solo presidio del territorio, non è solo lavoro, non è solo economia, ma è garanzia di qualità del cibo che portiamo sulle nostre tavole. Quindi sul provvedimento in sé abbiamo notato anche incentivi che possono essere utili dal punto di vista del credito d'imposta, che va a favorire sicuramente anche in questo caso l'economia delle aziende stesse. Quello che vogliamo chiedere sul discorso della burocrazia al governo è di riuscire a valutare con maggior accelerazione, con maggior velocità, quello che sono ovviamente tutte quelle pratiche che servono oggi alle nostre aziende per riuscire ad ottenere poi in tempi rapidi i crediti d'imposta che sono inseriti anche all'interno di questo provvedimento, e riuscire ad avere delle certezze e non delle incertezze, come purtroppo abbiamo visto in questi anni, che hanno spesso messo in difficoltà le aziende, e chi non ha avuto la forza di continuare nel proprio lavoro ha dovuto, ahimè, chiudere. Quando un'azienda chiude significa aver perso una parte del presidio, significa permettere magari a grandi investitori che arrivano dall'estero, come abbiamo visto in questi anni, per trasformare poi quello che sono le superfici agricole in grandi campi fotovoltaici, e questo non lo vogliamo, crediamo che ci sia bisogno di una maggior regolamentazione, e riuscire a dare la possibilità di continuare a produrre cibo evitando quella concorrenza sleale che arriva dall'estero, cercando di favorire quelle che sono le nostre produzioni tradizionali, e su questo dobbiamo assolutamente impegnarci tutti all'interno di quest'Aula per fare in modo di sostenere la nostra agricoltura. Concludo, Presidente, dicendo che Futuro Nazionale, come ho detto all'inizio dell'intervento, voterà a favore di questo provvedimento. Continueremo sicuramente a spronare il Governo per fare in modo che gli agricoltori abbiano un peso sempre maggiore all'interno anche della politica italiana, all'interno di quest'Aula, perché crediamo che dove c'è un agricoltore ci sia un pezzo d'Italia che continua a vivere. Grazie.
3: Grazie. Onorevole, è iscritta a parlare la deputata Gadda, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente, questo provvedimento contiene una misura a cui tenevo moltissimo, l'estensione della legge antispreco, la legge 166 del 2016 fatta durante il governo Renzi, alla donazione di piante, fiori, materiali da propagazione. Questo è un elemento importante perché quella legge 10 anni fa, festeggiamo il decennale di questa legge, ha consentito di sottrarre allo spreco migliaia di tonnellate di alimenti, farmaci e altri prodotti, e nel collegato agricolo ritenevo fosse importante estendere questa opportunità e riconoscere la responsabilità sociale d'impresa anche in quella filiera orticola e florovivaistica che rappresenta un'eccellenza del nostro Made in Italy, un'eccellenza che rischia di generare delle eccedenze, ad esempio in alcuni periodi dell'anno, pensiamo al termine delle festività, oppure una filiera che può e vuole incidere positivamente sullo sviluppo sociale del nostro paese, sostenendo gli empori solidali, sostenendo quelle realtà di agricoltura sociale che, impiegando persone svantaggiate, attraverso il lavoro, attraverso il recupero appunto di quei prodotti donati in eccedenza, possono davvero diventare la ricchezza del nostro paese. Poi c'è un tema: l'agricoltura è bellezza del nostro territorio, è identità, è relazione, e quindi donare piante, fiori, semi, bulbi è un elemento importante che consente di di far accedere alla bellezza tante persone fragili del nostro paese. Questa proposta nasce peraltro dal mondo reale. Visitando un emporio solidale mi hanno raccontato che tante persone, accedendo appunto alle donazioni alimentari, un giorno avevano ricevuto delle donazioni di fiori che sono andati letteralmente a ruba. Pensiamo quanto questo possa essere importante per le persone anziane, per rendere più bello un luogo, una casa, o anche per portare dei fiori ai propri cari defunti. Quindi una misura importante, per cui ringrazio tutti i gruppi parlamentari, ringrazio il mio gruppo di Italia Viva che ha sempre sostenuto in questi 10 anni l'estensione della legge 166, e ringrazio anche il ministro che ha voluto inserire questo provvedimento all'interno del collegato agricolo. Con la stessa franchezza però, entrando nel merito del resto del contenuto del collegato agricolo e anticipando il voto di astensione da parte del gruppo di Italia Viva, ecco, io credo che insieme dobbiamo porci alcune considerazioni di realtà, di verità, perché questo provvedimento, annunciato 2 anni fa, arriva in modo molto tardivo. Sono evidenti le mancanze di questo provvedimento. Ci sono alcune filiere, altre non ci sono. Se pensiamo ad alcune realtà del centro Italia, pensiamo all'Abruzzo, regioni in cui ci sono dei settori produttivi importanti, pensiamo alla filiera ovicaprina, non sono nemmeno citati in questo provvedimento. E poi c'è un tema macroscopico. Certamente il totale di queste risorse è importante, significativo, quindi Italia Viva, quando si danno risorse alle imprese che producono e che fanno coesione territoriale, non voterà mai contro. Il punto è che il totale di queste risorse, se si dovesse prendere una lente di ingrandimento e guardare come sono allocate all'interno del provvedimento, fanno vedere una realtà triste e amara, una frammentazione di risorse in più provvedimenti, tale per cui con il desiderio di accontentare tutti, di fatto non si accontenta nessuno. Sono passati 4 anni da quando vi siete insediati al governo e non ci sono evidenze di un imprinting, di un andamento, di un'identità del vostro governo rispetto a dove si vuole portare l'agricoltura. Si rincorrono misure temporanee, si rinnovano per fortuna misure che sono state pensate dai governi precedenti, in particolare durante il governo Renzi, e non c'è nient'altro di identitario. Il problema però qual è rispetto ai tempi? Perché queste risorse arriveranno, se arriveranno, perché poi c'è anche un'altra problematica che le imprese agricole hanno vissuto in questi anni, che è quello dell'attuazione delle misure. Grande efficacia nel racconto di quando i provvedimenti vengono fatti, vengono passati in Consiglio dei Ministri, poi si perde traccia di quando realmente quei soldi arrivano in campo, quando arrivano all'agricoltore, quando arrivano al pescatore. Il problema è che appunto questo provvedimento tardivo, annunciato 2 anni fa che doveva essere legato alla legge di bilancio dell'anno scorso, che arriva oggi, giovedì 6 agosto, non risponde alle esigenze che in questo momento le filiere del Made in Italy stanno incontrando per diverse problematiche. Non c'è filiera identitaria del Made in Italy che in questo momento non stia affrontando un gravissimo momento di crisi, vuoi per gli effetti dei cambiamenti climatici, le altissime temperature stanno riducendo le rese, e per alcune filiere potrebbe persino essere in questo momento di aiuto. Pensiamo alla filiera del latte, perché la scarsità di prodotto, non soltanto in Italia ma anche in tutta Europa, in questo momento potrebbe consentire una maggiore remunerazione che purtroppo nei mesi scorsi non c'è stata. E anche su questo, sulla filiera del latte, io vengo dalla Lombardia, consentitemi di dirmi che bisogna immaginare delle misure, delle politiche di filiera più strutturali, perché non è pensabile accontentarsi di fissare attraverso la politica un prezzo che poi non viene rispettato. Questa è una filiera che va sostenuta nella sua implementazione. Ci sono dei punti della filiera, delle realtà che funzionano, ma non tutti sono prodotti a denominazione. Non tutto il latte che viene prodotto va a Grana Padano e Parmigiano Reggiano, e ci sono in questo momento anche delle DOP di formaggi che sono in difficoltà perché non hanno la stessa capacità di esportazione di altri. E poi passiamo ad altre filiere, perché in questo momento, a causa anche delle alte temperature e delle concorrenze estere, è in difficoltà la filiera del riso, la filiera del pomodoro, la filiera dell'ortofrutta. Se guardiamo le quotazioni di Ismea e pensiamo a dei prodotti che tutti noi stiamo consumando in questa stagione, le albicocche hanno ridotto le loro quotazioni all'agricoltore del 34%, le pere del 17%. Il problema è che dall'altra parte non si vede questa riduzione dei prezzi sullo scaffale per il consumatore, anzi quei prezzi sono persino aumentati. E poi ci sono appunto gli effetti dei cambiamenti climatici. In questi anni non si sono viste delle misure strutturali di sostegno agli agricoltori sugli strumenti di protezione attiva e passiva. Ecco, io credo che in questo termine di legislatura, guardando alla legge di bilancio che verrà nelle prossime settimane e che immagino il Ministero stia iniziando a discutere con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci si possa dare anche queste priorità. Lo stesso dicasi per la filiera del pomodoro, per la filiera del vino. È vero, ci sono dei cambiamenti nelle abitudini di acquisto e di consumo dei cittadini. Dei provvedimenti sono stati fatti dal punto di vista tecnico che noi abbiamo sostenuto e che abbiamo condiviso, ma in questo momento ci sono delle giacenze altissime di prodotto per cui devono essere trovate delle soluzioni tecniche e ad esempio la filiera del vino, proprio perché questo provvedimento che ha atteso per settimane il parere della Commissione bilancio non contiene nessuna misura per la filiera vitivinicola, misure di sostegno, misure dove ci si interroga anche su alcune risposte che questo settore in questo momento può trovare, perché non tutti possono esportare, ci sono anche delle difficoltà rispetto alle esportazioni di alcune tipologie di prodotto, quindi delle scelte drastiche, immediate, concordate con le filiere, forse anche sulla filiera vitivinicola andranno trovate, perché altrimenti noi ci troveremo nella condizione di raccontare il Made in Italy, fare tante iniziative dove appunto il Made in Italy viene decantato. Noi siamo orgogliosi del racconto e di quanto il Made in Italy è importante per i consumi interni nel mondo, però rischieremo davvero di avere delle filiere in crisi. Pensiamo alla filiera cerealicola. In sintesi, nel minuto che mi rimane, io non ho ancora compreso per il governo quali sono le filiere strategiche su cui vogliamo investire. La filiera cerealicola, la CUN non ha funzionato, probabilmente bisogna trovare altri strumenti. E la filiera dell'ortofrutta? E la pesca? E poi c'è un tema, l'ultimo, che porremo in legge di bilancio. Favorire l'aggregazione e purtroppo gli emendamenti che vi avevamo proposto per consentire anche al mondo cooperativo di accedere agli strumenti di innovazione, di tecnologia, di agricoltura, di precisione non sono passati. Il mondo cooperativo ha altre regole rispetto alle imprese e quindi se non viene usato il credito d'imposta semplicemente quelle imprese che favoriscono aggregazione non possono accedervi. E poi sono gli investimenti che vanno fatti, un piano strategico per l'acqua e soprattutto misure di sostegno per quanto riguarda i costi di produzione, perché in questo momento i cittadini pagano caro e salato il carrello della spesa, ma non c'è remunerazione, non ci sarà mai ricambio generazionale se le nostre filiere tutte non avranno la giusta remunerazione.
7: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Colucci. Prego onorevole.
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottosegretari Deramo e La Pietra. A nome del gruppo Noi Moderati esprimo voto favorevole sul provvedimento recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Un intervento organico che affronta con una visione strategica alcune delle principali sfide che il comparto primario italiano è chiamato ad affrontare. L'agricoltura non è soltanto un settore economico, è identità nazionale, presidio del territorio, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, occupazione e coesione sociale. Agricoltura significa difendere le aree interne, contrastare lo spopolamento, valorizzare il Made in Italy e garantire ai cittadini produzioni di qualità. Per troppo tempo si è pensato all'agricoltura come a un comparto da sostenere soltanto nelle emergenze. Oggi questo disegno di legge compie un passo diverso. Investe sulla capacità del sistema agricolo di crescere, innovare e di competere. Particolarmente importante è il rafforzamento del Fondo per la sovranità alimentare, che viene incrementato con nuove risorse e accompagnato da ulteriori investimenti strutturali, destinati a rafforzare le produzioni strategiche del nostro Paese. Una scelta che interpreta in modo concreto il principio della sovranità alimentare. Non come chiusura, ma come capacità dell'Italia di garantire produzioni di qualità, filiere resilienti e approvvigionamenti sicuri. Apprezziamo inoltre gli investimenti programmati per sostenere la competitività delle imprese agricole, rafforzare le filiere locali, favorire la permanenza delle attività economiche nelle aree interne e contribuire attraverso la presenza dell'agricoltura anche alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dello spopolamento. Un altro elemento qualificante del disegno di legge riguarda il sostegno ai contratti di filiera, in particolare nel comparto del frumento italiano. La scelta di incentivare accordi stabili tra chi produce e chi trasforma significa dare maggiore certezza agli agricoltori, favorire investimenti, qualità, tracciabilità e una più equa distribuzione del valore lungo tutta la catena produttiva. Positiva è anche l'introduzione con questo provvedimento del credito d'imposta per gli investimenti collegati ai contratti di filiera, che premiano le imprese che innovano, acquistano nuovi macchinari e investono nella ricerca e nella qualità delle produzioni. Un'attenzione particolare che abbiamo gradito è il sostegno alla filiera vacca vitello, un comparto strategico per ridurre le dipendenze dell'Italia dalle importazioni di ristalli e rafforzare la produzione nazionale di carne bovina. Il provvedimento stanzia risorse significative per incentivare gli investimenti negli allevamenti, favorire la nascita e l'allevamento di vitelli autoctoni e aumentare la capacità produttiva del nostro Paese. È una scelta che guarda al futuro della zootecnia italiana, rafforza la competitività delle aziende, valorizza la produzione nazionale e contribuisce a rendere più solida e resiliente l'intera filiera bovina. Ma c'è un elemento in assenza del quale il futuro del settore sarebbe in grave pregiudizio: il ricambio generazionale. E questo provvedimento pone l'accento su questo tema con un forte impegno rivolto al ricambio generazionale. Non esiste futuro dell'agricoltura senza i giovani. Favorire l'accesso alla terra, sostenere l'imprenditoria giovanile, creare condizioni perché nuove generazioni scelgano di investire in agricoltura significa garantire continuità a un settore fondamentale per il Paese. Il testo al vaglio dell'Aula dedica specifiche misure proprio a questo obiettivo e noi condividiamo fortemente questa linea. Non solo, la stessa attenzione è volta a sostenere l'imprenditoria femminile. La maggiore partecipazione delle donne nel settore agricolo non è solo un obiettivo di equità, ma una condizione essenziale per innovare, modernizzare, rendere competitive le nostre aziende agricole. Altrettanto importante, Presidente, l'attenzione dedicata nel disegno di legge alla ricerca, alla digitalizzazione e all'agricoltura di precisione. Innovazione tecnologica, utilizzo dei dati, modernizzazione delle aziende agricole e valorizzazione del CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura, e l'analisi dell'economia agraria rappresentano strumenti indispensabili per aumentare produttività, sostenibilità ambientale e competitività internazionale del nostro sistema agroalimentare. Non meno rilevanti sono gli interventi contro le emergenze fitosanitarie e zootecniche. Dalla xylella alla peste suina, la difesa del patrimonio agricolo richiede strumenti straordinari capaci di coordinamento e di risorse adeguate. Apprezziamo inoltre le numerose misure di semplificazione amministrativa. Ridurre gli adempimenti burocratici significa liberare tempo, energie e risorse per chi ogni giorno lavora nei campi e nelle imprese agricole. Questo provvedimento, e concludo Presidente, rappresenta un tassello di una strategia più ampia che il Governo sta portando avanti per rafforzare il sistema agricolo nazionale. Una strategia che condividiamo e in cui crediamo. Perché, Presidente, noi crediamo in un'agricoltura che sappia coniugare tradizione e innovazione, sostenibilità economica e ambientale, competitività e tutela delle produzioni tipiche. Crediamo in un'agricoltura che continui ad essere presidio del territorio, fattore di sviluppo, elemento fondamentale della nostra economia e simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo e che torni a essere anche prospettiva per i giovani. Per queste ragioni il gruppo di Numoterate voterà a favore del disegno di legge all'attenzione dell'Aula recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo italiano. Grazie.
7: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Borrelli. Ne ha facoltà. Prego.
9: Grazie Presidente. Il gruppo AVS si asterrà su questo provvedimento perché pur trovandolo deficitario su molti aspetti, riteniamo pienamente importante e strategico l'intervento nel comparto agricolo e quindi, poiché ci sono alcuni punti che oggettivamente vanno incontro alle esigenze del comparto, daremo questo voto di astensione. Un voto di astensione che poteva essere un voto favorevole se il Governo avesse ascoltato tutte le proposte che AVS ha fatto in una prospettiva sia degli agricoltori sia del benessere animale. Ma purtroppo non siamo stati ascoltati ancora una volta. E secondo i dati Eurostat, in poco più di 10 anni l'Italia ha perso circa 320.000 aziende agricole. Parliamo delle aziende di piccole dimensioni prevalentemente e sono il vero fulcro, la vera spina dorsale del sistema agricolo del nostro paese e qui purtroppo non c'è stato l'ascolto che avremmo voluto. Noi temiamo che questo processo sta impoverendo notevolmente il tessuto economico e sociale nelle aree rurali che poi sono quelle che si stanno spopolando e ovviamente penalizza terribilmente tutte le piccole imprese. Guardate, la disattenzione nei confronti delle piccole imprese è un errore strategico che questo governo pagherà e come pagherà il paese. Perché questa idea della concentrazione, di favorire la concentrazione nelle mani sempre di minor numero di soggetti che possano gestire tutto è un errore, non appartiene alla storia e alla cultura del nostro paese, soprattutto non aiuta la biodiversità e un'economia agricola sostenibile e anche spesso a chilometro zero. Quando alcuni dicono noi dobbiamo aumentare le mega produzioni perché così i prezzi saranno più bassi, questo non è vero in realtà, o è vero fino a un certo punto. Perché quando sono fatte delle sperimentazioni ben organizzate, quando all'epoca con l'associazione Coldiretti facemmo i primi esperimenti di agricoltori che vendevano a chilometro zero, organizzando i primi mercatini agricoli a chilometro zero, ci rendemmo conto che il rapporto economico e sostenibile sia per loro sia per i cittadini c'era. Ma su questo non si vuole investire, non c'è una visione. E questo è un grande errore, un punto nodale che noi contestiamo fortemente. Come contestiamo fortemente l'aspetto degli allevamenti intensivi, uno dei punti salienti che ci è stato bocciato da questo governo, che non capisce che gli animali non servono per divertimento o solo per nutrirsi, non sono il sollazzo dell'uomo, ma sono un pezzo dell'ecosistema in cui viviamo, della biodiversità in cui viviamo, come il verde. si continua ad avere questa visione, purtroppo questo governo ha una visione per cui l'uomo è al centro di tutto e gli animali, la natura sono il nostro divertimento, facciamo quello che a noi fa più piacere, mangiamoli, spariamoli, casomai per divertimento, distruggiamo il verde perché ci dà fastidio davanti al negozio, davanti all'abitazione, poi ci troviamo in una situazione come questa oggi che tutte le grandi città si stanno organizzando per ripiantumare gli alberi per un motivo molto semplice, che sono il primo blocco nei confronti della calura esagerata che stiamo vivendo e continueremo a vivere. Voi potrete schernirvi o divertirvi quanto volete rispetto agli allarmi che noi lanciamo, ma il dato di fatto vero è che oggi noi viviamo una crisi climatica senza precedenti e questa estate, l'ha detto già qualche collega in altri interventi per altri decreti, quest'estate potrebbe essere la più fresca dei prossimi anni. Questa potrebbe essere un bel ricordo. E una delle cose che ci sta dicendo la scienza, scienza che viene purtroppo ritenuta superflua da una visione, diciamo, autarchica anche delle verità scientifiche, ce le autodiciamo anche se non ci sono scienziati che le sostengono, e che per alleviare la prima, per diminuire lo smog, per alleviare il caldo e per resistere a questo clima terrificante, una delle cose più importanti sarebbe avere quanto più verde è possibile. E sulla questione anche degli animali, ma perché vi siete opposti a un ordine del giorno, e anche una un emendamento in cui chiedevamo che si andasse verso una direzione per cui gli animali allevati debbano stare, non debbano rimanere nelle gabbie? È un primo passo. Alcuni dicono: ma noi che ci interessa, ce li dobbiamo mangiare, li devono uccidere, devono morire. Non è così che funziona. Il benessere animale significa rispettare anche quell'animale in tutto il periodo in cui resterà nell'allevamento. Ma come si fa a non capire che l'umanità è anche questo, è anche il rispetto nei confronti degli animali, tutti gli animali, tutti, e che questo ordine del giorno semplicemente chiedeva al governo di avere una posizione moderna, anche perché gli allevamenti intensivi diventeranno prima o poi antistorici. Non ci si può opporre alla modernità per un motivo molto semplice: innanzitutto sono pericolose a livello sanitario e seconda cosa sono delle cose talmente mostruose in alcuni casi che non reggono più. E come non regge più vederli ammassati uno sopra l'altro in una condizione igienico-sanitaria terrificanti? Noi stiamo semplicemente anticipando e chiedendo al governo di essere illuminato, guardare al futuro, non guardare soltanto all'oggi. C'è sempre quest'ansia di accontentare la lobby del momento. E invece noi dobbiamo accontentare l'idea di un paese, di un paese diverso, e la modernità è anche questa. Come, ci perdonerete, ma abbiamo trovato veramente disdicevole la bocciatura dell'emendamento che abbiamo presentato rispetto al massacro dei pulcini maschi. Ho letto qualche commento di qualche esponente che ha detto: AWS si preoccupa dei pulcini maschi, e ha fatto il sorrisino. Sì, ci occupiamo di un massacro di animali che nascono per essere immediatamente uccisi, semplicemente perché non vogliamo utilizzare dei sistemi tecnologici che oggi abbiamo per evitare un massacro assurdo di animali. E perché dovremmo non avere un'attenzione a questo aspetto? Ma voi vi rendete conto che è mostruoso? Ci inteneriamo se vediamo giustamente un animale in difficoltà, investito casomai da una macchina, oppure per altri motivi, e non ci viene in mente che questo massacro mostruoso è ingiustificato e ingiustificabile oramai, perché non servono, nascono e non servono al nostro sollazzo, non servono a quello che noi vogliamo, e quindi se un animale nasce e non ci serve, deve morire. Non la penso così, non la pensiamo così. Per noi hanno tutti diritto alla vita. E lo ripetiamo e ci auguriamo che le rassicurazioni che avrebbe potuto dare il ministro direttamente facendo approvare quell'emendamento, ci auguriamo che questo accoglimento a posteriori, questo impegno a posteriori a voce, a voce sia mantenuto. Noi avremmo preferito che fosse all'interno di questo, di questa legge. Ovviamente continueremo a essere vigili e a insistere affinché sia applicato. Poi, sempre rispetto alla questione della crisi climatica, e concludo, noi vogliamo farvi rendere conto che l'agricoltura è uno dei primi punti, è una delle prime realtà che stanno vivendo in modo drammatico la crisi climatica, e che quindi vicino all'agricoltura ci deve stare un'altra parola magica che dovete imparare a utilizzare: ambiente, difesa dell'ambiente. Quando capirete che l'ambiente e l'agricoltura vanno di pari passo, avremo fatto una grande svolta. E completiamo il nostro intervento come AWS facendo nostro e dicendo ovviamente ai rappresentanti del governo che c'è un appello del WWF che noi ci sentiamo di sottoscrivere. A causa di queste ore, a causa della crisi climatica, molte specie selvatiche sono in estrema difficoltà, e quindi va rinviato l'inizio della caccia, che voi invece vorreste ampliare, a partire da questa stagione, perché rischiamo di aggiungere a un dramma un altro dramma. Grazie.
7: Grazie. È iscritta a parlare la deputata Ruffino, ne ha facoltà. Prego.
10: Grazie signora Presidente, governo presente in aula e colleghi. Bello esordire pensando che l'agricoltura ha bisogno di un futuro, che ha bisogno di produttività, di innovazione, di ricerca e di investimenti. Ha anche bisogno di giovani che scelgano di fare impresa agricola e che non siano costretti ad abbandonare le campagne perché il settore non offre prospettive adeguate. Purtroppo oggi è così. Per questo affrontiamo un provvedimento senza nessun pregiudizio ideologico. Questa cosa, questo aspetto, l'ho detto anche ieri, ci contraddistingue. Abbiamo la volontà di entrare nel merito del provvedimento e di cercare ovviamente gli aspetti positivi e anche le possibili difficoltà, i problemi che comunque abbiamo riscontrato. E allora mi fa piacere dire che sicuramente questo provvedimento contiene delle misure utili e noi lo riconosciamo. Ci sono degli elementi positivi e sono diversi. Ad esempio, noi condividiamo il sostegno alle filiere agricole zootecniche, gli interventi a favore delle imprese colpite da fitopatie e il rifinanziamento del fondo per la sovranità alimentare, le misure per il settore olivicolo, il rafforzamento del CREA, la valorizzazione dell'enoturismo e dell'oleoturismo, la semplificazione amministrativa e l'attenzione rivolta alla digitalizzazione del comparto. Sono, a nostro parere, delle misure che vanno nella direzione giusta e sarebbe sbagliato non riconoscerle. Però è anche il compito della politica chiedersi se siano sufficienti rispetto alle sfide che il settore agricolo ha davanti. E noi riteniamo di no. L'agricoltura italiana non è un settore in declino, anzi è una delle grandi eccellenze del nostro paese. Esporta nel mondo prodotti di straordinaria qualità, rappresenta un patrimonio economico, culturale e ambientale unico e contribuisce anche in maniera decisiva al successo del Made in Italy. Il problema però non è la qualità delle produzioni, il problema è la redditività delle imprese. Oggi gli agricoltori devono affrontare i costi dell'energia sempre più elevati, i fertilizzanti più costosi, i mangimi più cari, gli effetti del cambiamento climatico, della siccità, delle alluvioni, delle grandinate e delle fitopatie. E troppo spesso sono l'anello debole della filiera. Siamo certi che le nostre imprese producano eccellenza, però fanno una grande fatica, e la grande fatica è trasformare questa eccellenza in reddito. Questo è il vero nodo che la politica deve affrontare ed è proprio qui che, a nostro giudizio, il provvedimento mostra i suoi limiti. La prima grande questione, dicevo, è quella dei giovani. L'età media degli imprenditori agricoli italiani è tra le più alte d'Europa. C'è un ricambio generazionale scarso e quindi i giovani ovviamente determinano anche il futuro dell'agricoltura. Pensiamo siano positive le misure previste per favorire l'imprenditoria agricola giovanile e femminile, così come il recupero dei terreni abbandonati. Questo è un altro tema importantissimo che valorizzerebbe anche i territori e anche la possibilità di concedere in comodato i terreni SMEA non utilizzati. Però non basta, tutto questo non basta. Un giovane che decide di fare l'agricoltore, perché riceve un contributo? Lo decide se vede davanti a sé un'impresa moderna, competitiva, capace di produrre reddito e innovazione. Per questo servono più credito e meno burocrazia, più formazione e strumenti finanziari realmente accessibili. Guardate, lo dico per esperienza diretta, tutta la burocrazia che i nostri agricoltori devono affrontare nella presentazione di bandi, di progetti, eccetera, molto spesso non viene percorsa perché è troppo complicata, perché magari ci sono le confederazioni, ma un agricoltore non ha né testa né tempo per mettersi dietro a bandi troppo complessi. La seconda grande sfida è quella dell'innovazione. E qui davvero si gioca il futuro dell'agricoltura italiana. E allora parliamo con convinzione di agricoltura di precisione, di digitalizzazione, di intelligenza artificiale piuttosto che di robotica, di droni, di ricerca genetica. E questa non è fantascienza, questa, lo sapete bene, è la realtà di oggi, è quello che i nostri concorrenti stanno già facendo. E proprio in forza dei concorrenti, speravo ci fosse il ministro Lollobrigida oggi in aula per lanciare un appello già che ben conosce, ed è quello della IGP del Gianduiotto, che contiene le nocciole. Ma noi siamo ostaggi oggi di una grande multinazionale, della Caffarel, che ci impedisce di portare a compimento questo prodotto, cioccolato, nocciole. Le nocciole sono già IGP, eppure oggi c'è una causa al TAR per impedire, insomma, che si arrivi a questo grande obiettivo che porterebbe sicuramente un reddito fortissimo e qualificherebbe ancora di più l'Italia. Tant'è che volevo chiedere al ministro Lollobrigida e signora Presidente, lo chiedo a lei e per tramite al governo presente, di occuparvi di questa questione, perché se Made in Italy lo deve essere con convinzione e non può esserlo soltanto di risulta aspettando il verdetto del TAR. E quindi è anche importante che questo provvedimento investa sulla digitalizzazione e sul rafforzamento del CREA, però serve una strategia a nostro parere molto più ambiziosa, perché la competitività del Made in Italy agricolo dipenderà sempre di più dalla capacità di produrre meglio utilizzando purtroppo meno acqua, perché non l'abbiamo, è di questi giorni la carenza a livello nazionale, meno energia e anche meno input produttivi. E questo ci porta alla terza grande emergenza che ho detto prima, l'acqua. Perché il cambiamento climatico non è più una previsione, purtroppo è una realtà che gli agricoltori vivono tutti i giorni. Siccità, eventi estremi, desertificazione, riduzione della disponibilità idrica stanno cambiando profondamente il modo di fare agricoltura. E così pensiamo che l'Italia abbia bisogno di un grande piano nazionale per la gestione dell'acqua con nuovi invasi. L'ho ripetuto, lo abbiamo ripetuto molte volte in questa aula, le reti irrigue moderne, i sistemi di irrigazione intelligente. E sono necessari sistemi di irrigazione intelligente uniti agli interventi infrastrutturali. Sappiamo che senza acqua non c'è agricoltura, sappiamo anche che senza agricoltura non c'è neppure la sicurezza alimentare. Vengo infine al tema delle risorse. Questo provvedimento mobilita circa 850 milioni di euro distribuiti tra il 2026 e il 2029, quindi parliamo di 3 anni. È sicuramente uno sforzo importante, però parliamo di un comparto che produce 80 miliardi di euro l'anno e di una filiera agroalimentare che supera i 600 miliardi di fatturato. Vedete la consistenza delle cifre, quanto sia diversa. E quindi è evidente che queste risposte da sole non possono determinare quella trasformazione strutturale che il settore richiede. Anche perché c'è una parte significativa delle coperture che deriva dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, quindi della riallocazione di risorse già programmate. E no, questo non è il punto di arrivo, deve essere semmai il punto di partenza. Noi di Azione riteniamo che l'agricoltura debba uscire definitivamente dalla logica dell'assistenza e affermiamo con forza che l'agricoltura è impresa ed è export. Ed è tempo che il governo riconosca una delle più grandi politiche industriali del nostro paese. Quindi servono investimenti meglio indirizzati,

0: agricoli più forti, ed è questo quello che noi dobbiamo volere. Dobbiamo cercare l'innovazione, dobbiamo cercare la competizione. Questa è la visione che noi proponiamo, una visione che mette al centro il merito e il futuro. Per queste ragioni riconosciamo gli elementi positivi contenuti in questo provvedimento, ma riteniamo che esso non sia ancora all'altezza delle sfide che attendono il settore agricolo italiano. L'agricoltura per noi merita una strategia più coraggiosa, più moderna e più ambiziosa. Per questo motivo il nostro voto sarà di astensione, con l'impegno, come sempre, a sostenere ogni intervento che davvero rafforzi la competitività delle imprese agricole italiane e che offra ai nostri giovani una concreta prospettiva di futuro. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Caramiello, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente, saluto e ringrazio i due sottosegretari Deramo e La Pietra per la presenza. Ancora una volta ci chiedete di sostenere un provvedimento infarcito di slogan, di un'insopportabile retorica sulla sovranità alimentare, spacciandolo per una manovra di rilievo strategico collegata alla finanza pubblica. Colleghi, l'agricoltura sta attraversando una delle crisi più profonde degli ultimi decenni. Gli agricoltori non chiedono medaglie da puntarsi al petto, né titoli trionfalistici sui giornali. Chiedono soltanto di poter lavorare, di poter programmare il futuro delle proprie aziende e di vivere con dignità. Colleghi, oggi si trovano invece abbandonati in una solitudine istituzionale sconcertante di fronte alla crisi climatica, tra siccità prolungate, alluvioni devastanti, grandinate e gelate improvvise e davanti a una tenaglia economica spietata. I costi di produzione sono schizzati alle stelle, mentre i redditi di chi lavora la terra diminuiscono sempre di più. Presidente, chi produce è diventato l'anello debole e indifeso della filiera. A questo si aggiunge una concorrenza internazionale sleale che fa entrare sui nostri mercati prodotti stranieri privi delle tutele e degli standard elevati che giustamente imponiamo alle nostre imprese. L'ho detto in discussione generale sul complesso degli emendamenti, noi importiamo troppo dall'estero. E la vostra risposta, la risposta di questa maggioranza, è un testo infarcito di micro interventi a pioggia, uno spezzatino finanziario privo di coraggio e senza una visione lungimirante di cui avrebbe bisogno oggi il comparto agricolo. Presidente, signora Presidente, onorevoli colleghi, sia chiaro, noi non ci siamo limitati a criticare questo testo. Abbiamo provato a migliorarlo in commissione e in aula, impreziosendolo con proposte di buonsenso, scritte a quattro mani con il territorio. Abbiamo raccolto esigenze, istanze, proposte, richieste dal comparto agricolo, ma questa maggioranza ha preferito rispedire al mittente ogni contributo dell'opposizione, bocciando tutti i nostri emendamenti e bocciando tutti i nostri ordini del giorno per la tutela e benessere animale, per superare gli allevamenti intensivi, per fare un censimento chiaro su tutti i terreni abbandonati, ma anche per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile in ambito agricolo, perché ricordo che alcuni anni fa proprio abbiamo approvato una proposta di legge, ma appostando soltanto 15 milioni di euro, mentre era stato fatto un lavoro importante in commissione, votato anche all'unanimità, dove tutti insieme avevamo approvato per una proposta per 100 milioni di euro. Però quella proposta poi arrivò al governo e c'è stato un taglio di 85 milioni di euro e quindi è arrivato poi in aula sono soltanto 15 milioni di euro. E badate bene, chi conosce anche i costi di una macchina agricola e per poter insomma istituire una nuova azienda, ad oggi purtroppo quei 15 milioni di euro non sono serviti praticamente a nulla.

0: Dicevo, abbiamo presentato una serie di emendamenti come il rifinanziamento del fondo filiere per lo sviluppo della canapa industriale, che aveva l'obiettivo di rilanciare un comparto che per le vostre scelte scellerate è stato messo in ginocchio. Per non parlare dell'emendamento con cui chiedevo l'introduzione sperimentale di un credito d'imposta del 50% per le imprese agricole e agroalimentari che investono in pratiche di gestione sostenibili, quindi nella consulenza agronomica avanzata e nelle tecnologie innovative per l'assorbimento del carbonio atmosferico. Parliamo di carbon farming, di transizione ecologica vera, sostenibile e redditizia per i nostri produttori. Vi avevamo offerto uno strumento concreto per accompagnare le aziende verso i nuovi standard climatici attraverso un sostegno fiscale reale. Voi che cosa avete fatto? Come sempre avete detto di no. E che dire dell'emendamento 1.03 sugli adempimenti per i lavoratori a tempo determinato e stagionali nel settore agricolo? Era una norma di profondo buonsenso che interveniva sulla sicurezza. Volevamo dare respiro operativo alle aziende nella gestione del lavoro stagionale, garantendo al contempo la massima sicurezza. Risposta del governo: bocciato anche questo. Siamo poi arrivati al cuore del sostegno alle filiere in ginocchio con l'emendamento 8.01 a mia firma. Chiedevamo di incrementare di ben 60 milioni di euro per l'anno 2026 la dotazione del fondo a tutela della filiera lattiero-casearia e di quella ortofrutticola, con una riserva specifica ed essenziale per il comparto del frumento. Parliamo del grano duro italiano, colleghi, un altro asset fondamentale, un prodotto di eccellenza del nostro territorio. I nostri agricoltori stanno affondando sotto il peso dei costi di produzione non remunerati e della speculazione su prezzi internazionali. Noi avevamo offerto una misura d'urto da 60 milioni per salvare centinaia di aziende dal fallimento imminente e per dare dignità al grano italiano. Voi avete bocciato anche questo stanziamento, lasciando soli i nostri agricoltori e i nostri allevatori, mentre continuate a parlare di sovranità nelle vostre sfilate mediatiche. Infine abbiamo portato in quest'aula le istanze del settore dei microbirrifici. Parliamo di un comparto giovane, dinamico, che rappresenta un'eccellenza straordinaria del nostro Made in Italy. Chiedevamo soltanto una semplificazione fiscale sull'impianto dei depositi, sul trasporto e sulle accise per i microbirrifici, estendendo loro le tutele, le promozioni e i benefici previsti per la disciplina delle strade del vino. Era una norma a costo zero, una misura di pura semplificazione amministrativa per spalancare le porte allo sviluppo di centinaia di piccoli produttori e giovani imprenditori in tutta Italia e persino davanti alla burocrazia zero, alla valorizzazione delle filiere locali, avete risposto con un no secco. Quello che notiamo, e mi dispiace anche oggi, l'assenza del ministro Lollobrigida e la mancanza di una visione politica per il comparto agricolo, perché io vi chiedo: quale agricoltura volete consegnare al Paese? Volete un comparto concentrato nelle mani di pochi e potenti colossi industriali o un'agricoltura viva, diffusa, radicata e fatta di migliaia di piccole e medie imprese territoriali? Volete un'agricoltura che compete a ribasso sulla pelle dei lavoratori o una che punta con orgoglio sull'eccellenza, sul rispetto dell'ambiente e sull'identità dei nostri territori? Voi avete scelto la via più comoda e spregiudicata, la via della propaganda. Avete preferito riempirvi la bocca con la parola sovranità, trasformandola in uno slogan da esibire nei talk show, mentre nei campi reali, gli agricoltori affondano nei debiti e vedono morire le proprie aziende sotto i colpi del clima e della speculazione. Sottosegretari, la terra non mente. La terra restituisce soltanto ciò che si cura, l'umiltà e la visione di piantare. Da questo disegno di legge nasceranno soltanto altre illusioni, altra burocrazia e altro abbandono per le nostre campagne. La vera sovranità alimentare non si decreta per legge e non si proclama nelle stanze dei palazzi romani. La sovranità si coltiva con il sudore, si nutre con il rispetto dei diritti e si difende ogni giorno a testa alta sul campo. Signora Presidente, vado a concludere. Per tutte queste ragioni, per rispetto del comparto primario, per amore del nostro territorio e per dignità nei confronti delle donne e degli uomini che lavorano la terra d'Italia, come Movimento 5 Stelle ci asteniamo nei confronti di questa legge farsa.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gatta. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, Presidente. Sottosegretari Deremo e La Pietra, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà convintamente a favore del disegno di legge Coltiva Italia, perché questo provvedimento è la certificazione di una scelta politica precisa. L'agricoltura non è un settore marginale, non è un settore residuale da ricordare solo quando esplode un'emergenza, ma è una vera infrastruttura strategica per il Paese Italia. Il sistema agroalimentare italiano vale oltre 700 miliardi di euro e la sola agricoltura italiana è prima in Europa per valore aggiunto e per numeri. Dietro questi numeri vi sono imprese, lavoratori, famiglie, territori e una parte fondamentale della nostra connotazione identitaria. Per troppo tempo agli agricoltori è stato chiesto di produrre di più, rispettando regole sempre più complesse, sostenendo costi sempre maggiori, competendo con prodotti provenienti da paesi nei quali non valgono gli stessi standard ambientali, sanitari e sociali. E quando in passato gli agricoltori hanno chiesto credito, infrastrutture, ricerca, semplificazione, troppo spesso hanno ricevuto nuovi vincoli e asfissiante burocrazia. Noi partiamo da una visione opposta. Gli agricoltori non sono nemici dell'ambiente, esattamente come i pescatori non sono distruttori del mare. Essi sono i primi custodi del territorio, perché su quel territorio vivono, lavorano, investono e creano occupazione. E l'impresa agricola non è un retaggio del passato. È innovazione, ricerca, qualità, tecnologia e capacità di competere nel mondo. Con il Coltiva Italia si compie un passo significativo. Non è un intervento assistenziale. È una strategia di consolidamento e sviluppo della nostra capacità produttiva, come recita il titolo di questo disegno di legge. Il cuore finanziario del provvedimento è costituito da 1,05 miliardi di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, 300 milioni per gli investimenti strutturali e le filiere strategiche, 300 milioni per la zootecnia bovina, 150 milioni per le imprese giovanili e femminili e 300 milioni per il piano olivicolo nazionale. Cosa importantissima, e mi dispiace che i colleghi non lo abbiano detto negli interventi precedenti, resta fermo il vincolo dell'80% delle risorse destinate al Mezzogiorno d'Italia. Per il Sud, per il mio Sud, non è un dettaglio contabile, significa investire in territori nei quali l'agricoltura rappresenta lavoro, presidio delle aree interne, tutela del paesaggio, contrasto allo spopolamento. Certo, si può e si deve fare di più, si può sempre fare di più, ma non si può negare il valore di un impegno di circa 1,2 miliardi di euro, un provvedimento dalla portata storica e finanziaria che non ha precedenti almeno fino al 1977 con la cosiddetta legge Quadrifoglio. il rifinanziamento del fondo per la sovranità alimentare e gli investimenti sulle colture strategiche rispondono alla nostra visione, perché per noi sovranità alimentare non significa chiusura o autarchia, significa libertà. Non dipendere interamente dall'estero per gli approvvigionamenti essenziali, difendere la qualità italiana, garantire ai cittadini sicurezza alimentare è l'obiettivo che noi vogliamo conseguire. Nella stessa direzione si muove il sostegno ai contratti della filiera del frumento. Vogliamo rapporti più stabili tra produttori e trasformatori, criteri trasparenti per la determinazione dei prezzi e una distribuzione più equilibrata, più equa, più giusta dei valori. La stessa logica e visione vale per i 300 milioni destinati alla produzione bovina e alla linea vacca-vitello. L'Italia importa oltre 1 milione di giovani bovini destinati all'ingrasso. Noi dobbiamo ridurre questa dipendenza, sostenendo gli allevamenti italiani, le razze autoctone, l'agricoltura di montagna e l'aggregazione delle filiere. Coltiva Italia poi guarda al ricambio generazionale. 150 milioni di euro saranno destinati alle imprese agricole femminili e giovanili. Ma il credito non basta. Per diventare imprenditori agricoli occorre poter accedere anche alla terra. Per questo è importante la possibilità per Ismea di concedere ai giovani in comodato gratuito i terreni rimasti invenduti, riconoscendo al termine del contratto il diritto di acquistarli al 50% del loro valore. Tutto ciò perché invitare i giovani a restare, oggi si parla tanto di restanza, o a tornare, la cosiddetta tornanza, nelle aree rurali senza offrire terra, credito e prospettive sarebbe solo retorica, mentre noi, in memoria del nostro presidente Silvio Berlusconi, siamo per la politica del fare, per la politica che offre opportunità serie e concrete di crescita e di sviluppo. Con un altro emendamento, noi di Forza Italia abbiamo chiesto che le banche dati comunali indichino la tipologia dei terreni e l'uso del suolo, con particolare attenzione alle aree di collina e di montagna, ai terreni terrazzati e a quelli di pregio storico e paesaggistico. È una scelta concreta e autenticamente liberale. Ciò che oggi è inutilizzato deve tornare a produrre lavoro, sicurezza e valore. Recuperare un terreno significa anche prevenire gli incendi, una piaga che sta funestando la nostra nazione. Contrastare il dissesto idrogeologico, un'altra criticità del nostro fragile paese, e tutelare il paesaggio, il nostro meraviglioso paesaggio italiano. Un capitolo decisivo riguarda l'olivicoltura. La produzione italiana si è fortemente ridotta e il settore offre e soffre diverse criticità. Eppure l'Italia possiede un patrimonio estremamente variegato e composito delle denominazioni e delle qualità riconosciute in tutto il mondo. Per questo i 300 milioni del piano olivicolo nazionale rappresentano una scelta strategica. Servono nuovi impianti, nuove meccanizzazioni, cultivar nazionali, aggregazione dell'offerta e recupero degli oliveti che possono tornare produttivi. Grazie anche ad un emendamento sottoscritto da Forza Italia è stato istituito il Commissario Nazionale per l'emergenza Xylella, una figura che il nostro gruppo chiedeva da tempo. Abbiamo imparato che la frammentazione delle competenze, la lentezza, se non la contraddittorietà delle decisioni regionali, io ne so qualcosa perché vengo dalla Puglia, si pagano con alberi distrutti, produzioni perdute, imprese chiuse. Perciò il commissario dovrà garantire rapidità, responsabilità, coordinamento. sempre grazie all'azione di Forza Italia, la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei mutui è stata estesa alle imprese danneggiate dalle fitopatie. È una misura di buon senso. Una fitopatia può compromettere in poco tempo il lavoro e gli investimenti di tanto tempo. E ciò perché la nostra idea di sostenibilità non è fatta di divieti ideologici, è fatta di agricoltura di precisione, di ricerca, di riduzione dei costi, di minore impiego di prodotti e maggiore sicurezza degli operatori. Abbiamo ottenuto risultati nel settore vitivinicolo e questo è il tratto distintivo del lavoro svolto da Forza Italia: difendere l'impresa, sostenere l'innovazione, ridurre la burocrazia e proteggere il valore delle produzioni italiane. Noi non diciamo che Coltiva Italia risolva tutti i problemi, rimangono aperti alcuni fronti che richiederanno ancora impegno, sottosegretari, ma noi ci saremo, su questi temi continueremo a batterci in Italia ed in Europa. Ecco perché Forza Italia, con convinzione, con determinazione, con costanza e serietà, dice di sì a questo provvedimento.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Cavandoli, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, oggi votiamo un provvedimento molto eterogeneo, molto atteso dai territori, che coinvolge gran parte delle realtà agricole e che stanzia veramente tante e importanti risorse per lo sviluppo del nostro sistema produttivo primario. Si tratta di oltre 1.200.000.000, risorse che verranno assegnate già a partire da quest'anno, e questo giustifica il fatto che oggi è il 6 agosto e siamo qua a votare questo provvedimento, perché ci sono risorse per il 2026 ma anche risorse programmate per i prossimi anni, e questo vuole dare stabilità, continuità alle erogazioni. Si tratta quindi di un provvedimento che vuole dare sostegno, non un sostegno saltuario, ma un sostegno che si protrae, che permette al mondo agricolo di programmare, di strutturare gli investimenti anche per il futuro, di organizzarsi per innovare. Quindi è un sostegno vero per l'agricoltura, per un'agricoltura in evoluzione. Abbiamo stanziato 70 milioni che vanno a incrementare quel fondo per la sovranità alimentare, così importante, perché si differenzia su due ambiti: gli investimenti necessari che servono per dare un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale, quindi rafforzando la produzione e la filiera locale e puntando a preservare quelle che sono le aree rurali interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico. Questo era quello che abbiamo già fatto, Presidente, con l'approvazione della legge 24 del 2024, che oltre a istituire la Giornata Nazionale dell'Agricoltura, riconosce il ruolo dell'agricoltore quale guardiano e protettore del territorio, del paesaggio, nella prevenzione, il suo ruolo nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella tutela della biodiversità, anche se qualcuno dall'altra parte dell'Aula dice che a noi non interessa. E poi con questo fondo per la sovranità alimentare potenziamo la produttività e la competitività delle imprese agricole, sostenendo colture di interesse strategico e gli investimenti innovativi destinati alle nuove strutture tecnologiche necessarie anche e soprattutto per l'allevamento dei vitelli autoctoni. Questa misura e le successive rispondono quindi all'esigenza importante del nostro Paese, che è la sovranità alimentare, cioè il diritto dei Paesi di definire le proprie politiche agricole del cibo, proteggendo le produzioni locali e gli allevamenti autoctoni, ma anche per realizzare una maggiore sicurezza alimentare. E su questo ribadisco e punto l'attenzione, perché è una tematica molto complicata, anche dal punto di vista dell'approccio, diciamo, giornaliero, quotidiano, per quelle che sono le minacce geopolitiche. Le abbiamo viste per quello che riguarda l'aumento esorbitante del costo dei fertilizzanti, e l'abbiamo vista anche ieri proprio in quest'aula per quello che riguarda la problematica energetica, e le abbiamo viste per quello che riguarda la crisi idrica, per la quale servono interventi concreti, servono opere che possano preservare l'acqua piovana, i reflui e raccoglierla senza intaccare le riserve sotterranee. Servono dighe, servono invasi, servono bacini artificiali e non il negazionismo ecologista di chi non le vuole, magari per non turbare specie di animali infestanti e non autoctoni. E quindi io ringrazio il ministro Salvini che ha confermato l'investimento di 6 miliardi di euro per 733 interventi, ma ha anche annunciato proprio un mese fa nuove misure per quasi 2 miliardi di euro per affrontare la crisi idrica, migliorare le reti di acqua potabile e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, interventi più che mai necessari e urgenti che rispondono all'allarmismo di facciata della sinistra ecologista, che però si oppone a tutto e blocca le opere. Poi in questo provvedimento, proprio per affrontare la crisi idrica e andare incontro agli agricoltori, abbiamo prorogato l'entrata in vigore di quella parte che è il deflusso ecologico, che è quella parte che supera il deflusso minimo vitale, e questa proroga serve all'agricoltura perché concede più tempo per armonizzare la tutela ecologica dei corsi d'acqua con le esigenze irrigue del comparto agricolo fortemente provato dalle crisi idriche. Poi ci sono altre misure, Presidente, su cui farò una carrellata. C'è il credito d'imposta per i nuovi contratti di filiera per produrre frumento e cereali di origine italiana. Sono 10 milioni che vanno a vantaggio di concludere accordi di medio-lungo termine dai 3 ai 5 anni con pianificazione del prezzo, requisiti qualitativi della produzione e condivisione del rischio. In questo modo, questo è un modello per dare stabilità e giusta remunerazione ai produttori di cereali, ai nostri agricoltori, perché possono produrre alimenti di qualità e in questo modo però avere la possibilità di sapere a chi possono venderlo, avere già un accordo di filiera che va incontro proprio a quella che è la qualità richiesta dall'industria, richiesta da chi deve produrre la pasta, richiesta quindi da chi deve produrre i nostri migliori prodotti del nostro agroalimentare. Similmente un credito d'imposta previsto anche qui per un'innovazione, per l'acquisto di attrezzature, macchinari, impianti che migliorino la produzione. Poi ci sono 100 milioni di euro per la produzione della carne bovina e della linea vacca vitello. 150 milioni per l'imprenditoria agricola giovanile e femminile, 35% a fondo perduto e 65% con i prestiti agevolati. Vedevo che dalle opposizioni chiedevano queste misure. Beh, leggete il disegno di legge, ci sono già. 300 milioni vanno per una importante comparto della nostra agricoltura, che è il piano olivicolo nazionale, con cui si vuole favorire il reimpianto di oliveti con varietà resistenti o l'insediamento di altre colture per ripristinare la capacità produttiva delle aziende agricole, soprattutto pugliesi, nelle zone distrutte dalla xylella. E per questo si viene assegnata anche un'attività di assistenza tecnica ad opera di AGEA e si introduce un commissario straordinario. Grazie a un emendamento della Lega si tutelano anche gli oliveti destinati a regimi di qualità e si vieta la distruzione di oliveti che vadano a pregiudicare il terreno agricolo con impianti fotovoltaici. Questo lo dico perché vogliamo tutelare il terreno agricolo anche nella zona della Puglia, nella zona dei nostri principali oliveti. Poi ancora sostegno alle imprese colpite da epizoozie e fitopatie che abbiano subito danni nel 2025 e poi 1 milione di euro per le attività di recinzione e altre strutture temporanee per il contrasto alla peste suina africana. Per quello che riguarda il ricambio generazionale, perché vogliamo guardare al futuro e vogliamo che i giovani agricoltori continuino ad essere quello che sono i più performanti nella gestione dell'agricoltura, abbiamo garantito l'accesso alla terra con il censimento delle terre incolte e abbandonate. Sono previsti investimenti anche per l'innovazione tecnologica dell'agricoltura, sia tramite il Consiglio per la ricerca in agricoltura, ma anche con 1,5 milioni di euro assegnati agli istituti tecnici agrari, in cui ci sarà il rinnovo di impianti e macchinari a scopo didattici. Vogliamo che i ragazzi conoscano l'agricoltura, c'è già con il servizio civile, diciamo, in agricoltura, ma e vogliano e così capiscano quanto è nuova e quanto è moderna la nostra agricoltura. Poi si amplia, sempre grazie a un emendamento della Lega, il novero delle attività riconducibili all'enoturismo e all'oleoturismo, introducendo la parte relativa all'ospitalità, a condizione che tale attività sia esercitata appunto da imprese agricole fuori dai centri abitati con più di 50.000 abitanti. Si interviene poi sul testo unico del vino, con l'obiettivo di aggiornare e perfezionare il quadro normativo nazionale attraverso interventi specifici di tipo definitorio, tecnico e sistematico. Abbiamo anche proprio ultimamente approvato l'emendamento anche sull'aceto. Non mancano, sono state richieste dalle opposizioni, alcune semplificazioni amministrative per ridurre i tempi burocratici e agevolare l'accesso ai fondi pubblici facilitando la digitalizzazione. In particolare le istruttorie nei centri autorizzati di assistenza agricola diventeranno immediatamente esecutive le pratiche che non necessitano di valutazioni discrezionali. Così diamo risposte più rapide alle aziende agricole e risposte più efficienti. E poi nell'ambito del procedimento sanzionatorio introduciamo il meccanismo della preventiva diffida. Senza la sanzione si dà una diffida in modo da sanare quelle che sono le condotte che vengono considerate censurabili. Quindi per tutti questi motivi, Presidente, dichiaro il voto favorevole del gruppo Lega in nome di una sovranità ed un'autonomia alimentare che deve essere sempre più perseguita, mantenendo però alto il livello della qualità dei prodotti della nostra agricoltura, che va tutelata, resa più moderna, resa più innovativa e soprattutto attrattiva per le giovani generazioni. Non è solo l'agricoltura e il settore primario, non è solo custodia del territorio, ma è anche ricchezza economica, perché il settore agricolo rappresenta più di 1 milione di aziende agricole, di cui un terzo a guida femminile, e il sistema agroalimentare rappresenta fra il 2% e il 15% del PIL. Ringrazio quindi il ministro Lollobrigida, il sottosegretario La Pietra ed Eremo, il presidente Carloni per tutta la grande disponibilità che hanno avuto nel seguire questo provvedimento.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Forattini, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, sottosegretari, onorevoli colleghi. Il provvedimento che oggi discutiamo avrebbe potuto rappresentare un'occasione importante, l'occasione per definire una politica agricola nazionale capace di accompagnare uno dei settori più strategici del nostro Paese, dentro le grandi trasformazioni che stanno attraversando l'economia, la società e il nostro territorio. Quando parliamo di agricoltura non parliamo semplicemente di un comparto produttivo, ma della sicurezza alimentare del nostro Paese, della tutela dei nostri territori, della qualità delle nostre produzioni, del lavoro di migliaia di imprese e lavoratori che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva una parte fondamentale dell'identità italiana. L'agricoltura è economia, è presidio del territorio, è comunità, è cultura, è salute, è futuro. È proprio per questo che riteniamo che questa occasione non sia stata pienamente colta. Siamo di fronte ad un testo che interviene su alcuni comparti, affronta alcune emergenze, distribuisce risorse, ma rinuncia a costruire una strategia complessiva per il futuro dell'agricoltura. Nessuno immagina che un singolo provvedimento possa risolvere problemi che hanno radici profonde, che sono il risultato di trasformazioni economiche, ambientali e sociali che si sono sviluppate negli anni. Nessuno, tantomeno chi rappresenta il mondo agricolo, si aspetta che una legge collegata alla manovra di finanza pubblica possa essere la risposta definitiva a tutte le difficoltà del settore. Ma proprio perché questo provvedimento nasce con l'obiettivo di consolidare e sviluppare il comparto agricolo, proprio perché mette a disposizione risorse pubbliche, era necessario compiere scelte più precise, più coraggiose, più lungimiranti. La responsabilità della politica non può limitarsi allo stanziare risorse, ma deve capire come allocarle in base al fatto che quelle risorse possono produrre il maggior beneficio possibile. Vanno individuate le priorità sostenute le filiere strategiche, accompagnati gli investimenti necessari, rafforzare la capacità delle imprese agricole di affrontare le trasformazioni del presente e le sfide del futuro. Va riconosciuto inoltre che le associazioni di categoria hanno espresso valutazioni positive rispetto ad alcuni contenuti del provvedimento e hanno riconosciuto il valore di misure che intervengono a sostegno del comparto agricolo. Un riconoscimento che consideriamo importante perché chi rappresenta ogni giorno il mondo agricolo conosce concretamente le difficoltà e le necessità delle imprese. Ma proprio per questo non possiamo ignorare alcune criticità. Questo provvedimento arriva ad oltre dopo oltre un anno di attesa e prevede uno spostamento delle risorse al 2027, con il risultato che strumenti necessari per accompagnare il settore arrivino in ritardo rispetto alle esigenze reali delle imprese. Ed è proprio su questo terreno che riteniamo che il provvedimento presenti le sue principali criticità, perché rischia di essere un'altra occasione mancata, un'occasione in cui si interviene sulle emergenze, si cercano risposte ai problemi più immediati, ma senza riuscire a delineare una direzione chiara per il settore. E questo a nostro avviso rappresenta un limite più generale dell'azione di questo governo, un governo che sembra aver perso la bussola, ammesso che l'abbia mai realmente trovata, e che troppo spesso appare costretto a vivere alla giornata, rincorrendo le difficoltà quando si presentano, invece di costruire politiche capaci di anticipare i cambiamenti. Eppure le sfide che abbiamo davanti sono evidenti, ci sono effetti sempre più pesanti della crisi climatica, che non rappresentano più uno scenario futuro, ma una realtà concreta che colpisce raccolti, redditività delle imprese e stabilità delle produzioni. Ci sono le fitopatie, le epizoozie che hanno messo in difficoltà intere filiere, causando danni significativi e mettendo a rischio produzioni fondamentali per il nostro sistema agricolo. Ci sono i costi di produzione ancora elevati, la volatilità dei mercati internazionali e una concorrenza globale sempre più complessa, che rendono difficile per molte imprese ottenere un adeguato riconoscimento economico per il proprio lavoro. Ci sono il consumo di suolo, l'abbandono delle aree interne, la necessità di garantire un giusto reddito agli agricoltori e la difficoltà sempre più evidente di attrarre nuove generazioni verso questo mestiere. Perché dietro ogni azienda agricola che chiude non viene meno soltanto un'attività economica, viene meno un presidio del territorio, viene meno una comunità, viene meno una parte della capacità del nostro paese di prendersi cura di se stesso. Di fronte a queste sfide serviva una visione. Occorreva riconoscere che l'agricoltura non può essere considerata soltanto un settore da sostenere nei momenti di difficoltà, ma deve essere trattata come un comparto strategico sul quale investire. Serviva una politica industriale per l'agricoltura, capace di mettere insieme innovazione, ricerca, sostenibilità, qualità del lavoro e competitività. Perché oggi dobbiamo superare una contrapposizione che troppo spesso ha caratterizzato il dibattito pubblico, quella tra sostenibilità ambientale e sviluppo economico. La realtà ci dice che non esiste alcuna contraddizione. La sostenibilità è una delle condizioni della competitività futura. Un'agricoltura che innova, che utilizza meglio le risorse, che investe nella qualità e che tutela il territorio è un'agricoltura più forte, più resiliente e più competitiva. Come Partito Democratico abbiamo provato a portare questo contributo durante l'esame del provvedimento. Lo abbiamo fatto attraverso proposte puntuali, concrete, con spirito costruttivo e senza alcuna logica ideologica o ostruzionistica. Abbiamo proposto di rafforzare il Fondo per la Sovranità Alimentare, sostenendo anche gli accordi di foresta e la tutela delle aree interne, perché difendere l'agricoltura significa anche difendere i territori più fragili del nostro paese. Abbiamo proposto di dare maggiore attenzione a produzioni strategiche come l'ovicoltura, il frumento duro, le filiere che rappresentano un valore economico ma anche un patrimonio storico e culturale. Abbiamo proposto di sostenere l'agricoltura rigenerativa, gli investimenti innovativi, la digitalizzazione delle imprese agricole, perché anche il settore primario deve poter cogliere le opportunità offerte dalla ricerca e dalle nuove tecnologie. Abbiamo proposto di rafforzare la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, perché non può esistere competitività senza la tutela e la dignità del lavoro. Abbiamo proposto di rafforzare l'organizzazione delle filiere affinché chi produce possa ottenere un giusto riconoscimento economico per il proprio impiego. Abbiamo proposto di accompagnare le imprese nella transizione ecologica, mettendo a disposizione strumenti e risorse adeguate, perché il cambiamento non può essere affidato soltanto alla responsabilità dei singoli, ma deve essere sostenuto dalla politica pubblica. Molte di queste proposte, anzi direi tutte, sono state respinte, un elemento che non possiamo ovviamente ignorare. Sul tema delle risorse è necessario fare chiarezza. Una parte significativa degli investimenti, degli interventi a sostegno del settore agricolo arriva dalle risorse europee. Caro collega Gadda, arrivano dal fondo di coesione ed è per questo che l'80% viene riservato al Mezzogiorno. Quelle stesse risorse europee che troppo spesso vengono criticate nel dibattito pubblico, ma che rappresentano un sostegno straordinario e concreto per il nostro sistema produttivo, per le imprese agricole e per i territori. Noi riteniamo che la politica abbia il dovere di guardare oltre l'emergenza, al momento quindi di programmare, di scegliere, non di rincorrere, abbia il dovere di accompagnare il Paese nelle trasformazioni che lo attendono. Ecco, questo provvedimento contiene alcuni interventi che riconosciamo come positivi, ma non possiamo nascondere che manchi appunto di una strategia complessiva, una politica agricola nazionale capace di affrontare le sfide dei prossimi anni. Per queste ragioni il nostro gruppo sceglie di astenersi. Riconosciamo il valore di un provvedimento che interviene a sostegno del comparto agricolo e che anche alla luce delle valutazioni espresse dell'associazione di categoria contenga elementi positivi che meritano di essere considerati. Allo stesso tempo riteniamo necessario chiedere una prospettiva più ampia, una capacità di programmazione più forte, perché sostenere l'agricoltura italiana non significa soltanto intervenire quando arriva una crisi, bensì costruire le condizioni perché chi oggi lavora la terra possa continuare a farlo domani. Significa difendere una parte fondamentale dell'economia del territorio e dell'identità del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Mattia. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente. Innanzitutto mi è doveroso rivolgere dei ringraziamenti, salutare i signori sottosegretari presenti, D'Eramo e La Pietra. Un ringraziamento particolare al relatore per l'eccellente lavoro svolto, l'onorevole Marco Cerreto, ma devo dire con piacere un ringraziamento a tutta la Commissione Agricoltura, da destra a sinistra passando per il centro, perché c'è stato un lavoro attento, penetrante, di discussione, a volte di non condivisione, però tutti quanti hanno svolto un ottimo lavoro nel cercare di rendere più operativo questo collegato alla legge di bilancio, disegno di legge denominato Coltiva Italia. Io anticipo la dichiarazione di voto annunciando il voto favorevole al provvedimento da parte del gruppo parlamentare della Camera dei Deputati e di Fratelli d'Italia. Perché lo anticipo? Lo anticipo perché il disegno di legge Coltiva Italia contiene un investimento di 1.200.000.000 di euro, che non sono chiacchiere, ma sono reali e fatti. Perché anticipo questo voto? Perché 300 milioni di questo 1.200.000.000 sono riservati al Fondo della Sovranità Alimentare, che non è una cornice, ma è una cornice dove dentro ha un quadro di autore, perché la sovranità alimentare è la tutela del cibo, valorizzazione dello stesso, il cibo italiano di qualità. è riduzione dei costi di produzione, è il sostegno alle filiere agricole, ma a quelle filiere agricole che garantiscono un'equa distribuzione su tutto il valore lungo della filiera. Ed è anche un credito d'imposta per quanto riguarda un settore in crisi, il settore del frumento. Se andiamo a leggere bene questo collegato alla legge di bilancio, c'è un credito d'imposta da 20 al 40% per le filiere produttive appunto del frumento che attualmente hanno e vivono un momento di crisi sul prezzo. Perché votiamo a favore? Perché 300 milioni sono per un nuovo piano olivicolo. Qualcuno prima di me lo ha evidenziato, ma ricorderei agli amici dell'opposizione, perché ho sentito in questi giorni che non c'è un investimento, non c'è un interesse del nostro governo, del ministro Lollobrigida sul problema olivicolo. 300 milioni per impiantare una nuova tipologia resistente agli attacchi delle fitopatie. E ricordiamoci che abbiamo nominato un commissario per la xylella. E perché è stato nominato un commissario per la xylella? Perché per anni chi governa quella regione non ha messo in campo nessuna azione determinante, nonostante 600 milioni di euro che ha ottenuto e nonostante l'attività che avrebbe dovuto svolgere. E allora ecco che oggi ci poniamo con degli interventi concreti, altro che filosofia sulla sovranità alimentare. Perché votiamo a favore? Votiamo a favore perché 300 milioni sono e verranno investiti per l'allevamento zootecnico estensivo. Questo è benessere animale. Leggetelo bene il collegato alla legge di bilancio, perché abbiamo una situazione drammatica in Italia per quanto riguarda il consumo di carne. Noi consumiamo il 50% del nostro allevamento made in Italy, l'altro 50% lo importiamo, di cui il 70% dalla Francia, i famosi Blutard. E questo è benessere animale, come è benessere animale le linee guida che il Ministero e il Ministro Lollobrigida ha predisposto per quanto riguarda il sessaggio in ovo relativo ai pulcini maschi. Promesse che manterremo, come stiamo mantenendo quello che sto appena elencando. 150 milioni per il ricambio generazionale. Onorevole Presidente, un po' meno di brusio sarebbe
1: collega,
5: opportuno.
1: Io non volevo interromperla, però effettivamente però, ci sono tanti capannelli. Colleghi, se avete bisogno di parlare tra di voi o lo fate fuori o cercate di farlo con un tono compatibile, perché il collega Mattia non so come ha fatto a svolgere fin qui il suo intervento, francamente. Non si sente nulla. Dovete stare in silenzio quando siete
5: grazie,
1: dentro.
5: Grazie, onorevole Presidente. Prego. Un altro passaggio del perché voteremo a favore. 150 milioni per il ricambio generazionale per quanto riguarda giovani e donne, ma non è una cornice anche questa, è un intervento preciso e specifico. 150 milioni per poter far crescere l'attività giovanile in agricoltura. 8.500 ettari sono disponibili in Ismea e altri ettari di terreno sono disponibili nei vari comuni italiani e saranno assegnati con una stipula di comodato d'uso gratuito ai giovani per 10 anni, i quali avranno poi alla fine di questa attività la possibilità di acquistarli al 50% del valore. Se non è questo un aiuto concreto ai giovani che vogliono investire in agricoltura, qual è? Altro che astensione! Dovreste assolutamente riflettere sul voto di astensione, che indubbiamente è poco per l'intervento che si sta facendo, senza considerare 13 milioni e mezzo di investimento a sostegno della ricerca e dell'innovazione che verranno assegnate al CREA, al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, affinché si possa lavorare per l'innovazione agromeccanica di precisione, per l'intelligenza artificiale in agricoltura, per la sensoristica di avanguardia, per l'accelerazione di processi di digitalizzazione del settore. Poi voteremo a favore perché Coltiva Italia significa stabilizzazione dei mercati, perché Coltiva Italia significa trasparenza in etichetta, perché Coltiva Italia significa sostegno alle imprese colpite da epizoozie. Insomma, Coltiva Italia è sì 1,2 miliardi, ma che si vanno ad aggiungere ai 15,5 miliardi che in questi 4 anni il governo Meloni e il ministero, seguito e sostenuto dal ministro Lollobrigida, ha erogato, non ha investito, ha erogato. Sono parole chiare e ancora una volta stigmatizzo un'astensione che onestamente non mi sarei mai aspettato su questo provvedimento. E allora oggi, di fronte a 16,8 miliardi di investimento, io mi permetto con presunzione professionale di dire che in 50 anni, anzi in oltre 50 anni di mia attività in agricoltura, non ho mai visto in questi 50 anni un governo di qualsiasi colore capace di un investimento di tale misura. E proprio per questo, con presunzione professionale, invito il gruppo di Fratelli d'Italia a votare convintamente, fortemente, il disegno di legge collegato alla legge di bilancio, detto Coltiva Italia, con parere favorevole. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Collega Cerreto chiedeva di poter intervenire per un ringraziamento, un breve ringraziamento. Colleghi, scusate, c'è il collega Cerreto che vuole fare un ringraziamento, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie, grazie Presidente, sì, mi corre l'obbligo ovviamente prima del voto finale di ringraziare i componenti della Commissione Agricoltura per il contributo in questi mesi che hanno dato a questo provvedimento che, come diceva chi mi precedeva, assume una portata storica. Un contributo da parte delle forze di maggioranza e anche delle forze di opposizione. Ringrazio i sottosegretari La Pietra e D'Eramo, ringrazio i servizi della Commissione Agricoltura, così come il capo di gabinetto del Ministro e l'ufficio legislativo del Ministero, ma ringrazio soprattutto, Presidente, la lungimiranza del Ministro Lollobrigida, che ha avuto il coraggio di avviare un provvedimento che è stato poi emendato dalla nostra Commissione, modificando 12 articoli e innovandone altri 10. Penso che questo sia il frutto di un percorso comune e oggi consegniamo alla Camera Alta un provvedimento storico per l'agricoltura italiana. Vi ringrazio.
1: Grazie, onorevole. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. La votazione è aperta. Votato tutti i colleghi? No. Sarracino, lassù. Pellicini sta inserendo la tessera. Aspettiamo i colleghi De Luca. Sarracino dov'è? Ah, sta prendendo la tessera?
7: Sì, Pellicini sta inserendo la tessera.
1: Sì, sì, collega Pellicini, stiamo aspettando. Sarracino e Tony Ricciardi. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 97, favorevoli 150, contrari nessuno, la Camera approva. Colleghi, a questo punto l'ordine... Ah, scusate, ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la collega Braga.
8: Presidente, intervengo in quest'Aula brevissimamente per condividere una notizia molto triste che è arrivata pochi minuti fa. Ci ha lasciato Francesco Guccini.

0: stato non solo uno dei più grandi cantautori italiani, è stato un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo, unire generazioni, raccontare emozioni, storie di vita, raccontarci una visione che credo rimarrà con noi anche dopo la sua scomparsa. Io credo che sia giusto e doveroso che quest'Aula preveda a settembre un momento in cui ricordi una delle figure più straordinarie del nostro tempo, della nostra musica, della nostra poesia, della nostra letteratura, e ciascuno di noi ricorderà il maestro con le sue parole e le sue canzoni. Grazie.
1: Grazie collega Braga, anche perché consente alla Presidenza di associarsi alle condoglianze alla famiglia e al dolore di chi lo ha amato in quest'Aula e fuori. Adesso ho una serie di interventi. Ovviamente io in questo momento vi chiedo di associarvi o meno alla richiesta che ha fatto la collega Braga e eventualmente, con un accordo tra i gruppi, successivamente faremo il ricordo eventualmente deliberato, insomma coi tempi anche che sono previsti per queste cose. Chiedo al collega Sala, che aveva chiesto di intervenire, sempre sull'ordine dei lavori ovviamente. Prego.
2: Grazie signora Presidente, in effetti intervenivo sempre per lo stesso motivo, quindi mi associo alla richiesta dell'onorevole Braga e devo dire che lo diciamo, seppure lontanissimo dalle nostre idee, in realtà ha rappresentato per molti di noi un ricordo importante di infanzia. Diciamo che qualcuno come me l'ha pure strimpellato, si è avvicinato a uno strumento musicale perché le sue musiche erano così, diciamo, veloci da imparare, e rappresenta comunque un pezzo della storia d'Italia, un pezzo della storia dell'infanzia di molti di noi, quindi ci associamo a questa richiesta e vogliamo ricordarlo anche noi come un cantautore e non solo, scrittore e non solo, importante della storia del nostro paese. Grazie.
1: Grazie onorevole. Collega Amato, sempre sull'ordine dei lavori, prego, e sempre ovviamente con queste modalità.
3: Grazie signora Presidente. Lo ricordiamo con quello che di lui disse Dario Fo. Quella di Guccini è la voce di quello che un tempo si diceva il movimento. Oggi è semplicemente una voce di gioventù, cioè di granitica coerenza con il proprio linguaggio e pensiero. Nella sua opera c'è un discorso interminabile sull'ironia, sull'amicizia e sulla solidarietà.
1: Quindi anche lei si associa alla richiesta che poi sia fatta una commemorazione. Collega Grippo, sempre sull'ordine dei lavori e con queste modalità.
4: Sì, grazie, mi associo anche alla richiesta di dedicare un momento adeguato a questo ricordo, grazie.
1: Grazie collega Grippo. Boff, sempre sull'ordine dei lavori.
5: Sull'ordine dei lavori, anche Futuro Nazionale si unisce alla richiesta della collega Braga. È stato una persona, un artista che ha plasmato la cultura di generazioni. L'arte non va plasmata, l'arte va ascoltata, l'arte fa riflettere, e Guccini, pur dalle sue posizioni, ha fatto riflettere molte persone, ha dato spunto alla cultura del nostro paese, e riteniamo di condividere la posizione che ci sia un momento di ricordo per un artista così grande e che rimane nella storia del nostro paese.
1: Grazie onorevole. Collega Mari, sempre sull'ordine Grimaldi, sempre sull'ordine dei lavori con queste modalità, prego.
6: Ci associamo, a noi piace pensarlo ancora dietro al motore, ma ci sarà il tempo per ricordarlo e per dare dignità e onore a uno dei più grandi cantautori della storia italiana. Grazie, grazie davvero.
1: Grazie collega Grimaldi, semenzato anche lei sull'ordine dei lavori e con queste modalità.
7: Grazie Presidente, anche come gruppo di noi moderati ci associamo al mio ricordo, perché è stato il primo concerto che ho vissuto in quarta ginnasio. Grazie Presidente.
1: Grazie collega. La collega Miele, sempre sull'ordine dei lavori, prego.
8: Grazie Presidente, anche il gruppo della Lega chiede convintamente la richiesta di commemorazione. Non perdiamo solo un contatore, ma la coscienza del nostro Paese per molte generazioni, quindi ci associamo, grazie.
1: Grazie Bignami, sempre sull'ordine dei lavori, prego.
9: Ci associamo.
1: Grazie collega Bignami. Bene, poi definiremo modalità.

0: Il relatore su tale provvedimento, deputato Cangiano. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
1: Grazie, Presidente. Solo per dire che abbiamo bisogno di altro tempo. Grazie.
0: Preso atto quanto comunicato dal relatore, ho già un intervento sull'ordine dei lavori, collega Giachetti. Un attimo, dobbiamo decidere come proseguire i nostri lavori e aveva chiesto sull'ordine dei lavori il collega Fornaro.
2: Grazie, signor Presidente. Siamo in ore convulse, come sempre, a fine dei lavori prima della pausa estiva, quindi comprendo ovviamente comprendendo le problematiche di tutti, farei una proposta molto pragmatica, cioè noi oggi abbiamo all'ordine del giorno il cinema, la legge sul cinema e poi l'informativa. Non mi sfugge il fatto che l'informativa di fatto non preveda la presenza di tutti, quindi libera maggiormente, però mi sento anche di dire che è un'informativa abbastanza particolare ed importante, riguarda le vicende dei Campi Flegrei. La proposta quindi che mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi è quella di invertire, nel senso di fare adesso l'informativa alla ripresa, evidentemente se ci saranno le condizioni, cioè se l'attività in commissione si sarà conclusa, si passerebbe alla legge sul cinema, concludendola nei tempi previsti dal calendario. Quindi io propongo questa inversione.
0: Grazie, onorevole. Poi passeremo quindi a votare questa richiesta di inversione, però prima un intervento sul regolamento che, come sapete, viene prima. Prego, collega Giachetti.
3: Grazie, signora Presidente. Ma intanto diciamo, avevamo un'usanza in questo posto, che almeno si aveva la cortesia di spiegare per quale motivo si ha bisogno di tempo, perché non è riuscito ad andare al bagno e quindi ha bisogno di una pausa, perché si è perso dei fogli per strada, per quale motivo c'è bisogno di tempo? Perché le faccio un esempio, Presidente, no? Metta che c'è bisogno di tempo perché magari non è arrivato un parere. E noi siamo in grado, attraverso il relatore, di sapere il tempo che sarà necessario perché arrivi questo parere. Faccio un esempio, assolutamente a caso. Oppure dobbiamo pensare che adesso tutti noi, che ieri siamo stati diligentemente a venire incontro alle richieste della maggioranza e quindi qualcuno ha ritirato degli emendamenti, qualcuno ha consegnato l'intervento, ovviamente tutto fatto liberamente, non perché qualcuno ci ha messo un fucile, ma perché c'era un accordo tra gentiluomini che comunque, diciamo, saremmo arrivati alla giornata di oggi a un orario decente, perché immagino non è un problema che riguarda me, ma ci sono colleghi che magari devono partire, devono prendere gli aerei e via dicendo. Noi abbiamo un relatore che ci comunica che hanno bisogno di tempo e quindi io chiederei come prima cosa se ci spiega perché ha bisogno di tempo, se magari ci dice anche di quanto tempo ha bisogno, in maniera che la nostra vita, oltre che legata e condizionata alle esigenze di uno o dell'altro, si riesce a programmare su qualcosa di concreto, perché con questo ragionamento noi potremmo arrivare alle 6 di questo pomeriggio, perché potremmo avere bisogno del tempo per fare. Quindi io la pregherei, signora Presidente, un richiamo al regolamento sull'ordine, l'ordine dei lavori, e di trattarci, se possibile, con un po' di rispetto in più e non semplicemente alzarsi e dire abbiamo bisogno di tempo. Grazie.
0: Grazie, onorevole Giachetti. Il relatore qua, se vuole aggiungere qualcosa, ovviamente può farlo. Non mi pare che voglia, e quindi a questo punto passo alla richiesta di invertire l'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente all'esame del punto 3, che reca lo svolgimento del... Boff, su cosa? No, adesso c'ho Marattin contro. Su cosa, collega Boff? Sul regolamento? Quindi sullo stesso tema del collega Giachetti? Sì, le do la parola perché tanto non riesco a sentirle, è troppo lontano. Se è sul regolamento adesso, se è sull'ordine dei lavori dopo?
4: Sull'ordine dei lavori.
0: Bene, allora, quindi passiamo al punto, sulla richiesta di invertire l'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente all'esame del punto 3, che reca lo svolgimento dell'informativa urgente del Governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione nei termini precisati dal deputato Fornaro. Darò la parola, ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento, un deputato contro e uno a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Collega Marattin chiede di intervenire contro. Prego.
5: è difficile aggiungere.

0: Qualcosa alle parole del collega Giachetti, che non hanno avuto nessun riscontro da parte del relatore a conferma del fatto che non sappiamo cosa stia succedendo. A parte che ieri appunto molti gruppi hanno in ossequio a questo accordo limitato una propria facoltà e prerogativa per un accordo che ora viene stracciato senza dire il perché. Ma il punto fondamentale è: quante volte un provvedimento non era pronto perché mancava un parere? È semplicemente stato mandato alla prossima seduta. Ora, se si trattasse di un provvedimento, mi perdoni un pochino di merito sulla vicenda, ed è un'opinione ovviamente del tutto personale, perché io poi so come funzionano queste cose. La narrazione fuori di qui è che i deputati vogliono andare in vacanza. Il punto è che se noi fossimo chiamati ad aspettare sine die, senza motivo, per un provvedimento riguardante, che ne so, una crisi industriale, un problema urgente di lavoratori in difficoltà, eccetera, come dire, sarebbe un elemento da considerare. Noi siamo chiamati a fare quest'atto di fede e star qui finché arriva un parere di cui non abbiamo assolutamente traccia, assolutamente idea, per un provvedimento che istituisce un'agenzia per il cinema, che è un provvedimento ovviamente che non può aspettare il 9 settembre perché ci sono delle esigenze evidentemente da parte di qualcuno. Una volta si diceva ad avenì baffone, io dico ad avenimi lei prima o poi, eh? Grazie.
1: Vabbè, grazie onorevole. E ha chiesto a favore quindi il collega Boff, giusto? Adesso prego, chiede di parlare a favore dell'inversione.
2: Come Futuro Nazionale ci uniamo alla richiesta dell'onorevole Fornaro sull'inversione dei punti dell'ordine del giorno, anche perché sappiamo tutti che il tema è quello di riuscire a uscire prima da quest'aula. Ricordo che oggi è un giovedì, noi facciamo parte di una categoria privilegiata, probabilmente oggi c'è gente che è sulle strade, sta
1: colleghi,
2: asfaltando strade.
1: Colleghi,
2: noi no, siamo
1: collega no, Faraone, colleghi
2: posso,
1: poi risponderò, però dovete fargli finire
2: scusi,
1: l'intervento.
2: Sto argomentando il perché. L'informativa sui campi Flegrei parla un'informativa su una situazione grave dei campi Flegrei dove ci sono state persone ferite, persone morte, persone che oggi non hanno una casa in cui poter andare a dormire stasera, e ritengo che questo Parlamento debba il rispetto che è dovuto per questa situazione nella quale si trovano molti cittadini del territorio del nostro Paese, e penso che questa sia una priorità e penso che questo sia una cosa che devono ascoltare tutti i membri di quest'Aula.
1: Grazie onorevole. Allora, qualcun altro voleva intervenire? Ok, allora interpreto questa richiesta come una richiesta ai sensi dell'articolo 45 e quindi do la parola a un deputato per gruppo, se lo ritiene naturalmente, a favore o contro l'inversione di questo stiamo parlando. Vuole parlare collega Ruffino? No, mi pare di no. Allora andiamo avanti. Pongo in votazione con il procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dal deputato Federico Fornaro. La votazione è aperta. Collega Cavo sta andando a votare. Bene, votato tutti, la votazione è chiusa. La Camera approva per 79 voti di differenza. Dobbiamo dunque passare al successivo argomento all'ordine del giorno, recante svolgimento dell'informativa urgente del Governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei, allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Colleghi, vi chiedo solo la pazienza di 5 minuti di pausa tecnica per la Presidente, quindi ci rivediamo qui alle 11:40, anche meno di 5 minuti, la seduta è sospesa.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Allora, adesso riprende l'attività della Camera, si era interrotta con applausi per Francesco Guccini, per ricordare Francesco Guccini, poeta e maestro della nostra musica, come ha detto, come ha ricordato il deputato Braga alla Camera, e è stato approvato il DDL, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, con 150 voti favorevoli e nessun contrario, e adesso proseguono le attività della Camera.
2: 80.000 cittadini, in particolare del comune di Pozzuoli. La scossa di maggiore potenza è stata del 4.7, la più forte registrata negli ultimi 40 anni. Tanta la comprensibile paura, tanti i danni a cose. Per fortuna nessuna vittima, 5 le persone ferite, di cui 2 in maniera seria. Piena e convinta solidarietà quindi da parte mia e del governo alla popolazione colpita, ai feriti, a quanti hanno dovuto lasciare la propria casa perché è inagibile. È fin troppo comprensibile, soprattutto da parte di chi, come me, vive ai piedi di un vulcano, comprendere quale sia lo stato d'animo di quella popolazione. Prima di passare a riferire i dati aggiornati delle conseguenze determinate dall'ennesimo evento sismico, mi sia consentita una premessa che considero essenziale se vogliamo attribuire a questa informativa anche un carattere propositivo, come io mi auguro, al di là dell'arida elencazione di cifre, sempre utili e doverose, per carità, ma mai risolutive. Sarebbe un errore di valutazione considerare il tema dei Campi Flegrei alla stregua delle tante criticità legate al rischio sismico dell'Italia, dal nord al sud, come mi è capitato di leggere anche in questi ultimi giorni. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno naturale, subdolo e insidioso, capace di presentarsi con insolita frequenza nello spazio di 2-3 anni e poi sparire per decenni, quasi per farsi dimenticare. Si presenta con una potenza limitata, non quella, per capirci, dei terremoti che hanno scritto la storia delle catastrofi del Novecento italiano. Una potenza che, a parte la fisiologica paura di quei momenti, finisce per trasmettere nella gente che abita in quei luoghi e che la subisce una sorta di pericolosa assuefazione. La frequenza di scosse di moderata intensità finisce per alimentare una sorta di abitudine al rischio, inducendo nella popolazione la percezione che con il bradisismo si possa semplicemente continuare a convivere, come del resto hanno fatto per secoli gli abitanti di quell'area. Vi chiedo la cortesia di attenzionare il concetto che reputo importante. Non è la convivenza in sé a essere pericolosa, la convivenza con il rischio, ma l'assuefazione al rischio che abbassa la percezione e rende meno vigile la convivenza. Ecco perché l'imprevedibilità del vulcano Campi Flegrei deve imporre alle istituzioni, a tutte le istituzioni, il dovere della prevenzione, quella strutturale e quella non strutturale. Prevenzione che nel passato non esisteva. Il rapporto tra cittadino e rischio era affidato al fato, al destino, alla sorte, non era stata ancora elaborata la teoria della prevenzione. Il fenomeno manifestatosi sabato scorso potrebbe non presentarsi più per i prossimi 100 anni, ed è quello che tutti speriamo, ma potrebbe anche replicarsi, come è accaduto nel recente passato, nello spazio di breve tempo. E non sappiamo con quale potenza potrebbe ripresentarsi. Secondo gli scienziati, non dovrebbe superare la magnitudo 5. Il dato storico consolidato sembra essere questo. E del resto quello che è accaduto negli ultimi anni ce lo conferma. Onorevoli deputati, cosa fare allora per proteggere il più possibile quell'insediamento urbano ad alta densità abitativa adagiato su uno dei più pericolosi vulcani attivi al mondo? Con una specificità, peraltro, che lo rende raro, perché lì si sovrappongono 3 rischi, quello vulcanico, quello sismico e quello bradisismico. Sarebbe utile consultare le comunità scientifiche, come ha fatto il governo e il nostro dipartimento, al di là di attingere alle fonti della politica, sempre autorevoli naturalmente. Abbiamo ormai tutti la consapevolezza che gli abitanti dei Campi Flegrei intendono restare nei loro atavici luoghi e chiedono allo Stato di poterci restare, ma in sicurezza. A fronte di questa premessa, che fa dei Campi Flegrei un tema di rilevanza nazionale, può la politica, è la mia domanda, può la politica dividersi tra una maggioranza che propone e attua un programma di prevenzione e ricostruzione e una opposizione, lasciatemi dire, sempre in agguato, pronta a criticare legittimamente, a contare gli inevitabili errori, le immancabili disfunzioni? Mi verrebbe facile chiedere a questa autorevole aula, e lo dico con sincera umiltà, non da tecnico, non da scienziato, ma da uomo politico: c'è una ricetta per mettere al sicuro quell'area? Se c'è, per favore, nel corso del dibattito, qualcuno lo dica. Il nostro programma, avviato dal 2023, ci ha visti allo stesso tavolo Governo nazionale, Regione Campania, Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli. È importante sottolineare questo. Voglio dire che ogni iniziativa del Governo è stata concordata assieme agli enti locali, sin dal momento in cui il sottoscritto ha incontrato, aderendo all'invito del sindaco di Pozzuoli e poi di Napoli e di Bacoli, sin dal primo momento in cui ho incontrato nel settembre del 2023 i 3 sindaci che mi hanno posto il problema della terra che tremava. Da allora abbiamo avviato questo vasto piano. Io credo che sui Campi Flegrei la sfida della politica, di tutto il sistema politico, debba essere colta per fare di questo complesso e delicato tema un punto di convergenza, almeno per una volta, al di là degli schieramenti. Io credo che sia necessario valutare come ogni iniziativa sia stata adottata d'intesa con la comunità scientifica e con quella tecnica, con il coordinamento del Dipartimento nazionale, e ogni istituzione è stata chiamata a svolgere una specifica competenza. E tutti impegnati a ridurre i disagi alla popolazione, di volta in volta colpita, e impegnati a mitigarne la esposizione al rischio Ecco, non mi sentirete più parlare di messa in sicurezza. E chi lo dice è almeno uno sprovveduto. Perché la scienza ci dice che su un vulcano attivo nessuno può garantire sicurezza alle persone e alle cose. Possiamo soltanto lavorare per ridurne la esposizione al rischio. Nessuno è in condizione di conoscere quale possa essere la reazione del vulcano oggi o fra 50 anni o fra 100 anni. Il governo dunque è pronto a prendere in esame ogni utile proposta dovesse arrivare dal Parlamento, se può servire a migliorare e a rendere più efficace il nostro programma. Non esistono, come sapete, soluzioni facili. A problemi difficili. Anzi, questo è un problema difficilissimo. Nessuno, credo, possa negare, per onestà intellettuale, come questo governo abbia per la prima volta lavorato con la Regione e con i comuni ad un programma che rifiuta l'approccio emergenziale per preferire quello sistemico, coordinato, con una dotazione finanziaria alimentata in rapporto alle iniziative programmate e che comunque finora ha superato gli 800 milioni di euro. Avremmo voluto confrontare il nostro programma sui Campi Flegrei con quelli dei precedenti governi, ma purtroppo non abbiamo trovato un precedente. Non abbiamo trovato un riferimento. Eppure erano noti da sempre i problemi di quell'area. Lasciamo quindi stare le facili polemiche, verrebbe facile a tutti alimentarle. Lasciamo stare le polemiche sul passato e proviamo tutti insieme a migliorare il presente. Voglio ricordare, e chiedo perdono alla Presidenza e all'Aula per la tolleranza, ma è un'occasione, credo, particolarmente utile per fare queste considerazioni. Quando si parla di interventi, per capirci, parliamo di un'area, solo la zona di intervento, che comprende 15.000 edifici, con 85.000 abitanti. Leggo sulla stampa in questi giorni, sempre più insistentemente, il governo deve mettere in sicurezza, deve mettere in sicurezza, bugia. E poiché lo dico che è una bugia, vengo accusato di avere abdicato alla sicurezza. No, io solo sono responsabile e parlo con chiarezza alla gente che vive lì, su quei posti. Noi possiamo migliorare la condizione di resistenza, ma non possiamo garantire sicurezza. Non si tratta della pianura padana o di un dorsale dell'Appennino. Siamo sul vulcano Campi Flegrei, del quale non conosciamo le possibili reazioni. È una locuzione non appropriata quella di mettere in sicurezza. Ascoltiamo ogni tanto la scienza. I sindaci dicono facciamo presto. Siamo accanto ai sindaci da sempre, anche accanto a quelli che si sono iscritti, in verità pochi, al partito di Nicodemo. Nicodemo delle Sacre Scritture, quello che di notte stava con Cristo e di giorno con i farisei. Ebbene, c'è un sindaco in giorno che quando viene a Roma fa inchini e abbonda negli elogi al governo, mai vista tanto. E noi non siamo abituati ai sindaci, agli inchini, come sapete.
3: Colleghi, fate perché, proseguire il ministro, prego.
2: Perché non abbiamo nessun titolo per meritare inchini.
3: No, collega Saracino, questi gesti non li può fare.
2: E poi,
3: si siede e fate
2: tornano,
3: proseguire il ministro.
2: E poi quando
3: colleghi,
2: tornano...
3: avrete la possibilità, collega Speranza, avrete la possibilità di intervenire dopo l'informativa. Adesso l'informativa deve concludersi. Colleghi,
2: e poi,
3: basta.
2: Quando,
3: prego.
2: E poi quando tornano nei loro luoghi alle televisioni private... continuano a vomitare veleno contro il governo che viene prima riconosciuto per la prima volta di avere prestato attenzione. Sono i giochi della politica, onorevoli parlamentari, sono i giochi della politica.
3: Lega De Luca.
2: Ho fatto per 15 anni, onorevole Presidente, il parlamentare, per 30 anni il parlamentare e so a volte... quali siano le strategie e le tattiche della politica. Leggo sulla stampa: il ministro Musumeci gestisce. Anche questo è frutto di mancata conoscenza. Basterebbe dare un'occhiata alle norme per capire che l'autorità politica non gestisce nulla. L'autorità politica ha il compito di intercettare le esigenze del territorio espresse dagli enti locali e, quando è possibile, tradurle in norme col Consiglio dei Ministri, d'intesa appunto con gli enti locali. Sapete perché in questo momento non c'è un soggetto che coordina gli interventi sul piano operativo nei Campi Flegrei? Perché lì non è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Lo stato di emergenza nazionale viene proposto dalla regione, del territorio competente, e il Consiglio dei Ministri, dopo un'istruttoria del Dipartimento, valuta. Lo dico senza polemica, per carità. Io ho avviato un rapporto molto sereno col Presidente della Regione Campania, ve lo dico con grande sincerità, perché l'obiettivo è quello di raggiungere i risultati e di cooperare fra le istituzioni. Ma mi viene chiesto perché non c'è un coordinamento, perché la legge vuole che il coordinatore sia il commissario delegato una volta dichiarato lo stato di emergenza. E perché io possa dichiararlo serve una richiesta formale da parte della Regione. Abbiamo atteso, l'avevo proposto un anno fa, informalmente parlando con gli enti locali, mi era stato detto che c'era un parere negativo, mai formalizzato. Che cosa comporterebbe la dichiarazione dello stato di emergenza nei Campi Flegrei? Comporterebbe intanto interventi in deroga rispetto alle leggi vigenti. Oggi operiamo in regime ordinario, almeno per quanto riguarda gli interventi sul privato. Il capo dipartimento definirebbe le deleghe e il commissario delegato, che di solito viene nominato e individuato nel Presidente della Regione, opererebbe di conseguenza in deroga alle norme, quindi accelerando ogni tipo di intervento sul privato. Sul pubblico, il commissario straordinario per il pubblico, l'ingegnere Socodato, ha già la possibilità di agire in deroga. Cosa comporta ancora lo stato di emergenza? Comporterebbe la possibilità di operare su tutte le misure previste dal Codice di Protezione Civile, articolo 25. L'assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi, gli interventi di soccorso, le misure di sostegno per le attività economiche. Cosa comporterebbe lo stato di emergenza? Sul piano finanziario si interverrebbe direttamente col Fondo per l'Emergenza Nazionale, col FEN, e non di volta in volta con una apposita legge, preoccupandosi di cercare la copertura. Noi abbiamo operato alcuni interventi che leggerò assolutamente in sintesi. 1.182 richieste dei vigili del fuoco, ai vigili del fuoco per le verifiche, eseguite 227, 955 da evadere. Sono poche le squadre dei vigili del fuoco che eseguono le verifiche. Col collega Piantedose abbiamo provveduto a rinforzare quel presidio con altre 36 squadre di verificatori. 7 edifici commerciali danneggiati, 57 edifici inagibili, corrispondenti a 395 unità abitative sgomberate, 13 edifici scolastici inagibili, 14 chiese chiuse in attesa di verifica. In relazione alle misure di assistenza alla popolazione, si riferisce che nel comune di Pozzuoli sono stati sgomberati 214 nuclei familiari che stanno ricevendo assistenza, 568 persone in autonoma sistemazione e 128 presso strutture messe a disposizione dall'amministrazione comunale. Nel comune di Monte di Procida sono stati sgomberati 14 nuclei familiari per un totale di 38 persone evacuate in autonoma sistemazione. Presso il Palatrincone di Pozzuoli è stato installato un posto medico avanzato per la prima assistenza sanitaria alla popolazione. 58 le persone assistite, 5 persone sono ancora ricoverate presso le strutture ospedaliere. Si segnalano alcune criticità idriche, in particolare a Pozzuoli per le rotture di numerose condotte idriche, e competenza del comune di Pozzuoli sta provvedendo il comune, e noi come governo abbiamo assicurato una fornitura di risorse per finanziarie per non far gravare sul bilancio del comune. Problemi anche alla viabilità e anche ai collegamenti ferroviari. Quanto al comune di Bacoli, l'amministrazione ha chiesto interventi per il cedimento di un costone di Monte Olibano, prospiciente la linea ferroviaria, che ha causato la chiusura di un tratto della stessa linea. Ricordo che abbiamo deliberato nell'ultimo Consiglio dei Ministri contributi per l'autonoma sistemazione non soltanto delle famiglie che si sono viste dichiarate inagibili i loro immobili, ma anche per le famiglie che erano state colpite nel sisma del 2024 e 2025. Abbiamo previsto 100 milioni di euro per consentire di riparare e di rimettere su gli edifici residenziali che sono stati dichiarati inagibili, un nuovo termine per presentare le domande di contributo di ripristino degli immobili danneggiati, la elevazione dal 50 al 70% del contributo che lo Stato ci mette nel concorso con il proprietario dell'immobile per poterne ridurre la vulnerabilità sismica. La stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto nei comuni per fronteggiare il fenomeno del bradisismo, a condizione che abbiano almeno 36 mesi di servizio. Il potenziamento della capacità amministrativa del comune di Monte Procida. La proroga al dicembre 2027 della struttura del dipartimento che opera sui campi di Fegrei. Queste sono soltanto alcune delle più significative misure adottate dal governo. Consentitemi di fare un cenno alla prevenzione non strutturale per rendere la popolazione dei luoghi edotta ulteriormente sulla necessità di adottare condotte appropriate in caso di necessità. Sono state promosse 4 esercitazioni pubbliche e una riservata ai funzionari. La Regione Campania ha adottato, come d'intesa col Governo, un programma di comunicazione alla popolazione per i rischi. Ai ragazzi nelle scuole è stato distribuito un apposito fumetto per potersi rendere consapevoli di quel che significa il fenomeno bradisismico e il rischio vulcanico. 100.000 copie distribuite, un corso di formazione rivolto all'ordine dei giornalisti della Campania, la formazione rivolta ai volontari della zona rossa Flegrea, un corso rivolto ai centri operativi comunali della zona rossa, una giornata teorico-pratica dedicata alla funzione dei censimenti dei danni anche ai capi d'istituto. Questo per quanto riguarda le misure della prevenzione non strutturale. Come sapete, abbiamo nominato un commissario straordinario, un tecnico, per occuparsi delle infrastrutture pubbliche. Da questo punto di vista sono stati proposti e approvati dal Governo due programmi. Il primo, di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, con 36 interventi. L'altro programma, per la funzionalità di infrastrutture pubbliche, 14 interventi per un importo di 71 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato un secondo programma per il commissario straordinario di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, che prevede 32 edifici, 2 nel comprensorio logistico di Nisida, un edificio scolastico di Pozzuoli, 24 edifici dell'Istituto Penale per minorenni, un edificio scolastico della città metropolitana di Napoli, 3 edifici scolastici del comune di Bacoli, un edificio scolastico del comune di Napoli. Complessivamente il governo sta lavorando ad un programma che comporta una spesa di 55 milioni e 622 mila euro per ridurre la vulnerabilità delle infrastrutture pubbliche, a cominciare naturalmente da quelle scolastiche. Mi avvio alla conclusione. È chiaro che a queste misure adottate dal governo potrebbero aggiungersene altre. Io penso per esempio alla sospensione dei termini per i mutui e per gli adempimenti fiscali e contributivi, una norma che non abbiamo potuto ancora adottare perché non esiste una esatta ricognizione delle unità che potrebbero beneficiare di questo provvedimento. Altre misure sulla mitigazione del rischio degli edifici privati. Ho detto che il 70% è stato quello deciso dal governo, ma è chiaro che siamo pronti ad arrivare al 100% per quelle famiglie proprietarie di immobili che vengono dichiarati a basso reddito. Il diritto ad una casa ristrutturata non si può negare solo perché non si ha la possibilità finanziaria. Stiamo anche qui quantificando il numero delle persone beneficiarie ed è il primo quesito che ci richiede l'autorità finanziaria. Stiamo prendendo in esame contributi per le imprese che sarebbero stati già erogati se fosse vigente lo stato di emergenza nei campi flegrei, come è avvenuto per esempio in Emilia-Romagna. Sui guasti ai sottoservizi abbiamo già deliberato un sostegno, l'ho appena detto, ai 3 comuni interessati. Interventi per l'adeguamento sismico anche negli edifici con piccoli abusi. Anche questo è un tema particolarmente sensibile sul piano politico. La posizione nostra è chiara sui piccoli abusi. Una cosa è creare un appartamento senza rispetto delle norme, altra cosa è aprire una finestra mezzo metro in più di quella prevista in progetto. Ecco perché non possiamo condannare all'immobilismo gli immobili che hanno subito o che presentano piccoli abusi. Su questo tema c'è una posizione molto delicata da parte del Dipartimento che ci richiama alla responsabilità di valutare la capacità di resistenza di un immobile non realizzato a norma di legge in caso di sollecitazioni sismiche. C'è un altro tema che è il confronto con le soprintendenze per i beni culturali. Ecco perché ho concordato col Presidente della Regione Campania di aprire un tavolo rapidissimo affinché, possibilmente in sede di conversione del decreto legge, si possa inserire anche questo elemento di novità. In conclusione, signori, onorevoli parlamentari, dicevo che l'impegno finanziario del Governo per i Campi Flegrei ha superato gli 800 milioni. Io credo che non sia solo un problema finanziario. Su questo terreno, l'ho già detto, il Governo è disposto ad andare fino in fondo. È la capacità di spesa degli enti locali e delle strutture che può richiedere ulteriore tempo. Ricordo che l'ottimo Dipartimento Casa Italia, che si occupa di ricostruzione, una delle deleghe a me assegnate, ha ottenuto dalla Banca Europea per gli investimenti, a beneficio dei Campi Flegrei, un finanziamento fino a 1.400 milioni di euro, se non dovessero bastare le risorse di cui il Governo già dispone nello strumento finanziario. È per questo che voglio infine ringraziare i capi dipartimento di Protezione Civile, Casa Italia, il prefetto di Napoli, che sta svolgendo quel ruolo di coordinamento che dovrebbe svolgere il commissario delegato se ci fosse vigente lo stato di emergenza. Ringrazio i vertici della Campania, ringrazio i sindaci, tutti i loro collaboratori. Io mi auguro, signora Presidente e colleghi parlamentari, che in sede di conversione in legge si possa migliorare il nostro decreto, anche alla luce dei dati più aggiornati che ci fornirà la Regione. Non c'è nessun pregiudizio e nessun arroccamento, né credo possa essere utile dire in altri provvedimenti la maggioranza si è arroccata e non ha mai preso in considerazione i nostri emendamenti. Qui parliamo della sicurezza di almeno 85.000 persone. Credo che il buonsenso e il senso di responsabilità che alberga in ciascuno di noi potrà indurci almeno per una volta a mettere da parte le appartenenze, nella consapevolezza che il sottoscritto e il Governo è disposto ad esaminare ogni concreta e possibile soluzione. Grazie.
4: Grazie Ministro. Passiamo ora agli interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Facoltà di parlare il deputato Schiano Di Visconti. Prego, onorevole.
5: Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ci sono momenti in cui la politica deve dimostrare di saper distinguere il confronto dalla contrapposizione e i giorni che stanno vivendo i cittadini dei Campi Flegrei sono appunto questo, e questo è il momento. La terribile scossa del 31 luglio di magnitudo 4.7 è stata la più violenta registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Ha lasciato feriti, centinaia di persone senza casa, edifici lesionati e un'intera comunità nuovamente precipitata nell'incertezza. A quella prima scossa sono seguite decine e decine di repliche, un sisma sismico che ha alimentato paura e preoccupazioni in famiglie che da anni convivono con questa calamità naturale. Il nostro primo pensiero va a loro, alle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, ai feriti, ai commercianti che vedono rallentare le proprie attività, ai volontari, alle donne, agli uomini della Protezione Civile, delle forze dell'ordine, del personale medico, dei vigili del fuoco che ancora una volta hanno garantito assistenza e sicurezza. Signor Ministro, la ringraziamo per l'informativa resa ai due rami del Parlamento e per il lavoro che il Governo sta svolgendo insieme al Dipartimento di Protezione Civile, al Commissariato, al Commissario Campi Flegrei, all'INGV e agli enti locali. Di fronte a fenomeni naturali come i terremoti, il primo dovere dell'istituzione è dire la verità. I Campi Flegrei non sono un'emergenza nata oggi, sono un territorio caratterizzato da decenni da fenomeni complessi, bradisismo, deformazione del suolo e la presenza di un sistema vulcanico tra i più studiati al mondo. La verità è che nessuno può impedire il verificarsi di un terremoto, come lei più volte dice e ha detto, ha più volte ribadito. La verità è che nessuno può eliminare il rischio. Ma la verità è ancora un'altra. Possiamo ridurre la vulnerabilità dei territori, mettere in sicurezza gli edifici, pianificare l'emergenza, assistere rapidamente chi subisce danni e rafforzare la fiducia dei cittadini nell'istituzione, quello che lei esattamente ha detto poc'anzi. In queste ore il Consiglio dei Ministri ha dato una prima risposta concreta, 100 milioni di euro immediatamente disponibili per affrontare l'emergenza, il contributo per l'autonoma sistemazione destinata alle famiglie costrette a lasciare le proprie case e il rafforzamento al sostegno pubblico e agli interventi di adeguamento sismico degli immobili, portando la quota statale dal 50 al 70%, accogliendo anche le richieste avanzate dai sindaci e dai territori. Rappresentano una risposta immediata che a chi oggi chiede soprattutto una casa, una cosa, non essere lasciato solo. E infatti noi non abbiamo lasciato nessuno solo. Ed è proprio questo il messaggio che il Governo e lei, Ministro, ha dato. Accanto all'emergenza c'è però un tema che non possiamo più rinviare, la prevenzione. Occorre accelerare le verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici e privati. Occorre rafforzare la pianificazione comunale, informare costantemente i cittadini e rendere ancora più efficienti il coordinamento tra tutti i livelli istituzionali. Lo diciamo perché la sicurezza si costruisce nel tempo e richiede responsabilità condivise. Serve continuità, serve programmazione, serve collaborazione istituzionale con la realtà territoriale. Ed è questo l'appello che rivolgiamo anche alle opposizioni. Su questi temi non dovrebbe esistere una maggioranza e una minoranza, dovrebbe esistere soltanto l'interesse nazionale. A tal proposito mi viene da chiedere in un modo forte per quale motivo ancora oggi la Regione Campania non chiede lo stato di emergenza. Questo faciliterebbe l'intervento del Governo e aumenterebbe la sicurezza e la protezione dei cittadini. Esattamente quello che questo governo continuerà a garantire, perché uno Stato autorevole non si vede soltanto quando arriva l'emergenza, si vede nella capacità di accompagnare una comunità che nei mesi e negli anni successivi, trasformando una crisi in un'occasione per rendere quel territorio più sicuro e più resiliente. Con il decreto legge 12 ottobre 2020 numero 140 sono state introdotte le prime misure urgenti per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei, avviando un percorso basato sulla conoscenza della vulnerabilità, sull'aggiornamento della pianificazione di emergenza e sul rafforzamento del sistema di protezione civile. E qui voglio soffermarmi sui numeri perché la politica si misura anche con questi. Per l'area dei Campi Flegrei sono stati destinati per più di 420 milioni di euro periodo 24-29 e altri 100 milioni di euro periodo 25-29, quindi arrivando quasi a quello che diceva prima lei, 800 milioni di euro. A queste misure l'informativa del Ministro Musumeci ci consegna quindi un messaggio chiaro. Di fronte a un'emergenza complessa come quella dei Campi Flegrei, questo Governo non ha scelto di rincorrere gli eventi, ma di affrontarli con responsabilità, concretezza e visione. È significativa anche la scelta di garantire il contributo per l'autonoma sistemazione delle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Dietro ogni provvedimento ci sono persone, ci sono famiglie che vivono momenti di grande difficoltà e che oggi sanno di poter contare sul sostegno concreto delle istituzioni. Ancora più importante è l'approccio di lungo periodo, aumentare dal 50 al 70% il contributo per gli interventi di adeguamento sismico significa investire nella prevenzione, quindi ridurre i rischi e costruire condizioni di maggiore sicurezza per il futuro. Il rafforzamento degli enti locali, la stabilizzazione del personale e l'ampliamento dei poteri del commissario straordinario sono misure che renderanno più rapide ed efficaci le decisioni e gli interventi sul territorio. Per queste ragioni esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministro Musumeci e dall'intero Governo. In un momento difficile l'esecutivo ha dimostrato presenza, tempestività e capacità di programmare il futuro, offrendo ai cittadini non promesse ma risorse, strumenti e una strategia chiara per affrontare una delle sfide più delicate che il nostro Paese è chiamato a gestire. Con questo spirito Fratelli d'Italia conferma il pieno sostegno all'azione del Governo e di lei, Ministro Musumeci, perché sappiamo che questa è la strada giusta, quella della responsabilità, della prevenzione, della concretezza e della vicinanza ai cittadini. Continuerà a esserci con la risorsa, con le istituzioni e con l'ottimo ministro Musumeci e con il Premier Giorgio Meloni la vicinanza del Governo ai Campi Flegrei, con il lavoro quotidiano di chi serve il Paese, perché la sicurezza delle persone viene prima di ogni altra cosa. E poi, Ministro, vorrei aggiungere una piccola cosa. Presidente, molto spesso io sento parlare di Campi Flegrei anche da colleghi che non vivono quel territorio. Io penso che forse molti di loro non lo conoscono neppure. Grazie.
6: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Sarracino. Ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie, signora Presidente. Con la voce che mi resta, evidentemente il collega Schiano, quando parlava di colleghi che non conoscono il territorio, si riferiva al ministro Musumeci, che a Pozzuoli praticamente ci è venuto due volte e ha combinato solo guai, come adesso racconteremo. E il nostro primo ringraziamento, Presidente, di tutto il gruppo del Partito Democratico va a chi ancora in queste ore, al fianco di una popolazione stremata, alle forze dell'ordine, alla protezione civile, ai vigili del fuoco, agli amministratori locali, a tutti coloro che stanno dando e garantendo assistenza ai cittadini. E Ministro, mi dispiace, glielo ribadiamo ancora una volta, non ci siamo. Le sue parole di oggi, così come quelle pronunciate anche ieri al Senato, dimostrano ancora una volta una cosa: lei non ha compreso fino in fondo la drammaticità della situazione. Quella dei Campi Flegrei, Ministro, è un'emergenza nazionale e come tale andrebbe affrontata. Lei invece, Ministro, continua a dare l'impressione, non solo l'impressione, di non essere all'altezza di questa sfida, perché quando afferma che non è possibile mettere in sicurezza quell'area, e l'ho affermato anche oggi, lei non si rende conto del danno enorme che provoca a quei cittadini che convivono ogni giorno con la paura del bradisismo e alle conseguenze del fenomeno naturale. Lei sta aggiungendo l'incertezza e la superficialità delle vostre dichiarazioni. Ogni qualvolta che il governo parla dei Campi Flegrei, anziché rassicurare, aumenta l'ansia di chi vive lì. Lei non si rende conto, purtroppo, di quello che sta dicendo. Sta scaricando ancora una volta, lei e tutta la sua maggioranza, la responsabilità sui cittadini. State facendo passare un messaggio assurdo: se vivi a Pozzuoli, se vivi a Bacoli o a Napoli è colpa tua. State facendo passare questo. Quei cittadini invece pagano le tasse per essere protetti dallo Stato, non per sentirsi dire che avrebbero dovuto abitare altrove. Colpevoli non è prevenzione, è soltanto un modo maldestro, Ministro, che lei utilizza per lavarsene le mani. E allora, Ministro, dovrebbe offrire soluzioni, non lezioni di morale a persone che ogni giorno convivono con la paura dei terremoti. E c'è un altro sentimento che oggi attraversa quei territori e quelle persone, che è la solitudine. La solitudine di cittadini che hanno la sensazione di essere considerati a tutti gli effetti cittadini di serie B, di essere ricordati solo quando la terra trema e dimenticati il giorno dopo. E per capire quanto questo governo sia distante dalla realtà, basta ricordare quanto accaduto pochi giorni fa. La cittadinanza, Presidente, attendeva la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che immaginavamo venisse nei luoghi del terremoto. La stessa Giorgia Meloni che durante l'alluvione in Emilia-Romagna si presentava sul posto con gli stivali ai piedi. Invece no, è arrivato il Ministro della Cultura senza gli stivali ai piedi che tanto gli piacciono. E con tutto il rispetto per il ministro Giuli, mentre migliaia di persone erano e sono senza acqua nelle proprie case, il governo ha pensato di mandare il ministro della cultura a verificare eventuali danni ai beni culturali. È come se in casa mia si rompesse una tubatura e per ripararla io chiamassi un elettricista. Ma vi rendete conto di quanto è stato inopportuno quel segnale? Noi fin dal primo momento, Ministro, le abbiamo offerto ancora una volta la massima collaborazione istituzionale, perché su drammi come questi non dovrebbero esistere divisioni politiche. E invece lei viene qui oggi e qual è la prima cosa che fa? Insulta i sindaci che stanno lottando per i propri cittadini. Bravo. Ma lei si dovrebbe vergognare. Da questi banchi parte la solidarietà a quei cittadini e ai sindaci, in particolar modo al sindaco Giasi della regione di Bacoli, che ha avuto una sola colpa: dire che in questo momento il governo non sta facendo abbastanza, che nel decreto non è contenuto tutto e per questo deve essere insultato da lei e dalla sua maggioranza. È una roba intollerabile. E allora, è questo il vostro modo di collaborare? E sulle percentuali di spesa, ministro, ci poteva venire a dire in questa informativa quanto ammonta la percentuale di spesa del commissario? Il commissario sta spendendo, ministro, mi ascolti, il commissario quanto sta spendendo rispetto a quello che gli è stato dato? Perché non è venuto a dircelo nell'informativa, anziché attaccare i sindaci. E allora, ci sono ancora centinaia di persone che sono fuori casa, che non sanno dove andare. E veniamo al decreto. Noi siamo per la convergenza, come ha detto lei. Capiamo quali possono essere delle misure che possono trovare l'unità di tutte le forze politiche. Però, ministro, la convergenza non è un atto unilaterale. La convergenza deriva dal confronto di tutte le forze politiche. E voi avete presentato un decreto che in questo momento manca di troppe cose. Perché per le attività commerciali non avete previsto nessun ristoro. Le strutture alberghiere registrano perdite di prenotazione che arrivano fino al 50% e continuano purtroppo le disdette. È una filiera che viene colpita, che non è soltanto i grandi alberghi, ma anche il piccolo commerciante, i piccoli ristoranti, che purtroppo in alcuni casi hanno dovuto anche chiudere a causa dei danni che hanno ricevuto. Sui servizi essenziali manca tutto. Sono 4 anni che vi chiediamo interventi sui costoni, ministro. Abbiamo, nell'ultimo decreto, abbiamo duramente litigato perché noi ci eravamo posti il tema dei costoni che purtroppo erano a rischio crollo. Avete fatto finta come se quei costoni non crollassero e invece purtroppo sono crollati. Non avete stanziato le risorse adeguate per riparare le condotte idriche. Ministro, provi a immaginare cosa significa stare 7 giorni in casa senza acqua. Si metta lei nei panni di quei cittadini, 7 giorni senza acqua. Questo è quello che sta succedendo. È sul personale. Perché non abbiamo più tempo, siete in ritardo da anni. Da 4 anni chiediamo la stabilizzazione dei lavoratori, che è indispensabile per la prevenzione e la gestione del bradisismo. Oggi arrivate qui con un decreto che la prevede solo sulla carta, imponendo requisiti e procedure praticamente impossibili da rispettare, scaricando costi insostenibili sui bilanci dei comuni. Lei è venuto a dire che ha stabilizzato il personale dopo i 36 mesi, ma nessuno del personale ha lavorato 36 mesi e sa perché? Perché la norma è diventata efficace nel 2024, quindi a chi avete stabilizzato, ministro? La smetta di prenderci in giro. E allora, per queste ragioni, noi vi chiediamo di modificare profondamente questo decreto. Serve uno Stato che accompagni quei cittadini, non che li giudichi. La terra, ministro, continua a tremare, ma ciò che oggi fa paura ai cittadini dei Campi Flegrei non è soltanto il bradisismo, è la sensazione di essere lasciati soli da chi avrebbe il dovere di proteggerli. La storia giudicherà il fenomeno naturale come inevitabile.

0: Grazie. È iscritta a parlare la deputata Patriarca. Ne ha facoltà, prego.
1: Grazie Presidente. Ministro, colleghi, intervengo oggi in quest'Aula in un momento di elevata apprensione che impone la massima responsabilità istituzionale, visione politica e concretezza tecnica. Gli eventi sismici che hanno interessato il territorio flegreo, culminati nelle scosse che hanno raggiunto una magnitudo di 4.7 della scala Richter, la più elevata registrata negli ultimi 40 anni, ci mettono di fronte a una verità ineludibile. La difesa del territorio e la sicurezza delle persone rappresentano la priorità assoluta dell'azione di governo e di questo Parlamento. Desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento sincero e convinto al Ministro Musumeci per la dedizione, la costante presenza e l'efficacia dell'azione svolta in questi mesi di criticità. Il Ministro ha saputo guidare con fermezza e lucidità la complessa macchina della risposta istituzionale, valorizzando appieno il Dipartimento della Protezione Civile, da sempre fiore all'occhiello del nostro Paese, per competenza, preparazione e capacità di intervento. Allo stesso tempo, la maggioranza e Forza Italia sono a fianco dell'esecutivo per rafforzare ed estendere questa azione. Voglio ringraziare i colleghi della Commissione d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, brillantemente presieduta dal collega Bicchielli, che nei giorni scorsi sono stati in prima linea sui territori dei Campi Flegrei, dimostrando vicinanza, attenzione concreta e cooperante da parte di questo Parlamento. Sappiamo bene quanto sia delicato comunicare il rischio e la necessaria prevenzione a una popolazione che vive con grande dignità, ma anche con comprensibile e costante ansia, un fenomeno naturale unico, complesso e subdolo come il bradisismo. Proprio per dare seguito allo sforzo straordinario delle istituzioni, dobbiamo affiancare al rigore scientifico un messaggio chiaro. Lo Stato non solo c'è e non abbandona nessuno, ma sta mobilitando ogni risorsa tecnica, finanziaria e logistica per tutelare la vita umana e la resilienza di questa terra meravigliosa ma fragile. Signor Presidente, la risposta del Governo Meloni si misura sui fatti e sugli impegni finanziari senza precedenti. Parliamo di un quadro di risorse che supera già i 640 milioni di euro complessivi, cui si aggiunge lo stanziamento straordinario di ulteriori 100 milioni di euro deliberato per fronteggiare i danni legati ai più recenti eventi sismici, destinato alla messa in sicurezza, al sostegno per l'autonomia, per l'autonoma sistemazione delle famiglie sfollate e alla continuità dei servizi essenziali. Vede Ministro, io voglio anche ringraziarla per la verità, perché non bisogna avere paura di dire la verità. Noi siamo consapevoli che non ci sono soluzioni definitive e chi non è in grado di capire questo nega la verità. Conosciamo bene la situazione dei Campi Flegrei, non è una situazione transitoria, è una situazione strutturale, si vive sopra un pericolo costante, da sempre. Dobbiamo ragionare in termini di riduzione del rischio, è vero, non solo da un punto di vista scientifico, che è una valutazione oggettiva, ma anche da un punto di vista amministrativo e politico. Vede, accanto a questo io non voglio parlare di assuefazione al rischio. Sembrerebbe una resa e non sarebbe giusto per una popolazione che vive con dignità, coraggio e con comprensibile ansia una situazione delicata, particolare. Non chiederemo ai cittadini di rassegnarsi, ma neanche alle istituzioni di rallentare. Noi abbiamo il dovere, connesso alla nostra responsabilità, di fare tutto ciò che è tecnicamente e normativamente possibile per prevenire, proteggere e aiutare le comunità. E questa cosa il Governo la sta facendo. E la sta facendo non con le parole, non con un intervento sporadico. La sta facendo riuscendo a coniugare tempestività della risposta e programmazione. Lo sta facendo con un percorso organico che abbiamo tracciato passo dopo passo. Penso che la migliore risposta sia capire che cosa è stato fatto. Abbiamo iniziato col decreto legge 140 del 2023, che ha promosso studi approfonditi di microzonazione sismica e analisi di vulnerabilità.

0: abilità dell'edilizia privata e pubblica, potenziando le reti di monitoraggio. Abbiamo istituito un commissario straordinario nel 2024 con una dotazione di 421 milioni di euro dedicati in via prioritaria al consolidamento sismico di scuole, ospedali, RSA e infrastrutture di trasporto. La legge di bilancio 2025 ha sostenuto il patrimonio edilizio privato e l'autonoma sistemazione insieme al DL 65 del 2025. L'ultimo decreto PA approvato in Consiglio dei Ministri accoglie le pressanti richieste dell'ANCI prevedendo proroghe e deroghe ai vincoli assunzionali per i comuni flegrei. I comuni operano in condizioni di elevatissima pressione ed era inderogabile dotarli del personale tecnico necessario per gestire il rischio. E abbiamo dato una risposta concreta anche a questo. Ma il vero pilastro su cui dobbiamo concentrare la nostra visione politica e strategica è la prevenzione integrata, la sicurezza e la pianificazione di protezione civile. L'area Flegrea è un'area altamente complessa, con zone di rischio differenziate e per questo i piani di evacuazione della protezione civile devono non essere soltanto efficaci in linea teorica e non stare confinati nei cassetti, ma essere attuati necessitando di esercitazioni periodiche e capillari, della collaborazione di tutti gli enti istituzionali coinvolti, dai comuni alla regione al governo. Ribadiamo la necessità di richiedere lo stato di emergenza e invitiamo il presidente Fico con urgenza a farlo. Abbiamo necessità di investire sulla fluidità di vie di fuga e infrastrutture di trasporto, di continuare e potenziare i sistemi di allarme precoce e comunicazione digitale, garantendo un monitoraggio e una messa in sicurezza del territorio, dove questo significa riduzione del rischio per le persone e per i territori stessi. Poiché a noi non piace nascondere la testa nella sabbia, c'è un altro problema, Ministro. La risoluzione di un blocco burocratico su circa 284 domande di contributo per la ricostruzione e messa in sicurezza privata. Non parliamo di sanare abusi.
1: Concluda, onorevole.
0: Sì, Presidente, un mezzo secondo. Ma di superare impedimenti formali legati a lievi difformità catastali che impediscono di mettere in sicurezza gli immobili. C'è un precedente, Ischia, e come Ischia chiediamo che venga fatto anche a Pozzuoli, perché la sicurezza delle singole abitazioni è sicurezza di un intero quartiere. Non molliamo, Presidente, non molliamo, Ministro. Saremo presenti e continueremo a vigilare. Io sono parlamentare campana, conosco bene la realtà di questi territori, siamo al suo fianco per qualsiasi iniziativa vorrà ancora intraprendere e la ringraziamo ancora per la verità. Noi abbiamo bisogno di interventi
1: Grazie.
0: Concreti, questo governo li ha fatto, ma abbiamo bisogno di verità e di collaborazione.
1: Grazie. È iscritto a parlare il deputato Caso, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente, innanzitutto una premessa mi è dovuta a chi sostiene che molti non conoscono la situazione dei Campi Flegrei e parlano di Pozzuoli, parlano di quei comuni e di quello che si sta vivendo. Ricordo sempre che Pozzuoli è casa mia, oltre ad essere il deputato eletto in quel collegio, vivo tutto anche da privato cittadino che vive le scosse e sa pienamente, più di chiunque in quest'aula, che cosa si sta vivendo lì. E sa che benissimo che questa volta è un qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto in passato. Anche per numero di sfollati stiamo raggiungendo le migliaia. Questa volta è diverso, abbiamo diverse abitazioni ancora senza l'acqua corrente, questa volta i danni sono ingenti. E subito per me è doveroso ancora una volta ringraziare tutti quelli che si stanno rimboccando le maniche e stanno lavorando senza sosta, in primis i vigili del fuoco con cui sono stato proprio nelle strade presso le abitazioni, ho visto con i miei occhi quello che stanno facendo, ovviamente anche a tutti gli altri che sono in campo e anche alle istituzioni. E ovviamente la vicinanza totale nostra del Movimento 5 Stelle a chi ora sta perdendo tutto. E da questa parte, Ministro, da questa parte il Movimento 5 Stelle ha trovato sempre chi era pronto a collaborare e lavorare in modo costruttivo su temi così delicati come questo, dove in gioco la vita delle persone, non esistono, almeno non dovrebbero esistere colori politici, ma non è quello che ho visto qui oggi, né da parte sua né da altre forze della maggioranza. Noi l'abbiamo fatto fin dall'inizio, su ogni tavolo, in commissione, in aula, con emendamenti, con ogni forma possibile. Ministro, lei lo sa benissimo che insieme al presidente Fico, presidente della regione Campania, lo stiamo facendo anche in questi giorni senza sosta, dalla prima sera, la prima notte, nelle 24 ore successive. Roberto è stato lì sul territorio e stessa cosa, lo sa benissimo, lo ha fatto anche nei mesi precedenti dialogando con il suo ministero. E allora io non accetto in alcun modo che ora qui qualcuno osi puntare il dito verso la regione, non lo accetto proprio e non capisco neanche ora che state mettendo in mezzo questa questione dello stato di emergenza, chiedendo al presidente Fico di chiamare lo stato di emergenza. Ministro, io c'ero nella riunione che abbiamo fatto con il presidente, lì non ha detto questo, non abbiamo affrontato questo, abbiamo detto che ci saremmo fermati un attimo e avremmo ragionato insieme. Ora cosa sta succedendo? Volete provare a scaricare le colpe? Noi non ci tiriamo indietro, non l'abbiamo fatto prima e non lo faremo ora, non lo faremo mai, noi ci siamo. Ma attenzione, se si vuole utilizzare questa storia dello stato di emergenza per una vicina campagna elettorale, allora lì non ci sto, assolutamente no. Così come non posso tollerare che ieri al Senato il senatore Rastrelli di Fratelli d'Italia, durante la sua informativa, ha puntato il dito contro i miei concittadini che sono scesi in piazza a manifestare. Testuali parole: sacche di livore malmoso e immorale, un corteo capitanato da piccoli agitatori dediti all'illecito. No, chi sarebbero questi criminali? Il ragazzo in carrozzina che stava davanti alla manifestazione? No, presidente, quelli erano i miei concittadini arrabbiati, erano i miei concittadini stanchi di sentirsi dire che si sta lavorando per loro, che ci sono i fondi, ma poi concretamente sul territorio non si vede nulla. E questo è il motivo. E quando dico questo, lo sai che cosa mi fa ancora più rabbia? Perché lo stesso senatore che ieri puntava il dito e diceva che c'è stato lo scempio infestante della sinistra su quei territori che io non devo difendere, io non c'ero, noi non abbiamo mai governato, ma se quel senatore deve sapere bene che il dito doveva puntarlo a suo fianco, a due scranni da lei, c'era la senatrice Giulia Cosenza di Fratelli d'Italia, la cui famiglia, la cui impresa per 40 anni ha determinato il bello e il cattivo tempo su Pozzuoli, ha determinato cosa si faceva, ma soprattutto cosa non si faceva. E anche ora, nello stato di emergenza, continuano a mettere davanti i loro interessi davanti alla sicurezza delle persone. Io questo assolutamente non lo accetto. E cosa ancora più grave, che mi ha creato uno stato d'animo veramente insostenibile, vedere che la stessa senatrice rideva durante l'intervento, rideva. Senatrice, ma ha capito che cosa sta succedendo a Pozzuoli? Questo non toglie che noi continueremo a lavorare in modo costruttivo. Noi ci siamo e ci siamo sempre stati. Lei chiede delle ricette, Ministro, diverse cose ora stanno nel decreto che state facendo. In quest'Aula il sottoscritto, il Movimento 5 Stelle, le ha portate con degli emendamenti, con degli ordini del giorno, le abbiamo date. Quando lei ora parla di sospensione tasse, mutui e tributi, lo sto dicendo dall'inizio. Il fatto che ora si colma l'assurdità che c'erano terremotati di serie A che avevano degli aiuti e terremotati di serie B che non avevano nulla, lo colmate ora, ve lo sto dicendo da un anno, ve lo sto dicendo da un anno. Ma noi ci siamo, vogliamo lavorare, sediamoci. Ma io le dico che continuare con questi strumenti, al di là di tutti i soldi che ci vogliamo mettere, il problema non lo risolviamo. Serve una legge speciale, non risolviamo neanche passando dal 50 al 70% la copertura delle spese per intervenire sugli alloggi sgomberati. E allora serve una legge speciale. Noi, la Regione Campania, il presidente Fico, ci siamo pronti, l'abbiamo dimostrato e ci vogliamo sedere per ragionare per bene. E un'ultima richiesta le faccio, questa è importante, perché ora grazie anche all'anticipo della Regione Campania, e ora con questo decreto ci sarà il contributo per l'autonoma sistemazione. Ma accade qualcosa di assurdo, aberrante in queste situazioni che la natura umana porta, il capitalismo porta. Ora queste persone dovranno trovare un alloggio perché l'hanno perso e gli diamo l'aiuto economico. È assurdo che nei dintorni di Pozzuoli già stanno aumentando i prezzi dei fitti. Questa cosa è aberrante, è sciacallaggio. E allora io le chiedo di minacciare la requisizione di questi appartamenti, perché chi vuole sciacallare sulle disgrazie della gente non ha dignità e non deve avere alcun diritto.
3: Concluda.
2: Se non si cambia prospettiva, noi non garantiamo la sicurezza. Io dico che la sicurezza si può garantire a differenza sua, perché parliamo del rischio sismico. Quando vediamo che ci sono delle tecnologie che permettono di convivere con il rischio sismico, lo diceva lei, dobbiamo trasformare i Campi Flegrei nel Giappone d'Italia. Le strutture possono reggere i terremoti. Se parliamo del vulcano, quello è un'altra cosa. Ma se dovesse eruttare e farlo come 15.000, 40.000 anni fa, non diventa un problema di Pozzuoli, ma di mezza Italia, anzi di mezza Europa.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Richetti. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Interpreterò, Ministro, il mio intervento in due direzioni rispetto alla sua informativa. La prima è che oggi questa istituzione, l'intero Parlamento, dovrebbe, anche a supporto della sua azione, stringersi nella vicinanza ad una popolazione che non solo per l'evento sismico, il terremoto di questi giorni, ma da un lungo periodo vive una situazione di insicurezza. I Campi Flegrei sono un'area unica nel paese, lo dico da emiliano che ha attraversato il terremoto dell'Emilia, sapendo di conseguenza come questa situazione ponga immediatamente la doppia esigenza di un intervento a sostegno della popolazione. Si faceva riferimento al CAS, al contributo di autonoma sistemazione, a tutto quello che consente alle persone di avere un'abitazione anche in caso questa fosse provvisoria, ma che questi momenti e queste discussioni vanno inserite. Con il governo Renzi più volte si è lavorato in questa direzione, dentro ad una strategia nazionale, l'unità di missione, il piano casa, una strategia che l'Italia deve avere in quanto paese fragile sul piano del dissesto idrogeologico. E questo, Ministro, meriterebbe una discussione tra il suo Ministero, lei e questo Parlamento, in un tempo paradossalmente ordinario, quello nel quale non dobbiamo, come lei ha fatto anche in questa informativa, affrontare un'emergenza, perché di questo stiamo parlando. Si è polemizzato sul suo passaggio, io voglio pensare che lei non volesse intendere non si può mettere in sicurezza in termini strutturali nessuna dimensione del paese. Nessuna zona d'Italia può ricevere l'idea dalle istituzioni, nessuna, che non può essere messa in sicurezza. Quanto piuttosto oggi la priorità è dire a quelle persone che siamo in grado di trovare una risposta in termini di sistemazione. Ma poi l'Italia deve essere messa in sicurezza e lo deve fare soprattutto perché, io mi voglio unire a quello che i colleghi hanno ricordato, ha una struttura, donne e uomini di protezione civile straordinari, ha donne e uomini che sul piano delle forze dell'ordine anche in questo caso hanno dimostrato la prontezza e il coraggio finanche di mettere a repentaglio la propria vita, cade in ogni situazione di difficoltà, ma l'Italia deve avere anche una dimensione di pianificazione e di programmazione strategica che va recuperata. E non è un tema contingente a questo accadimento, a questa legislatura, a questo governo, a questa maggioranza. Se non diamo continuità ad una riflessione su come l'Italia non solo si mette in sicurezza, ma si interviene preventivamente nelle zone di fragilità, anche quelle più insospettabili del paese, beh, allora rischiamo di avere in quest'Aula discussioni che ripropongono l'attualità, che ripropongono l'emergenza, che si stringono alla popolazione, ma che ragionano sempre di interventi a valle. Su questo invece, Ministro, serve una strategia complessiva. Oggi è il giorno nel quale trasferiamo che le istituzioni lavorano insieme verso una popolazione che, ricordiamolo, io la conosco per ragioni affettive, non ci vivo, ma ripeto, il parallelismo con le tante situazioni di difficoltà consente di comprendere quanto una popolazione che però nella fattispecie aggiunge un elemento in più, che è la frustrazione di una costante insicurezza. Il fenomeno del bradisismo si sta intensificando, tutti gli osservatori lo hanno rilevato, e noi dobbiamo contrastare preventivamente questo fenomeno, nella fattispecie quest'area che è una delle più fragili del paese e che non può avere la disattenzione delle nostre istituzioni. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Borrelli, ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente. Innanzitutto voglio sgomberare ogni dubbio rispetto alla solidarietà totale che bisogna avere nei confronti della popolazione dei Campi Flegrei, senza se e senza ma, a partire da chi è sceso in piazza. Non sono scesi in piazza personaggi eversivi, ma cittadini esasperati. Se fosse arrivato veramente questo grande sostegno di cui si parla, se per la prima volta, come è stato sbandierato, siamo stati primi, mai nessuno prima di noi aveva fatto così tanto, eppure non si è visto niente. E anche sui fondi, noi vogliamo sapere di tutti questi soldi annunciati come sono stati spesi, visto che è stato deciso di affidare a un commissario straordinario la gestione di questa emergenza. E non accettiamo neanche la frase del tipo «noi non c'eravamo, è la prima volta che siamo arrivati». Io voglio far presente una cosa, e lo dico a, per suo tramite, al Ministro e a tutti i colleghi parlamentari, a chiunque ci stia ascoltando. Ricordatevi una cosa, se andate a vedere la classifica dei governi più longevi della storia repubblicana dal dopoguerra ad oggi, al primo posto c'è ancora Berlusconi. Tra poco faranno i festeggiamenti, ho già visto i telegiornati, grandi festeggiamenti per il record, noi facciamo i parlamentari per il record. Il primo posto sta Berlusconi, al secondo posto la Meloni, la Premier Meloni, al terzo posto un altro governo Berlusconi. Avete governato prevalentemente voi, e in queste coalizioni c'era sempre all'epoca Alleanza Nazionale, oggi Fratelli d'Italia. Che avete programmato? Cosa avete fatto? Come avete combattuto? Io voglio ricordare che c'era un capo della Protezione Civile che oggi fa l'assessore regionale in Lombardia, che sminuì dicendo addirittura che i Campi Flegrei non erano una grande emergenza, perché il colpo in canna ce l'aveva l'Epomeo, che non è neanche un vulcano, è un ammasso tufaceo a Ischia. Questi sono i grandi tecnici che abbiamo avuto. E aggiungo anche che il Ministro ci ha detto, anzi l'ha detto ieri in televisione, l'ha ribadito pure oggi, se le opposizioni hanno la bacchetta magica o soluzioni da proporre, ce lo facciano sapere. Ebbene, noi continuiamo a proporre. Una delle proposte che abbiamo continuato a fare, ad esempio, è stato il sisma bonus, e poi invitiamo il sindaco, il ministro, a seguire gli scritti dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, che ha fatto un ragionamento molto serio su l'attività delle autorità preposte dal piano consecutivo, che è quello attualmente in atto, alla pianificazione anticipativa. Noi siamo pronti a dare il massimo della mano, il massimo del supporto, ma non in una narrazione tossica in cui viene additato il sindaco di turno, il parlamentare di turno. Addirittura io mi sono trovato con l'attenzione spostata dai Campi Flegrei alla Sicilia, perché avrei detto, secondo quello che ha raccontato il Ministro, che una battuta nei confronti dei siciliani. Egregio Ministro, la mia battuta rispetto al fatto che, e lo dico tramite il Presidente, lei ha denigrato i cittadini dei Campi Flegrei dicendo che sono loro stessi i colpevoli della situazione in cui si trovano, dicendo che è colpa loro, loro abusivisti. Peccato che se ci sono degli abusivisti ci sa pure chi ha chiesto i voti facendo condoni su condoni con governi che hanno spinto i cittadini a fare determinate cose. Ebbene, Io ho risposto semplicemente che i Campi Flegrei rappresentano uno dei territori abitati più antichi del Medioevo e Cuma, fondato intorno alla metà dell'VIII secolo avanti Cristo e considerata la più antica colonia greca dell'Occidente. Era una battuta politica, forse colorita, ma indirizzata esclusivamente al ministro e alla sua gestione delle emergenze, certamente non ai siciliani, perché io sto sempre dalla parte del sud, non ho mai tradito la mia terra. E io ero in prima linea, anche quando a Niscemi nessuno se ne interessava e per giorni non si è voluto neanche far emergere mediaticamente quell'altra vicenda. Gestioni molto criticabili, in cui sono pure delle inchieste della Procura della Repubblica e sappiamo che il ministro, in qualità di ex presidente della regione, che tra l'altro promosse anche un condono ad hoc per la regione, è sotto inchiesta. E allora... Lei vuole svoltare? Anzi, tramite la Presidenza, il Ministro vuole svoltare. Ebbene, cambi atteggiamento, sia costruttivo, si ascolti i territori confrontandosi anche con quei cittadini che non piacciono. Mi dispiace, non possono essere tutti yes men. Sui Campi Flegrei c'è una sofferenza che è stata sottovalutata. Non è stato trattato come un terremoto di serie A, ma come un terremoto di serie C, anzi non classificato, poiché non ci sono stati morti, ci si è disinteressati, ma la tragedia è uguale, perché persone che non hanno più la loro abitazione, la loro casa, vorrebbero avere una parola di comprensione, non di disprezzo. Ed è sul disprezzo e su questa narrazione tossica, sulla colpevolizzazione dei cittadini, dei sindaci, dei deputati non allineati, che si è portata avanti una scelta sbagliata. Ma se sempre in tempo per rimediare, se effettivamente il ministro vorrà modificare il suo comportamento e costruire un rapporto diverso, noi siamo sempre pronti, perché per noi viene prima il nostro territorio, viene prima la Campania, aggiungo pure, per me viene pure prima la Sicilia, il nostro paese, l'Italia, che è uno, e quando c'è una situazione emergenziale dobbiamo essere tutti uniti. Anche per questo mi permetterete di sottolineare che ho trovato incredibile, avrà avuto i suoi problemi, sia chiaro, che non è intervenuto il rappresentante della Lega su questa vicenda. Com'è possibile che su un tema così importante non sia intervenuto? State da sempre al governo con la Lega, che ricordiamo è stata protagonista di frasi molto pesanti anche nei confronti dei meridionali, senti che puzza o no? Là non vi siete rizzelati. Oggi c'è una sola cosa da fare, guardare avanti, a cambiare approccio. Se il ministro, il governo lo faranno, e noi invitiamo pubblicamente la Premier Meloni a venire ai Campi Flegrei, noi saremo in prima linea, perché per noi l'importante è che i cittadini dei Campi Flegrei tornino ad essere persone che possono vivere una vita serena.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Gadda. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. Ministro Musumeci, questa avrebbe dovuto essere un'informativa. Invece lei oggi è venuto per tre quarti del suo intervento, lei a sputare veleno, lei ad attaccare le opposizioni. Ho preso nota delle sue parole, opposizioni sempre in agguato, sindaci che farebbero inchini a Roma, appunto, che sputano veleno poi quando sono sul territorio. Noi come Italia Viva abbiamo sempre avuto un approccio costruttivo, in modo altrettanto costruttivo. Le vogliamo fare alcune proposte, alcune richieste, perché lei sta seduto ad osservare, ma il governo ha tutte le facoltà in una fase così delicata per porre in Consiglio dei Ministri, traendo spunto dal suo Ministero, dai dati della Protezione Civile, il tema dello stato di emergenza e chiedere poi un'intesa con la Regione. Ma in ogni caso, se questa è la priorità, dovrebbe essere la sua priorità da quando si alza al mattino, ministro Musumeci, perché lei si è contraddetto tante volte nel suo intervento. Ha detto che ci sono 85.000 persone che sono in uno stato di difficoltà, dall'altro lato però ha accusato le opposizioni, ha accusato chi parla di messa in sicurezza dei territori di non conoscere la tecnica. Lo sappiamo tutti, ministro, che non si può garantire a nessuno, in nessuna area del paese, la sicurezza a al 100%, ma mettere i territori in condizioni di sicurezza significa abbassare la soglia del rischio, perché altrimenti, Ministro, non si spiega perché abbiate messo così tante risorse, non si spiega perché abbiate fatto un commissario straordinario, non si spiega perché abbiate alzato appunto i contributi per le famiglie dal 50 al 70% per fare gli interventi. Quindi lei, in modo un po' più pacato e meno arrogante, e io la invito, siccome lei ha fatto il presidente di una regione, la regione Sicilia, che insomma le carte in regola sulla messa in sicurezza del territorio non ce l'ha, perché io non le voglio citare in i scemi, però glielo voglio citare, Ministro. E quindi, tornando alle questioni di merito di questo provvedimento, chiedendo questa informativa, noi come Italia Viva, credo per la prima volta in quest'Aula, le avevamo posto un tema che lei ha citato ma non ha citato nelle soluzioni, che riguarda i sottoservizi, perché in questo momento le persone non hanno l'acqua, ma sicuramente il fenomeno bradisismico, che è diverso da fenomeni vulcanici, e apro e chiudo una parentesi, perché se è vero quello che lei ha detto, Ministro, noi dovremmo dire a un'intera area, non soltanto ai Campi Flegrei, di non poter vivere più in quell'area del paese. E quindi dicevo, i sottoservizi, non soltanto oggi, perché il fenomeno bradisismico significa continue sollecitazioni delle infrastrutture private, pubbliche e anche dei sottoservizi, può mettere a rischio non soltanto le infrastrutture idriche, ma anche la rete fognaria, il sistema del gas, quindi anche qui servono dei controlli importanti. Poi c'è un altro punto: bene che ci siano dei contributi al 70% per la riqualificazione degli immobili privati, il punto è che in quell'area del paese ci sono tante persone, tante famiglie che purtroppo non hanno una capacità fiscale, e quindi se c'è un tema di sicurezza, se c'è un tema come è di sicurezza degli immobili rispetto a un fenomeno particolare che esiste soltanto in quell'area del paese, come possiamo non rispondere a questa esigenza con misure straordinarie che voi potete fare? Potreste anche pensare ad una legge speciale, perché per quanto riguarda gli immobili c'è un tema grande come una casa, non soltanto di messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati, perché talvolta su alcuni edifici non si può fare nulla, devono essere semplicemente abbattuti ed eventualmente ricostruiti, ma noi sappiamo che le norme ordinarie spesso non rispondono a queste esigenze. Poi c'è un tema di risorse. Voi ne potete mettere non soltanto 800 milioni, 1 miliardo, 1,5 miliardi, 3 miliardi. Il problema sono le tempistiche e le modalità con cui vengono spese queste risorse. Ci sono persone che hanno fatto richiesta dopo la scossa del 20 maggio 2024 che non hanno ancora ricevuto niente. Ci sono dei cittadini di serie A e serie B, alcuni che sono sfollati, altri che rispondono con risorse proprie. Quindi noi chiediamo che ci sia un po' di ordine, sicuramente anche nell'organizzazione della messa in sicurezza delle persone quando si verificano i fenomeni, ma anche un'organizzazione attraverso una legge dello Stato, non una legge appunto ordinaria, rispetto a una situazione di particolarità, perché noi abbiamo un commissario straordinario che di fatto non ha gli strumenti. E poi in questa informativa noi avremmo voluto capire da voi, visto che esiste appunto un commissario straordinario, lo stato di avanzamento di utilizzo delle risorse che sono state stanziate, sia nei confronti dei cittadini, ma anche nei confronti della messa in sicurezza delle infrastrutture, delle vie di fuga, del famoso costone, e anche rispetto ad altre infrastrutture che sono fondamentali per la sopravvivenza di quei territori, perché la subsidenza riguarda anche il porto, riguarda tante infrastrutture che in quel territorio sono fondamentali per garantire la continuità, ad esempio, delle attività turistiche, delle attività di trasporto che sono messe in difficoltà. E poi c'è il tema della zona rossa, c'è il tema della messa in sicurezza. Noi lo sappiamo che controllare così tanti edifici pubblici e privati è complesso, richiede tempo, ma appunto per la strategicità e per la rilevanza del fenomeno non possono essere dei controlli a richiesta dei cittadini. Devono essere fatti dei controlli a tappeto su tutti gli immobili privati, anche e soprattutto nella area rossa, perché noi parliamo di questo tema da almeno 2 anni e
5: noi vogliamo informazioni più precise rispetto a un cronoprogramma. Nessuno ha la bacchetta magica, Ministro, ma noi vogliamo da lei una presa di posizione più convinta, perché altrimenti voi in quei territori non potrete più andare a metterci la faccia, perché l'avete persa da tempo, la perdete sicuramente quando dimostrate l'arroganza che lei ha dimostrato in quest'aula oggi.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Maggi, a 3 minuti, collega, prego.
6: Grazie, Presidente. Ministro, noi abbiamo assistito a un'informativa surreale, sicuramente teatrale, ma a tratti surreale. Dico solo una delle questioni principali. Lei ha confuso volutamente la questione del vulcano attivo e quindi del rischio eruzione che riguarda tutta la città di Napoli e la provincia con la questione del bradisismo, rispetto alla quale si può e si deve parlare di messa in sicurezza. Noi non comprendiamo come sia possibile che lei venga qui a proporre questa confusione rispetto alla preoccupazione, all'angoscia che vivono i cittadini di quell'area. Dal 2023 sono stati approvati una serie di provvedimenti sul bradisismo, si sono aggiunti commissari, piani, ordinanze, stanziamenti, procedure speciali. Dopo quasi 3 anni il governo deve dirci con maggiore chiarezza e precisione di quanto lei abbia fatto stamattina, a che punto siamo, quanti interventi sono stati conclusi, quante risorse sono state effettivamente spese, quanti cantieri sono aperti, quante famiglie sono ancora fuori casa. Queste sono le risposte, non la teatralità un po' pirandelliana, mi consenta Ministro, che abbiamo visto stamattina in quest'aula. Il primo problema riguarda le abitazioni. Lei ci ha dato dei numeri, ma lei sa, e avremmo voluto sentire dire dalla sua voce, che serve un piano straordinario di verifiche tecniche sugli edifici privati, cominciando dalle zone più esposte, dagli immobili danneggiati. Bisogna sapere quali case possono essere consolidate e per quelle che non possono essere recuperate prevedere una legge speciale. Non abbiamo sentito questa espressione dal suo intervento, dalla sua informativa, che consenta la demolizione e la ricostruzione con procedure rapide, risorse adeguate, evitando che le famiglie siano costrette ad abbandonare il territorio nel quale hanno sempre vissuto. I fondi stanziati per la riqualificazione sismica sono un primo passo, ma il governo deve dirci con maggiore chiarezza quante domande sono state presentate, quante accolte, quanti contributi sono stati erogati. Deve anche affrontare la questione della quota a carico di famiglie che non hanno la possibilità, perché non hanno i soldi da anticipare, di utilizzare quel contributo, e come affrontare queste situazioni che non sono poche in quel territorio. Va risolto il nodo delle difformità urbanistiche e della documentazione incompleta. Nessuno chiede di finanziare gli abusi, ma una difformità presente su un singolo appartamento non può impedire i lavori sulle strutture comuni o su un intero edificio. Poi ci sono le famiglie sgomberate, le attività economiche. Chi non può rientrare continua spesso a pagare il mutuo della casa inagibile, nello stesso tempo l'affitto di una sistemazione provvisoria, le imprese chiuse per un'ordinanza o comunque colpite dal crollo continuano a sostenere rate, tributi e costi fissi. Ministro, noi avremmo voluto sentire risposte, soluzioni a queste domande, non una messa in scena teatrale che lei ha fatto e che ha provocato confusione ancora maggiore. Ma avrei anche molte altre questioni, concludo, Presidente, specifiche: la questione del mercato ittico all'ingrosso di Pozzuoli, la questione dell'hub, degli hub di accoglienza e le soluzioni che il governo intende mettere in campo. Su nessuna di queste cose abbiamo ascoltato risposte chiare, informazioni aggiuntive a quelle che ognuno di noi può leggere su qualsiasi sito. Continueremo a vigilare e a pressare il governo. In questi termini si fa collaborazione e si fa l'interesse dei cittadini.
1: Grazie, onorevole. È così conclusa l'informativa urgente. Ora dovremmo passare al progetto di legge in materia di cinema. Ha chiesto di intervenire il relatore, deputato Cangiano. Prego, onorevole, ne ha facoltà.
7: Allora, possibile che diamo altri 30 minuti?
1: Sospensione. A questo punto sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 13:40. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha svolto l'audizione di Alessandra Kusterman, ginecologa e presidente dell'associazione Donna Aiuta Donna, nell'ambito del filone d'inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. Buon ascolto.
2: Svolgimento dell'audizione in videoconferenza di Alessandra Kusterman, ginecologa e presidente dell'associazione SWS Donna Aiuta Donna nell'ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Ove si ritenesse a richiesta sia dell'audita che della commissione di voler procedere alla seduta segreta, faccio presente che poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. A nome di tutti i commissari e le commissarie do il benvenuto alla dottoressa Kusterman, ringraziandola per la disponibilità a contribuire ai lavori della commissione. Non leggo tutto il nutrito curriculum della dottoressa, dico solo che è voce autorevole a livello nazionale nel campo della medicina e della tutela dei diritti delle donne e nel 1996 presso la Clinica Mangiagalli di Milano ha fondato il primo centro pubblico in Italia per l'accoglienza e il soccorso delle donne vittime di violenza sessuale e domestica ed è stata la prima donna primaria di ginecologia alla Clinica Mangiagalli e direttrice dell'unità operativa di pronto soccorso ed accettazione ostetrico-ginecologica. Dottoressa, le lascerei subito la parola perché abbiamo già perso un quarto d'ora. Prego.
3: Sì. Allora, mi risulta che quello che mi interessa è parlare degli effetti sulla salute della violenza. Allora, ovviamente ci sono conseguenze fisiche, lesioni, lividi, sindromi da dolore cronico, per esempio il dolore cronico pelvico è molto spesso abbinato alla violenza ed è addirittura abbinato alla violenza con una maggiore frequenza rispetto all'endometriosi, che è una delle cause più frequenti nella donna di dolore pelvico cronico. Disabilità come conseguenza sempre di lesioni, fratture, disturbi gastrointestinali, c'è un lavoro ormai abbastanza datato nel tempo ma che non è mai stato smentito, che i disturbi gastroenterici sono più frequenti nelle donne che hanno subito violenza. Sindrome dell'intestino irritabile, lacerazioni, danni oculari, questi sono molto frequenti visto che una delle parti del corpo che più frequentemente è colpita è a livello del volto e degli occhi in particolare, e limiti nella capacità di movimento. Ha poi conseguenze sulla salute sessuale e riproduttiva, disturbi ginecologici, sterilità, malattie infiammatorie pelviche, complicazioni della gravidanza, compreso l'aborto spontaneo o l'aborto indotto legato a essere stata percossa sull'addome. In gravidanza teniamo presente che è un lavoro molto interessante che dimostra che la frequenza con cui vengono percosse sull'addome durante la gravidanza le donne con un partner maltrattante è in alcuni paesi addirittura doppia, in alcune nazioni addirittura doppia rispetto al fatto che vengono percosse invece al volto o su altre parti del corpo, e in altre nazioni invece è meno frequente essere percosse sull'addome durante la gravidanza da parte di un partner maltrattante. Un esempio di una nazione in cui è meno frequente la percossa sull'addome in gravidanza, per esempio il Giappone, per darvi un'idea che la ricerca è avvenuta su molti luoghi in contemporanea. Disfunzioni sessuali, nel senso di dolore durante i rapporti o anche impossibilità ad avere rapporti come conseguenza di un abuso sessuale, per esempio avuto nell'infanzia, maggiore frequenza di malattie a trasmissione sessuali, compreso l'HIV, compreso il papovavirus, che è correlato a un aumento di frequenza dei tumori del collo dell'utero in genere, gravidanze indesiderate. Quindi una maggiore frequenza nelle donne che subiscono violenza di richiesta di interruzione volontaria di gravidanza. psicologiche e comportamentali, un aumento dell'abuso di alcol e droga, non come, come primo evento alle spalle della violenza, ma viceversa come conseguenza e complicanza della violenza subita. Depressione e ansia, disturbi dell'alimentazione come anoressia o bulimia, sensi di vergogna e di colpa, fobie e attacchi di panico. Per esempio, gli attacchi di panico possono essere uno dei motivi dell'accesso in pronto soccorso, che è molto difficile da diagnosticare se la donna è in attacco di panico, se è un attacco di panico legato direttamente all'evento di violenza subito magari poche ore prima, oppure se è un attacco di panico che è legato ad altri eventi. Scarsa autostima, disturbo da stress post-traumatico, sia acuto che cronico, disturbi psicosomatici, come per esempio tachicardia non legata ad eventi stressanti così chiari ed evidenti per la possibilità del medico di diagnosticarla, un aumento dell'uso del fumo di sigarette, un comportamento suicidario o autolesionista. Di nuovo, un altro lavoro molto interessante dimostra che il suicidio o il tentato suicidio raddoppiano di frequenza nelle donne che subiscono violenza rispetto a una popolazione che non subisce violenza. Comportamenti autolesionisti e comportamenti sessuali a rischi, cioè, per assurdo, le ragazzine che subiscono abusi sessuali nell'infanzia o nell'adolescenza hanno una tendenza ad avere un maggior numero di parti e quindi comportamenti sessuali a rischio rispetto alla possibilità di infezioni sessualmente trasmesse. Le conseguenze mortali possono essere sia quelle dirette, quindi tentativo di suicidio che invece diventa un suicidio conclamato, ovviamente il femminicidio, un aumento della mortalità materna per una minore cura di sé durante la gravidanza. È molto frequente nelle donne che subiscono violenza che l'arrivo alle visite ostetriche sia tardivo. E poi mortalità legata alle infezioni sessualmente trasmesse e magari non diagnosticate in tempi utili per una terapia. Allora.
2: Prego, prego, dottoressa.
3: Dobbiamo ricordarci che le conseguenze fatali non sono solo il femminicidio, ma anche l'induzione al suicidio, oppure, e questo è altrettanto importante ricordarlo, capita non infrequentemente che sia rubricato come suicidio qualcosa che invece in realtà è un femminicidio e magari lo si scopre a distanza di anni, rivedendo magari l'autopsia, rivedendo gli esami, rivedendo il comportamento del partner maltrattante stesso. Capita spesso che questi partner maltrattanti siano seriali rispetto al femminicidio e aumenta il loro senso di impunibilità il fatto che sia stato rubricato come suicidio quello che in realtà era stato un femminicidio. La scusa più frequentemente addotta sono gli incidenti domestici, quindi incidenti che molto spesso hanno precedenti accessi, sono reiterati nel tempo e dimostrano precedenti accessi ai pronto soccorsi. Scusi, allora. L'altro punto che mi sembra importante ricordare alla vostra commissione sul femminicidio è la maggiore vulnerabilità emotiva e fisica che si ha in gravidanza, una diminuzione dell'autonomia economica e anche delle aspettative di autonomia economica per il futuro, che porta a una facilitazione dell'emergere della violenza. Il 30% nel trattamento inizia in gravidanza anche nel secondo e terzo trimestre e nel 13% dei casi si aggravano e si intensificano gli episodi per chi aveva già subito violenza in passato. Quindi la gravidanza è spesso fattore scatenante di per sé dell'inizio della violenza. Si rompe la diade ideale desiderata dal partner maltrattante, che molto spesso ha componenti di possessività e convinzioni sul patriarcato che è difficile dissolvere rapidamente senza un cambiamento culturale importante, portano proprio al fatto che questa diade che si rompe uomo-donna, entra il terzo incomodo che è il figlio atteso, non necessariamente non voluto all'inizio dal partner stesso. Quindi non diamo per scontato che la risposta del partner sia sei incinta, abortisci. Molto più frequentemente la risposta del partner iniziale all'inizio della gravidanza desideriamo ambedue avere un figlio, e quindi questo è il motivo per cui raramente ma avviene di accettare un aborto su richiesta materna anche nel secondo trimestre, quando emerge che questa gravidanza sta intensificando, addirittura ha fatto iniziare episodi di maltrattamento gravi e anche pericolosi per la vita della donna. Pensiamo a un caso abbastanza recente della donna uccisa in gravidanza al settimo mese dal suo partner, che all'inizio non aveva chiesto un aborto. Passiamo invece alle altre possibilità. La salute riproduttiva. Allora, sulla salute riproduttiva si intende il benessere del feto, il benessere della madre durante la gravidanza. Allora, ovviamente se si è già instaurato un abuso di alcol e droga, questi sono di per sé stesse fattori di rischio per il buon esito della gravidanza. Anche il fumo di sigarette in maniera smodata è un fattore di rischio per un basso peso alla nascita del neonato e per una nascita a tre terme, esattamente come l'abuso di droghe. Faccio un esempio per tutte. La cocaina dà con estrema frequenza un distacco di placenta, quindi un'emorragia materna importante che può portare a morte sia la madre che il feto. E soprattutto questo evento del distacco di placenta può avvenire in epoca molto pretermine, quindi anche a 30-32 settimane. Le malattie sessualmente trasmesse, alcune hanno effetti sulla possibilità di riproduzione, per esempio alcune infezioni da clamidia non trattate e che sono strettamente relate a un'infezione sessuale possono determinare una maggiore frequenza di sterilità. E poi quello che vi avevo detto prima, il fatto che ci si rivolga più tardivamente a un reparto di ostetricia per farsi seguire in gravidanza, determina una serie di altre complicanze importanti. Da un punto di vista fisico, invece psicologico, la capacità, la mancanza d'autostima di queste donne è ancora superiore nel momento di fragilità indotto dalla gravidanza stessa. Quindi sono più frequenti gli episodi di depressione importante durante la gravidanza, ma soprattutto nel postpartum, con una difficoltà di attaccamento materno. Quindi un ritardo o addirittura un non inizio dell'attaccamento materno. Tutto questo ha ovviamente conseguenze sul neonato e sul futuro di questi bambini, per cui c'è un più alto nei casi in cui la violenza sia intervenuta in gravidanza o fosse già presente in gravidanza, c'è un'elevata frequenza di mortalità infantile, quindi non necessariamente nel primo mese di vita che rientra nella mortalità prenatale e perinatale, ma anche a 1, 2 o 3 anni. In più, questi bambini crescendo dimostrano disturbi gravi del comportamento, molto spesso sono loro stessi depressi e tentano il suicidio con maggiore frequenza o mettono in atto comportamenti ad elevato rischio per quanto riguarda la loro sicurezza, quindi sia infliggersi lesioni con una maggiore frequenza rispetto a una popolazione di bambini e di adolescenti che non hanno un padre maltrattante, sia altri eventi come eccesso di spericolatezza, possiamo chiamarlo, e difficoltà a capire quali sono i rischi connessi a un dato comportamento, una maggiore frequenza di comportamenti anche delinquenziali durante l'adolescenza. Tutti questi elementi concorrono, subiti nell'età infantile, quindi per fortuna che esiste il reato adesso di violenza assistita, aumentano la probabilità, addirittura per alcuni lavori raddoppiano la probabilità di diventare a propria volta un partner maltrattante o un partner abusante sessualmente, magari anche di bambine o di altre donne. In più, la capacità di raggiungere i risultati scolastici necessari per avere un buon lavoro, diciamo, nell'età adulta diminuiscono nettamente. Però c'è anche un effetto della violenza sulla donna che bisogna continuare a ricordare. Cioè, già esiste il gender pay gap, come sappiamo tutti, se in più aggiungiamo che questa donna può aver subito violenza all'interno di una relazione affettiva in particolare, gli effetti sulla capacità produttiva di questa donna sono molto peggiori. Un esempio per tutti, la frequenza con cui le donne maltrattate abbandonano il lavoro dopo la nascita dei figli è molto più elevata rispetto a una popolazione di donne che non subisce violenza. E questo risulta anche dalle ultime indagini Istat, ma anche da lavori condotti in paesi non italiani. Quindi il cambiamento culturale sulla questione appunto del maltrattamento nelle relazioni affettive purtroppo è molto più espanso di quello che noi possiamo credere. Uno dei dati che a me colpisce sempre di più è che persino nei paesi del nord Europa la violenza è denunciata dalle donne con una frequenza che non supera il 60% dei casi. Quindi la tendenza alla non denuncia è in qualche modo ubiquitaria e prescinde dalla nazionalità della donna.

0: paesi che avrebbero facilitazione a consentire il lavoro delle donne dopo la nascita di un bambino, in realtà non si comportano in modo perfetto. Cioè, per esempio, l'Olanda ha a sua volta una diminuzione della capacità lavorativa della donna che dopo la prima e la seconda gravidanza tendono anch'esse a passare a un lavoro part-time, quindi meno retribuito, o addirittura abbandonare il lavoro, perché uno dei vantaggi di studiare la violenza anche negli altri paesi è rendersi conto che in Italia non siamo messi in modo peggiore di altri paesi del nord Europa, per esempio, dove sembra che il riconoscimento delle donne sia maggiore che da noi. Quindi a volte gli stereotipi sono molto più frequenti di quanto pensiamo.
1: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Francesca Cecchini e Jacopo Teodoro all'ascolto di questo notiziario che va in onda in anticipo per permetterci di seguire poi i lavori parlamentari. In questa giornata conclusiva dell'attività dell'Aula della Camera, che ha approvato il disegno di legge Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, il cosiddetto Coltiva Italia, con 150 sì, nessun contrario e 97 astenuti, tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, passa ora all'esame del Senato. Sentiamo i contenuti in questa scheda di Roberta Gentilini.
3: Si parte dal rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare con l'incremento di 30 milioni di euro per l'anno 26 e di 40 milioni per l'anno 27. Obiettivo finanziare gli investimenti necessari a garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione nazionale, rafforzando le filiere produttive locali, preservando le aree interne da spopolamento e dissesto idrogeologico, potenziando la produttività e la competitività delle imprese agricole. Previsto un contributo massimo di spesa di 10 milioni di euro sotto forma di credito d'imposta per i contratti della filiera del frumento di origine italiana per un periodo minimo di 3 anni e massimo di 5. Si punta all'introduzione della carne bovina nostrana e valorizzazione dei contratti di filiera. Di rilievo le agevolazioni previste in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 26, 27 e 28, destinata per una quota del 65% alla concessione di mutui e tasse agevolato e per una quota del 35% alla concessione di contributi a fondo perduto. E ancora interventi diretti a fronteggiare le emergenze nell'agricoltura, ad esempio attraverso il piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore ovivicolo, interventi contro la peste suina africana, previste poi disposizioni in materia di recupero dei terreni abbandonati e dei terreni silenti, ricambio generazionale del personale della ricerca, misure in favore anche di olio, vino e uova.
2: Subito dopo il voto, un lungo applauso di tutti i gruppi ha accompagnato le parole della Dem Chiara Braga, che ha riportato la notizia della morte di Francesco Guccini, proponendo un momento di ricordo del maestro in aula a settembre. In autunno proporrò un evento commemorativo alla Camera, come fatto con De André e molti altri protagonisti della musica italiana, per consegnare la medaglia della Camera in memoria, ha dichiarato il presidente della Commissione Cultura, Mollicone. In aula poi l'inversione dell'ordine del giorno. Abbiamo bisogno di altro tempo, ha spiegato il relatore del testo unificato in materia di cinema, Cangiano, Fratelli d'Italia. È stata quindi anticipata l'informativa del ministro Musumeci sui campi Flegrei. L'ha seguita Giovanna Serpico.
4: Nessuno credo possa negare, per onestà intellettuale, come questo governo abbia per la prima volta lavorato con la regione e con i comuni ad un programma che rifiuta l'approccio emergenziale per preferire quello sistemico, coordinato, con una dotazione finanziaria che comunque finora ha superato gli 800 milioni di euro.
5: È quanto riferisce il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, nell'informativa sui recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e sullo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Un fenomeno di difficile previsione, sottolinea Michele Schiano di Visconti, di Fratelli d'Italia.
6: La verità è che nessuno può impedire il verificarsi di un terremoto, ma possiamo ridurre la vulnerabilità dei territori e mettere in sicurezza gli edifici.
5: La maggioranza è unita

0: supporto di tutte le iniziative volte al sostegno degli abitanti dell'area, ribadisce Anna Rita Patriarca di Forza Italia.
1: Lo Stato non solo c'è e non abbandona nessuno, ma sta mobilitando ogni risorsa tecnica, finanziaria e logistica per tutelare la vita umana e la resilienza di questa terra meravigliosa ma fragile.
0: Quanto sta facendo il governo non è all'altezza, secondo Marco Sarracino del PD.
2: Lei non ha compreso fino in fondo la drammaticità della situazione. Quella dei Campi Flegrei è un'emergenza nazionale.
0: E sulla questione dello stato di emergenza non richiesta dalla regione Campania si scaldano gli animi del Movimento 5 Stelle. Antonio Caso.
3: Se si vuole utilizzare questa storia dello stato di emergenza per una vicina campagna elettorale, allora lì non ci sto.
4: Il ministro dell'interno Piantedosi ieri in prefettura a Napoli ha confermato il decreto del governo che stanzia 100 milioni, decreto che verrà poi cambiato ascoltando le esigenze del territorio. Oggi riunione in prefettura del centro coordinamento soccorsi. Sono oltre 700 le persone sgomberate. Alcune delle loro voci al microfono della nostra inviata Elena Paba.
5: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
6: E ancora oggi si parla di abusivismo, noi non siamo abusivi, paghiamo un mutuo, paghiamo le tasse, siamo lavoratori.
7: C'è la totale assenza della macchina dei soccorsi.
8: L'incontro di ieri con il ministro dell'interno Piantedosi non ha convinto la popolazione, ha parlato di un contributo per l'autonoma sistemazione che i residenti però non accettano per la speculazione edilizia. I cittadini poi chiedono il 100% dei fondi per la messa in sicurezza.
9: Abbiamo chiesto il 100%.
8: Domani ancora in piazza qui a Pozzuoli.
10: Credo che sia assurdo che dopo l'ultima scossa non abbiamo avuto un piano di emergenza. Palazzi che l'anno scorso sono stati sgomberati, ora abbiamo avuto il rientro. Sono palazzi che non hanno avuto lavori. Noi vicini abbiamo dato l'acqua. La protezione civile è venuta all'1:30 e ha portato una cassa d'acqua e c'erano 50 persone in strada.
11: Le persone anziane, quando c'è una scossa e stanno in mezzo alla strada, l'acqua non c'è. Non è una cosa di un paese civile.
12: Casa come sta?
11: È in attesa di sapere se è agibile o meno. Perché i miei bambini stanno lontani, non ce li ho in casa perché ho paura.
4: Preoccupato per l'audizione in commissione? Assolutamente no. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, arrivato a Palazzo San Macuto per l'audizione in commissione Covid. Su questo, ma anche sugli strascichi del caso del Mastro, ci aggiorna Daniele Petraroli.
13: La commissione si sarebbe dovuta riunire alle 11, ma poco fa il presidente Marco Lisei ha comunicato che a causa dei voti in corso alla Camera i lavori slitteranno a più tardi. Giuseppe Conte, lo ricordiamo, è chiamato a riferire di quanto fatto durante la pandemia all'epoca in cui era Presidente del Consiglio, l'attacco del leader del Movimento 5 Stelle, soprattutto Fratelli d'Italia. Sul tavolo in particolare la commessa cinese da 800 milioni per mascherine non idonee, su cui ci fu anche un'inchiesta della Procura di Roma. Irrealistico che il Premier non ne sapesse nulla, attaccano dal partito di Giorgia Meloni. Per i 5 Stelle invece si tratta solo di una commissione esclusivamente politica nata con un mandato chiaro, accusare Conte e il suo governo di ogni nefandezza durante la gestione della pandemia. Intanto nelle scorse ore ha tenuto banco anche il caso delle chat di Andrea Del Mastro, con la Camera che ha negato l'acquisizione delle conversazioni da parte della Procura di Roma dell'ex sottosegretario, che lo ricordiamo non è indagato, con il ristoratore Mauro Carroccia in carcere in quanto considerato un prestanome del clan senese. Scontro acceso in aula, maggioranza compatta per il no all'uso delle chat, ma sentiamo l'attacco di Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, alle opposizioni.
14: Quando invece le chat sono quelle di Scarpinato e tutti zitti, quando sono quelli di Del Mastro invece, a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro, volete attaccare Giorgia Meloni.
13: Forte protesta del centrosinistra con i deputati di AVS che si sono coperti gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani. Sentiamo dal PD Deborah Serracchiani.
15: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura?
4: Ed è tutto da Francesca Cecchini e Jacopo Teodoro. Grazie per l'ascolto. Buon pomeriggio.
16: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 13:41 torniamo a collegarci con l'aula della Camera. All'ordine del giorno c'è il testo unificato in materia di cinema. Sta parlando Federico Fornaro del PD. Buon ascolto.
2: L'arrivo in aula del provvedimento e metterlo nel calendario della prima seduta, che se non ricordo male è quella del 9 di settembre, in modo tale che è finito tutto il lavoro e avremo il lavoro d'aula, e nella giornata del 9 si potrà, se ovviamente il Parlamento è sovrano, approvare questo provvedimento. E ringrazio i colleghi anche per la pazienza, e mi scuso anche a titolo personale, ma non c'era nessuna volontà dilatoria o, ci tengo molto, mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi. Alla fine, lo dico con una battuta, il calendario prevede le 13:30, sono le 13:41, quindi alla fine poi abbiamo sballato di 11 minuti, che sta ampiamente nella media, però davvero mi scuso se qualcuno è rimasto, diciamo, toccato da un punto di vista personale. L'ultima cosa, l'ultimo nostro pensiero era mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi della Presidenza degli Uffici. Ringrazio anzi gli uffici della Commissione Cultura, della Commissione Bilancio e la Ragioneria dello Stato, che hanno lavorato in queste ore facendo il meglio possibile, però siccome alla fine si fa quello che si può, le condizioni sono per chiudere il lavoro in commissione la giornata di oggi e nella giornata del 9 portare il provvedimento in aula. Grazie.
3: Grazie onorevole Fornaro. Dunque, se non vi sono altre richieste di intervento, e ritengo dunque che... Prego, onorevole Vinci.
4: Sì, grazie Presidente. Visto che il testo è ampiamente condiviso, c'è l'impegno anche da parte di Fratelli d'Italia a mantenerlo per la prima giornata, a mantenere questo provvedimento per la prima giornata utile di settembre, quindi per il 9 settembre. Ringrazio anche tutti i colleghi che sono rimasti anche fino ad oggi, che hanno finito dopo 4 giorni e quasi 50 ore complessive di lavori, quasi tutto il calendario che era previsto all'ordine del giorno, e ringrazio quindi senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma l'onorevole Fornaro, Quartini, non vedo Grimaldi, Gadda, Richetti e anche Giachetti, perché c'è stata una collaborazione che ha portato a quasi la conclusione, a parte questo provvedimento, di tutti gli altri provvedimenti, quindi ringrazio tutti.
3: Grazie onorevole Vinci. Onorevole Giachetti, prego.
5: Sì, solo per dire che anche noi aderiamo ovviamente alla proposta che ha fatto il collega Fornaro, che anzi voglio ringraziare insieme al collega Vinci per essere riusciti a trovare una soluzione che mi sembra assolutamente ragionevole e compatibile con i lavori dell'Aula, e quindi anch'io rivolgo un ringraziamento a tutti quanti, ovviamente anche non solo agli uffici della Commissione ma anche agli uffici della Camera attraverso il Segretario Generale. Grazie.
3: Grazie onorevole Giachetti. Credo che nessun altro intenda intervenire, per cui ritengo dunque che l'Aula possa prendere atto del rinvio della ripresa dei lavori del provvedimento in materia di cinema nei termini illustrati dai deputati che sono intervenuti finora, e quindi a questo punto noi passeremo immediatamente alla commemorazione su Vergarolla. Sospendo però, sospendo per 5 minuti la seduta alle 13:50, anche perché la commemorazione sarà presieduta dal presidente Fontana, quindi la seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 13.51 diamo la linea all'Aula della Camera, dove, lo avete sentito, è stato appena deciso il rinvio del testo unificato in materia di cinema, rinviato a settembre, e ora il presidente Lorenzo Fontana è in piedi per la commemorazione della strage di Vergarolla. Buon ascolto.
2: L'esplosione di ordigni bellici lasciati incustoditi su quella spiaggia uccise in pochi istanti oltre 100 persone, tra cui numerosi bambini. Fu un atto disumano, volontario e deliberato che costò la vita a intere famiglie accorse in quel luogo per assistere a una manifestazione sportiva. In quei momenti di panico e di disperazione emersero anche straordinari esempi di coraggio. Tra questi merita di essere ricordato il medico Geppino Micheletti, che pur avendo appena perso i suoi due figli proseguì senza sosta a prestare soccorso. Per questo suo gesto di profonda umanità è stato insignito dal presidente Mattarella della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica. Questa strage è rimasta avvolta per troppo tempo da un silenzio ingiustificato. Le responsabilità non sono mai state accertate, ma si trattò di un attentato terroristico ai danni della popolazione italiana, considerato il primo nella storia repubblicana. Quel massacro si consumò nel contesto delle forti tensioni etniche e culturali che da decenni dilaniavano il confine orientale, inasprito dall'avvento delle dittature. In quei mesi Pola attendeva con incertezza l'esito dei negoziati di pace in corso a Parigi, chiamati a decidere le sorti di quel territorio ancora italiano. Questa tragedia aggravò il clima di tensione, segnando in maniera indelebile il destino degli italiani. Migliaia di loro abbandonarono la città, consapevoli del crescente pericolo e già fortemente provati dalla feroce occupazione delle truppe jugoslave di Tito. Nel ricordo di quegli eventi rendiamo dunque omaggio alla memoria dei nostri connazionali che furono le principali vittime innocenti di quel clima di odio e di intolleranza. Allo stesso modo ricordiamo i superstiti e i loro cari costretti a un esodo forzato come unica alternativa per salvare la propria vita. A distanza di 80 anni la strage di Vergarolla interpella ancora le nostre coscienze. Ci invita a custodire con forza la verità storica e a difendere ogni giorno la dignità di chi ha subito una violenza così atroce per la sola colpa di essere italiano. È nostro dovere tramandare alle nuove generazioni la piena consapevolezza delle pagine più buie della nostra storia, perché simili tragedie non possono cadere nell'oblio. Invito ora l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: Ha chiesto di intervenire l'onorevole Matteoni, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Fra qualche giorno, il 18 agosto, ricadrà l'80° anniversario della strage di Vergarolla, la prima dolorosa strage della Repubblica Italiana e quella con più vittime civili. Dedicare oggi un momento di ricordo in quest'Aula significa non dimenticare, significa dare dignità al dolore di tantissimi polesani, figli d'Italia come noi e a tutto il popolo istriano giuliano dalmata. Faceva caldo quella domenica del 1946 e la spiaggia di Vergarolla a Pola, allora ancora terra d'Italia, era gremita di famiglie gioiose giunte per assistere a competizioni nuotatorie per la Coppa Scarioni, organizzata dalla Pietas Iulia, società sportiva emblema di italianità. E proprio in quel momento di serenità esplosero quasi 10 tonnellate di tritolo. 64 vittime, un terzo di loro erano bambini, furono identificate, ma per tutti gli altri, a causa della violenza dell'esplosione, non fu possibile procedere al riconoscimento. Di questa tragedia non possiamo dimenticare il coraggio del dottor Geppino Micheletti, che operò per più di 24 ore consecutive per salvare più vite possibili. Non smise nemmeno quando gli giunse la terribile notizia che i suoi due figli piccoli, Carlo e Renzo, erano morti. Nel 1947 gli fu conferita la medaglia d'argento al valor civile e poi fu insignito della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica e ai benemeriti della sanità nazionale della Repubblica Italiana. Fu accertato dalle indagini anglo-americane che quelle bombe non esplosero per sfortuna, ma vennero innescate intenzionalmente. È dovere dello Stato impegnarsi per cercare la verità e da parte nostra ci sarà tutto l'aiuto possibile. Il ricordo di questa tragedia è stato rimosso dalla coscienza collettiva della nazione colpevolmente per troppo tempo. Solo grazie agli esuli e alle associazioni del ricordo la memoria di questa storia e di altre non è svanita e a loro va tutta la nostra gratitudine. Chiudo il mio intervento col verso finale della poesia di Beppi Nider su Vergarolla. Per i nostri morti un pensiero, un addio. Per gli assassini tutto vedi Dio.
0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Serracchiani. Ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sento onorata e coinvolta in modo speciale nel commemorare in quest'Aula il tremendo scoppio di mine avvenuto il 18 agosto 1946 sulla spiaggia istriana di Vergarolla a Pola, che ferì centinaia di persone e costò la vita quasi ad una settantina di persone identificate, per lo più giovani, che con migliaia di italiani assistevano ad un evento sportivo della società Pietas Iulia. Un grazie va al Presidente Mattarella per l'attenzione dedicata ai drammi dell'esodo giuliano dalmata e per l'opera di pacificazione svolta nel rispetto della memoria. Lo testimoniano anche le medaglie consegnate alla nipote di Geppino Micheletti, il medico che si prodigò per i feriti della strage in cui furono uccisi, lo sappiamo, i suoi stessi figli. Va riconosciuto e sostenuto il prezioso lavoro di quanti continuano a cercare la verità su questa e altre strage che hanno colpito i nostri concittadini lungo la storia della Repubblica. E lodevole è stato il lavoro della comunità degli italiani di Pola, che organizza le cerimonie, cui da 2 anni partecipano anche le autorità croate. Un punto fermo rimane: quell'ecatombe fu freddamente pianificata e le vittime furono italiane. Da quel momento in poi, per moltissimi, cominciò la fuga, l'abbandono delle case e l'esodo. Le drammatiche immagini che documentano quella eradicazione e quello strazio appartengono all'animo e al vissuto degli esuli, che l'hanno conservata per decenni, dapprima quasi di nascosto per pudore o timore. Poi è riemersa dalle famiglie e dalle associazioni come un fiume carsico. Il dolore non si era mai spento, talvolta è diventato rabbia per il senso di abbandono e di incomprensione che ha lungamente circondato quei fatti e altri crimini ormai acclarati. Indelebile è la macchia di un delitto mai giudicato da alcuna autorità, di cui mai è stato accertato il numero esatto dei morti e dei feriti, gli autori, i mandanti e le finalità. Verso quei morti innocenti abbiamo ancora un debito morale che possiamo tentare di estinguere soltanto con la pratica attiva del ricordo, della condivisione del dolore, della ricerca della verità, della pacificazione anche con noi stessi. Ripenso agli anni addietro in cui anche in ruoli istituzionali diversi ricordai le vittime di quella tragica spiaggia. Con tutto il sentimento di cordoglio sempre mi ha attraversato, tuttavia mi sono sforzata di rivolgere lo sguardo al futuro, convinta che questo orrore fosse finalmente consegnato alla storia e che i tempi a venire sarebbero stati sotto il segno di una migliore comprensione. Invece intolleranze e guerre infuriano, altre popolazioni sono cacciate dalle loro terre, inseguite fin nelle loro case e uccise. La rievocazione non basta, nulla si supera, dobbiamo invece cogliere l'esempio patito nella carne e nel sangue di quei nostri compatrioti, di ciò che non deve essere più. Perché quella strage è stata forse uno dei peggiori episodi di un più grande bagno di sangue durato anni, una propaggine della Seconda Guerra Mondiale, il prodromo della guerra cosiddetta fredda, di uno scontro fra mondi e visioni del mondo, anche tra interessi vili. Ripenso alla strage dei bambini del bombardamento di Gorla, alla stazione di Bologna, al mercato di Sarajevo, al massacro di Bucha o al terrore tecnologico dei safari umani a Kherson e al macello di Gaza. Non capiremo nulla della profondità della ferita subita nel corpo vivo della nazione se non facessimo nostro, con il dolore e il rimpianto, anche il monito durissimo che si leva dalla spiaggia di Pola. Se non capiremo che Vergarolla è uno dei volti del male.
0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Panizzut. Ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente e colleghi. 18 agosto 1946, ore 14:15, spiaggia di Vergarolla, Pola, Istria, Italia. Sulla spiaggia erano ammassate decine di mine navali inerti a cui era stato tolto l'innesco. Durante una manifestazione di nuoto, mentre la spiaggia era affollata da centinaia di bagnanti, famiglie, bambini che festeggiavano la domenica, l'esplosione. 110 morti, di cui un terzo bambini, polverizzati, mai ritrovati. Ed è tutto evidente che l'attentato fu fatto per indurre tutti gli italiani ad andare via da Pola con ogni mezzo, come ha ammesso anni dopo il braccio destro del maresciallo informatore Tito, che l'Italia ha onorato vergognosamente con il cavalierato di Gran Croce e che oggi, nonostante le prove di genocidio, nessuno vuole ammettere ufficialmente che quella onorificenza non gli spetta. E così avvenne, 30.000 italiani lasciarono la città e 350.000 scelsero l'esodo dall'Istria, lasciare la madre patria invasa ed abbandonata dai politici del tempo. Italiani abbandonati, traditi e dimenticati dalla storia. Ricordiamo nell'occasione la figura del dottor Geppino Micheletti, che nonostante appunto abbia perso due figli su quella spiaggia, ha continuato a operare e salvare vite. Questi sono gli eroi del nostro tempo. La ricerca della verità non va fatta ormai per vendetta o per accreditarsi ai nemici politici. Va fatta per verità storica, per onorare le memorie delle vittime. Da nipote e figlio di esuli ringrazio le associazioni che lavorano e portano avanti i ricordi di queste tragedie, perché questi episodi vanno ricordati affinché le generazioni future conoscano e facciano sì che fatti simili non accadano mai più. Che siano consapevoli che tutte le dittature, rosse o nere, sono da combattere per arrivare alla vera libertà dei popoli. Grazie.
0: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Pretto, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il prossimo 18 agosto ricorreranno 80 anni della strage di Vergarolla, una delle pagine più dolorose e ancora poco conosciute della storia italiana del secondo dopoguerra. Il 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, in Istria, almeno 2.000 persone si riunirono per assistere alle gare di nuoto della Coppa Scarioni. Erano presenti intere famiglie, numerose donne e molti bambini. Sull'arenile erano accatastati 28 ordigni bellici, contenenti complessivamente quasi 10 tonnellate di esplosivo, che risultavano essere stati precedentemente disattivati e disinnescati. La loro improvvisa una devastazione spaventosa. Le vittime furono almeno 100, delle quali soltanto 64 poterono essere identificate, mentre il numero complessivo dei feriti non fu mai determinato con precisione. In quelle ore drammatiche si distinse in modo particolare il dottor Geppino Micheletti, che continuò a prestare assistenza ai feriti nell'ospedale cittadino nonostante avesse perso, nell'esplosione, due figli piccoli, il fratello e la cognata. Il suo comportamento resta una straordinaria testimonianza di umanità e senso del dovere. Gli accertamenti compiuti dalle autorità alleate stabilirono che, per poter esplodere, gli ordigni precedentemente disinnescati, come detto, avrebbero dovuto essere nuovamente riattivati ed innescati. La dinamica dei fatti portò pertanto ad escludere l'ipotesi di un incidente e a considerare l'esplosione come un attentato deliberatamente organizzato. Nessun tribunale finora ha mai individuato definitivamente gli esecutori materiali, i mandanti e le eventuali responsabilità politiche. La strage avvenne in un momento decisivo per il futuro di Pola e contribuì a diffondere nella popolazione italiana la convinzione che restare nella propria terra d'origine avrebbe comportato rischi sempre maggiori. Di lì a poco, infatti, circa il 90% degli abitanti avrebbe lasciato la città, nel quadro del più ampio esodo degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. A 80 anni di distanza, ricordare non è certamente sufficiente. È necessario proseguire nella ricerca della verità, studiando la documentazione conservata negli archivi stranieri e italiani, e chiarendo se omissioni, reticenze o condizionamenti abbiano impedito il completo accertamento dei fatti. Non per alimentare certamente contrapposizioni, ma per restituire dignità alle vittime, riconoscere il dolore degli esuli e costruire una memoria fondata sulla conoscenza, sulla responsabilità, sulla riconciliazione, tanto auspicata. Vergarolla attende ancora verità e giustizia. Le istituzioni della Repubblica hanno il dovere di non lasciare senza risposta questa attesa. Grazie, Presidente.
0: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Cappelletti, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Il 18 agosto del 1946, sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, che era allora territorio italiano, una bella giornata d'estate si trasformò in una delle più dolorose tragedie del nostro dopoguerra. Perché mentre centinaia di persone, per lo più italiane, erano riunite per assistere a alcune gare organizzate da una società nautica, l'esplosione di quasi 10 tonnellate di esplosivo provocò una terribile strage. Secondo alcuni studiosi il numero delle vittime potrebbe essere stato ben superiore a 100. Tra loro moltissimi erano bambini, le donne, intere famiglie che stavano semplicemente trascorrendo una giornata di festa. Fu una delle prime grandi stragi del dopoguerra italiano. Ancora oggi rimangono interrogativi sulla responsabilità e sulle circostanze dell'esplosione, ma le ipotesi avanzate dagli studiosi, tra le ipotesi, vi è quella di un atto deliberato, di terrorismo, finalizzato a creare paura e accelerare l'allontanamento della popolazione italiana da Pola, cosa che poi è effettivamente avvenuta. Sono questioni che appartengono alla ricerca storica e che meritano di essere approfondite senza pregiudizi, senza rimozioni e senza strumentalizzazioni. Una cosa però non può essere messa in discussione: le vittime di Vergarolla meritano di essere ricordate, meritano il nostro rispetto e meritano la verità. Perché la strage di Vergarolla è stata per troppo tempo anche una strage dimenticata. Ricordarla non significa riaprire le ferite del passato per alimentare divisioni nel presente. Significa restituire un volto, un nome e una dignità alle vittime. Significa dire alle loro famiglie che il loro dolore appartiene anche alla storia del nostro paese e quindi alla memoria di tutti noi. Non permettiamo che queste ferite vengano cancellate dalla nostra memoria. Il 18 agosto del 1946 a Vergarolla morirono persone innocenti. Oggi il nostro compito è di restituire loro ciò che il tempo non può cancellare, cioè la dignità della memoria. La memoria che non può essere di parte, è una memoria che appartiene alle vittime, che appartiene a tutti noi. Dunque, a 80 anni da questa terribile giornata rendiamo omaggio alle vittime della strage e alle loro famiglie. Lo facciamo con rispetto, con commozione e con il dovere di non dimenticare, perché ricordare Vergarolla significa custodire la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Grazie.
0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Onori. Ne ha facoltà.
6: Grazie, Presidente. Il 18 agosto 1946 era domenica. Una domenica d'estate. Sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, in Italia, centinaia di famiglie si erano radunate per assistere alle gare di nuoto della Coppa Scarioni. C'erano molti bambini. E c'era il sollievo di una pace appena ritrovata dopo anni di guerra. Poco dopo le 2 del pomeriggio, quella normalità fu spezzata. Un deposito di ordigni bellici, da tempo disinnescati e accatastati sull'arenile, esplose. Le vittime identificate furono 65. Molti non potettero essere identificati e le stime più attendibili parlano di oltre 100 morti. un terzo bambini. Fu, e ancora oggi lo ricordiamo, la strage più grave della storia dell'Italia repubblicana. L'inchiesta condotta dalle autorità britanniche stabilì che non si trattò di un incidente. Quegli ordigni furono fatti detonare deliberatamente da una mano rimasta ignota. Nessuno è mai stato processato. A 80 anni di distanza, Vergarolla resta una ferita aperta e una verità negata. In mezzo a quell'orrore, però, un uomo, Geppino Micheletti, chirurgo dell'ospedale di Pola, operò senza sosta per oltre 24 ore per strappare i feriti alla morte. Continuò anche dopo aver saputo che tra le vittime c'erano i suoi due figli, Renzo e Carlo, di 5 e 9 anni. Lo scorso anno il Presidente della Repubblica ha conferito alla sua memoria la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica, un gesto chiaramente dovuto che ripara un lungo silenzio, perché Vergarolla per troppo tempo è stata dimenticata. Quella strage segnò l'inizio della fine per la Pola italiana. Nei mesi successivi la quasi totalità della popolazione scelse la via dell'esodo, abbandonando case, affetti, radici. È una pagina questa dell'esodo Giuliano Dalmata che appartiene alla memoria collettiva di tutti noi, al di là di ogni divisione. Colleghi, ricordare non significa alimentare rancore. Al contrario, oggi l'Italia, la Croazia, la Slovenia sono nella stessa Unione Europea e già nel 2023 l'anniversario della strage è stato commemorato insieme dagli esuli e dagli italiani rimasti a Pola. Questa è la lezione di Vergarolla. La memoria condivisa può diventare riconciliazione. A quelle vittime innocenti, ai bambini che non tornarono a casa, al coraggio del dottor Micheletti va oggi il pensiero commosso di quest'Aula, perché una comunità nazionale si misura anche da questo, dalla capacità di non lasciare indietro nessuno, neanche tra i propri morti, neanche tra le proprie vittime. Grazie.
0: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Boschi, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. Il 18 agosto del 1946 a Vergarolla, nella spiaggia di Pola, una esplosione tremenda portò alla morte di decine di persone, tra questi molti bambini e adolescenti, e al ferimento di anche grave di tante altre persone. L'esplosione creò un dolore e ovviamente un senso di sgomento molto profondo nella città di Pola, in modo particolare nella comunità italiana. Ci fu una grande partecipazione anche alle esequie, addirittura ci furono due diversi cortei funebri. Si parlò inizialmente di un incidente, ma già dai primi giorni apparve chiaro che quell'incidente probabilmente non era tale, non era un'esplosione casuale. E il clima che ovviamente si respirava in tutta l'Istria, nella città di Pola, nell'immediato dopoguerra, portò poi, dopo quell'esplosione, molti italiani, la maggior parte della comunità italiana, a scegliere di lasciare Pola, lasciare la propria casa, lasciare la propria patria, perché si sentivano non accolti, si sentivano in pericolo, si sentivano minacciati. Questo portò però a lasciare tre grandi interrogativi aperti con la nascita del nuovo Stato, con la guida di Tito in Jugoslavia. Innanzitutto l'identificazione puntuale delle vittime, ancora oggi non si sa con esattezza quale fu il numero esatto e l'identità delle persone che rimasero uccise in quell'esplosione. Portò a non poter arrivare ad una verità processuale sulle responsabilità di quell'esplosione e soprattutto portò a non giungere ad una memoria condivisa su quel drammatico avvenimento. E non è un caso se soltanto nel 1997 si è arrivati per la prima volta a Pola a erigere un monumento funebre in ricordo dei fatti drammatici di Vergarolla. E non è altrettanto un caso se la prima volta che esponenti del governo italiano poterono celebrare e commemorare le vittime italiane proprio in Istria con i rappresentanti del governo croato solo nel 2017, proprio ai tempi del governo Gentiloni. Allora io credo che sia fondamentale non soltanto ricordare quelle vittime, ma soprattutto continuare a chiedere che ci sia verità su quanto è avvenuto, non soltanto da un punto di vista processuale, ovviamente a 80 anni di distanza, ma soprattutto da un punto di vista storico, perché se è vero che la verità per arrivare ad una memoria condivisa non potrà riportare indietro le lancette del tempo e tantomeno in vita coloro che persero la vita a Vergarolla, sicuramente una memoria condivisa basata sulla verità storica può aiutarci a non ripetere gli stessi errori in futuro.
0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boff, ne ha facoltà.
8: Oggi siamo qui a ricordare che il 18 agosto del 1946 molti italiani, anzi Pola allora era abitata dal 95% di italiani, quegli italiani che si erano trovati in una spiaggia per una competizione nautica, una competizione natatoria, e come fu accertato poi dalle autorità anglo-americane, a seguito dell'innesco di ordigni bellici esplosivi che furono innescati, ci furono oltre 100 vittime. Le vittime non furono mai ben quantificate, perché la deflagrazione straziò talmente i corpi di quelle persone da non poterle neanche riconoscere. Ricordare questo momento è ricordare una parte buia del nostro paese, perché ahimè questi ricordi della nostra storia che abbiamo voluto nascondere per tantissimi anni riaffiorano uno alla volta pian pianino, come le foibe, come tantissime altre stragi che si sono avvenute in quei luoghi, in quel periodo, cause ben definite e ben conosciute, forse già allora. Quegli italiani che noi abbiamo dimenticato dall'altra parte del confine, quegli italiani che noi poi, quando sono arrivati esuli nel nostro paese, abbiamo rinnegato sangue del nostro sangue, abbiamo rinnegato italiani, nella stessa maniera in cui abbiamo nascosto per 80 anni parte della storia del nostro paese, parte della storia di italiani che hanno lasciato la loro vita perché semplicemente qualcuno voleva cacciarli dalla terra dove erano nati, qualcuno voleva cacciarli dal suolo natio, e chi avrebbe dovuto accoglierli li rinnegò. Per questo la memoria di queste vittime ci tocca ancora di più e ci deve ricordare il rispetto che è dovuto a tutti gli italiani, e che la storia noi non possiamo interpretarla, non possiamo vederla quando ci piace e nasconderla quando non ci piace. Noi dobbiamo ammettere quella che è la storia, perché la storia vera, la storia accaduta, la storia che è accaduta sul sangue delle nostre persone sia degna memoria al che questi fatti non accadano più. Va una memoria tangibile al medico Geppino Micheletti, che pur sapendo che i propri figli, i propri cari erano morti in quella strage, si adoperò per aiutare, per curare le persone che furono vittime di quell'attentato per 24 ore consecutive. Questo, l'onorificenza che lui ha avuto, a differenza di quella che ha avuto il generale Tito, è sicuramente un'onorificenza che va riconosciuta a un vero italiano che ha difeso la propria identità, come stanno facendo tutte le comunità italiane in Istria oggi e negli anni, per riconoscere di essere italiani e affermare il valore di essere italiani anche quando ripudiati dalla propria stessa patria. Grazie.
0: Grazie. È così conclusa la commemorazione. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Quartini. Ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente. Oggi è il 6 d'agosto, è una giornata che ci riconduce a un evento indicibile dall'orrore che ha generato. Si ricorda Hiroshima, lo sterminio istantaneo di massa, fu il primo della storia di civili. Credo che a camera aperta non potevamo non ricordare questo, questo fatto, che è un fatto gravissimo. È successo 81 anni fa, il 6 agosto Hiroshima, tre giorni dopo Nagasaki. 200.000 morti che poi sono diventati negli anni successivi 300.000 morti. Un vero e proprio orrore. Io credo non ci siano parole se non descrivere tutto questo come perdita di ogni valore umano, come fallimento totale, io direi integrale, della civiltà. Sono passati appunto 81 anni e 81 anni dopo un ricordo che deve essere presente in noi, che deve richiamarci alla necessità della pace e alla necessità del disarmo. Noi, a distanza di 81 anni, tuttavia si continua a non capire. Sembra che non abbiamo capito niente. Ancora oggi si continua a risolvere i conflitti come avveniva con la guerra del Peloponneso. Ma a differenza del passato, chi ci rimette di più sono i civili. E spesso sono le nostre democrazie che stanno facendo questo tipo di operazione. Io credo che una riflessione profonda su questo sia necessaria. E credo che per onorare i morti di Hiroshima dovremmo seriamente pensare al disarmo. Grazie, Presidente.
0: Grazie. Adesso intervenire l'onorevole Zoffili, ne ha facoltà.
10: La ringrazio, Presidente Fontana, Presidente, onorevoli colleghi. Oggi commemoriamo l'81esimo anniversario del tragico bombardamento atomico di Hiroshima. Tre giorni dopo sarebbe toccato a Nagasaki, due tragedie che provocarono sofferenze incredibili e centinaia di migliaia di vittime, lasciando una ferita profonda e incancellabile nella coscienza dell'umanità. Il nostro primo pensiero va a tutte le vittime innocenti e ai sopravvissuti, custodi di una memoria preziosa che non può e non deve essere dimenticata. La loro sofferenza ci ricorda ogni giorno il valore della vita, della pace e il senso di responsabilità che la politica è chiamata ad assumersi. Quest'anno, colleghi, tale ricorrenza assume per l'Italia un significato ancora più importante, perché celebriamo il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. 160 anni di amicizia, di rispetto reciproco e di una collaborazione che oggi è più forte che mai e che anche grazie alla diplomazia parlamentare continua a crescere nei rapporti istituzionali, economici, scientifici e culturali tra i nostri paesi. Come Presidente della sezione bilaterale di amicizia Italia-Giappone dell'Unione Interparlamentare di Camera e Senato, ho l'onore di contribuire con i nostri colleghi parlamentari italiani e giapponesi a consolidare questo legame. Viviamo, Presidente, una fase internazionale segnata da guerre, da instabilità e da nuove minacce. Per questo dobbiamo continuare a sostenere ogni iniziativa che favorisca il dialogo, rafforzi la sicurezza e promuova la pace nel mondo. Ricordare quanto avvenuto a Hiroshima e Nagasaki non significa soltanto commemorare una tragedia del passato, significa rinnovare ogni giorno l'impegno affinché simili sofferenze non si ripetano mai più. È un dovere verso le vittime, verso le nuove generazioni, verso i nostri ragazzi, Presidente, verso i giovani che sono il nostro futuro. Grazie, Presidente.
0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Maggio. Ne ha facoltà.
11: Grazie, Presidente. Il 6 agosto del 1945, alle 8:15 del mattino, il mondo cambiò per sempre. In un solo istante, una città, quella di Hiroshima, fu annientata dalla prima bomba atomica impiegata in un conflitto. Decine di migliaia di vite furono spezzate e l'umanità conobbe una forma di distruzione fino ad allora impensabile. Pochi giorni dopo, quella stessa tragedia avrebbe colpito anche la città di Nagasaki, lasciando una ferita destinata a segnare per sempre sempre la storia del Novecento. Presidente, io un anno fa ho avuto la possibilità di recarmi personalmente a Hiroshima, ho visitato il Museo della Pace, ho osservato gli oggetti rimasti sotto le macerie, gli orologi fermati alle 8:15 e anche i racconti dei sopravvissuti. E poi sono rimasta a lungo davanti alla cupola della bomba atomica che ancora oggi si erge nel cuore della città di Hiroshima. Ci sono luoghi, credo, che non hanno bisogno di parole, parlano attraverso il silenzio e quel silenzio pesa più di qualsiasi discorso. Da quella visita sono tornata con una consapevolezza ancora più profonda, ovvero che la memoria non è un esercizio da relegare al passato, una responsabilità verso il presente, perché Hiroshima non è soltanto il simbolo della devastazione, è il simbolo della straordinaria capacità dell'uomo di rialzarsi. Dove c'erano macerie, oggi c'è una città viva, moderna, laboriosa. Dove sembrava che la speranza fosse stata cancellata, un popolo ha avuto la forza di ricostruire non soltanto gli edifici ma soprattutto la propria anima, ed è proprio forse questa l'eredità più grande che Hiroshima consegna al mondo: ricordarci che nessun progresso, nessuna ragion di Stato, nessun conflitto può mai farci dimenticare il valore assoluto della vita umana. Oggi rendiamo omaggio alle vittime di Hiroshima con rispetto e raccoglimento, e lo facciamo guardando a quella città non soltanto come luogo di una tragedia immane ma come simbolo della dignità di un popolo che ha saputo trasformare il dolore in speranza, perché una nazione è davvero grande non quando dimostra la forza di distruggere, ma quando costruisce e custodisce con il ricordo, difende la dignità dell'uomo e costruisce la pace nella libertà. L'oscurità non ha mai l'ultima parola. Arigato gozaimasu.
0: Grazie. Che sono intervenire l'onorevole Morfino. Ne ha facoltà.
12: Grazie Presidente. Oggi ricordiamo Antonio detto Ninni Cassarà, un servitore dello Stato assassinato dalla mafia il 6 agosto del 1985, sotto casa e davanti alla famiglia. E non è morto perché semplicemente faceva il suo lavoro, è morto, è stato ucciso perché aveva scelto di stare dalla parte della verità, perché aveva scelto di non piegarsi. Cassarà lavorava fianco a fianco a Falcone, aveva capito prima di tanti altri che la mafia si combatte seguendo i soldi, ricostruendo i legami e cercando la verità fino in fondo. Ed è proprio per questo che Cosa Nostra lo considerava un nemico numero uno. Ma ricordare Cassarà oggi non può essere un esercizio di retorica. La memoria ha senso solo se diventa coerenza. Perché questo dovremmo chiederci tutti oggi, se stiamo davvero onorando il sacrificio di uomini di Stato come lui, come Falcone e Borsellino. Ieri quest'Aula ha scelto di impedire ai magistrati di acquisire elementi utili nell'ambito dell'inchiesta sul caso del Mastro. È una decisione politica che manda un messaggio sbagliato a tutto il Paese, perché la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata non si difende con le parole, con le corone dei fiori o con gli anniversari, si difende con i fatti, avendo il coraggio della trasparenza e lasciando che la magistratura svolga il proprio lavoro fino in fondo. Falcone ci ha insegnato che la forza dello Stato sta nella sua credibilità, e la credibilità non si costruisce mettendo ostacoli all'accertamento della verità. Il modo migliore per onorare oggi Ninni Cassarà non è dire che era un eroe, è comportarsi ogni giorno come uno Stato che non ha paura della verità e che non arretra mai davanti alla giustizia, perché la mafia teme una sola cosa: uno Stato davvero trasparente e libero.
0: Grazie. Che sono intervenuto l'onorevole Caramiello. Ne ha facoltà.
13: Grazie Presidente. 6 agosto 1863. Anche quest'anno desidero commemorare in quest'aula i martiri di Pietrarsa. Sui libri di storia ci hanno insegnato a celebrare il 1° maggio, data simbolica per indicare quella che viene definita la festa dei lavoratori.

0: fuori una fabbrica americana e la polizia sparò sui rivoltosi uccidendone due. Ma quello che non tutti sanno è che a Napoli, a Portici di preciso, la mia città, avvenne un fatto simile e ben più grave nel 1863. Siamo a Pietralza, all'opificio borbonico che prima dell'Unità d'Italia contava circa 1200 operai, di cui 800 specializzati. Era l'industria più proficua dell'intera penisola. Con l'Unità d'Italia, in un'opera di desertificazione del sud in favore del nord, la fabbrica venne privatizzata e venduta all'ingegner Bozza per pochi soldi. Presidente, è inutile dire che in pochi mesi furono ridotti lavoratori e salari. Da 1200 diventarono 800, poi 600 e ancora disoccupati. Il malcontento era così diffuso che il 6 agosto del 1863 gli operai decisero di fermare i macchinari e suonare la sirena in segno di protesta. Una rivolta pacifica, volta a chiedere diritti e garanzie, si trasformò in tragedia. I bersaglieri spararono sugli operai, si contarono una ventina di feriti e almeno 4 morti, che furono a tutti gli effetti i primi martiri operai massacrati nella storia dell'Italia unita. Lavoratori napoletani furono uccisi perché provarono a difendere i loro diritti, a difendere il loro posto di lavoro. Presidente, per noi la storia non può essere cancellata. Il 6 agosto, presidente, è il primo maggio dei napoletani, presidente, è il primo maggio per i porticesi.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Casu, ne ha facoltà.
2: Presidente, nell'ultimo giorno dei nostri lavori, in questo mese di agosto, chiediamo al governo per suo tramite di rispondere alle tantissime interrogazioni che abbiamo depositato in queste settimane, in questi mesi, per portare in Parlamento la voce di tantissime donne e uomini che stanno vivendo una ingiustizia quotidiana. Hanno fatto concorsi, sono idonei, potrebbero rappresentare quelle esigenze certificate dai PA o dai piani integrati di attività e organizzazione per colmare le carenze d'organico, far funzionare meglio i nostri tribunali, gli uffici, le forze dell'ordine, la pubblica amministrazione, le carceri, i servizi. Ecco, tutte queste donne, tutti questi uomini subiscono ingiustizie di norme che sono sbagliate, come ad esempio l'assurda norma blocca i doni che fissa un limite al 20%, anche laddove c'è bisogno di più energie, di più risorse, non si può attingere. Ci sono poi disparità intollerabili di trattamento economico, differenze a seconda del giorno in cui è cominciato e finita una prova rispetto a un'altra. Ecco, di fronte a tutto questo è necessario un intervento politico e nel decreto PA del governo non vengono corretti questi errori. Noi come Partito Democratico abbiamo presentato una proposta di legge, la ripresenteremo come emendamenti nel prossimo decreto. Chiediamo veramente che il governo si renda conto che non sta facendo un'ingiustizia solo nei confronti di quelle persone, ma di tutti quei cittadini a cui vengono negati servizi essenziali, proprio perché la pubblica amministrazione, invece di favorire il rinnovamento, il rafforzamento della pubblica amministrazione, delle forze dell'ordine, dei servizi essenziali per i cittadini, invece scrive norme che lo ostacolano. Noi ci batteremo per portare avanti questo cambiamento, ma chiediamo al governo di rispondere alle nostre interrogazioni, perché magari rispondendo alle nostre interrogazioni aprirà gli occhi sulla gravità di quello che sta avvenendo.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Borrelli. Ne ha facoltà.
3: Grazie, Presidente. E voglio approfittare della fine della seduta per ricordare a tutti che c'è un'emergenza che sta avendo in questo momento il nostro Paese, ma in realtà l'Europa, che è l'emergenza caldo. Per la prima volta, sui nostri territori si sono raggiunti in tutte le aree monitorate i 40 gradi. Stiamo parlando di dati che sono abnormi rispetto a quello che dovrebbe essere la media stagionale. Qualcuno dirà: e la natura funziona così. In realtà, unanimamente, gli scienziati insistono nel dire che la prima motivazione di questo caldo esagerato è dovuta ai gas serra. E la domanda che ci stiamo ponendo e che ci poniamo noi come Italia: stiamo agendo nella direzione di ridurre questo impatto? Purtroppo la nostra risposta è

0: La calura è insopportabile, ma gli scienziati ci dicono che probabilmente quest'estate sarà ricordata positivamente, perché per i prossimi anni si prevede un graduale peggioramento. Allora noi insistiamo ancora una volta nel chiedere che quantomeno il governo, in concordemente con il Parlamento, attivi una serie di azioni per rendere i nostri territori, casomai cominciando a emettere più verde, casomai facendo tutte quelle politiche che si fanno per ridurre l'effetto serra e sicuramente per proteggere i cittadini più fragili. Su questo purtroppo il governo è deficitario e noi ancora una volta invece chiediamo che si intervenga, perché a pagare per primi sono i più deboli, gli anziani, i bambini e gli animali. Non è una cosa da ambientalisti, è una cosa per il futuro del nostro territorio e del nostro paese.
1: Grazie. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 9 settembre 2026. Ore 13, discussione generale del decreto legge recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Ore 15, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Ore 16:15, seguito della discussione del decreto legge recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi. Esame della relazione per la Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di cinema. La seduta è tolta.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Si è conclusa l'aula della Camera dei Deputati, che è convocata mercoledì 9 settembre, e adesso presso la sala stampa della Camera dei Deputati si è tenuta la conferenza stampa "Vietato parlare di Gaza, docenti sotto ispezione", promossa dalla deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari. Buon ascolto.
2: Buongiorno e grazie di essere qui con noi, ma grazie soprattutto alla deputata Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle, no, davvero per l'invito e anche proprio per aver pensato a strutturare un momento così importante all'interno delle istituzioni, importante non soltanto, almeno a mio parere, diciamo, per parlare di scuola, ma per parlare proprio del futuro del nostro paese, della formazione di chi poi appunto il paese dovrà guidarlo e viverlo. Vietato parlare di Gaza, docenti sotto ispezione, è il tema attorno a cui insomma struttureremo il nostro dibattito. Lo faremo parlando di casi concreti, ma anche allargando lo sguardo e il pensiero proprio a quello che significa appunto libertà di insegnamento, e lo vedremo in alcuni casi libertà di espressione. Io sono Chiara Sgreccia, giornalista del quotidiano Domani, ne parleremo insieme con Stefania Ascari, appunto con Massimo Sabatini, che è docente di greco e latino al liceo Vivona di Roma, con la professoressa Marina Boscaino, che è docente anche lei al liceo Vivona, anche membro del consiglio di istituto e portavoce dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata. Ne parliamo poi con Salvatore Bullara, docente di storia e filosofia al liceo Augusto Righi, sempre di Roma, che presto ci raggiungerà sul palco, con Adriano Cerri, che è in collegamento, che è studente e rappresentante di istituto del liceo Vivona, con Dario Furnari, che è membro dell'esecutivo nazionale dell'USB Scuola, e con Tommaso Marcon, che è rappresentante dell'organizzazione studentesca OSA. Direi che, visto che insomma il tempo a disposizione ne abbiamo poco, e cercheremo di stare ai tempi anche per provare a lasciare poi un po' di spazio alle vostre domande, se ce ne saranno, io inizierei proprio il discorso con quanto è successo negli ultimi giorni a Liceo Vivona, visto che mi sembra appunto un caso esemplificativo in realtà di un clima che si respira nella scuola negli ultimi anni. Il professor Sabatini, mi corregga se sbaglio, invia un messaggio ai suoi ex studenti dopo la maturità, li saluta, li invita a non dimenticare casa e a prendersi, però a farsi carico nella vita delle responsabilità, diciamo, politiche, sociali, economiche, di quelle responsabilità di cui forse ognuno di noi dovrebbe farsi carico nel momento in cui vive in società. Però questo genera un cortocircuito e l'ufficio scolastico regionale avvia un'ispezione. Io, professore, chiederei a lei di, diciamo, raccontarci, entrare nei dettagli di quello che è successo e delle conseguenze che quello che è successo ha avuto su di lei e sulla scuola.
3: Sì. Vediamo se sì, funziona. Buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito, grazie all'onorevole Ascari. Ringraziamenti da fare sarebbero molti, ma il tempo è breve, quindi ci sbrighiamo. Citiamo però almeno l'Arci di Roma, che ha promosso la petizione, e poi la rete No Bavaglio, che si è impegnata moltissimo in questa causa. Allora, come ha detto Chiara, il 6 luglio, il pomeriggio del 6 luglio, dopo la fine degli esami, dopo la pubblicazione dei quadri, invio questo messaggio privato, dal mio numero privato, a uno studente della mia ex quinta J e a una studentessa della mia ex quinta I, dicendo loro che mi piaceva salutare i compagni con queste ultime parole. Il contenuto penso che sia conosciuto. Si cita Virgilio, si cita Montale, ma chiaramente quello che ha dato fastidio è stata la parola tabù, la parola Gaza, e poi forse anche il ricordo di Hinder Ashab. Per guadagnare tempo ho preso qualche appunto. L'8 luglio esce un articolo sul giornale Il Tempo, in cui il messaggio viene tagliato e appositamente presentato in modo da dare il sospetto che fosse bieca propaganda pro-PAL. Viene tagliato all'inizio, quando saluto gli studenti dopo gli esami, per far credere che fosse stata attività scolastica. Vengono dette alcune cose sbagliate, alcune cose scorrette sulla lingua italiana usata sorvolo. Tra l'altro sì, insegno latino e greco, ma sono anche professore di letteratura italiana al triennio. E soprattutto, come dire, non si capisce il messaggio. Si parla di questi ex studenti 19enni come se fossero delle marionette facili da manipolare. Si trascura il fatto che sono giovani colti, che hanno letto e hanno capito Manzoni, Lopardi, Pirandello, che hanno studiato filosofia, conoscono il pensiero di autori come Nietzsche, come Kierkegaard, hanno studiato Kant, Hegel, sono molto più colti e preparati di tanti giornalisti che dopo aver visto che viene citato il 27esimo nel Purgatorio nemmeno vanno a leggerselo per capire a cosa si riferisce la citazione. Ma la sto facendo lunga, questo qui è l'articolo del Tempo. Solamente 24 ore dopo, cioè in un lasso di tempo brevissimo, arriva a me e ad altri colleghi della scuola dove insegno e ai rappresentanti di classe delle quinte, arriva una convocazione per un'audizione con gli ispettori dell'USR. Nessuno sa di cosa si tratta, perché nella convocazione non è detto. Il testo della convocazione è questo: a fronte dell'incarico ispettivo si comunica che la signoria vostra, in qualità di docente, al fine di fornire elementi utili all'accertamento, è convocata in audizione, eccetera, ma l'argomento non c'è. Vengono auditi dei colleghi, vengono auditi degli studenti, poi il nostro rappresentante ve ne parlerà lui, e finalmente vengo ascoltato anche io il 28. Nel frattempo però il 24 escono due brutti articoli. Uno è sempre su Il Tempo, a firma di Francesca Musacchio, che è questo qui: il prof Propal che indottrinava i suoi studenti ora fa la vittima. Ora, questo mi ha fatto un pochettino inalberare per due motivi. Uno, come ti permetti di darmi una definizione? Tu non sai chi sono, non mi hai mai parlato. Io ho speso circa 40 anni della mia vita nello studio, nella filologia classica, nella filologia moderna. Tu mi affibbi questa definizione, ma soprattutto, ma come ti permetti di dire che io faccio la vittima? Io non faccio la vittima, ma manco per niente. Tanto per cominciare, perché rispettando assolutamente l'amministrazione di cui faccio parte, io dal giorno in cui ho ricevuto la convocazione ispettiva fino al giorno in cui sono stato audito dagli ispettori, io non ho mai parlato con nessuno, non ho rilasciato dichiarazioni, non ho scritto da nessuna parte, quindi non puoi dire che faccio la vittima, perché semplicemente io non faccio niente. Dopo il 28 finalmente posso parlare. Però questo articolo mi ha fatto così inalberare che ho telefonato a Filo Diretto, il programma di Rai 3 che viene dopo Prima Pagina, e il giornalista che conduceva la trasmissione quel giorno, tutto contento perché pensava: ah, questo è il professore, facciamo un po' uno scoop, ci parli dell'ispezione. Dell'ispezione non ho parlato assolutamente, però ho parlato di questo articolo e insomma vabbè, mi sono tolto due sassolini dalla scarpa. Lo stesso giorno di questo secondo articolo del Tempo esce un altro articolo, posso usare questo aggettivo, piuttosto offensivo. Sulla homepage della UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in cui la cosa più gentile che si dice di me, insomma, forse me lo so stampato, ma non perdiamo tempo a rileggerlo, è che sono egocentrato o qualcosa di simile. Insomma, io non ne ho mai parlato di me, nessuno mi aveva mai visto, ma questi si permettono di dire queste cose. Ora Questo dispiace molto perché l'ebraismo italiano è stato molto in silenzio rispetto a quello che è successo e sta succedendo a Gaza. Direi che si è appiattito sul sionismo, e questo è veramente un peccato, perché l'ebraismo non è il sionismo. Non c'è bisogno di avere chissà quale laurea per capirlo. Basta banalmente leggere anche qualche intervista di Primo Levi. Ho portato questo volume, questo è il terzo volume delle opere complete di Primo Levi, che contiene articoli e interviste. Ora, Primo Levi, pochi mesi dopo la strage dei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, strage non compiuta materialmente dall'esercito israeliano, ma avallata dall'esercito israeliano, rilasciò questa intervista al giornale Repubblica. Insomma, si può reperire, se qualcuno poi vuole una foto della pagina la facciamo, in cui definisce il capo del governo israeliano dell'epoca, Begin, definisce un fascista e un assassino, e definisce il capo dell'esercito israeliano dell'epoca, Sharon, lo definisce un assassino. Questo l'ha fatto Primo Levi nel 1982. In Italia esiste la rete ECO, cioè la rete degli ebrei contro l'occupazione. Li avete mai visti? Avete mai visto uno di loro intervistato? Avete mai visto uno di loro in un programma televisivo? Come in Israele esiste l'organizzazione Standing Together, uomini e donne palestinesi e israeliane insieme. E noi sappiamo che nelle carceri israeliane ci sono anche degli obiettori di coscienza israeliane, di cui non parla nessuno, credo di aver letto di loro solo sul sito di Amnesty International. Ora, questo è lo stato delle cose, questa è la vicenda. La vicenda mia non è per niente importante in sé, finirà come finirà, non ci sono i presupposti giuridici per una sanzione disciplinare, perché io ho inviato un messaggio privato a persone private con il mio mezzo privato, senza canali istituzionali. Sicuramente l'intenzione iniziale era quella di combinare una sanzione, se no non si capisce perché è stato messo su tutto questo carrozzone con un'ispezione che ha coinvolto tra docenti e studenti quasi 30 persone. C'entrano qualcosa gli ordini venuti dall'alto? Non si può sapere, però in quell'articolo del Tempo del 24 luglio, forse una voce dal sen fuggita della giornalista Francesca Musacchio un indizio ce lo dà. Fa un breve riassunto: uno studente informa la nostra redazione della lettera spedita dal docente dopo gli esami di maturità. Noi la pubblichiamo. Il ministro dispone un'ispezione. Queste sono parole scritte da Francesca Musacchio sull'articolo del Tempo il 24/7. Il ministro dispone un'ispezione. Nessuna condanna, nessuna sanzione già scritta, un accertamento. Da quel momento però parte la rappresentazione, il docente comincia a fare la vittima, eccetera. Da dove viene questa ispezione? Insomma... Io la farei finita qui, non so quanti minuti ho occupato, e poi se ci sono altre domande, se vogliamo leggere due righe di Primo Levi le leggiamo. Un'unica cosa vorrei dire, e poi finisco. Quando nella poesia proemiale di Se questo è un uomo, Primo Levi dice queste parole: voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, sono parole che abbiamo letto tutti, perché spero che a scuola questo ce l'abbiano fatto leggere sempre a tutti. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, questo voi siamo noi oggi, non è solo questione di noi nel 1945, siamo noi oggi. E quando Primo Levi dice meditate che questo è stato, ci dà un ordine, e infatti maledice chi non lo farà. Vi comando queste parole, scolpite nel vostro cuore, ripetete alle vostre figlie o vi si sfaccia la casa, vi si sfaccia la casa. Io queste parole di Primo Levi le ho lette la prima volta a 14 anni, questa è la data in cui ho comprato il libro, massimo 1979-80, facevo il quinto ginnasio. E questo libro, che è uno dei libri più importanti della storia dell'umanità, un libro in cui il capitolo centrale si intitola I sommersi e i salvati, che è poi il titolo che Primo Levi darà all'ultima cosa che lui ha scritto prima del suicidio, I sommersi e i salvati. Questo libro io l'ho fatto sempre leggere, sempre, in ogni anno scolastico che insegnassi italiano, storia, geografia, latino, greco, perché non si può prescindere da quello che è contenuto in questo libro. E io vorrei ricordare l'ultima scena del film La Tregua. L'ultima scena del film La Tregua, Primo tornato a casa, interpretato da John Turturro, bravissimo John Turturro, con quegli occhi un po' spiritati, fa colazione, no? Spezza il pane, c'è cioè un primo piano sulle mani, spezza il pane, lo inzuppa nel caffè latte, smette di mangiare, va in un'altra stanza, si siede al tavolo e comincia a scrivere queste parole. Mai dimenticate.
2: Grazie, grazie mille professore, esatto, cioè non soltanto appunto per aver puntualizzato i fatti, ma penso per aver dimostrato l'importanza del pensiero complesso e quindi contrastare chi cerca di appiattirlo, se vogliamo evitare le derive autoritarie. Con noi c'è anche Adriano Cerri, appunto studente rappresentante dell'Istituto del Liceo Vivona, dovrebbe essere in collegamento, se tutto funziona. Io penso che sia importante appunto per rendere la completezza di quello che è successo, sentire anche il racconto di Adriano, che appunto da studente a scuola sì, per imparare diciamo le discipline, ma forse anche per sviluppare quella che è una delle poche o se non l'unica competenza, il pensiero critico, che non si invecchia con diciamo l'evolversi veloce del sapere tecnico. Quindi Adriano, se sei con noi, un tuo racconto di che cosa è successo, come sono andate le ispezioni e quali sono state le conseguenze poi per voi studenti?
4: Innanzitutto buongiorno a tutti, io parlo in qualità di rappresentante di istituto, di militante dell'OSA e soprattutto di studente del Vivona. Diciamo, sui fatti in quanto tali non mi soffermerei troppo tempo, anche perché la vicenda è abbastanza analoga a quella del professore. È arrivata una mail di convocazione a scuola, non direttamente dall'USR, agli studenti del quinto anno che appunto ricoprivano la carica di rappresentanti di classe di tutto l'istituto, che sono stati appunto convocati a rispondere con una mail diretta dall'istituto regionale, su cui la scuola ha indugiato sostanzialmente facendo finta di niente, come se non fosse successo nulla. E diciamo appunto, secondo me, la cosa importante da sottolineare di tutta questa vicenda, quindi di questi studenti che sostanzialmente sono stati chiamati e interrogati dopo aver concluso la maturità, ad alcuni sono stati ispezionati addirittura i dispositivi propri, come appunto i cellulari, è diciamo la grande risposta collettiva che c'è stata da parte di tutta la comunità studentesca, che si è resa conto, studenti e professori insieme, di quale fosse la situazione, si è resa anche attraverso di noi rappresentanti che appunto ricopriamo questo ruolo non come carica per chissà quale fine appunto carrieristico, ma come appunto rappresentanti della difesa dei nostri diritti sia democratici che anche politici, di appunto rappresentare noi stessi quello che vogliamo. E tutta la scuola, tutta la collettività studentesca si è schierata a difesa di un professore, sia indignata ovviamente per il trattamento che noi stessi studenti abbiamo ricevuto, perché se non fosse stato per le nostre indagini non personali, ma appunto come collettività, noi non avremmo ricevuto nessun responso su quali sarebbero stati appunto i motivi di queste indagini, queste presunte accuse, ma appunto proprio per tutto quello che c'è stato dietro da parte degli studenti stessi. Secondo me, appunto, è importante anche sottolineare che l'attacco che c'è stato, che abbiamo visto in molti suoi aspetti, sia attraverso le organizzazioni studentesche, per esempio della destra, che chiedono agli studenti stessi di essere delatori verso i professori di sinistra, che quindi, appunto, secondo loro, escono fuori dai canoni di quelli che dovrebbero essere di quello che dovrebbe essere l'insegnamento, ma anche appunto cioè in solidarietà ai professori stessi. Niente, secondo me il caso della nostra scuola è un caso da prendere come caso esemplare, perché appunto è il caso in cui dopo un anno intenso anche di mobilitazioni, in cui si è cercato più possibile da parte del ministro Valditara e del governo di mettere un muto alla scuola, che è il primo strumento della democrazia con cui, attraverso quale i futuri cittadini diventano tali, è stato un caso in cui c'è stato un responso collettivo di sfiducia verso questa metodologia e appunto direttamente verso quella che è questo sistema che dà per scontato di stare a questo gioco appunto al quale gli studenti non vogliono stare. Quindi secondo me appunto la vicenda è importante e va sottolineata questo. Poi magari dopo Tommaso affronterà meglio il tema, però la cosa principale è stata anche il rapporto che c'è stato tra noi studenti e noi professori, e i professori, che non ci siamo messi, come spesso viene narrato, in contrapposizione l'un l'altro, ma ci siamo resi l'uno complice, diciamo, dell'altro nel non voler sottostare a queste logiche, diciamo. Secondo me
2: Grazie Adriano. Allora, qui con noi oggi c'è anche la professoressa Boscaino, che appunto è docente del Vivona e quindi è a conoscenza dei fatti, ma è anche portavoce, lo dicevamo, dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata. Ora, visto proprio quello, cioè, che diceva Adriano, da un lato diciamo la scuola come comunità che è venuta fuori, dall'altro lato ci saremmo arrivati, diciamo, abbiamo già ben intuito, il caso del Vivona non è l'unico caso affatto, e penso sia interessante con lei, diciamo, allargare un po' lo sguardo e capire in generale quando ci sono strumenti appunto come le ispezioni, in alcuni casi le sanzioni disciplinari, cioè quando questi strumenti sono utili a salvaguardare l'integrità della scuola, quando invece diventano effettivamente dei limiti alla libertà di insegnamento e che cos'è questa libertà di insegnamento di cui, cioè, in fondo stiamo parlando adesso.
5: Grazie, questo non si tiene da solo, lo terrò io. Volevo innanzitutto ringraziare l'onorevole Ascari che veramente ci ha dato la possibilità di esprimere cose che abbiamo nel cuore da tanto tempo, e farlo in questa sede è veramente importante. E vorrevo davvero rinnovare il ringraziamento all'ARCI di Roma e alla rete No Bavaglio, che hanno avuto una funzione fondamentale. L'ARCI ha lanciato, voi sapete, noi siamo tutti dipendenti della scuola, del liceo in Vivona e naturalmente del MIM, ahimè si chiama così, e dove l'ultima M sta per merito, se qualcuno non lo ricordasse, e naturalmente lanciare una petizione a nostro nome sarebbe stato veramente pericoloso, dati i tempi che corrono. Invece generosamente l'ARCI si è candidato a svolgere questo lavoro, la petizione in 4 giorni ha raccolto 10.000 firme, adesso non la guardiamo più perché non siamo più dietro questa filiera. Io mi occupo da tanto tempo di politiche scolastiche, oltre ad essere portavoce nazionale dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, cosa che voglio ribadire perché le due cose si tengono fortissimamente. Essendo pubblicista dagli anni 90 ho avuto anche la fortuna di poter usare la testata del Fatto Quotidiano per rilanciare la strana, veramente strana, per usare un eufemismo, storia che si è verificata al Vivona. Dapprima l'ho fatto raccontando la questione, cioè riportando la lettera di Massimo, facendo finta di non sapere che c'era un'ispezione, perché era appena all'inizio tutta la vicenda, e sottolineando una serie di disfunzioni allucinanti di quel primo articolo del Tempo, dove ribadisco davvero, se solo ci si fosse voluto prendere la briga di leggere il 27° canto del Purgatorio di Dante, si sarebbe capito tutto. In quel caso Virgilio consegna a Dante una grande verità, cioè io ti ho fatto vedere l'inferno, ti ho fatto vedere il Purgatorio. Lui avrebbe detto analogamente ai suoi studenti: vi ho insegnato l'italiano, il latino, il greco, vi ho dato gli strumenti del sapere critico-analitico, adesso cammina con le tue gambe, usa il tuo libero arbitrio. Quindi il massimo, diciamo, di un messaggio che un docente possa consegnare ai propri studenti, proprio perché la scuola, vi voglio ricordare, la scuola della Costituzione, la scuola del pluralismo, della democrazia, della laicità e dell'inclusione, questi sono 4 sostantivi determinanti che si evincono direttamente dall'articolo, dalla lettura degli articoli 33 e 34 della Costituzione, dove tra l'altro in positio princeps i costituenti hanno messo la libertà di insegnamento, che però voglio sottolineare qui non era in gioco, cioè il primo comma dell'articolo 33 la conosciamo tutti: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Qui Massimo non era un insegnante, era un libero cittadino che parlava delle libere cittadine e dei liberi cittadini, dicendogli appunto: vi ho insegnato col passato prossimo delle cose, adesso camminate con le vostre gambe e restate umani, non dimenticatevi di Gaza, non dimenticatevi dell'orrore che abbiamo vissuto in questi 3 anni, un orrore che, come ha detto Adriano, i nostri studenti conoscevano, perché diciamo il miracolo dello scorso anno, il miracolo di Netanyahu e Trump, si è verificato anche all'inizio dello scorso anno in maniera prepotente, quando si è saldata non tanto una complicità quanto un'interlocuzione significativa, più significativa del solito, tra studenti e docenti. Ricordiamoci i grandissimi eventi del 22 settembre e del 3 ottobre, che ci ricorderemo tutti, penso, ovunque fossimo in quel momento. Abbiamo visto qualcosa di straordinario e l'hanno visto anche loro, tant'è vero che da allora è iniziata la consapevolezza, che già era abbastanza radicata da parte di questo governo, che la scuola è un incredibile luogo di fondazione del pensiero critico analitico e della democrazia, e che quindi, come avevano capito tantissimi anni fa, per 20 anni l'hanno portata avanti questa consapevolezza, bisogna mettere il bavaglio alla scuola, bisogna evitare che il docente si autodetermini nel rispetto, in quel caso, della libertà dell'insegnamento, e decida con chi interloquire e come interloquire interloquire, dove scegliere le proprie fonti, se celebrare o no. Sto raccontando, sto alludendo ad una serie di casi, quest'anno è stato puntellato di casi, ricordiamoci l'onorevole Rampelli che voleva fare come dire l'identikit delle scuole che non celebrassero la giornata del ricordo, ricordiamoci che non c'è stata una parola di scuse rispetto a quegli studenti che chiedevano l'identikit dello con delazione degli studenti, gruppo studentesco affiliato a Fratelli d'Italia, che chiedevano la delazione dei professori di sinistra. Ricordiamoci lo stigma per le lezioni di Francesca Albanese e così via. Però è tutto fatto alla luce del sole, proprio perché la scuola deve mantenere quel profilo che quei quattro aggettivi le consegnano. E chiuderò per questo ricordandovi le parole di Piero Calamandrei, che da questo punto di vista non sono mai abbastanza, come dire, riflettute. Noi non ci riflettiamo abbastanza su quel messaggio, ma ne parlo dopo. Nell'ultimo articolo del Fatto, invece, ho raccontato semplicemente la cronistoria degli eventi. Un articolo che è uscito non a caso martedì scorso, quando Massimo era già stato udito dagli ispettori, e in quell'articolo però ponevo alcune domande alle quali gradirei comunque ricevere delle risposte. Perché l'articolo, come hanno detto gli ispettori agli studenti dell'ultima tornata di audizione, sarebbe stato diffamatorio nei confronti di un professore che non era nemmeno citato nel primo articolo del Tempo? Perché? Perché agli ultimi studenti, contravvenendo, ribaltando completamente il messaggio delle prime audizioni ai primi studenti, è stato detto che tutto era in tutela di Massimo, perché Massimo era stato diffamato dal Tempo, che però non l'aveva citato e non aveva citato nemmeno la nostra scuola. Perché non si è preventivamente annunciata la finalità dell'ispezione e si è parlato solo di vaghi accertamenti? Perché, se come parrebbe da questa dichiarazione, il nome del professore era già noto, perché era evidentemente già noto a tutti, si è portata avanti per 2 settimane un'ispezione in una scuola che ha coinvolto, come diceva Massimo, circa 30 persone? Perché, secondo fonti ministeriali, l'ispezione al Vivona sarebbe stato un atto dovuto, considerando le circostanze che l'hanno generata? Perché ancora sono stati sentiti tutti i docenti uomini di latino e greco della nostra scuola e le studentesse e gli studenti di quinta, i quali, poverini, all'inizio hanno pensato, ecco, ci hanno inficiato l'esame di Stato, dobbiamo rifare l'esame di Stato? Perché cosa vai a pensare quando a metà di luglio ti arriva una... E quali sono gli altri casi in cui un procedimento ispettivo che abbia coinvolto 2 ispettori per un tempo così significativo è scattato per difendere il buon nome di un docente? Non ci sono mai stati casi analoghi. Perché ancora la direttrice dell'ufficio scolastico regionale del Lazio, Anna Paola Sabatini, il 23 luglio ha dichiarato che le audizioni sono quasi concluse e non sembra emergere nulla di grave? Quindi si immaginava che sarebbe emerso qualcosa di grave da quella lettera, si cercava qualcosa di grave o si voleva preservare l'integrità di un docente calunniato? Ecco, io penso che a tutte queste domande noi dovremmo esigere tutti quanti insieme di ricevere delle risposte, perché qui si sta trattando di un'incursione in una scuola della Repubblica Italiana, che la chiamiamo audizione, che la chiamiamo ispezione. È da questo punto di vista lo slittamento del campo semantico che loro hanno cercato progressivamente di alleggerire per rendere meno indagatorio l'atteggiamento, ecco, è invece un fatto assolutamente stigmatizzabile. Autonomia differenziata perché c'entra? Io non voglio farla lunga qui su un tema che mi sta enormemente a cuore, quasi quanto la Palestina, ma in questo momento c'è al Senato un dispositivo AS1623 che determina i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, su una serie di materie. La Corte Costituzionale ha già detto nel 24 con la sentenza 192 che non esistono materie richiedibili dalle regioni e che non si può assolutamente chiedere il pacchetto intero, ma solo alcune funzioni di quelle materie. materie, e invece in questo dispositivo vengono individuate 12 materie che sono tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, ricerca scientifica e sostegno all'innovazione, alimentazione, ordinamento sportivo, governo del territorio, tutte le infrastrutture, ordinamento della comunicazione, energia, beni culturali e ambiente. In questo dispositivo la parte del leone la fa la scuola. Diciamo che cosa succede? Viene toccato per ricevere l'autonomia differenziata, ovvero per fare in modo che le regioni legiferino in materia, scusate, con potestà legislativa esclusiva su quelle materie, cioè si facciano la propria scuola nel caso della scuola. Noi abbiamo queste regioni che chiederebbero, che potrebbero chiedere organizzazione della rete scolastica, articolazione di cicli scolastici, sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni, e ancora criteri direttivi per la determinazione dei LEP, dei curricula e dei programmi di studio, poi la valutazione, poi gli esami di Stato, poi la formazione delle classi, cioè il reclutamento del personale scolastico, sottolineo, il pluralismo, sottolineo ancora, l'inclusione, il diritto allo studio, l'edilizia scolastica, l'innovazione digitale, fino all'istruzione per adulti, cioè tutte le norme generali dell'istruzione che oggi sono potestà legislativa esclusiva dello Stato e che rappresentano lo strumento attraverso il quale la Repubblica rende esigibile il diritto all'uguaglianza, cioè il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Se noi costruiamo 20 sistemi scolastici differenti, il principio di cui stiamo parlando, cioè della libertà di insegnamento, non esisterà più, perché i docenti verranno reclutati direttamente dalla regione che ha un indirizzo politico e che ha alcuni desiderata politici, e quindi si determineranno identikit di docenti appetibili o non appetibili attraverso regolamentazioni definitive. Ho sforato il tempo, vi leggo solamente quello stralcio su cui chiedo
6: brevissimo, perché siamo davvero proprio
5: un attimo solamente, sono 3 righe se le riesco a trovare, e vi chiedo veramente di riflettere, sì, perché è impossibile fare tutto tenendo 2 cose. Ecco che cosa scriveva Calamandrei, scriveva queste parole. Scrive, sta parlando a degli studenti. Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà una sola risposta: sono le Camere, la Camera dei Deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica, la magistratura. Ma non vi verrà in mente di considerare tra questi organi anche la scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia, come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue. Ecco, io credo che Massimo Sabatini abbia irrorato di sangue buono, di sangue sano, i suoi studenti, come tutte e tutti noi dobbiamo cercare di continuare a fare, con la consapevolezza che l'unione fa la forza. Quello che mi ha spiegato questa situazione è che bisogna andare all'attacco quando c'è un minimo di illegittimità, quando c'è qualcosa che non ci torna, perché siamo in tante e tanti e ce la possiamo fare.
6: Grazie. Grazie mille, professoressa Foscaino. Un sacco, in realtà, tantissimi gli spunti di riflessione che ci ha dato, che sarebbe davvero, cioè, nel senso, bello e interessante poter approfondire, ma abbiamo i tempi strettissimi. No, grazie. Molte delle domande in realtà che lei ha posto immagino sono proprio quelle che l'onorevole Ascari ha poi posto al Ministro nell'interrogazione parlamentare, e dal discorso della professoressa appunto ancora una volta è venuto fuori che il caso del liceo Vivona non è un caso isolato. Noi qui abbiamo un altro caso, diciamo, concreto da portare alla vostra attenzione prima di allargare il discorso, e lo facciamo, esatto, state vedendo che c'è un cambio palco col professore Salvatore Bullara del liceo scientifico Augusto Righi,
2: che è qui con noi, benvenuti. Ci sono poi Dario Furnari, USB Scuola, e Tommaso del Marcon di Osa. Ecco appunto, Vibona non è un caso isolato, professore, visto che siamo in ritardo entriamo subito nel vivo della vicenda. Sulle cronache non soltanto di Roma c'è stato per lungo tempo anche il liceo Righi, e tutto è iniziato, ma mi corregga se sbaglio, da una vicenda in realtà che la riguarda, quando poco dopo il 7 ottobre 2023 lei ha deciso di fare una lezione sul conflitto israelo-palestinese. Non è finita con la lezione, le cose sono andate avanti, ci sono state le ripercussioni per lei e anche successive nella scuola.
7: Sì, ringrazio la parlamentare Stefania Ascari per averci invitato. Noi abbiamo bisogno di questi momenti di discussione, quindi il ringraziamento non è proprio solo formale, ma serve per sottolineare che un ambiente in cui si discute di questi fatti è ancora raro. Noi non abbiamo avuto la possibilità di discutere di questi temi perché la stampa, i partiti di governo e d'opposizione, sindacati non ci hanno dato nessuno spazio. Quindi questa cosa si premetta, perché non è solo un ringraziamento formale. Allora, per dire da dove viene questa determinazione a sostenere gli studi sulla Palestina? A scuola si studia. Noi a Righi abbiamo avuto dei problemi. Chiaramente è calata una cappa di silenzio e di repressione subito dopo, già l'8 ottobre, nei giorni successivi. Una cappa di silenzio che ci imponeva di tacere appunto sul genocidio che stava avvenendo. Io mi ricordo, ho presentato una mozione in un collegio, eravamo ancora a 6.000 morti, e con 6.000 morti non potevo parlare dentro il collegio dei docenti. È una questione complessa, i dirigenti sono allertati, mi ricordo che era anche un collegio di questi che si fanno a distanza, quindi la preside quella volta ha proprio chiuso il collegio con un click, così, abbiamo smesso. Ma c'è anche una questione proprio ideologica, siamo stati abituati a considerare queste questioni come se dovessimo giudicare un talk show televisivo. Infatti questi, direi, ignoranti che gestiscono la scuola pubblica ai massimi livelli sono convinti del fatto che il ricercatore, lo studioso, debba orientarsi come in un talk show televisivo, ospitando le differenti parti come la par condicio vorrebbe che fosse. È ovvio, lo abbiamo detto mille volte, non possiamo invitare allo stesso tavolo la stuprata e lo stupratore, non possiamo invitare il partigiano e il torturatore di Via Tasso, e quindi non possiamo invitare il palestinese e il sionista dell'IDF, eccetera eccetera. Purtroppo questa situazione è grave, perché adesso io ho dato la mia solidarietà subito al collega che è stato toccato da questa forma repressiva. Chiaramente però questo non è il primo caso, come sappiamo. Posso dire, forse è difficile proprio studiare nel dettaglio la cronologia degli eventi, ma posso dire che il mio caso sia stato forse il primo, a Righi, 2023, delle pressioni sioniste da dentro la scuola, genitori sionisti, e anche da fuori, comunità ebraica, col presidente che comunica col ministero, col preside, eccetera eccetera, e che pretendono la testa dal preside e dal ministro. Scatenano un putiferio mediatico, un linciaggio mediatico, come è successo col collega Sabatini. All'inizio non fanno il nome, ma tutti sanno che sei tu quindi diciamo la diffamazione esiste. Nel caso del collega Sabatini non hanno aggiunto altro, diciamo, cioè in questo caso diciamo alimentavano sospetti sulla faziosità del collega, evidentemente, perché se si dilunga, diciamo, sulla questione Gaza e sui complici eccetera eccetera, in quella bella lettera che ha scritto, evidentemente potrebbe essere un propal. Questa definizione inquietante che sembra di stare forza Inter, forza Milan, mi sembra di stare allo stadio. Diciamo. E, in quel caso invece c'erano dei sospetti proprio più pesanti, quello che adesso con il disegno di legge che si apprestano ad approvare, diciamo, alla Camera, vogliono rendere realtà generale, diciamo, cioè vogliono dire, hanno detto che tu additavi l'ebreo in classe, tu sei quindi antisemita o sei sospettato di antisemitismo, cioè. Questo è il discorso, quindi è terribile, tutta la mia vita era stata impiantata nella direzione opposta e mi ritrovo ad un certo punto accusato, diciamo, di questo cioè con questi sospetti, diciamo. Quindi che cosa è successo? Adesso dire tutto quello che è avvenuto, diciamo, cioè non abbiamo il tempo, però brevemente, quindi questo linciaggio mediatico. Il ministro decide di avviare questa ispezione con 3 ispettori e 3 ore di interrogatorio. Poi da qui esce fuori un provvedimento disciplinare, che però deve essere archiviato perché non hanno nulla. Quindi riguardo alla questione provvedimento disciplinare, cioè sanzione sì, sanzione no, non è necessario che giungano la sanzione, vogliono semplicemente cercare di agitare le acque per incutere timore, per intimidire i docenti, e quindi anche nel caso del collega, che comunque non era più il professore di quegli studenti, loro intendono sostenere che comunque era ancora il professore, quindi rimproverano il fatto che è un professore. Il vero obiettivo non è neppure la libertà d'espressione del singolo cittadino, anche se l'avvocato può giocarsela così, ma lì la questione è: tu sei un docente e se parli così io mi preoccupo, perché poi a lezione tu parli di Palestina. Questo è il punto. Quindi questa cosa è squallida, è veramente non è per niente, diciamo, educativa, se non al contrario, diciamo. Quindi al Righi poi le cose sono andate avanti, non c'è stata solo questa questione, la censura si è abbattuta su Righi, diciamo, in vari momenti e con vari presidi. L'ultimo è questo Giovanni, il preside Giovanni Cogliandro, che ci ha impedito di dialogare, di discutere con i Lampappè. La mia scuola avrebbe potuto vantarsi di aver ospitato, diciamo, cioè uno dei massimi storici sulla Palestina, io non lo posso fare perché il mio preside ha detto no. E perché ha detto no? Perché la politica ha rumoreggiato e quindi doveva seguire l'onda. Questo è il punto. Quindi questa cosa è successa anche agli studenti, volevano organizzare un'assemblea degli studenti e la vecchia preside gliel'ha bloccata perché i genitori sionisti intanto pressavano. E con quali argomenti? Perché abbiamo i dati, diciamo, cioè gli argomenti sono questi: noi da 3.000 anni c'era Mosè, c'era Abramo, eccetera eccetera, e non è possibile, diciamo, cioè questa è disinformazione se parlate di genocidio. A me hanno rimproverato quel famoso ospedale che fece 500 morti, il bombardamento su quell'ospedale. Insomma, lei chi gliel'ha detto? Non è vero, non è possibile, ecco, quindi già 6.000 morti non si poteva parlare. Perché? Ci vuole un bilancio.

0: probabilmente anche docenti loro stessi, ma il problema è politico, non sono gli ispettori. Il problema è che hanno deciso di utilizzare, e forse il ruolo della scuola, io ho meno fiducia, diciamo, nella scuola della Repubblica da questo punto di vista rispetto alla collega. Io penso che la scuola sia uno strumento del capitale, sta a noi trasformarlo in altro, fare una resistenza interna, ma non possiamo aspettarci che la scuola in sé si lasci irrorare del nostro sangue. Se noi mettiamo il sangue nel posto sbagliato vengono fuori i mostri. Dobbiamo prima di tutto comprendere che cos'è la scuola, e allora la scuola è fatta anche per creare indifferenza, per distogliere lo sguardo alla guerra, per dirti che devi stare zitto, cioè la scuola. Poi la scuola, che la professoressa Boscaino, il professore Sabatini e gli altri professori lottano per avere un'altra scuola, ma la scuola dello Stato è la scuola che vuole, che ci vuole zitti sulla guerra. È un reparto di guerra, è un reparto di guerra che ha avuto assegnato il compito di creare il silenzio per permettere il genocidio, e noi siamo stati considerati i controllori delle bocche degli studenti. Noi dobbiamo tapparle, noi dobbiamo renderci anche protagonisti di questo percorso di silenziamento dell'opposizione alla guerra. Questa è la cosa. Per questo noi non possiamo accettare quello che è successo. Ci sono due importanti sentenze di tribunale che dobbiamo considerare. Finisco. In Francia, il Collège de France, prestigiosa struttura culturale francese, diciamo, in cui ha insegnato anche Michel Foucault, una sentenza di tribunale ha stabilito che le argomentazioni che i dirigenti avevano adotto per bloccare una di queste conferenze sulla Palestina, ovviamente, erano gratuite. Potrebbero nascere momenti di mancanza di sicurezza, come ha detto il mio preside a scuola mia. E in Francia questa sentenza ha inchiodato il Collège de France. Ed è importante questa cosa. Tra l'altro quella assemblea aveva dentro, credo, la Francesca Albanese, e quindi è stata proprio chiusa anche lì.
1: Professore, io non vorrei, ma devo davvero interrompere perché siamo fuori tempissimo.
0: Sto zitto. Una recentissima sentenza di un tribunale tedesco ha detto che dire che lo Stato di Israele è uno Stato terrorista e nazista non è un reato, perché è in linea con la nostra libertà di parola. Ecco, lo ha detto un tribunale di una nazione che in questo momento, che in questo momento sta massacrando chiunque porti una bandierina palestinese oppure una kefi addosso, diciamo, ma massacrando nel senso vero della parola, vecchietti, ragazzine, ecco, vengono scaraventate per strada. Quindi va bene, scusate se mi sono dilungato, se sarebbero
1: tante
0: cose
1: da dire. Infatti
0: Penso che questo lo dobbiamo non solo ai palestinesi ma anche a noi stessi. Penso che diciamo il vero motivo per cui ci censurano è la paura che hanno che la nostra solidarietà si spinga fino al sostegno alla resistenza palestinese.
1: Professore, grazie.
0: Resistenza palestinese che è anche resistenza e soprattutto resistenza armata dei reparti di palestinesi che in questo si impegnano.
1: Grazie.
0: Che non è soltanto resistenza culturale o resistenza di altro tipo, e che tra l'altro è legittimata dal diritto internazionale, perché un popolo oppresso dall'oppressione ha il diritto di ribellarsi anche con le armi.
1: Assolutamente, e penso che il movimento a sostegno di Gaza, insomma, abbia dimostrato quanto la questione è sentita nel nostro paese. Dalle sue parole abbiamo capito che sicuramente c'è un problema, probabilmente questo è politico. Io un punto sulla trasformazione della scuola, quindi sulla situazione poi in tutto il paese, lo farei con Dario Furnari dell'Unione Sindacale di Base. Grazie.
2: Sì, allora grazie, grazie in primo luogo all'onorevole Ascari. Credo di aver vinto un premio perché sono uno dei pochi che ha indovinato l'accento. Quindi qui potrei anche terminare. Allora, è stato già detto molto, la prima parte fin qui diciamo si è occupata dei casi specifici, in effetti non siamo rimasti come era normale sui casi specifici, però noi come organizzazione sindacale ci tenevamo innanzitutto a rilevare

0: Il fatto che non si tratti soltanto di casi specifici, sono già molto gravi, sarebbe già gravissimo se fossero due o tre casi, ma è tutto un sistema che non è semplicemente crollato, è tutto un sistema che si è trasformato. Noi crediamo che un'organizzazione sindacale debba innanzitutto comprendere perché le cose sono cambiate e poi cercare di costruire l'opposizione sociale dentro le scuole, fuori dalle scuole. Cosa è cambiato? E perché la repressione nei confronti soprattutto di chi pone il tema della Palestina e di Gaza? Prima di iniziare, massima solidarietà ovviamente a chi è presente e chi è stato colpito da una censura o addirittura una repressione vergognosa, e cioè i colleghi Massimo e Salvo. Ma crediamo che vada colta la connessione profonda tra la repressione nei confronti dei docenti e degli studenti, e su questo poi tornerò, sull'unità tra docenti e studenti che è già venuta fuori, che si sono occupati, nel senso di hanno di fatto reso giustizia all'onore del nostro paese scendendo in piazza, bloccando tutto, come dicevamo noi di USB, e tutti quegli scioperi di massa che hanno bloccato il paese per la Palestina e per le condizioni lavorative che sono sempre vanno sempre a peggiorare. La connessione profonda, dicevo, tra la scuola del capitale, la scuola trasformata in un senso neoliberista, e la repressione nei confronti di studenti e lavoratori che parlano di Palestina e di guerra in generale, perché in Palestina non c'è una guerra, c'è un genocidio, ma il genocidio in Palestina rientra in un sistema più generale che è il sistema guerra che sta segnando la nostra fase storica. Allora, se sicuramente c'è un piano, direi, sovrastrutturale delle idee, che è importantissimo, è importante fare lezioni, organizzare assemblee, fare massa critica, comprendere e quindi muoverci sul piano delle idee, però se noi ci limitassimo al piano delle idee, sicuramente i nostri, passatemi il termine, nemici avrebbero già vinto. Il piano che va invece affrontato, andando oltre il piano delle idee, è il piano un po' più strutturale. La scuola negli ultimi 20-30 anni si è trasformata, e in questo diciamo che i governi di destra hanno soltanto perfezionato un lavoro che era già messo in campo almeno dall'autonomia scolastica che Marina ricordava prima. L'autonomia scolastica è uno dei primi passaggi che ha portato alla trasformazione in senso neoliberista della scuola. La possiamo chiamare in vari modi: la scuola azienda, la scuola gabbia, la scuola, per fare un caso emblematico, della formazione scuola lavoro, che ha cambiato molti nomi, da PCTO a alternanza scuola lavoro, cioè una scuola che non deve più preparare e, come dire, educare e quindi costruire il sapere critico, un sapere critico che è funzionale alla libertà, appunto, perché la libertà di insegnamento è strettamente collegata alla libertà dei giovani di imparare e di saper fare fronte a un presente che è sempre più precario, precarizzato, di devastazioni ambientali e connotato dalla guerra. Quindi la repressione di questo governo in realtà va collegato a tutto un piano politico, che è quello della scuola la scuola neoliberale o la scuola neoliberista, a seconda della accezione che vogliamo cogliere, che di fatto non ha semplicemente svuotato la scuola e non l'ha semplicemente trasformata in qualcosa che non serve più. La scuola è utilissima alla costruzione di manovalanza, di mano d'opera che serve al grande capitale. E allora, quindi, se noi non partiamo da qui, e gli interventi di oggi certamente hanno toccato questo punto nevralgico del collegamento tra trasformazione della scuola e repressione nei confronti di studenti e studentesse, e se noi non comprendiamo però come sia molto difficile oggi parlare di una scuola democratica, perché siamo all'interno di un contesto e di una fase storica che ha visto, purtroppo, perché questo non fa piacere né dirlo capirlo e né viverlo, ha visto la distruzione di ogni forma di democrazia, da quella nel mondo del lavoro a quella che riguarda tutte e tutti cittadine e cittadini. Quindi è molto difficile contrastare le idee dei nostri nemici con un ritorno un po' alla scuola della Costituzione, alla scuola repubblicana, alla scuola democratica, ma non perché la Costituzione, la Repubblica e la democrazia siano degli scherzi, sono delle cose molto importanti, ma per tornare a far sì che la scuola eserciti ciò che è proprio la Costituzione, il compito che la Costituzione le assegna, e cioè in primo luogo quello di superare le differenze di classe, superare le differenze di classe che esistono in partenza tra studentesse e studenti, dobbiamo comprendere come la società sia classista, e di fatto la scuola oggi purtroppo, sulla base di processi lunghi di trasformazione, non è che riproduce le differenze di classe tra studentesse e studenti, le crea. La scuola oggi fa questo, crea le differenze tra le studentesse e gli studenti. E allora chiudo, e spero di essere stato anche abbastanza conciso, dicendo questo: cosa possiamo fare? Sicuramente non partire dal piano sovrastrutturale e comprendere quindi, ma andare a costruire scuola per scuola, istituto per istituto, insieme, perché se è vero che la relazione tra studenti e docenti è asimmetrica, perché i docenti insegnano e gli studenti sono dentro la scuola per imparare, questa asimmetria però poi diventa una relazione di unità, di alleanza, perché studenti e lavoratori, e uso qui lavoratori e non più docenti, vivono la stessa condizione di sfruttati, precari e poi colpiti dalla repressione, e solo così. Da poco noi siamo stati al campeggio di Sierra Maestra, organizzato appunto da Osa e Cambiare Rotta. Quello è un esempio tra gli altri, non sono tantissimi, da prendere per capire cosa fare: mettersi insieme studenti e lavoratori, capire cosa sta succedendo, perché le cose accadono, e poi cercare di contrastarle con l'unità di classe tra studenti e lavoratori. Grazie.
1: Grazie. Grazie mille a lei. Tommaso Marconi, io diciamo rimarrei con uno sguardo ampio con te per raccontare appunto questa trasformazione, cioè che sta succedendo nella scuola dal punto di vista di chi la scuola la vive tutti i giorni, ma non solo la vive, cioè nel senso si impegna per provare a renderla anche un'istituzione migliore. Prego.
2: Allora, vi ringrazio. Mi sembra prima di tutto che Stefania, Chiara, Dario, insomma tutti quanti abbiamo fatto un successo, nel senso che non ce lo aspettavamo, anzi eravamo anche un po' timorosi sotto certi punti di vista. Un'iniziativa del 4 agosto a Roma è da folli, da pazzi, da scriteriati, eppure l'altissimo livello di adesione e di interessamento che c'è stato indica che abbiamo colto nel punto di una contraddizione viva all'interno di questo paese, che è frutto sicuramente della bravura organizzativa che abbiamo avuto. Ci siamo sentiti con Stefania, insomma era luglio dalla prima interrogazione parlamentare, ci siamo visti in piazza, abbiamo pensato che potesse essere una buona idea un momento del genere. Siamo stati bravi noi, ma è il riflesso di una condizione oggettiva, cioè all'interno delle scuole c'è un'urgenza quasi anti-asfittica, mettiamo così, di parlare di democrazia, perché i casi come quello del professor Sabatini sono evidentemente casi molto diffusi, e quindi il ragionamento che stiamo facendo è che però il caso Vivona può diventare per noi un momento virtuoso, in cui dalla semplice difensiva, mettiamola così, rispetto a quello che sta facendo Valditara, alle porcherie di un ministro indecente, lasciatemelo dire, possiamo passare in qualche maniera a un rilancio, mandare la palla avanti su questo governo e su chi vuole appunto la scuola neoliberale e neoliberista di cui parlava prima Dario, perché abbiamo fatto vedere che in qualche maniera questa questione dell'alleanza studenti e lavoratori che è stata evocata è vincente e convincente. Quindi questo penso che sia assolutamente importante. E guardate che questa urgenza di esprimersi, mettiamola così, è stato probabilmente anche uno dei fattori di successo del movimento del Blocchiamo Tutto di settembre-ottobre, di cui probabilmente non parleremo mai abbastanza. Sì, i protagonisti sono stati evidentemente gli operai, in particolar modo i portuali dell'USB, che hanno lanciato lo sciopero, l'appello a bloccare tutto, ma guardate che fra i coprotagonisti, insomma magari secondari, questo è evidente, ma che erano dentro quella vicenda, ci sono state le scuole. Il tasso di adesione al 12% dello sciopero del 22 settembre indetto dall'USB è un tasso che fa sorridere, che probabilmente esalta, e all'interno di questa grande adesione c'è stata anche la necessità di dire la propria sulla vicenda della Palestina, che per troppo era come sotto una cappa, che per fortuna grazie a un'ipotesi crisi conflittuale indipendente emersa molto bene, ha segnato un prima e dopo all'interno di questo paese. E quindi noi dobbiamo rilanciare, non so se dobbiamo inventarci una giornata in cui tutti quanti i professori, gli studenti parlano di Palestina, la ripresa, abbiamo un mese insomma intenso per pensarci, però dobbiamo farlo con un'idea di fondo. Voi, molti di voi sono professori in materie letterarie, studiate filosofia, sapete che a volte c'è una battaglia delle idee che sembra in qualche maniera non tangibile ma che ha un effetto sotterraneo, e questo effetto sotterraneo che sta venendo prodotto è quello molto pervicace dell'idea della scuola neutra. No, ci sono dei docenti sostanzialmente che hanno un potere manipolatorio sugli studenti e che quindi la scuola deve rimanere neutra. Il ministro Valditara non ha avuto lo stesso zelo che ha avuto nei confronti del professor Sabatini quando ad esempio nelle scuole sono andati a parlare i sionisti, sono andati a parlare addirittura i soldati dell'IDF, e quindi è evidente, e dobbiamo completamente ribaltare il tavolo. La scuola neutra non esiste, e mi spingo a dire di più, la democrazia senza conflitto non è democrazia. Sta passando anche questa idea, invece noi dobbiamo ribadire la legittimità e la necessità di questa cosa. Ci sono alcuni temi di carattere politico generale, nel senso che la scuola di Valditara è una continuazione della scuola degli ultimi 30 anni, questo è piuttosto evidente, pensate alla riforma dei tecnici e professionali, l'ha fatta il governo Draghi, fondamentalmente è passata insomma anche per il ministro Bianchi, quindi c'è una continuazione da questo punto di vista e un salto di qualità, nel senso che è un governo che è incapace di risolvere i problemi sociali e economici del paese, è palesemente servo di appunto interessi internazionali estranei ai nostri, dagli Stati Uniti, a Israele, alla NATO, e quindi recupera sul piano, veniva detto, sovrastrutturale, non so come si può dire, quello più ideologico, quello repressivo, e quindi vengono fatte delle porcherie sul campo ideologico e dei diritti civili, ma un attacco molto pesante è all'aspetto come dire democratico e di possibilità di organizzarsi. Forse vi ricordate la sfuriata, molto isterica a dire il vero, la isteria tradisce sempre un po' di nervosismo che aveva avuto Valditara contro due presidenti della Consulta Provinciale di Genova e La Spezia, due militanti di Osa, che l'avevano contestato in un modo molto semplice, insomma siamo abituati a qualcosa di più energico, ma quella volta eravamo stati tranquilli. Ecco, pensate qual è il livello. Questa scuola di Valditara è molto pericolosa, e lo vedete anche con quello che sta avvenendo detto in questi giorni rispetto al divieto di burka, al divieto di niqab. Oggi è uscito poche ore fa questo appunto, questa follia del tetto agli stranieri in classe, perché è chiaro che in vista delle elezioni vogliono declinare e utilizzare la scuola come campo di battaglia elettorale, alla faccia appunto della neutralità della scuola. E quindi questo deve essere alcuni dei temi che noi mettiamo all'interno della nostra agenda politica, che come organizzazione, come opposizione studentesca alternativa, con i nostri rappresentanti, con i nostri studenti porteremo avanti. Un'ultima questione, e chiudo, è la vicenda dell'alleanza fra studenti e lavoratori. Non tutti i professori, come Massimo, non sono stati fortunati, però c'è stata una reazione molto energica. Appunto eravamo al campeggio nostro politico, insomma, quando è arrivata questa notizia, ma subito ci siamo attivati con i nostri rappresentanti, con Adriano, con Sofia, abbiamo fatto quella lettera che poi è girata, abbiamo coinvolto i ragazzi. E questa vicenda è molto molto importante, perché il governo sta facendo di tutto per dividere appunto il mondo degli studenti e il mondo dei lavoratori. Anche qua lo fa in modo sotterraneo, lo fa in modo implicito, quando dice che la scuola va svecchiata, quindi insomma l'attacco è rivolto evidentemente ai docenti, dando gli studenti, poi viene fatto il contrario, c'è palesemente un tentativo di, come dire, di divisione di classe, a cui possiamo rispondere con l'alleanza di studenti e lavoratori che stiamo già promuovendo, a dire il vero, e che da settembre avrà prossimi appuntamenti che non vediamo l'ora di svelare, che può farsi forza del caso Vivona, che deve diventare un nostro punto di forza con cui mandiamo in difficoltà il governo Meloni.
1: Grazie mille Tommaso. Direi che anche tu di spunti di riflessione ne hai aperti parecchi, appunto non abbiamo adesso il modo di andare a fondo, però sarebbe il caso. Io a questo punto lascerei l'arduo compito all'onorevole Ascari di tirare un po' le fila di quello che ci siamo detti oggi, anche di dirci quale sarebbe poi in fondo il rischio proprio per la tenuta democratica del paese, a cui andiamo incontro.
3: Allora, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Innanzitutto io ci tengo a ringraziarla, Chiara, davvero sgregia, per la moderazione, la sua presenza, giornalista di domani, grazie davvero di essere qui. E poi un ringraziamento particolare a Tommaso Marcon, con cui abbiamo organizzato questo importantissimo momento e spazio di democrazia, facendo capire che il Parlamento è la casa di tutte e di tutti. Questo è fondamentale, è fondamentale. Ci siamo trovati fuori dall'ambasciata di Cuba e da lì abbiamo detto non è più rinviabile. perché quello che è successo al Vivona, a Righi, ma in tante altre scuole, istituti scolastici, anche nel mio territorio, in Emilia Romagna, è inaccettabile, inammissibile. La scuola è veramente un organo vitale della democrazia e per persone come me è stata un'ancora di salvezza da situazioni nelle tenebre. Lo studio, il pensare, il saper scegliere, avere una coscienza critica, l'empatia, il creare empatia e non essere indifferenti di fronte a 80.000 esseri umani massacrati. E questo vuol dire tantissimo, tantissimo. Per questo io avrei veramente voluto avere insegnanti come il professor Massimo Sabatini, la professoressa Marina Boscaino, il professor Salvatore Bullar, che ringrazio veramente della vostra presenza e spero che mia figlia Virginia possa incontrare insegnanti davvero come voi lungo il suo percorso scolastico. Lo spero tantissimo. E davvero grazie a Dario Furnari per la sua presenza. Furnari. Oh, l'unico che ha azzeccato. grazie veramente di tutto quello che fa. Ringrazio Adriano Cerri per il suo importantissimo contributo, ancora Tommaso Marcon, tutti gli studenti e le studentesse che si sono veramente posti a difesa della scuola, gli insegnanti che sono sempre sotto attacco. Chiudo dicendo che abbiamo presentato delle interrogazioni parlamentari, è nostro dovere, noi prestiamo un servizio allo Stato e lo Stato deve tutelare la scuola e tutti coloro che appunto ne fanno parte. Interrogazioni parlamentari perché purtroppo io credo che il messaggio che è stato dato è estremamente pericoloso perché è stato un messaggio chiaro: attenzione a quello che dite, attenzione a quello che insegnate, e questo è un principio di censura, di ritorno alle tenebre che non possiamo in alcun modo consentirlo. Noi siamo qui per dire che la scuola deve restare un luogo libero, uno spazio dove si può parlare, discutere, anche e soprattutto dissentire. È un diritto. Io stessa sono prima firmataria di una legge per l'introduzione di percorsi di educazione affettiva e sessuale, perché vi sia all'interno delle scuole uno spazio neutro, imparziale, di confronto e ascolto reciproco, perché se questo non c'è, le risposte vengono trovate altrove, quell'altrove è molto pericoloso. Senza libertà di insegnamento non c'è vera educazione e senza educazione non c'è e democrazia, e per questo noi la democrazia, la nostra libertà la dobbiamo difendere. E dico a Tommaso e a tutte e tutti voi che questo è un primo passo verso tanti, tantissimi altri incontri di spazio, di democrazia e di libertà, in cui veramente si deve capire che chi scrive le leggi lo deve fare con gli studenti, con le studentesse, con gli insegnanti e non dall'alto, senza ascoltare nessuno. E se la politica non ci arriva, sono i cittadini e le cittadine che entrano qua dentro lo fanno capire. Grazie.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie ancora onorevole Ascari.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Proseguiamo proponendovi l'incontro del Presidente del Senato Ignazio La Russa con i giornalisti della stampa parlamentare. Si è svolto presso la Sala Koch del Senato la tradizionale cerimonia del ventaglio.
6: Allora, buongiorno, bentornati, bentrovati. Cerimonia del ventaglio, prima di iniziare e passare la parola ai due protagonisti, o gli attori principali, diciamo, voglio ringraziare i vicepresidenti, i senatori questori, i componenti del Consiglio di Presidenza, i presidenti dei gruppi parlamentari e delle commissioni, e ovviamente tutte le senatrici e i senatori presenti. Un doveroso ringraziamento, ma è anche sentito e non solo doveroso, lo rivolgo ovviamente al segretario generale, dottor Federico Silvio Toniato, e per il suo tramite a tutto il Senato. E infine saluto i giornalisti presenti, a cominciare da Alberto Signore, mi sarà consentito, che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni alla presidenza dell'ARS. E poi ovviamente al nuovo direttivo della stampa parlamentare, che vedo qui in prima fila, buon lavoro anche a voi e buon lavoro ovviamente al nuovo presidente, Alfonso Raimo, a cui do la parola.
7: Buongiorno, buongiorno signor Presidente del Senato Ignazio La Russa, buongiorno signor Segretario Generale Federico Toniato, care colleghe e cari colleghi, buongiorno a tutti. Oggi celebriamo la quarta cerimonia del ventaglio di questa legislatura, rinnovando una tradizione che risale a 133 anni fa, al 1893, quando il primo ventaglio fu regalato all'allora Presidente della Camera Zanardelli dall'Associazione Stampa Parlamentare, l'associazione che insieme al direttivo ho l'onore di rappresentare. Vi ringraziamo Presidente per aver rinnovato questa occasione di confronto dai toni informali. Le chiediamo fin d'ora se può insomma di svestire i panni istituzionali per darci qualche risposta più di tono politico.
8: Non perché li ha mai indossati.
9: Non capisco perché ridono.
7: Non possiamo appunto non iniziare Presidente dal chiederle una riflessione sullo stato della maggioranza alla luce delle più recenti dinamiche che vedono proprio lei al centro di una mediazione. Le chiediamo se l'emendamento al decreto giustizia sulle intercettazioni a strascico,
9: scusa, sì, intercettazione a strascico, sì,
7: proposto dal suo partito e avversato da Forza Italia, sarà dichiarato inammissibile come pare, o almeno come pareva fino a ieri sera, e nel caso se sarà poi riproposto nel passaggio alla Camera del decreto, se andrà in un altro provvedimento o sarà invece definitivamente accantonato. Parallelamente lei ha condotto una mediazione sulla legge elettorale, dopo il voto che ha visto il governo battuto alla Camera sull'emendamento che recava i capilista bloccati e le preferenze. Lei, che però è un sostenitore delle preferenze, ha richiamato alla prudenza la maggioranza prima di reintrodurlo al Senato ed ha chiesto un accordo sul tema. Si ipotizza che questo accordo passi per la reintroduzione di quote prefissate per la rappresentanza delle donne e anche per le preferenze, perché insomma molti costituzionalisti ci hanno detto che rischia un giudizio di incostituzionalità la riforma se non dovesse prevedere le preferenze. Una sua riflessione sul tema sarebbe di estremo interesse, Presidente, le chiediamo dunque se è alle viste un accordo di maggioranza e in riferimento al fatto che si voterà alla Camera con il rischio di un nuovo voto segreto, se è realistica la previsione di chi minaccia o ipotizza una possibile crisi di governo in caso di bocciatura. Sempre in tema di rapporti interni alla maggioranza, mi scusi se mi trattengo sulla stretta attualità, ieri si è registrata una netta divaricazione fra Forza Italia e Lega in relazione allo strumento finanziario del SAFE, che consente di accedere a prestiti europei per finanziare la difesa. Lei è stato, tra i vari ruoli che ha ricoperto, Ministro della Difesa. Le chiedo, Presidente, qual è la sua posizione su questo tema?
9: La ringrazio veramente. Questa è una occasione che a me piace molto, perché non mette me in imbarazzo, anzi mi piace molto, perché proprio dà a me l'occasione di ribadire che il Presidente del Senato può e deve, perché in questo caso deve, dare conto anche nel proprio ruolo di temi che esulano dallo stretto ruolo di Presidente del Senato. Me lo chiede la stampa, quindi io mi trovo sempre in questi casi piacevolmente non nell'imbarazzo ma nella necessità di trovare un equilibrio tra il ruolo istituzionale e il ruolo di parlamentare iscritto a un gruppo. Il Presidente della Repubblica è l'unico che non è iscritto a un gruppo, questo lo dimentichiamo spesso, mentre i Presidenti di Camera e Senato devono essere iscritti, potrebbero iscriversi al gruppo misto, ma sempre il gruppo sarebbe. Io sono iscritto a Fratelli d'Italia, quindi lo sapevi, bravo. Quindi è piacevole in questo caso poter rispondere senza poi essere accusato di essere uscito fuori dal recinto. Allora, mediazioni. No, questa era la prima domanda, rispondo intanto a questa, no?
7: Sì, Presidente, se vuole poi io le continuo. Ma non posso rispondere, le aggiungo altre domande. Oppure
9: tu sei il padrone. No, una domanda alla volta facciamo.
7: Allora
6: le faccio soltanto altre due domande e una terza.
9: Sì, no, oppure le faccia tutte in una volta, come preferisce lei.
6: Era solo questo. Le condizioni politiche rispetto al 2025 sono cambiate evidentemente. Dopo il referendum sulla separazione delle carriere ci si avvia verso una veloce campagna elettorale, sembra di capire. È nato un nuovo partito, Futuro Nazionale, che ha l'ambizione, Presidente, questo è molto interessante sapere cosa ne pensa, perché ha l'ambizione di spostare più a destra il baricentro della maggioranza di governo. Un effetto lo ha già ottenuto, ispirando una competizione tra i partiti che concorrono per lo stesso spazio politico. Concorrenza che si gioca in prevalenza sul terreno della sicurezza, dei temi della sicurezza. L'onorevole Vannacci rivendica di essere appunto la vera destra, imputa alla destra di governo di aver perso la Trebisonda, dice, e dice che alcuni provvedimenti, come per esempio l'introduzione del reato di femminicidio, sono inutili. Le chiedo, Presidente, da storico esponente della destra italiana, che cosa ne pensa. E peraltro le chiedo anche, visto che non è escluso che Futuro Nazionale possa far parte in un futuro prossimo della maggioranza di governo, lei che cosa ne pensa? Perché dall'altra parte l'onorevole Tajani ha detto invece di voler parlare anche al centro e ai delusi del centro-sinistra. Le due cose sembrano in alternativa e io le chiedevo, meglio Tajani o meglio Vannacci in maggioranza?
9: Di nuovo la torre, insomma.
6: Infine, Presidente, una domanda che attiene anche al ruolo del Presidente della Repubblica, cioè le prossime elezioni al Quirinale. Come lei sa, una questione sollevata da una posizione della Presidente del Consiglio Meloni, quando ha detto che un esponente di destra al Quirinale potrebbe non essere un tabù. Io le chiedevo se voleva approfondire questo concetto nella misura in cui richiama il dibattito intorno alla natura antifascista della Carta Costituzionale. Infine, Presidente, volevo dire, insomma, sottolineare lo stato del giornalismo in Italia, alcune considerazioni sul nostro mestiere. Il 2025 è stato l'anno nero del giornalismo. Il Comitato Internazionale per la Protezione dei Giornalisti ci ricorda che 129 cronisti sono stati uccisi prevalentemente in zone di guerra. Questo ci induce a parlare, diciamo, dei guai di casa nostra con una certa misura. Tuttavia non si può non ricordare che le minacce ai cronisti locali, che sono i più esposti, aumentano, come ci ricorda l'Osservatorio di Ossigeno per l'Informazione, che l'Italia è sotto procedura di infrazione per non aver recepito la direttiva sulle querele temerarie, che il contratto scaduto da 10 anni ci rende in qualche modo più deboli e, per venire al giornalismo radiotelevisivo, che la commissione di vigilanza, che è stata a lungo in stallo, insomma, si è persa di vista. Io le chiedevo, Presidente, se secondo lei è possibile entro la fine della legislatura che torni operativa. Infine, se mi consente, le faccio una domanda sullo sport, anche se, diciamo, è fuori sacco. Lei è nella tourbillon di nomine possibili, bocciate e veti nel calcio italiano. Che cosa ne pensa della indicazione di Mancini a CT della Nazionale? E le presento, infine, Presidente, l'allieva che ha già conosciuto, la studentessa Emanuela Carbonara, giovanissima allieva dell'Accademia di Bari, dove studia editoria artistica. Ha realizzato quest'opera che si chiama Resistenza Corallina, riproduce un fenomeno per cui i coralli hanno la capacità di resistere all'inquinamento e al surriscaldamento e in questo modo non vanno incontro a quello che si chiama lo sbiancamento, la perdita del colore. Emanuela ha riprodotto questa resistenza utilizzando gli scarti in plastica della stampante tridimensionale. Il significato sotteso è che, così come la tecnologia, l'innovazione può guastare il pianeta, può creare dei danni, può anche ripararlo. Con questo messaggio le auguriamo buone vacanze a lei, Presidente, al Segretario Generale Federico Toniato, all'Ufficio di Presidenza e naturalmente a voi tutti.
9: Grazie.
6: Grazie a voi.
9: Devo andare lì per forza.
10: Come vuoi.
9: Il mio portavoce comanda e io obbedisco.
11: C'è una radio importante che dice, il suo jingle dice, le notizie passano prima da qui, no?
9: Sì.
11: Oggi passano da qui.
9: Vediamo da dove passa. Sicuramente passa il tempo. A che ventaglio siamo arrivati? 4. E questo è un buon segno, no? Non so se ci sarà il 5, ma insomma già 4 è un buon record, no? Magari arriva anche il 5, chi lo sa. Mediazioni, la prima domanda. È un destino, io... che agli occhi di molti passo per essere il più intransigente, in realtà nella mia vita politica, nel mio partito, c'è qualcuno qui che mi conosce da anni, sono sempre stato quello delle mediazioni. Sono sempre stato un po' obtorto collo, quello che doveva, anche al di là dei propri convincimenti, cercare di trovare sempre il punto di caduta, di tensione, insomma, anche sul tema famoso dei segnali, così che richiamano a passati più o meno remoti. Anche su quello ho sempre cercato. Quindi mi trovo a mio agio tranquillamente anche in questo ruolo di oggi, non è più complicato. Una non è una mediazione, è un esame attento degli emendamenti. Stiamo parlando della giustizia, dell'emendamento a strascico. Lì, ecco, al di là di quello che io penso, mi sono, come si può dire, adagiato moltissimo sul giudizio tecnico degli uffici. Ho chiesto: questo emendamento che grado di inammissibilità, improponibilità ha? Alto, mi hanno detto, molto alto. 100% no, ma molto alto. Se lei vuole fare uno strappo, ce lo dice, che magari noi vediamo. No, io non voglio fare nessuno strappo in questa materia. Voglio sempre essere, in questo caso, rispettoso del mio ruolo. Quindi non è come ho letto su alcuni giornali, che tolgo le castagne del fuoco alla maggioranza. Anche perché la maggioranza, da qui a pochi giorni, se vuole, può riproporre un altro decreto, un altro provvedimento in cui non ci sia un problema di ammissibilità, e io ho il sentore che questo possa tranquillamente avvenire. Ma stanno per concludere, ma siccome poi qui c'è tutta la stampa, lo anticipo adesso, non me ne vorranno, visto che ci sono vari capigruppo anche di opposizione, posso farlo. Credo che al 99,99%, così non diamo il 100%, quell'emendamento, al di là di come io lo giudichi, debba essere dichiarato non proponibile. E così, tranne quello 01 che lascio solo per correttezza, e così avverrà. L'altra mediazione di cui lei mi chiede conto è quella sulle preferenze. Beh, lì, quella, anche quella non è in questo caso una mediazione, perché io 4-5 anni fa, quanti anni fa sono stato? Tu c'eri, quando abbiamo votato la legge attuale, ero l'unico in commissione di Fratelli d'Italia. Non era un grande partito all'epoca, Fratelli d'Italia aveva 9 deputati, pensate, niente senatori, neanche uno, no, forse nel frattempo erano passati, ma niente eletti, 2 erano poi passati con noi, 2 o 3, e presentai 2 emendamenti, unico, bocciati tutti e 2, ma non dalla sinistra, da tutti, perché c'era un accordo generale sulla legge, la Rosati, e i 2 emendamenti erano uno simile a quello che è stato presentato alla Camera, mi pare, da qualche parlamentare di Futuro Nazionale, cioè emendamenti tout court, tutti quanti, senza un altro, allora come ora, non perché fosse il massimo del mio pensiero, ma perché veniva incontro a chi non voleva legittimamente le preferenze, perché è pacifico che le preferenze hanno dei pro e hanno dei contro. Io non lo metto in discussione. La cosa strana è che noi le manteniamo dove i contro superano i pro, per esempio nei consigli comunali, dove con 300 voti puoi fare eleggere un assessore magari, che poi va a rispondere non so a chi, e invece quando le platee sono più grandi non mettiamo le preferenze se non per il Parlamento europeo. Quindi le abbiamo nel luogo più grande, nei luoghi più piccoli non le abbiamo a metà, per cui ecco perché io sono a favore delle preferenze. E presentai questi 2 emendamenti bocciati. Non nascondo che è possibile che chi ha fatto questa proposta di legge che ora è in discussione si sia ispirato a questi 2 emendamenti, ne ha scartato uno perché non c'erano le condizioni nell'interno della maggioranza, e invece l'altro, cioè quello dei capilista bloccati e preferenze per il resto, sia stato alla base della proposta, che è incompleta, perché hanno ritenuto che fosse su... Vi do una cosa tecnica che forse non è mai emersa: perché non hanno messo un riferimento più chiaro alle quote rosa? Perché siccome c'è il listone bloccato, quello che viene attribuito a chi supera il 42% ed è il primo partito sia a Camera che a Senato, in quel listone è previsto che ci siano 60 e 40 dei due generi. Quindi, e siccome quelli di quel listone debbono essere capilista, era già secondo loro, secondo me ingenuamente, chiaro che quasi tutti i capilista avrebbero dovuto rispondere a questo criterio del 60 e 40. Non ci voleva molto però a chiudere il cerchio, perché non era al 100%, veniva al 90%, non so, e dire, come penso che avverrà se dovesse essere modificato, che i capilista debbono rispettare la possibilità per i due generi di essere presenti al 50 o al 60 e 40, non so, decideranno loro. Quindi in questo caso non è tanto una mediazione che faccio, ma è proprio l'affermazione di quello che io penso, e credo che meriti rispetto alla tesi di chi dice le preferenze ci creano qualche problema, ma credo che la formula trovata non sia una cosa, un arzigogolio, sia una mediazione democratica, perché ci sono tante definizioni del Parlamento, del parlamentarismo, ma il trovare posizioni che non accontentino nessuno ma siano accettabili da tutti è il cuore, secondo me, della partecipazione democratica nel Parlamento, e questo vuole esserne un esempio. Sulle donne ho detto, per darsi che mi dimentico le domande, perché non le ho segnate un po' così, quello del prestito era la domanda successiva. Per quello che ne so io, perché è recente, già a suo tempo il ministro Crosetto o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo, ove venisse ritenuto più conveniente non attingere a questo fondo ma ad altri fondi, ad altri modi meno costosi per il bilancio italiano. Veniamo alle domande che vi piacciono. Vannacci o Tajani, che è la solita torre. Io Tajani non lo butto mai giù dalla torre, non solo perché è un amico, ma perché è una risorsa della democrazia, del Parlamento e soprattutto del centrodestra. Quindi la mia risposta è banale, semplice. Ma lei mi ha fatto una domanda più complessa. Dice, Vannacci dice di essere la vera destra. Io questa gara, chi è più destra, non dico che la vinco a man bassa, perché sarei presuntuoso. Sarei presuntuoso, ma dico che non esiste, anche perché tutti quelli che hanno fatto, non auguro questo a Vannacci, che rispetto, lo voglio dire chiaro, come generale ha il mio rispetto, il generale della Folgore, tante cose, non faceva politica, non l'ho mai, io tanti altri generali, pur generali in servizio, hanno avuto occasione di confrontarsi con me, lui non ha avuto l'onore e il piacere mai di vederlo in qualche modo, non dico supportare la destra, ma confrontarsi con me, però lo rispetto veramente. Però ti attendo, perché porta male, veramente male, dichiararsi la vera destra. Io me li sono segnati, non so dove li ho scritti, eccoli qua. I primi che dichiararono di essere la vera destra erano Ordine Nuovo, tutti i gruppi extraparlamentari, Avanguardia Nazionale, dice, noi siamo la destra, l'MSI non è la destra, era contestato da destra l'MSI, noi siamo la vera destra. Non sono finiti particolarmente bene, ma poi persone invece che io stimo profondamente hanno lecitamente, vi prego di sottolineare questo verbo, cercato con toni più garbati di dire no, noi siamo la vera destra. Il primo è stato Rauti, che io stimo e la cui figlia è adesso sottosegretario. Non sono mai stato un rautiano e noi avevamo una dialettica interna molto vivace, qualcuno se lo ricorda, all'interno dell'MSI, e io ero esattamente dall'altra parte, ma il rispetto per Rauti è stato sempre altissimo. Lui a un certo punto, quando nacque Alleanza Nazionale, disse no, questa non è la vera destra, e fece un partito rautiano che si chiamava, mi ricordo neanche come si chiamava, Fiamma di nuovo anche lui, una cosa del genere, e ebbe un risultato importante, attenzione Vannacci, quello di prendere non tanti voti ma di far perdere molti collegi al centrodestra e di consentire per uno scarto minimo la vittoria del centrosinistra. Quindi la vera destra, senza riferimento all'attualità, allora fece perdere la sinistra, attenzione. Poi arrivò Storace, e Storace si candidò con un altro partito col simbolo non della fiamma, che non poteva, ma della fiaccola del Fronte della Gioventù, si chiamava la destra, anche questo si chiamava, quello fiamma, questo proprio la destra, dicendo lecitamente noi incarniamo, ed era il momento in cui per la prima volta non c'era la fiamma nei simboli della scheda elettorale, perché nasceva il PDL. Ha avuto un bel successo, ottimo successo, il migliore, il 2,5% era il candidato presidente di Storace, vi ricordate chi era? Chi era? La Santanchè, bravo, era la Santanchè, e prese il 2,5%, un bel risultato, non di più, in assenza del simbolo della fiamma. E poi capito che insomma ci furono degli epigoni, Forza Nuova, Casa Pound e Compagnia Bella, tutti sempre dicendo sono la vera destra. Io starei attento a un partito e a un generale che rispetto a seguire questo andazzo, perché dal punto di vista statistico non porta molto bene. Ma la sua domanda è ancora più completa: che ne penso della suo contestare il femminicidio, e dico io la legittima, e che cosa ne pensa della legittima difesa? Ecco, lì io non mi sono, il rispetto rimane, ma non mi sono per niente trovato accorto. Non capire che davanti a un fenomeno così eclatante come l'altissimo numero di donne uccise da chi dice di amarle, perché quello è la percentuale più alta di assassini delle donne che dicono di amare, non bastasse soltanto richiamarsi alle leggi esistenti, ma creare un reato tipico, oltre che dal punto di vista della indicazione che la pena può essere pesante, e diventa un fatto di comunicazione, un fatto, un messaggio, cioè lo Stato sta dalla parte delle donne contro i femminicidi. Non averlo capito è qualcosa che non appartiene alla destra, mi permetto di dirlo, perché la destra, che se ne dica, con concezioni a volte diverse, ma è sempre avuto un rispetto per la figura della donna. Dimentichiamo poi il discorso quale, che ruolo gli assegna, ma il rispetto per la donna è sempre stato uno dei capisaldi della destra, prima, dopo e durante la guerra, sempre. Quindi questo è un errore clamoroso. Legittima difesa, caso Roggero. Io faccio l'avvocato. Non ho, perché poi io le cose le dico. Secondo me questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Perché l'attuale legge, secondo l'attuale legge, uscire dal proprio negozio, sia pure in uno stato d'animo sconvolto, e inseguire non appartiene alla previsione della legge. Cosa propongo io per il futuro? Mentre non vedo nulla di male quando uno accetta la pena, chiedere da subito, di avere da subito la speranza della grazia. Non c'è nessuna contraddizione, e abbiamo mille esempi in passato, ma dal punto di vista normativo, e quindi gli auguro di uscire presto dal carcere, Ruggero, convinto di non avere rispettato la legge, sia pure, ripeto, con tutte le attenuanti che uno può dare, ma per il futuro non prevedo, cioè cosa farei io? Modificherei l'eccesso colposo di legittima difesa, non la legge sulla legittima difesa, perché lì è stato condannato per omicidio duplice e tentato omicidio, perché probabilmente non c'era lo spazio normativo. Creerei uno spazio normativo perché casi come quelli, ove risulti che l'agente è fortemente condizionato da quello che è avvenuto qualche istante prima e dal suo trascorso, possa essere ritenuto colpevole di una forma di eccesso colposo di legittima difesa. Questo da avvocato è quello che io suggerirei, ma anche da politico, non solo da avvocato. Vediamo come sono le altre domande. Meloni, tabù. Ma perché deve essere un tabù? Perché deve essere un tabù? Perché la Meloni non ha detto se stessa. Che uno di destra, escluso la Russa, per carità, possa diventare presidente della Repubblica. Tattarella nel 94 era vicepresidente del Consiglio. Tremaglia, che aveva fatto la Repubblica Sociale Italiana, aveva vestito la divisa col gladio, è diventato ministro dei rapporti con l'estero. Tanti, non parlo di quelli nati come me dopo la fine della guerra, ma non c'è nessuna discussione sulla accettazione totale della Costituzione da parte di tutti gli esponenti della destra del dopoguerra e di quelli attuali in maniera particolare, dopo Fiuggi ancora di più. E personalmente ho dichiarato, e mi stufo di doverlo ripetere, che sarei pronto a difendere con la vita i diritti della prima parte della Costituzione. Ma ci mancherebbe, qualcuno mi dicesse che non posso avere il diritto di voto, che non posso avere la libertà di associazione, che non posso iscrivermi a un partito diverso, ma io sarei pronto a scendere in piazza pacificamente o come se fosse necessario per difendere questi diritti. Quindi che tabù è? È un tabù di chi è abituato a occupare ruoli dello Stato sulla scorta di argomenti pretestuosi. L'accettazione, più accettazione della Meloni. Poi che la Meloni voglia fare il Presidente della Repubblica, se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato. Ma permettete che la Russa dica che se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra. Questo è il mio convincimento, magari mi sbaglio, ma perché non dirlo se io lo penso? E difatti lo penso. Quindi nessun tabù. Anticipo, visto che è tabù, il tabù del calcio, anticipo l'ultima domanda. Io sin dall'inizio ho detto che volevo Mancini. È vero, ci sono le agenzie, qualcuno, Barbara, tu ti ricordi che l'ho detto, sì. Non ti ricordi? Vabbè, peggio per te. Quello che era sbagliato, al mio amico Malagò l'ho anche scritto prima che venisse nominato, per poi fare marcia indietro Pirlo, quello che era sbagliato era non decidere prima, insieme a Maldini e a Leonardo, chi era il direttore, bisognava indicarli insieme. Cioè lui li prendeva Maldini, prendeva Leonardo, cioè vabbè, condivisione, condividiamo subito il nome, e nominavano insieme chi era. A quel punto c'era condivisione, sono certo che non avrebbero nominato Pirlo in quel modo, perché si è capito subito che Malagò era un po' messo in minoranza, diciamo. Fra l'altro io non gliel'ho proposta perché non è, io volevo Mancini, ma la soluzione ce l'avevano in casa. bastava nominare Leonardo allenatore e Maldini direttore tecnico. Leonardo con l'Inter è arrivato a un passo da vincere lo scudetto come allenatore, lo sa fare l'allenatore, probabilmente salva la mediazione, quella sarebbe stata una mediazione alla russa, ma per fortuna Di Mancini non è arrivata e oggi è letteralmente riconosciuto come adatto Mancini e anche Ranieri che è stato inserito come capo del... Tutti e due mi vanno benissimo per quel che vale il mio parere. Giornalisti, la mia solidarietà ai giornalisti non solo di guerra che perdono la vita nel mondo, anche perché il primo giornalista italiano che ha perso la vita durante una guerra era un mio carissimo amico nel dopoguerra, si chiamava Almerico Grills, qualcuno di voi sa chi è, che lo ricorda, ed è riconosciuto dai giornalisti di destra e di sinistra ogni anno con un premio, ma perché lo meritano, ma anche i giornalisti italiani spesso senza il clamore, senza i riflettori che avete voi che siete più importanti, subiscono soprattutto da parte della malavita pressioni, attentati, aggressioni e quant'altro. Sì, vabbè, poi c'è anche chi, io dico, degli amici come dei nemici mi guardo io, degli amici mi guardo Dio, attenti alle bombe degli amici, insomma. Ma questo, chiusa la parentesi, una battuta ogni tanto me la consentite anche a me, quella è comunque una storia tutta da capire. Per cui la domanda finale, però, si può riaprire la... Sì, io dico di sì, ci vuole un po' di buona volontà. Anche lì, in tempi non sospetti, avevo provato a fare una mediazione. Non piace neanche al centrodestra, se no che mediazione è se piace al centrodestra? Ma io la ripeto qui. Avevo detto, chiedete, vero Boccia, chiedete un presidente di garanzia? Bene, avanzate una rosa di nomi. Magari trovate un'intesa col centrodestra, magari no, ma magari sì. E una volta che aveste trovato l'intesa, come si fa a nominare il presidente di garanzia? Uno deve uscire. Se pretendete che esca uno di maggioranza e che quindi oltre al presidente di garanzia si determini una maggioranza diversa dall'attuale maggioranza, non ce la farete mai. Dite chi deve entrare, ma dite anche chi di voi deve uscire. Lettera morta, non ho più sentito nessuno che mi ha chiesto un intervento di mediazione, il che mi fa pensare che dall'una e forse anche dall'altra parte ci sia una certa soddisfazione a mantenere questo livello di scontro che consente di protestare da un lato e di andare avanti senza l'opposizione dall'altro lato. Io auspico che prima delle vacanze, quindi in questi tre giorni, mi arrivi una proposta concreta di mediazione. Poi non è detto che venga accettata, l'ho detto, non piace, qualcuno salterà sulla sedia anche per questa mia proposta, ma le mediazioni sono così, non devono piacere a nessuno in maniera particolare. Non so se c'era un'altra domanda sui detenuti, eh? C'era, ma non me l'ha proposta, però me l'aveva anticipata. Sui detenuti, io sono andato più volte, soprattutto a Rebibbia, dove c'era mio amico Gianni, ma non per lui, perché poi sono andato anche a convegni organizzati dalla Bernardini, dalla signora Bernardini, che saluto e ringrazio qui, da Giacchetti. E avevo detto che, mentre non sono favorevole a indulti, anche mini, ma l'ipotesi di allungare i giorni che vengono concessi in relazione alla buona condotta, e sempre che non vi sia stato nessun accenno di attacco alla polizia penitenziaria, non la trovavo un'eresia, mi sembrava una cosa possibile. Il governo mi ha detto che la strada che stanno seguendo è quella, è cominciata, è quella di aumentare i luoghi di detenzione, di migliorare i luoghi di detenzione, e che non vogliono ricorrere, come è avvenuto in passato, a norme tampone, ma vogliono affrontare il problema radicalmente. Io di più non potevo fare, non posso che esprimere però la mia vicinanza a chi, pur colpevole, pur meritevole di scontare il carcere, in un periodo caldo come questo ha tutto il diritto di chiedere che si tenga conto della sofferenza aggiuntiva che questo comporta per chi sta in detenzione. Ci sono altri argomenti? Bologna Forze dell'Ordine me l'ha chiesto, sei sicuro? Ah, io ne voglio. No, ma io voglio fare una cosa come al solito, apro alle domande, e se no che la russa sarei, avevo giurato che non l'avrei fatto più. Ma vi prendo alla sprovvista, naturalmente vi prego di non sopraffare i giornalisti dei giornali principali, ma di aprire a chiunque vuole. Lei ha chiesto la parola, prego, si alzi, sì o no? Chi è che ha chiesto? Prego. Sì, presentandosi.
10: Certo, come no, Presidente, grazie. Sono Sonia Martina di Radio Radicale. Io le volevo fare, mi scusi, una domanda sulla crisi energetica. È stato fatto un nuovo decreto sulle accise, con l'accise mobile, però mi chiedo questo.

0: visto il caos internazionale che c'è anche in questo momento. Ieri c'è stato l'incontro Trump e Netanyahu, sembra che i rapporti
1: la domanda
0: cambiati. Mi chiedo perché non perché noi cittadini paghiamo le bollette in base al TTF di Amsterdam, che è un mercato speculativo, o che una parte, voglio dire, ci siamo sganciati, si sganciò l'ARERA, ma col nostro scambio interno che comunque segue sempre il TTF di Amsterdam. E volevo sapere perché, so che è una questione anche europea, perché non cercare di fare qualcosa anche in quell'aspetto. Grazie.
1: Perché è una questione europea, l'ha detto, e quindi non è che possiamo essere tacciati di non fare quello che vuole l'Europa e poi quando lo facciamo il contrario. Questo è, però io capisco la difficoltà in questo momento, e non è che mi tranquillizzi il fatto che l'Italia effettivamente è il posto dove l'energia, la benzina è aumentata meno che in altri paesi, né mi tranquillizza il fatto che la Francia può vantaggiarsi delle centrali nucleari messe al confine con l'Italia e noi no. Auspico che vada avanti il progetto di energia nucleare anche in Italia, però bisogna anche comprendere a chi chiede interventi per abbattere di molto il costo della benzina, che sarebbe un intervento che costerebbe allo Stato una montagna di soldi a beneficio di chi consuma più benzina, quindi di tutti in ogni caso, di chi se lo può permettere qualche centesimo in più per litro e di chi non se lo può permettere. E quindi la ricerca, così mi è stato detto perché ho chiesto, di sistemi che cerchino di aiutare chi viene di più danneggiato dall'aumento del costo e non di generalizzare un abbattimento che finirebbe per essere un piccolo regalo di cui non se ne accorge nemmeno chi ha la possibilità di avere un reddito alto. È forse la strada giusta. Mi aspetto però che questi sistemi arrivino e diano conforto a chi anche un modestissimo aumento di costo o non modestissimo aumento di costo della benzina sopporta già da diversi giorni. Poi bisogna capire che le ragioni dell'aumento sono a monte e non credo si possa dare colpa all'Italia di queste ragioni, tant'è che avviene in forma generalizzata questo aumento in tutti i paesi europei, in quelli assolutamente come noi estranei alle ragioni della causa e a quelli meno estranei. Altra domanda?
2: Sì, c'era Valentina Pigliautile del Messaggero che aveva chiesto di...
1: Il Messaggero, sì. L'altra volta ho parlato male, stavolta viva il Messaggero.
3: Mi sente? Eccoci.
1: Dov'è il Messaggero? Presidente. Ah, sei lì in piedi. Ma l'altra volta non avete dato neanche il posto a sedere al Messaggero, ma insomma...
3: Andiamo avanti
1: lo stesso.
3: Il nostro sketch ormai è diventato una tradizione.
1: Dimmi tutto.
3: Io le volevo chiedere, ecco, tra le varie questioni di cui lei si è fatto insomma portavoce e ha cercato di mediare, c'è quella del fine vita. Il disegno di legge doveva andare in aula, poi è slittato e è proseguito l'esame in commissione, e però diciamo il disegno di legge sul fine vita pare essere tornato in stallo. Quindi io le volevo chiedere, possiamo dire che anche per questa legislatura è tramontata la possibilità di avere una legge nazionale sul fine vita? Grazie.
1: No, ieri ne ho parlato con Stefania Craxi, che nella maggioranza è quella più attenta a verificare i tempi di una norma che arriverà e che io personalmente reputo essenziale, non fosse altro, prima di tutto perché la ritengo eticamente giusta, se entro i canoni di una accettabilità generale di un paese come l'Italia, ma se non altro perché altrimenti non essendo noi gli Stati Uniti d'America, che hanno gli stati che ognuno legifera per i fatti suoi su troppe o tante materie, sta avvenendo, come l'Emilia Romagna dimostra, che potremmo avere leggi di fine vita a macchia di leopardo, e questo sarebbe peggio dell'assenza.

0: della legge sul fine vita. Quindi io spero, la legislatura non è per nulla finita, c'è una volontà di trovare un'intesa, spero che maggioranza e opposizione capiscano che su questo è necessario tagliare le posizioni più radicali e trovino un'intesa che io credo la maggioranza degli italiani aspetta. Prego.
1: Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano.
0: Il Fatto, non poteva mancare. Dov'è il Fatto Quotidiano? Ma quello è Salvini. Salvini buono o Salvini cattivo?
2: Questo è uno sketch ormai, ho 4 anni. Presidente, buongiorno.
0: Buongiorno Salvini. Buongiorno. Finalmente puoi farmi una domanda. Di solito scappo quando arrivi. Tu non è vero, ogni tanto parliamo.
2: E, pochi giorni fa una delegazione di Fratelli d'Italia è andata a Palermo a manifestare per ricordare Paolo Borsellino e per dire che sulla mafia il governo non indietreggia, ma domani alla Camera ci sarà un voto importante perché la maggioranza vuole negare la richiesta dei magistrati di Roma per utilizzare le chat tra l'onorevole Del Mastro e un ristoratore prestanome del clan senese. Volevo chiedere come si conciliano le due cose, se condivide il voto e se auspica invece si possa cambiare, magari dando un consiglio ai suoi colleghi.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Esiste l'articolo 68 della Costituzione. Se noi amiamo la Costituzione, non la possiamo amare a pezzi. O la cambiamo nella parte che non ci piace, e l'abbiamo già cambiata. L'articolo 68 aveva una portata infinitamente più alta fino a Mani Pulite. Non poteva partire un'azione penale nei confronti di un parlamentare se il Parlamento non autorizzava. Si è deciso di restringere a pochi casi, quali per esempio quello della inviolabilità della corrispondenza, e il Parlamento rispetta o non rispetta, è una sua prerogativa, questo dettato costituzionale. Non è che la può rispettare quando un esponente è più gradito e quando un esponente è meno gradito, no. Il Parlamento su questo tipo di vicende deve trovare una linea mediana. Io credo che fino adesso, guardi, io ahimè sono proprio vecchio, ragazzi, ho fatto in 2 legislature diverse il presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere, 2 volte, una volta nel 96 e poi quando è nata Fratelli d'Italia, era l'unico ruolo istituzionale che aveva Fratelli d'Italia, e le assicuro che i casi simili di diniego dell'utilizzo della corrispondenza di un parlamentare sono a destra, a sinistra, al centro, tanti. Quindi io non entro nel merito del singolo provvedimento, ma mi rimetto alla volontà del Parlamento. Non si può dire questa volta sì e quella volta no. Peraltro ho letto sui giornali che il sottosegretario ha dichiarato: per me la lettura di quelle cose è un vantaggio, quindi auspico, perché c'è stata la memoria dell'avvocato che però non può essere ritenuta, lui mi ha detto, ha dichiarato, e l'ho letto, che per lui sarebbe meglio, ma in questi casi, lo ricordo, non conta quello che pensa l'interessato, così come non si può rinunciare all'articolo 68, è la Camera o il Senato che possono con un voto decidere, ma non è la volontà del singolo. Quindi in questo caso ancor di più, mentre l'interessato dice a me converrebbe che fossero acquisite, se il Parlamento dice no, bisogna avere la buona grazia di rispettare la Costituzione e il Parlamento. Prego.
1: Manuela Perrone del Sole 24 Ore.
3: Buongiorno Presidente.
0: Buongiorno.
3: Si sta facendo mediatore anche per la scelta del prossimo candidato sindaco di Milano per il centrodestra. Le chiedo a che punto è questa mediazione, qual è il suo profilo ideale e
0: la mia mediazione è finita, è finita bene, molto bene, perché anche se qualcuno si è... cioè io non capisco, faccio nome e cognome, la mia amica signora Moratti riceve a cena quelli che io ho ricevuto a casa mia, nessuno si è mai lamentato, io lo sapevo, e ho ricevuto io insieme, non uno alla volta, quindi ancora in maniera più trasparente, c'avevo i giornalisti sotto casa, e mi piace questa cosa o non mi piace, non importa, ma la mia mediazione si è conclusa riunendo non tutti, perché non ho chiamato gli esponenti di partito. Uno addirittura è passato con Mannacci offeso perché non l'avevo chiamato, ma è capogruppo, era il capogruppo di Forza Italia al Comune, così come non ho invitato la Sardone, il leghista, non potevo invitare il capogruppo di un partito, sarebbe stata una mancanza di rispetto. Ho invitato i civici, mi sono permesso di invitare anche Lupi. Perché? Perché io personalmente l'ho ritenuto, io, ma non conto niente, l'ho ritenuto una persona che, avendo fatto l'assessore, un moderato, potesse essere quello che coordina anche dei civici. Li ho messi insieme e gli ho detto: non tocca a me, rinuncio a fare questa mediazione, spetterà alla Meloni, naturalmente con Salvini e Tajani, non ho detto Lupi perché è uno degli interessati, scegliere. Ma da voi voglio un impegno, che chiunque venga scelto gli altri lo aiutino. 9 su 10 hanno detto sì, 9 su 10 hanno detto, giurato, che chiunque sia il pre... Allora la mia mediazione è felicemente conclusa, ho preparato un pacchetto, non spetta a me decidere se questo, chi sarà il prescelto in questo pacchetto o fuori da questo pacchetto. Quello che ho potuto fare è non far presentare una serie di posizioni contrastanti, ma siccome da uomo di destra ci tengo che Milano torni a vincere la destra, ho fatto quello che mi sembrava più giusto e che non contrasta col mio ruolo di Presidente del Senato, perché fatto fuori dalle mie funzioni, come ho più volte detto, sempre meno di quello che hanno fatto Grasso, che fondò un partito, Fini, che fondò un partito, Casini, che fondò un partito, Bertinotti, che fondò un partito, Fanfani, che riuniva la corrente a Palazzo Giustiniani. Quindi io sono quello che ha abusato meno del ruolo di Presidente del Partito, di Presidente del Senato. Ho sempre tenute separate le due funzioni, ma esiste anche, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, il fatto che io sono iscritto a un gruppo parlamentare, iscritto a un partito, e che la legge non solo mi consente, ma mi obbliga ad iscrivermi a un gruppo parlamentare. Tutto lì, grazie. Ancora domande?
1: Sì, l'ultima, Alberto Puoti, Rai News.
0: L'ultima, la penultima, beh, devo fare il...
4: Presidente, buongiorno.
0: Scusa, non ho capito chi è.
5: Rai News,
0: sei importante.
4: Buongiorno, volevo chiederle, visto dopo i recenti fatti...
0: Microfono.
4: Sulla NOTAB, dopo Bologna, i fatti di violenza, si è proposto da parte di Fratelli d'Italia, si è annunciata una nuova proposta di legge sul reato associativo, anche la Lega ha proposto il reato di terrorismo di piazza, questo governo ha fatto diverse proposte di nuovi reati, e lei è d'accordo con questa proliferazione di reati?
0: Non tocca a me fare le proposte di legge, però ho visto che dalla Meloni a parole alla Schlein tutti hanno condannato quello che è successo, non c'è qualcuno che ha detto sì. Poi i gradi di sincerità non tocca a me andare a cercarli, però in politica conta anche quello che uno dichiara. Allora, se c'è una emergenza, perché l'attacco allo Stato violento è emergenza, ho detto che non lo confonderei troppo col terrorismo delle Brigate Rosse o delle Brigate Nere, no? Perché quello non credo che possa tornare, grazie a Dio l'abbiamo battuto, ma la violenza esacerbata e che porta a episodi come quello di Bologna assomiglia al terrorismo senza esserlo, c'è, e quindi credo che di fronte a questa emergenza, come col femminicidio, ci sono le leggi per bloccarle, ma come col femminicidio, quindi l'ho detto prima, abbiamo ritenuto necessario focalizzare una nuova figura di reato per far capire che lo Stato non arretra di fronte a quelle emergenze. Io credo che debbano studiare tutti insieme, possibilmente, sarebbe bello se su questo ci fosse unanimità, una risposta dello Stato a questa escalation della violenza, non solo ingiustificata ma priva di qualunque fondamento. Non mi nascondo dietro un dito e invito le forze politiche, anche in assoluta buona fede, quale penso fosse il sindaco di Bologna, in assoluta buona fede, a valutare con attenzione. Un involontario incoraggiamento o una involontaria offerta di modo di nascondersi. Perché, vedete, avere indetto una manifestazione quando ancora non c'era neanche l'autopsia, quando ancora non erano stati interrogati i civili che hanno aiutato i poliziotti a tenere l'interessato, il poveretto, a cui naturalmente ha perso la vita, non possiamo che rammaricarci, è stato un piccolo azzardo. Capisco la buona fede, capisco la buona volontà, ma un azzardo. Siccome siamo di fronte a un'emergenza, tutti, credo, debbano interrogarsi, non solo la Russa, sempre la Russa, tutti abbiamo una responsabilità, e questa responsabilità va esercitata tenendo conto della gravità degli episodi che uno dietro l'altro in tema di violenza si stanno verificando. Chi è che manca? L'ultimo?
1: Claudia Fusani, l'altra voce.
5: Grazie Presidente, io le volevo, insistevo su quest'ultimo tema, visto che lei è anche avvocato, e mi riferivo a questo provvedimento, uno degli ultimi, che riguarda i ragazzi fra i 14 e i 18 anni.
0: Ragazzi?
5: Fra i 14 e i 18 anni.
0: Sì.
5: È stato invertito l'onere,
0: sì,
5: della propria. Allora le chiedevo, come avvocato, secondo lei, se questa norma ha un senso oppure no? E infine, è secca questa, è più importante creare nuovi reati, mi pare ne sono stati creati tipo 55 in questa legislatura, con mi pare 500 anni di pene in più, oppure lavorare sulla certezza della pena? Tra le due cose, quale, quindi i minori, e tra le due cose, fra certezza della pena e nuovi reati? Grazie.
0: Certezza della pena, nuovi reati, lavoro culturale, lavoro nelle scuole, ruolo delle famiglie, non scelgo una sola opzione. Ci vogliono tutte. Perché dover scegliere tra certezza della pena e l'eventualità di nuovi reati? Ci può stare l'uno, ci può stare l'altro. Se mi chiede da avvocato, io credo che c'è una certa superficialità nel esaminare questa proposta. Non è che automaticamente si è detto che chi ha 14 anni può essere imputato, anzi, escludo, conoscendo i tribunali dei minorenni, che capiterà per un 14enne. A volte c'è un 17enne 10 mesi che beneficia di una norma che deve avere un punto di riferimento, no? Allora non puoi dire che ha 17 anni sì, 16 anni no. Fai una norma. Che cosa comporta quella norma? Attenzione, che spetta al magistrato, non alla Meloni o alla politica, capire se il minore è imputabile o meno. Non spetta alla politica, non spetta ai giornali, non spetta alla tessera di partito, non spetta ai capi di partito, spetta al magistrato inquirente capire se quel ragazzo, dico bene collega grande avvocato, può essere imputato o non imputato. Questo è il significato di quella norma. E a che serve? Come nel femminicidio. Serve a dare un messaggio. Non illudetevi che perché avete 16 anni passerà liscia quello che avete fatto. Hanno fatto un branco di ragazzi, l'avete vista quella in televisione, quella con la faccia tumefatta, picchiata da ragazzini giovanissimi, con la madre che li aizzava. Non è solo la madre, state attenti ragazzi, perché non c'è l'impunità. Poi se è un 14enne, ma quando mai troveremo? E se io fossi magistrato non imputerei mai un qua. Ma tra 14 e 18 anni e tra 16enne e 16enne c'è chi ha piena consapevolezza, senza contare che c'è una, ma questo non l'ha detto nessuno, se lo dico io, che molti stranieri che arrivano e hanno un'età che risponde solo alla loro dichiarazione, non è sempre vero che siano minorenni. Ecco, non voglio dire che sono tutti maggiorenni. Quindi ha maggior ragione. E siccome questo reato vale per gli italiani, per carità, ma vale per tutti quelli che sono sul territorio italiano, ha una, anche in questo senso, ha un effetto che può essere utile. Spetta al magistrato. E se sul referendum qualcuno ha detto che c'era un attacco alla magistratura, gli stessi non possono dire che una norma come questa vada in direzione sbagliata. Abbiamo finito? Sì, c'è un libro, nessuno mi ha fatto la domanda. Avrei voluto parlarvi del libro della Hilda Boccassini, La stanza numero 30. Non mi dico il perché, ve lo dovete scoprire da soli se volete, perché è un bel libro. Non me lo dico il perché, se no che giornalisti siete. Andate verso pagina 189, mi pare.
1: Pagina 189.
0: Così ho detto. Vabbè, mi pare, non lo so, ma a memoria, non mi ricordo. Ma io voglio ringraziarvi veramente, perché un ventaglio come quello è... Allora uno dice, ho fatto bene ad accettare di fare il Presidente del Senato, a volte ne ho seri dubbi, me lo giuro. Ma quando uno poi riceve un ventaglio così, dice, la cosa mi è andata, bene. Anche se il sindaco di Catania, Enrico Trantino, figlio di Enzo Trantino, già sottosegretario agli esteri, monarchico, mamma mia. Quindi c'era già un monarchico che rappresentava l'Italia all'estero, nessuno si è lamentato, anche perché era un grande signore, Enzo Trantino, è venuto a trovarmi a Palazzo Giustiniani. Io ho esposto all'ingresso nella prima saletta tutti i ventagli, si aggiungerà a questo. È vicino, lo so, non sono stato elegante. Ci ho messo una maglia dentro una teca dell'Inter. Mi ha detto Ignazio, ma insomma, lui non è l'interista, ma insomma vicino al ventaglio, devi levarla questa cosa vicino al ventaglio. Quindi io considero che la mia esperienza di Presidente del Senato possa convivere con il mio modo di essere, con le mie idee, perfino con le mie preferenze calcistiche. Grazie e buone vacanze a tutti voi.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 17 in punto, ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e da Francesco Paradisi in regia. La Camera ha approvato il DDL misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, il cosiddetto Coltiva Italia, con 150 sì, nessun contrario e 97 astenuti, tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, passerà all'esame del Senato. Subito dopo il voto, un lungo applauso di commiato di tutti i gruppi per la notizia della scomparsa di Francesco Guccini. L'ordine del giorno è proseguito con l'informativa del ministro Musumeci sulla situazione a Campi Flegrei dopo il forte terremoto e sciame sismico del 31 luglio scorso, rinviato invece a settembre il testo unico sul cinema. Si sono conclusi così i lavori della Camera dei Deputati prima della pausa estiva. L'aula di Montecitorio è nuovamente convocata per mercoledì 9 settembre. L'ultimo appuntamento con l'aula del Senato è per domani alle 13 per le comunicazioni del Presidente. Ancora in corso a Palazzo San Macuto l'audizione del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. La seduta, inizialmente prevista per le ore 11, è slittata di circa 4 ore a causa del protrarsi dei lavori dell'Aula della Camera. Secondo quanto annunciato dal Presidente della Commissione Marco Lisei, la relazione dell'ex Premier dovrebbe durare fino alle 18. Al centro dell'audizione la gestione della pandemia, i DPCM, l'approvvigionamento di mascherine e la campagna vaccinale. A Conte sarà chiesto anche delle testimonianze rese nelle ultime settimane da imprenditori ascoltati dalla Commissione, con particolare attenzione alle consulenze pagate da alcune aziende per ottenere commesse pubbliche. Termina qui il breve notiziario dalla redazione di GR Parlamento. Buon proseguimento di ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala ISMA del Senato si è tenuta la presentazione del primo volume del saggio 1983, Mirella Gregori, Emanuela Orlandi e l'istruttoria del giudice Martella sull'attentato al Papa, volume di Giampaolo Pellizzaro, su iniziativa del senatore Andrea De Priamo.
2: Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, sono Piero Corsini e mi è stato chiesto gentilmente di guidarvi in questa presentazione. Intanto darei subito la parola all'onorevole Fabio Roscani, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, che voleva giustamente farci un breve saluto.
3: Allora, buongiorno a tutti. Io ovviamente desidero rivolgere un ringraziamento sentito ovviamente al senatore Andrea De Priamo, già presidente della commissione d'inchiesta, per aver promosso questa iniziativa. Saluto ovviamente tutti gli autorevoli relatori, dottor Ilario Martella, Giampaolo Pellizzaro, autore del libro, già consulente della commissione, il dottor Corsini e ovviamente tutti voi presenti. La presentazione di quest'opera, che è dedicata a vicende che hanno segnato profondamente la storia d'Italia, rappresenta una occasione, a mio avviso, molto importante di riflessione e di approfondimento. Il libro 1983, che oggi viene presentato, affronta ovviamente dei temi molto complessi che intrecciano la vicenda di Mirella Gregori, quella di Emanuela Orlandi, l'attività istruttoria del giudice Martella. Si tratta di questioni che, a distanza ovviamente di molti anni, continuano a suscitare interesse, interrogativi e un legittimo desiderio di conoscenza. Il ruolo importante e delicato della commissione d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori ha il dovere dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di tutti i commissari, sono certo di ricercare i fatti con rigore, equilibrio, rispetto delle evidenze, senza alcun pregiudizio, senza preclusioni e senza ovviamente anticipare alcun tipo di conclusione. Credo che il lavoro che si sia fatto e che si stia facendo ci ponga, diciamo, di fronte alla responsabilità di seguire tutte le piste, di considerarle senza pregiudizi, come dicevo, e di considerare questo lavoro, diciamo, un lavoro che serva a restituire giustizia e verità. Questa commissione che ho davvero l'onore di presiedere è impegnata con questo lavoro serio e approfondito che ricostruisce in qualche modo l'accaduto attraverso un esame della documentazione, delle testimonianze, di ogni elemento utile. È ovviamente un lavoro e un'attività che richiede metodo, richiede grande pazienza, senso delle istituzioni, consapevolezza che il nostro obiettivo è la ricerca della verità fattuale e storica. In questo percorso il contributo ovviamente della ricerca giornalistica, della riflessione storica e della pubblicazione di nuovi studi rappresentano un elemento di grande stimolo e di grande confronto. Io credo sempre che il confronto aperto e civile sia un grande valore, soprattutto quando riguarda vicende che hanno lasciato delle ferite profonde nella coscienza del paese. Il nostro pensiero è sempre ed esclusivamente rivolto alle ragazze scomparse, alle loro famiglie, che da decenni attendono risposte, e attendono risposte che facciano giustizia e che indichino la strada della verità, una verità che tutta Italia attende. Sono certo che il dibattito di questa mattina offrirà degli spunti di interesse che contribuirà ad alimentare una riflessione seria su pagine importanti della nostra storia recente. Ringrazio per questo tutti gli organizzatori e tutti i relatori per il contributo che offriranno ai lavori e auguro a tutti un proficuo incontro.
2: Grazie onorevole. Dunque, tra i tanti difetti che mi riconosco, però manca l'invidia, e invece confesso di aver provato una punta di invidia ogni volta che apro un libro di Pellizzaro, perché Giampaolo ha il dono di trasformare le vicende più truculenti o più dolorose o più difficili in una narrazione molto scorrevole e estremamente approfondita. Questo libro, che vi informo essere il primo di due, per cui avremo di che leggere anche in futuro, poi naturalmente gli chiederemo che cosa conterrà il secondo volume, un'anticipazione, sembra uscito più che dalla penna di Pellizzaro, dalla penna di un Forsyth o di un Ludlum, perché è davvero un intrigo internazionale pieno di spie, di giochi, doppi giochi, labirinti. Sembrerebbe una serie di Netflix, non fosse che purtroppo sullo sfondo, anzi alla ribalta, c'è la vita di due ragazze adolescenti svanite nel nulla, Mirella Gregori e Emanuela Orlandi. Quindi è tutt'altro che un thriller, è invece un dramma che ci portiamo dietro dall'83 e che non riusciamo a chiudere, come ai noi non riusciamo a chiudere tante vicende, molte delle quali sono state affrontate da Giampaolo in precedenti libri. Questa è una vicenda complicatissima che comincia il 13 maggio dell'81 con quegli spari che attingono in piazza San Pietro Giovanni Paolo II. Come tutti ricorderete, a sparare fu il turco Ali Agca, che viene placcato da un'indomita suora e prontamente consegnato all'autorità giudiziaria, ma poi la vicenda si infittisce. E la prima domanda che vorrei fare al dottor Martella, che fu il magistrato che si occupò di questa inchiesta, è cosa avvenne il 23 aprile dell'82, quando cioè Ali Agca, condannato dopo un processo per direttissima per l'attentato al pontefice, lo chiamò, lo fece chiamare e cominciò a parlare di qualcos'altro rispetto alla sua singola partecipazione.
4: Cioè, devo partire
2: da quando lui parla per la prima volta.
4: Sì, lui in precedenza era stato sentito da me, aveva detto un sacco di sciocchezze non verificabili. Il 23, ma più che la data.
2: Sì, ma adesso la data, io perché mi ero passato la giornata a fare una cronologia.
4: Primo maggio del 2, lui mi chiese che voleva parlare, che voleva collaborare. Quindi praticamente io, per me fu un giorno molto importante, perché finalmente si poteva cominciare a vedere qualcosa di concreto. Ma lui parlò abbastanza, cioè chiamò in causa dei cittadini bulgari e nel contempo anche suoi conterranei, cioè turchi, e disse che praticamente l'attentato al Papa era stato a lui, diciamo, affidato appunto per una somma che si intendeva diciamo ricevere da parte della Bulgaria, appunto per uscire il Papa, tutto qui. Ora, naturalmente tutte queste cose qui andavano verificate, dato anche il carattere di Agca, che è veramente un criminale lucido, e quindi bisognava stare molto attenti, nel senso che bisognava distinguere quello che di vero voleva dire e di quanto invece artificiosamente poteva innestare in quello che andava dicendo. Quindi questo è stato il mio lavoro. E però effettivamente in quel periodo lì la sua collaborazione è stata molto importante, perché consentì individuare quelli che erano stati da lui ritenuti suoi complici nell'attentato, e tra cui appunto Sergei Antonov. Ora, noi dobbiamo fermarci su questo, perché se allarghiamo troppo il discorso, sì, ci vorranno anni.
2: Noi dobbiamo essere sintetici. Antonov, ricordo.
4: Quindi praticamente un processo per l'attentato al Papa già c'è stato, con i risultati che tutti sappiamo. Ora, qui quello che a noi conviene ora vedere è questo, cioè al punto in cui siamo arrivati si può dire che si può concludere? Cioè abbiamo delle cose importanti da dire? Naturalmente io, secondo il mio punto di vista, dico di sì, cioè nel senso che una volta che si pervenne all'epoca all'arresto di Antonov quale complice dell'attentato al Papa, perché gli altri se l'erano squagliata, allora evidentemente per i bulgari quello fu una tragedia.
2: Aspetti, mi scusi se la interrompo, volevo solo, a beneficio del pubblico, Antonov era il caposcalo, il vice caposcalo delle linee bulgare a Roma, a Fiumicino.
4: Sedicente,
2: sì, certo. Con lui, insieme al suo, Agca fece il nome anche di altri due bulgari, che naturalmente furono prontamente messi su un aereo e fatti.
4: Non poi su un aereo, erano già andati,
2: erano già andati così. Invece Antonov venne arrestato dal dottor Martens.
4: Io emisi un mandato di cattura, esatto. L'unica persona che fu attinta da questo mio provvedimento fu Antonov, che era a Roma. Ora, e naturalmente sulla base delle dichiarazioni dichiarate da Agca, io ho proceduto a una serie infinita di incontri, di scontri, per cercare di capire qualcosa. Ora, ho fatto anche delle rogatorie all'estero, perché molte di quelle cose che Agca mi diceva trovavano conferma. Inoltre Antonov, siccome arrivare ad arrestare una persona ci vuole a un certo momento una notevole dose di responsabilità, insomma, Antonov diceva delle cose così contrastanti tra di loro, Agca era così preciso nel dire quali erano le abitudini di Antonov, i difetti, che cosa aveva in casa, eccetera, per cui praticamente in base anche a questi elementi che sembrano, diciamo, di secondaria importanza, ma che alla fine contribuiscono a formare una prova, e allora io restai Antonov, e questa è la situazione in cui, a mio avviso, maturano le situazioni riguardanti
2: le ragazze. Ci arriviamo, dottor Martella. Procediamo però piano piano, perché molti di noi, chi l'ha vissuto, chi l'ha letto, chi l'ha studiato, sembra pensare che gli anni Ottanta furono gli anni del nuovo boom economico, della Milano da bere, eccetera, eccetera. Io però mi sono stilato una rapida cronologia, come vi dicevo, e ricordo ad esempio che un mese e mezzo dopo che Akcha parla per la prima volta di Antonov al dottor Martella, a Londra viene trovato impiccato Roberto Calvi. Non è tra i mille episodi che avvengono in quell'anno, non è un evento naturalmente casuale, per questo lo cito, poi Giampaolo ci illuminerà del perché e quali altre tempeste si stanno addensando in Vaticano, ma le confessioni di Akcha, chiamiamole così, le dichiarazioni di Akcha al dottor Martella, creano allarme a Sofia. Siamo nell'estate dell'82 e qui succedono due cose parallele sulle due sponde dell'oceano. Da una parte c'è l'Europa, l'Europa dell'Est, ricordo per i più giovani che era un mondo diviso dalla cortina di ferro in due blocchi, molto rigidamente divisi, e anche però dall'altra parte dell'oceano, diciamo così, anche se poi in realtà tutto avviene a Parigi, ma insomma coinvolge un'americana. A questo punto passerei la parola a Giampaolo, che ci dice cosa i due elementi che succedono nell'estate dell'82 che ci fanno fare un passetto in avanti nel nostro racconto. Sintetico, Giampaolo, perché altrimenti ci perdiamo i nostri ascoltatori.
5: Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Ringraziamo il senatore De Priamo, che starà per arrivare, per aver voluto organizzare questa presentazione. La domanda è questa: che cosa successe nell'estate del 1982? Siamo a un anno prima della scomparsa, prima di Mirella Gregori e poi di Emanuela Orlandi. Succedono due cose strane. C'è l'avanzare degli istruttori a Martella in totale segretezza, perché per chi non lo possa sapere, il dottor Martella è sempre stato ed è tuttora una persona estremamente riservata e non era tra quei magistrati che amavano, diciamo così, diffondere ai cronisti e giornalisti le risultanze della sua attività. Quindi c'era questa attività istruttoria che nasceva dalle dichiarazioni di Akcha, che a fine aprile 82 chiede d'urgenza, lui era detenuto ad Ascoli Piceno, chiede d'urgenza con una lettera al direttore del carcere di conferire col dottor Martella, che aveva in mano questa istruttoria che praticamente languiva dal settembre dell'81, al termine del processo di primo grado che condannò all'ergastolo definitivamente Akcha, e quindi il primo verbale che stila dottor Martella con Ali Akcha, che si apre alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, porta la data del primo maggio 1982. Primo maggio era sabato, quindi vi fa capire il dottor Martella quanto non avesse alcun, diciamo così, non rispetto, ma quantomeno non gli importava nulla se fosse domenica, sabato, Natale, la vigilia di Natale. Se c'era da lavorare, si lavorava anche sabato primo maggio, tutta Italia festeggiava la festa dei lavoratori, il dottor Martella era lì a verbalizzare Akcha. Quindi Akcha inizia la collaborazione il primo maggio, e però parallelamente sull'altra sponda, diciamo, dell'Atlantico si muove, indipendentemente da tutto questo, un macchinario che ha i suoi ingranaggi principali a Parigi. Perché a Parigi si muove, si agita, diciamo così, una persona che era un dissidente bulgaro, che poi era stato naturalizzato statunitense e posto alla direzione di uno degli allora periodici più diffusi e venduti in tutto il mondo, Reader's Digest. Questo signore, che si chiamava Dimi Panizza, era il capo della redazione europea di questo periodico americano, e diede incarico a una notissima giornalista americana di scatenarsi sull'ipotesi che l'attentato al Papa fosse stato, diciamo così, organizzato da Mosca, dal KGB. La giornalista si chiamava Claire Sterling. Quindi si muove questo nucleo di persone, tre sostanzialmente: Dimi Panizza, Claire Sterling e Paul Hens, che era un ex funzionario del Dipartimento di Stato americano, quindi aveva degli agganci e dei contatti importanti per raccogliere informazioni. Questi tre iniziano a lavorare alla cosiddetta pista bulgara, che non ha nulla a che fare con l'istruttoria del dottor Martella, ma dalla prospettiva delle capitali dell'est, soprattutto Mosca, Berlino Est e Sofia, questa attività, secondo loro, secondo la loro prospettiva, era diciamo così coordinata, eterodiretta da un unico grande vecchio americano che voleva distruggere i paesi dell'est. Tutto ciò non era assolutamente vero, perché Dimi Panizza, la Claire Sterling e Paul Hens non erano assolutamente in contatto nel primo periodo con il dottor Martella. Poi la Sterling ha cercato in tutti i modi di attingere informazioni dal dottor Martella, il quale era sempre molto diciamo educato, non l'ha mai sentita, ma era pericolosa, dice. Quindi queste due cose viaggiano parallelamente, ma hanno come, diciamo, cappello che le racchiude la definizione che poi è stata data e che è passata alla storia come pista bulgara. Questo ha determinato una reazione tra le più violente nella storia di tutta la vicenda che noi oggi sappiamo essere quella della Guerra Fredda. Possiamo avere un caso analogo di gravità nei rapporti est-ovest, così tesi e così gravi, solamente andando indietro nel 1962 con la crisi dei missili di Cuba, perché una crisi del genere nell'82 non si era mai vista tra est-ovest. Addirittura, se vi ricordate, per raccontare il clima che si respirava all'epoca, ci fu un film che poi è diventato molto famoso, che The Day After, il giorno dopo, il film sull'attacco nucleare sugli Stati Uniti, che terrorizzò mezzo mondo perché facevano vedere questo scontro nucleare tra le due superpotenze. Quindi c'era un clima devastante. Quindi questo è il quadro.
2: Aspetta, Giampaolo, tra l'altro ci fu un altro film che si chiamava Alba Rossa, dove addirittura si immaginava che i sovietici invadessero gli Stati Uniti ed un gruppo di ragazzi riuscisse a sconfiggerli. Ha sempre a beneficio dei più giovani, faccio un attimo un inquadramento. 1978, primo Papa polacco eletto al soglio di Pietro. Primo Papa polacco che comincia a cannoneggiare il comunismo. 1981, gennaio 81, arriva alla Casa Bianca Ronald Reagan, super falco, in confronto a Trump sembra una mammoletta, ma insomma, diciamo, era molto più duro rispetto a Reagan, rispetto a Carter che lo aveva preceduto, che riattiva il fuoco della Guerra Fredda. Nel 1983, ci arriveremo poi strada facendo, coniò la famosa espressione dell'Unione Sovietica come l'impero del male. Esatto. Quindi abbiamo Papa polacco, al Cremlino abbiamo ancora Brezhnev, quel che ne restava perché era piuttosto ormai avanti, diciamo, con la malattia. Alla Casa Bianca abbiamo Reagan. Questo giusto per dare un inquadramento, perché altrimenti... Prego, Giampaolo, finisci su quello che stavi dicendo.
5: Niente, la situazione. La
2: situazione a Sofia con l'incontro e l'operazione.
5: Allora, che cosa succede? Che in breve tempo i servizi di sicurezza di tutto comparto dei paesi dell'est si mette in agitazione. Partendo da un articolo, il primo articolo che uscì a firma di Claire Sterling sul Reader's Digest sull'attentato al Papa e la cosiddetta pista bulgara. Da lì inizia, diciamo così, la grande fibrillazione. Però questa grande fibrillazione, che ha una ricaduta, un risvolto importantissimo, perché determina da parte del regime di Sofia un'iniziativa che non si era mai vista prima, almeno stando ai documenti che sono sopravvissuti alla caduta del muro di Berlino, cioè i documenti dell'allora Ministero per la Sicurezza della Germania dell'Est. Cioè il ministro dell'interno bulgaro Stoyanov scrive direttamente al ministro della sicurezza della DDR Milke, chiedendo un immediato intervento per bloccare, per fermare questa offensiva, che era una vera e propria dichiarazione di guerra. Allora io voglio fare una premessa. Questo lavoro che ho fatto non è un libro pistarolo che inizia a raccontare questa pista piuttosto che quell'altra ipotesi. Io ho voluto, insieme al dottor Martella, consegnare all'opinione pubblica una ricostruzione obiettiva di ciò che realmente accadde all'epoca, senza tacere nulla. Non ho prediletto questo piuttosto che quell'altro. È un inciso che lo voglio fare perché deve essere una premessa metodologica fondamentale. Non si può trattare un caso, soprattutto questi due casi di scomparsa dei due quindicenni, senza avere l'accortezza e il dovere di contenere questi casi nel contesto in cui maturarono. Perché se noi, come accaduto negli ultimi anni, utilizziamo il caso Orlandi, il caso Gregori, come se fossero degli scaffali del supermercato da cui prendiamo un documento, un foglio, un'ipotesi, una pista, invenzione dell'ultimo momento per gettare la croce contro questo e contro quell'altro, non si capirà mai nulla. L'urgenza era quella di riportare il caso nel contesto in cui realmente accaddero i fatti. Il collegamento che emerge tra la sparizione di Mirella e quello di Emanuela, patrocina Pellizzaro, è ciò che è accaduto. Allora, se noi vogliamo prendere questi casi, sottrarli al loro contesto e trasformarli in altro, possiamo fare pure questo esercizio così di stile, ma si fa solamente un grande danno alla ricerca della verità. Questo volevo chiarire, questo aspetto, perché negli ultimi anni ne abbiamo sentite di tutti i colori, piste di questi, piste di quell'altro, però se riportiamo i fatti nel contesto in cui maturarono all'epoca, non con gli inserimenti successivi, molto più si comprende. Ecco perché abbiamo col dottor Martella ripercorso questa tragica vicenda seguendo il solco del suo lavoro, seguendo il solco dell'istruttoria Martella, quindi iniziando un anno, perché il primo volume ha un range temporale che va dalla primavera dell'82 alla fine di luglio dell'83, sono 1164 pagine relativamente a questo periodo storico. Il secondo volume sarà dalla fine di luglio all'inizio di agosto 83 fino all'85-86, cioè gli anni in cui si apre e si chiude il processo in corte d'assise sulla cosiddetta pista bulgara. Quindi volevo spiegare questo, okay, perché sennò non comprendiamo mai nulla di quello che è, diciamo così, la ratio di questo lavoro, che è l'unico lavoro oggi esistente in Italia e al mondo che abbia questo tipo di impianto, perché tutti gli altri sono pistaroli, quello che pensa che la cosa è andata in quel modo, quell'altro. Per esempio qui c'è Pietro Meneguzzi, che è il figlio di Mario Meneguzzi. In questi anni se ne sono sentite di tutti i colori. La vicenda, pure la vicenda che riguarda la loro storia, la storia della famiglia Meneguzzi, è stata investigata fino alle estreme conseguenze in questo libro. Ma devo dirlo, perché così chiariamo subito certe cose, l'ipotesi che possa Mario Meneguzzi, che era lo zio di Emanuela, aver avuto un ruolo nella scomparsa della nipote, questa ipotesi crolla nel momento in cui si ricostruiscono i fatti così come accaddero. Sapete perché? No, dico l'ultima cosa. Sapete perché? Perché ho cercato di integrare lo svolgimento della vicenda anche con le agenzie di stampa, che hanno un orario. Le agenzie escono con un orario e quindi mi sono premurato di inserire gli orari, così che si possa verificare che cosa è accaduto, quando e esattamente a che ora. L'ipotesi che lo zio possa aver avuto un ruolo nella scomparsa della nipote sparisce, perché ci sono le telefonate dei cronisti a casa di Orlandi, in cui parlavano costantemente con chi? con Mario Meneguzzi, e molti cronisti sono entrati a casa Orlandi in quei giorni trovando Mario Meneguzzi in pantaloncini, in canottiera, con la barba lunga, gli occhi tutti cerchiati perché aveva trascorso la notte in bianco, perché stava tutto il tempo con Ercole Orlandi attendendo qualche telefonata. Questa è la realtà dei fatti. Se noi distorciamo la realtà per trasformare in altro, non facciamo un buon servizio. Questo tutto qua.
2: Ecco, sì, perché tra le altre cose Giampaolo è assolutamente meticoloso e minuzioso non solo nella ricerca delle fonti, ma anche nell'indicarle, e questo è uno dei tantissimi pregi del suo lavoro. Voi a piedi pagina trovate ogni riferimento alle sue affermazioni, ogni riscontro a quello che lui scrive. Beh, e abbiamo così introdotto però il successivo elemento di questa terribile storia, che è la scomparsa di Mirella Gregorio. Saluto la sorella di Mirella che oggi è voluta essere qui con noi. È il 7 maggio 83 e questa ragazza di 15 anni, per dare una versione succinta adesso dei fatti, riceve una chiamata al citofono. Non si capisce bene da chi, lei stessa sulle prime non capisce, dice ai familiari scendo un attimo, scende di casa all'inizio di via Nomentana, proprio di fronte a Porta Pia, e scompare nel nulla, e di questa ragazza non si saprà più nulla. Non si saprà più nulla anche perché 24 ore dopo, il 7 maggio cade di sabato, il 24 ore dopo

0: una delle due squadre vince lo scudetto è un delirio e tutta la città si paralizza e si blocca, tutte le forze dell'ordine sono ovviamente impegnate a garantire la sicurezza e quindi anche le prime ricerche per questa ragazza poi alla fine si arenano nel caos generalizzato della città. Passano le settimane di terribile silenzio, chiunque di noi sia genitore può immaginare quello che è stato vissuto a casa Gregori, e il 16 giugno Giovanni Paolo II si imbarca per il suo secondo viaggio apostolico in Polonia. La Polonia, dove nel frattempo, ulteriore elemento storico che può essere d'aiuto a chi ha meno memoria, è nato, è cresciuto, è prosperato, si dà molto da fare, è molto prominente il sindacato Solidarność di Lech Wałęsa, fortissimo oppositore del regime militare del generale Jaruzelski. Quindi un viaggio carico di significato politico diciamo così, nell'assetto complessivo. Sempre per dare un quadro di contorno, il Papa atterra il 16 giugno in Polonia, il 17 mattina all'alba viene arrestato Enzo Tortora nella maxi inchiesta della Camorra all'Hotel Plaza qui a Roma. Non c'entra niente naturalmente con questa storia, ma ci dice quello che stava succedendo in quel momento. E arriviamo così al 22 giugno. Il 22 giugno è la vigilia del rientro del Papa a Roma. A Roma, proprio qui vicino, una ragazza che si chiama Emanuela Orlandi lascia al termine della lezione di flauto, il conservatorio, dove insomma la scuola di musica dove stava studiando, si allontana su corso Rinascimento insieme a delle amiche e poi scompare nel nulla. Abbiamo qui con noi Pietro Orlandi, che anche lui naturalmente ringrazio della presenza, oltre al cugino Meneguzzi. E la scomparsa di Emanuela Orlandi però assume da subito tutt'altro contorno mediatico rispetto a quella di Mirella Gregori, non perché una sia più importante dell'altra o perché una vita valga più o meno di un'altra, ma perché Emanuela Orlandi è una cittadina vaticana e perché poche settimane dopo cominciano ad apparire su tutti i muri della città questo manifesto che vedete. Questo è quello di Mirella, questo è quello di Emanuela Orlandi. Credo che chi di noi, senatore, buongiorno. E compare questo manifesto. Senatore, lei deve scappare.
1: No, scappare proprio no, ci mancherebbe. Diciamo che posso stare.
0: Ok, no, per capire, se no mi fermavo e le lasciavo la parola.
1: Non posso stare okay. Una quarantina di minuti.
0: Ah, ok, va bene. Dicevo, assume un rilievo diverso. Ma il 20 giugno è successo però, quindi 2 giorni, 48 ore prima della scomparsa di Emanuela, su cui naturalmente poi torniamo, è successa una cosa abbastanza singolare e stravagante. A Roma, infatti, è atterrata una delegazione di bulgari di alto rango. Dottor Martella, chi sono questi bulgari e che vengono a fare a Roma, secondo lei?
2: Guardi,
0: solo lo sa.
2: Io vorrei sinteticamente spiegare il mio convincimento,
0: sì,
2: che ritengo sia sorretto poi nello specifico dal tutto quello che ha scritto in maniera veramente eccezionale il grande cronista e scrittore il dottor Pellizzaro. Dunque, vede, io ripeto,

0: è una sintesi che mi si consenta di fare. Naturalmente è discutibile, intendiamoci. Cioè, io voglio stringere in questo senso, riportarmi al momento in cui Antonolfo viene arrestato. Da quel momento in poi tutto cambia. Perché? Perché i bulgari si fanno prendere da, potremmo dire con un termine non molto tecnico, FIFA, incredibile, perché non sanno a un certo momento a chi rivolgersi per cercare di uscire da questa situazione che vedeva appunto il come si chiama il Antonofo agli arresti, e che, data appunto la sua psicologia, si temeva potesse dire delle cose così devastanti da interessare non soltanto la Bulgaria ma anche gli altri paesi del territorio socialista, per così dire. E allora si cercò in tutti i modi di far uscire dalle carceri, dallo stato di detenzione, Antonov. E ci furono naturalmente da parte degli avvocati varie istanze che vennero tutte rigettate. Ecco, questo è il momento fondamentale. Sì. Nel momento in cui tutte queste domande vengono rigettate, scendono in campo il ministro della Stasi, cioè dire che si chiama Erich Milke, il quale viene a un certo momento pregato dal ministro degli interni Stoyanov della Bulgaria di fare qualcosa, perché insomma, visto che non si poteva ottenere nulla per diciamo quelle che potrebbero essere le vie legali secondo i principi dell'ordinamento italiano, si doveva trovare qualcosa di e guardate che io ho avuto modo di rendermi conto della potenza che all'epoca aveva il cosiddetto Ministerium für Sicherheit, che vuol dire, cioè, il Ministero per la Sicurezza Pubblica, da parte che poi era la Stasi, un acronimo, che praticamente disponeva di un numero indefinito di funzionari e agenti e oltre 100.000 informatori all'estero. Quindi praticamente si cominciò allora un'attività, diciamo, all'altezza di una capacità delinquenziale che era costituita dal dover fare qualcosa, le cosiddette misure attive, che avrebbero potuto condurre, diciamo, distraendo l'opinione pubblica da Antonov, che era agli arresti, e ponendosi su un altro piano, diciamo, che potevano portare alla libertà di Antonov. Ora, quali sono queste misure attive? Sono, ripeto, io le dico in estrema sintesi, perché poi l'amico Lissaro si è prolungato per tanto e su tutto, cercando di esaminare così al microscopio tutte le vicende con un'abbondanza di particolari, per cui praticamente i miei possono essere dei denunciati che vanno dimostrati, e lui ha dimostrati. Cioè, voglio dire, le misure attive che loro intendono mettere in atto sono il sequestro di queste due ragazze, cioè in un primo momento, perché siccome appunto non si riusciva a farlo con queste cose qui, non è che, ripeto, sono delle cose che uno dice per sua convinzione, no, ma si trovano, se si legge attentamente il libro di Pellizzaro, si trova ampia prova di quello che io sto dicendo. E quindi prima, e in questo gli stessi rapitori hanno lasciato delle tracce, rapiscono la Mirella Gregori il 7 di maggio, poi loro dicono: noi abbiamo avvertito le autorità vaticane perché e vogliamo che Agrigià sia liberato, e quindi voi dovete darci una mano in questo senso, perché per loro cominciano non più a parlare di Antonofo, ma di appunto di Agrigià, perché tutte le richieste che si faranno successivamente riguardano la liberazione di Agrigià, che ne è entrato appunto. Ora, allora si arriva a questo, che purtroppo bisogna dire che secondo, qui non si tratta, parliamoci chiaramente, di sequestri per motivi di denaro, no, si tratta di altre cose, si tratta di ragion di Stato, e dinanzi a questo non si vada a spese, quindi praticamente loro purtroppo arrivano prima alla soppressione di una ragazza e poi di un'altra. Ora, una certa giustificazione loro la danno, perché noi abbiamo soppresso Mirella Gregori perché il Vaticano non ci ha dato retta, quindi noi volevamo fare le cose in maniera informale, dopodiché siamo passati ad un'attività, diciamo, più pubblica, sequestrando Emanuela Orlandi. Ora, purtroppo, voglio dire, anche Emanuela Orlandi, sì, è vero, vengono lasciati dei segnali, delle cose, degli scritti dell'Orlandi, poi danno tali e tanti di quegli di quelle indicazioni sul modo di vivere sia dell'una che dell'altra ragazza, che non può non essere vero questo, cioè dire che effettivamente queste due ragazze sono state prese unicamente per la questione Antonov. Era tutto subordinato a quello, perché loro si sono mossi addirittura andando così, con tutto il governo bulgaro, si era trasferito a Berlino per cercare di trovare una soluzione, quale che fosse, perché il problema Antonov per loro era veramente un problema molto, ma molto serio, più di quanto non si creda. Ecco perché ritengo che tutto sommato si può stringere anche su questo, perché loro una volta che eliminano queste due ragazze hanno mano libera, cominciano a scrivere messaggi. Sì, aspetti, le volevo dire una cosa, che uno dei messaggi più atroci li ho avuti pure io, perché praticamente con un messaggio del 12 giugno 1984 arriva tramite l'ANSA un messaggio relativo a minacce molto serie nei confronti di mia figlia e di mia nipote. Ora, vede, il fatto che ci siano dei messaggi, diciamo, di minacce è sempre normale, però questo messaggio è particolarissimo, in quanto viene fatto non il nome di mia nipote, che allora aveva appena 2 anni, il nome, diciamo, corrente di Francesca, ma addirittura di Francesca Maria, come risultava anagraficamente. Non basta, perché poi nel documento in tedesco che mi arrivava c'era specificato che mia nipote, che veniva indicata proprio con un nome tedesco di nipotina, quindi praticamente loro usavano quasi un modo di esprimersi mafioso, perché addirittura ripiegavano su nipotina per dire quanto erano pericolosi. E ripeto, questo è importante, evidentemente, siccome loro avevano detto che, o meglio, l'avevano detto, indubbiamente la Stasi aveva degli informatori all'estero, certamente questi informatori erano in Italia, perché come faceva a sapere a un certo momento qual era il nome di mia nipote, il nome per intero? È incredibile. D'altronde, quando si fece un'interrogatoria da parte del collega Priore in Germania, e si poté sentire il tenente colonnello Bonsack, che era uno di quelli che, naturalmente questi fatti qui si venivano tutto dopo la caduta del muro di Berlino, altrimenti quando si veniva a sapere? Appunto. Ora, a un certo momento, sapete cosa disse Bonsack? Questo l'abbiamo scritto noi, cioè in quel messaggio che del 12 di giugno, che, a cui ho fatto riferimento, ed era in tedesco. Quindi praticamente c'era stato un centro a Roma dove aveva preso la composizione anagrafica della mia famiglia, il nome di mio nipote, e inoltre addirittura era stato confezionato, mandato a Berlino, e i tedeschi poi lo redigevano appunto nella loro lingua. Guardi, queste sono cose veramente molto molto, diciamo.
1: Aspetta, perché c'è il senatore che poi ci deve lasciare, sì. E mi ha chiesto di intervenire. Volevo solo dire due cose prima di darle la parola. La prima è che la nipote di cui stiamo facendo riferimento è qui in sala, è corretto? È lei, e la salutiamo insieme alla figlia.
0: Dica che è andata bene. Dica che è andata bene.
1: Le dice il nonno che l'è andata bene. E la seconda è questa, tanto per dare, ecco, un altro particolare rispetto a quello che stava dicendo il giudice. Il 10 luglio dell'83, anzi l'11 luglio dell'83, il giudice Martella sta per partire per Sofia, ecco, per una rogatoria internazionale nell'ambito
2: per la rogatoria
1: nell'ambito ovviamente
2: a Sofia.
1: dell'inchiesta Antonov. Tra il pomeriggio, la sera, la notte precedente, nella cappella dell'aeroporto di Fiumicino, quindi un posto abbastanza preciso, particolare, non certo casualmente legato al fatto che il giudice di lì a poche ore si sarebbe imbarcato per Sofia, viene fatta trovare la tessera della scuola di musica di Emanuela Orlandi.
2: Posso integrare?
1: Sì, certo.
3: Due cose che sono importanti prima di dare la parola al senatore De Priamo. La prima, tornando alla lettera di minaccia, la prima che riceve il dottor Martella arriva il 12 giugno dell'84, era stata spedita da Francoforte. Lo stesso giorno in cui venne spedita da Francoforte arriva una telefonata anonima all'ANSA, al Messaggero, dicendo che il corpo di Emanuele Orlandi era stato gettato a Viale delle Province, praticamente sotto casa del dottor Martella. Questo accade, ma la lettera di minacce arriva a Roma nel momento in cui la figlia del dottor Martella, che è qui, era a Roma per sostenere degli esami all'università, perché lei con la sua famiglia in quel periodo viveva in un altro paese, vivevano nel Regno Unito. Quindi loro hanno scelto un momento preciso di presenza a Roma della figlia, della nipote, per far pervenire la lettera. E la lettera arriva una settimana dopo la telefonata anonima che diceva che c'era il corpo di Emanuela in Viale delle Province.
1: Quindi diciamo che in questo terribile intrigo internazionale, che ricordo sempre, vede sicuramente due vittime, due ragazze di 15 anni, Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.
0: Finalizzato sempre alla tutela
1: di Antonov. C'è anche poi, come dire, un altro protagonista, involontario naturalmente, che è il giudice Martella, che egli stesso diventa oggetto e bersaglio di minacce e di pericoli. Prima di andare avanti, però, volevo chiedere al senatore De Priamo, che è stato il primo presidente della commissione parlamentare d'inchiesta, poi ha lasciato per occuparsi di un altro incarico, un suo intervento e una sua valutazione. Lei chiaramente è entrato in media stress, ma insomma immagino che la materia la conosca, quindi le lascio la parola.
4: Grazie. Allora, io intanto mi scuso appunto per non poter seguire sia dall'inizio sia fino alla fine, anche se cercherò di stare almeno per una parte dell'intervento di Giampaolo Pellizzaro, e lui stesso penso mi scuserà, ma ho altre incombenze, siamo alle prese con la legge elettorale, tutt'altra cosa, però adesso quella commissione presiedo e devo svolgere diciamo con attenzione ovviamente anche quel ruolo. Però come diceva giustamente il nostro moderatore, sono stato con, ed è stato sicuramente un onore per molto tempo presidente di questa commissione. La scelta di passare tra virgolette il testimone è stata ovviamente ed unicamente legata alla necessità tra virgolette di servire le istituzioni. Quando le istituzioni chiedono bisogna rispondere, ritengo che questo siamo servitori delle istituzioni, questo dobbiamo essere. Quindi è stata tra l'altro anche una scelta difficile, e perché difficile perché abbiamo cercato di fare un lavoro molto attento. Io in questo sicuramente devo ringraziare Giampaolo Pellizzaro, perché è stato per buona parte diciamo del periodo della mia presidenza un consulente. Tutti i consulenti sono persone che hanno fatto e stanno svolgendo un grande lavoro. Lui è stato un consulente che ha si è impegnato su un metodo serio, molto legato ai fatti, cercando di togliere e sfrondare da tutte le circostanze diciamo non comprovate minimamente o comunque che erano e sono stati ostacoli, no? Uno dei compiti che la legge ci dà nell'istituire questa commissione, della quale ovviamente sono ancora componente come commissario, proprio di sfrondare, tagliare, pulire dalle varie intossicazioni che ci sono state sulla vicenda di Emanuela come quella di Merla. A proposito, saluto Maria Antonietta Gregori e saluto Pietro Orlandi, ovviamente sono stati, lo ricordo, i primi auditi di questa commissione insieme alle sorelle di Pietro, e quindi siamo partiti ovviamente dalle famiglie, perché questa vicenda, e oggi lo vediamo in una diciamo degli aspetti che più pongono al centro quanto la ragione di Stato, quanto la geopolitica, quanto altre vicende abbiano determinato poi quello che è accaduto o possono aver influito in quello che è accaduto, però noi abbiamo cercato, pur approfondendo tutte le tematiche, di concentrarci anche sulla persona di Emanuela Orlandi, sulla persona di Mirella Gregori, sulla ragazza Emanuela, sulla ragazza Mirella, cercando anche di ricostruire quell'empatia che qualcuno ha messo in un cassetto per paura, per come dire, quieto vivere, e altri invece qualcuno per fortuna tra gli auditi ha mostrato, ricostruendoci e dandoci l'immagine di due ragazze solari, di due ragazze straordinarie, che noi penso una delle cose che dobbiamo portare a casa in questa commissione è rendere anche onore a questo, alla loro semplicità, al loro carisma e al fatto che la vita gli è stata sostanzialmente negata e tutto quello che avrebbero potuto realizzare. Allora in questo oggi ovviamente come tra l'altro riterei giusto fare a 360 gradi, un po' di tempo fa ci siamo trovati in un'altra sala del Senato a presentare un libro di Angela Camuso che portava avanti delle tesi in parte oggetto di un'analisi seria, quella complessiva sulla fenomeno Bandiera Magliana, ma in parte non condivise minimamente da me, però ho ritenuto giusto presentarlo e così farei con qualsiasi libro, esclusi quelli che siano palesemente pagliacciate o tentativi di attrarre like o di megalomani vari in cerca di fortuna, riterei di fare. Sicuramente lo faccio con più convinzione per un libro, per due libri, due volumi assai ponderosi come quelli di Giampaolo Pellizzaro, perché devo dire che tutte le persone, ovviamente non parlerò di audizioni di cui non si possa parlare, ma come diciamo indirizzo generale, tutte le persone a cui noi abbiamo chiesto che ne pensassero della pista internazionale, che ne pensassero dell'intervento, che mi sembra oggettivamente, almeno nella fase immediatamente successiva alla scomparsa di Emanuela, incontestabile, della Stasi, della questione legata alla pista bulgara, legata al viaggio del Papa che proprio in quei giorni veniva fatto, molti ci hanno detto no, ma quella pista è superata, ma nessuno ci ha detto perché. Cioè non c'è stato qualcuno che è venuto a portare un elemento fattuale per dire sì, nonostante che Emanuela fosse stata certamente, questo è appurato, seguita, nonostante che anche Mirella, perché poi noi abbiamo spesso, siamo partiti dall'assunto e devo dire in commissione per alcuni aspetti abbiamo anche immaginato che i due casi fossero distinti, ma non siamo ad oggi riusciti neanche a spiegarci se i casi sono distinti, come mai anche Mirella il giorno prima di sparire viene diciamo tra virgolette osservata da soggetti che non sono stati identificati. Allora, se questo è accaduto, se in quei giorni Giovanni Paolo II fa un viaggio che è, diciamo, il battito di ali, no? Di farfalla e cambiare la storia, per quello che sappiamo che poi accade fino all'89, se chi da subito, da pochi giorni dopo, inizia a fare le telefonate sul caso di Emanuele Orlandi, conosce tutti i dettagli, tantissimi dettagli, ha degli elementi, ha addirittura la voce, non si sa esattamente quando è registrata, ma la voce di Emanuele Orlandi, allora qualcuno ci dovrebbe dire che se tutto questo non determina un'evidente coincidenza della vicenda Orlandi con la vicenda internazionale, allora ci dovrebbe dire chi poteva avere questi elementi, chi poteva essere in grado, se fosse un depistaggio. Qualcuno parla di depistaggio, però nessuno ha saputo mai spiegare da parte di chi, con quali finalità e con quale capacità, e chi potesse avere una capacità così scientifica e così precisa di muovere tutto ciò. Allora, ecco, la pista internazionale secondo me è una pista che ha degli elementi di solidità, io questo l'ho sempre detto. Oggi abbiamo un nuovo presidente che sta facendo un grande lavoro nel poco tempo che ha per svolgere e completare il lavoro, in continuità da un lato, ma con la sua sensibilità, con la sua peculiarità che lo contraddistingue, e di questo sono estremamente contento, e arriveremo sicuramente a mettere dei punti importanti. Alcune cose importanti la Commissione le ha individuate, le ha comprese. Io ritengo anche, giusto per dare qualche altro spunto, che probabilmente alcune questioni, alcune tematiche non si escludono a vicenda. Io non ho oggi elementi per poter escludere un ruolo della Stasi nella vicenda di Emanuela e di Mirella. Non li ho, e ho molti sospetti che questo ruolo possa esserci, ripeto, sicuramente un minuto dopo la scomparsa, non so se anche un minuto prima, ma questo non esclude altre vicende, la forza di altre indagini. Io oggi non mi sento di escludere non la banda della Magliana, ma un ruolo di persone vicine a De Pedis nella scomparsa, proprio nell'inganno che è stato fatto a Emanuele Orlandi. Inganno, e sottolineo inganno, perché a volte sentiamo delle tesi che quasi farebbero capire che Emanuela fosse in qualche modo, non dico complice del rapimento di se stessa, ma avesse raccontato delle bugie o quant'altro. Io questo mi sento, anche questo alla luce del lavoro che noi abbiamo fatto, tra l'altro non escludendo nulla, perché per la ricerca e la verità uno degli elementi fondamentali è non escludere tutto ciò che non si ha un motivo per escludere, quindi non abbiamo escluso neanche questo, proprio per fare un lavoro a 360 gradi. Però credo che sia sostanzialmente qualcosa che non sta in piedi, e quindi non possiamo escludere, come dicevo prima, un elemento legato a una compresenza attiva di soggetti legati non alla banda della Magliana ma a Renato De Pedis, così come non possiamo escludere che nel contesto dell'azione di cui il giudice Martella, che è stata anche quella un'audizione per me una pietra miliare anche a livello umano, però che ci sia un elemento anche che si è innestato in questo, anche di predazione sessuale nelle due vicende, perché poi chi poteva svolgere un lavoro sporco per una ragione di Stato da qualche parte e in qualche mano queste ragazze le ha lasciate, e noi abbiamo anche il dovere di cercare di capire questo, oltre che gli elementi, diciamo così, alti che sono all'interno del lavoro di Giampaolo Pellizzari. Ecco, questi spunti mi sentivo di dare, credo che questo lavoro sia un lavoro importantissimo, che tra l'altro è frutto ovviamente del lavoro di Giampaolo di anni e anni, ben prescindendo anche dal lavoro della Commissione che ha svolto, nella quale tutti coloro che sono impegnati, sia come commissari che come consulenti, hanno svolto sempre con probità e con rispetto assoluto della normativa il proprio lavoro, e questo credo che sia scontato, ma è bene ribadirlo. E quindi è un lavoro importante che ci aiuterà in questa fase finale. La Commissione, è vero, non ha molto tempo, ma ha ancora audizioni importanti, e concludo anche, mi sento anche di dire che una cosa anche l'abbiamo a mio avviso accertata: le indagini sono state fatte malissimo, mi sento di dirlo, all'epoca, nella primissima fase, dal punto di vista della ricerca di concentrazione su quello che è il triangolo che potrebbe rappresentare il Bar Italia per quanto riguarda Mirella Gregori, e non parlo di responsabilità, ma necessariamente responsabilità, ma di approfondimenti da fare su Bar Italia, De Vito, De Rosa, Calì, faccio proprio nomi perché siamo in una fase in cui a mio avviso bisogna essere il più possibile trasparenti, così come il triangolo delle ragazze più vicine in quel momento, vicine fisicamente, non tanto come amicizia, a Emanuela quando sparisce, cioè Monzi, Casagrande, Calitti, doveva essere approfondito. Il dottor Martella, che è qui, ci ha raccontato il suo lavoro, ci ha raccontato il suo impegno, forse non tutti ci hanno messo lo stesso impegno, non so quali possano essere stati i motivi, ma questo è un dato di fatto. Quindi un dato di fatto che rende molto, ha reso molto difficile il lavoro della Commissione. Nonostante questo, la Commissione è andata a scavare, a cercare ovunque, è andata a guardare a 360 gradi, vedo Pietro e credo che possa testimoniare anche sulla vicenda da lui sollevata della cosiddetta pista di Londra, ma anche sulla ipotesi di responsabilità nel contesto Vaticano. La Commissione non si è non ha lasciato nulla di intentato e non lo lascerà fino alla fine, perché abbiamo fatto i giusti approfondimenti. Ricordo l'audizione di Gianni, di Alessandrini, di padre Lombardi, di padre Miserax, di Don Vergai. Quindi la Commissione ha guardato a 360 gradi, però ad oggi nessuno è stato in grado di dirci che tutto ciò che sta anche nel libro di una persona non sostenitrice di questa tesi come Marco Ansaldo, quindi il ruolo di Bonsack, ciò che sta nel libro di Marco Politi e quindi l'importanza di quel viaggio, nessuno è stato in grado di dirci che questo non c'entra niente con la scomparsa di Emanuele Orlandi, e quindi e anche di Mirella Gregori, che talvolta è stata considerata uno spin-off di Emanuela, invece non lo è, è una ragazza che meritava e merita la massima attenzione e giustizia. E quindi, siccome nessuno è stato in grado di spiegarcelo, credo che leggere attentamente questi libri potrebbe aiutarci davvero nella ricerca della verità. Grazie.
1: Grazie senatore, e grazie anche di quanto potrà restare con noi. A proposito di questo, volevo riprendere un attimo il filo della cronologia, perché anche nell'intervento del senatore sono emerse delle cose che ci possono aiutare. Abbiamo detto 22 giugno scomparsa di Emanuele Orlandi e poi cominciano i manifesti. Il 28 giugno ACCIA ritratta parzialmente una parte delle sue dichiarazioni, in particolare quelle che riguardano, se non ricordo male, i turchi, i suoi complici eventuali turchi.
2: No?
1: No. Riguarda i bulgari, perfetto, ho sbagliato io. Il 3 luglio, quindi siamo a 5 giorni dopo, Papa Giovanni Paolo II all'Angelus fa il primo appello per Emanuela Orlandi. E qui quindi il Vaticano entra prepotentemente in scena. Ma attenzione però, perché quando si dice il Vaticano si parla di un'entità assolutamente astratta, e uno dei meriti, dei tantissimi meriti del lavoro di Pellizzaro, è anche quello di guidarci nelle diverse anime del Vaticano, che sono anime estremamente tormentate in quelle settimane, in quei mesi, in quegli anni, dalla vicenda Ior, Banco Ambrosiano, Calvi, Marcinkus, su cui ovviamente non mi addentro per carità di patria, perché sennò altrimenti ci perdiamo, ma quello che qui conta è che quando si dice Vaticano si dicono tante cose insieme, anche rispetto all'attentato al pontefice, cioè a come venisse valutato l'attentato al pontefice all'interno delle mura vaticane. Prego, prego.
0: Voglio dire questo: a un certo momento, siccome qui andiamo tutti alla ricerca della verità, ultimamente il professor Diddi che tutela il Vaticano in relazione proprio alla vicenda Orlandi, ha affermato che ha un dossier. Ma cioè, perché questo dossier non lo deve portare a conoscenza delle persone? Io, ma veramente, ma è incredibile, ma è incredibile. Ma scusi, ma sei in Vaticano, voglio fare chiarezza. Addirittura dovrebbe intervenire di persona il Papa. Perché io ho il mio convincimento. Naturalmente non credo di avere il monopolio della verità, anche se sono convinto di quello
1: che ha scritto,
0: sono riuscito a capire. Quindi, siccome ognuno qui dice la sua, il Didi disse allora in quell'occasione: guardate che noi, anche noi abbiamo un dossier. E allora chi si aspetta? Un'altra eternità?
1: Appunto. Il 7 luglio dunque abbiamo detto il 3 luglio il primo appello di Sua Santità per Emanuela Orlandi, il 6 luglio abbiamo una prima telefonata che conduce al ritrovamento di il 5 luglio il 6 di alcuni effetti personali di Emanuela, il 7 luglio questo misterioso telefonista che convenzionalmente viene chiamato l'americano perché ha un accento che sembra americano, parla un italiano con un accento che sembra americano, fa il primo collegamento chiedendo lo scambio tra la liberazione di Emanuela Orlandi con quella di Accià. No? Ho sbagliato la data?
3: Posso?
1: Prego.
3: Posso integrare perché qui la materia è un po' complessa.
1: Sì, io sto cercando di...
3: Allora, la cronologia è questa, molto semplice ma è drammatica. Coloro che rivendicano il rapimento chiamano 48 ore dopo il primo appello del Papa. Il Papa fa l'appello domenica 3, loro il 5 telefonano a casa. La prima telefonata è alla sala stampa della Santa Sede, intorno a mezzogiorno e 30, e intorno alle 14, poco prima, arriva la telefonata a casa Orlandi. Nella telefonata alla sala stampa vaticana, il cosiddetto americano detta alla persona che era una donna che stava lì a rispondere, che era peraltro di nazionalità inglese, detta un comunicato di rivendicazione nel quale c'è già tutta la materia della trattativa, del ricatto. Chiedevano un interessamento di Papa Giovanni Paolo II nei confronti del governo italiano, del Presidente della Repubblica, affinché Pertini concedesse la grazia ad Accià. Questo era il meccanismo che avevano messo a punto, peraltro basato su elementi, diciamo così, giuridici fondati, perché Accià era stato condannato in via definitiva e non aveva chiesto l'appello, non aveva proposto appello, quindi si era preso la condanna, quindi era detenuto definitivo. Che cosa c'è? Vorrei tornare su quello che è stato detto prima sulla fotocopia della tessera di iscrizione della scuola di musica di Emanuela Orlandi, lasciata nella cappella dell'aeroporto di Fiumicino poche ore prima che il giudice Martella si imbarcasse su un volo della Balkan Air per andare a Sofia per svolgere la prima e unica rogatoria che Martella fa nella sua istruttoria sull'attentato al Papa. A Fiumicino lasciano la fotocopia del retro della tessera dove c'erano i timbri dei vari anni in cui Emanuela aveva frequentato la scuola di musica, mentre il 6 luglio, cioè giorni prima, quello accade il 10, quindi il 6, 4 giorni prima, una telefonata all'ANSA annuncia che in un cestino dei rifiuti in piazza del Parlamento c'è una busta da recuperare immediatamente con delle cose che riguardano il rapimento Orlandi. La telefonata è del 6 luglio ed è 24 ore dopo le due telefonate alla sala stampa vaticana e a casa Orlandi. Quello che lasciano il 6 luglio è la fotocopia del frontespizio della tessera di musica con delle annotazioni a mano di Emanuela, cioè c'erano delle scritte vergate a mano da Emanuela. Bene, noi abbiamo qui un problema grosso. Tutti coloro che continuano a ripetere che queste iniziative sono da parte di sicofanti o depistatori, non fanno bene alla verità, perché gli oggetti di cui stiamo parlando erano contenuti nello zaino di Emanuela nel momento in cui scompare. Quindi queste persone che rivendicano il rapimento, e qui bisogna essere chiari, se non sono i rapitori, sono coloro che comunque sono arrivati molto vicino alla vittima, quindi li dobbiamo considerare i primi complici dei rapitori, perché all'epoca non eravamo in un momento in cui c'erano i social, c'era Facebook, c'era internet, non c'era niente. Avere in mano la tessera di iscrizione, addirittura la ricevuta di pagamento della rata della scuola di musica, voleva dire aver messo le mani sullo zaino e la borsa di Emanuela. Questo deve essere chiaro. Ma la cosa più sconcertante è che la mattina del 6 luglio, quando arriva la telefonata all'ANSA per far ritrovare queste fotocopie in piazza del Parlamento, è il momento in cui il dottor Martella sta dialogando per iscritto con il console generale bulgaro per mettere a punto la rogatoria che doveva fare di lì a qualche giorno, partendo da Fiumicino. Quindi il giorno stesso in cui il dottor Martella rispondeva alla richiesta nero su bianco del console generale Stefan Genev, arriva la telefonata. Ma allora noi abbiamo scoperto, a un certo punto siamo inciampati, diciamo così, su questa cosa, ripercorrendo il lavoro giorno per giorno, verbale dopo verbale, foglio dopo foglio dell'istruttoria Martella, ci siamo accorti di aver trovato il passepartout, la chiave che rompeva questo codice segreto dell'attività dei presunti ovveri rapitori delle due ragazze, perché a ogni iniziativa del giudice Martella c'era una risposta da parte dei rapitori o presunti tali delle due ragazze. Questo è uno scandire, diciamo così, quasi meccanico. A ogni mossa del giudice Martella c'è un'iniziativa da parte di costoro. Quindi a un certo punto si crea una concatenazione che non può essere più tolta dalla scena del delitto. Chiunque opera una cosa del genere sfascia la storia.
0: A mio avviso queste sono sceneggiate della migliore stasi. Qui bisogna capire che c'è di mezzo integralmente l'intervento della polizia segreta, della DDR, da tutta la questione stasi, da questione Orlandi è stata gestita dal ministro della Stasi di nome Erich Milke, a cui si era rivolto Stoyanov, ministro degli interni, per dire aiutateci, qui bisogna fare qualcosa, altrimenti qui Antonov, che siamo nei guai. Erano terrorizzati, addirittura si spostavano quelli che venivano a Roma per fare, diciamo, apparenti rogatorie, in effetti unicamente per cercare di sfaldare quello che io stavo facendo, dicendo che loro lo facevano per l'interesse dello Stato bulgaro, in effetti non erano altro se non, non facevano parte se non di questa sceneggiata. Anche la mia stessa rogatoria, io mi sono accorto, me lo sono accorto subito, ma dopo ancora più approfonditamente, che è stata presa in giro, perché tutto era stato architettato, perché si arrivasse al punto da poter far uscire dal carcere Antonov, e ci sono riusciti, perché dopo in seguito, siccome loro hanno detto quando si riunirono nel febbraio del 1983 i due, Milke e l'altro Stoyanov, dissero dobbiamo fare qualcosa che estranei Antonov, cioè noi di Antonov ci dobbiamo dimenticare, dobbiamo cercare di attirare l'attenzione della gente su altro, su che cosa? Sulla liberazione di Agcia. Ma cosa vuole che interessasse la loro liberazione di Agcia? Lo facevano unicamente così, insomma, per far capire ad Agcia che in effetti i bulgari e i turchi si interessavano a lui, e infatti lui è finito a crederci, perché alla fine quello che lui prima aveva detto, chiamando in causa appunto Antonov in maniera molto precisa, dopo l'ho ritrattato. E questa ritrattazione che cosa ha determinato? Che effettivamente Antonov è stato assolto per insufficienza di prove. Tenete presente che questa formula assolutoria è una formula ambigua, non c'è più ora, no? Però allora aveva un profondo significato, cioè dire, c'era quasi l'impotenza del giudice che dinanzi a prove evidenti non poteva condannare, perché non poteva dirsi che a un certo momento si era convinti della totale innocenza. Ora, però c'è questo che io poi voglio, perché qui si procede per sintesi, il discorso sarebbe molto lungo. Dunque, guardate, alla fine della fiera, quando Antonoff era stato assolto per insufficienza di prove, ecco.
1: Aspetti, però forse bisogna raccontare un attimo come viene assolto, perché altrimenti non è che tutti lo abbiano a memoria. Intanto che lei cerca.
0: No, io ho trovato.
1: Andiamo quasi alla fine. Alla fine si fa per dire. Si fa per dire. C'è una successione infinita di messaggi, contromessaggi, speranze.
0: Tutta una messa in scena, cioè praticamente quando l'americano, quell'altro che aveva un modo di parlare, erano tutti dei burattini nelle mani di un burattinaio di Berlino Est. Ma stiamo veramente trattando, questa è una questione veramente grossa, perché il nucleo principale era quello di non far parlare Antonoff.
1: Questo è il punto.
0: Perché, guarda, io ora leggo la parte conclusiva, perché altrimenti qui non finiremmo mai. Dal fascicolo per la sicurezza dello Stato della ex DDR, alla fine di maggio 2005 viene rinvenuto un documento redatto in russo, senza data, classificato segretissimo, diretto alla personale attenzione del ministro per la sicurezza della Germania orientale Erich Mielke, da parte di Stoyanov, ministro dell'interno bulgaro, in cui si esprime il ringraziamento a seguito dell'aiuto e dell'appoggio accordatoci per sventare la campagna antibulgara e antisionista in relazione a Giovanni Paolo II. Il testo è il seguente: nel corso di oltre 4 anni, perché tanto durò sia le mie istruttorie che poi il processo in dibattimento, gli organi di informazione per la sicurezza della DDR e del Ministero degli Interni della Repubblica Popolare Bulgara hanno preso dei provvedimenti, sono loro che lo dicono in questo documento segretissimo, hanno preso dei provvedimenti, mettiamocelo in testa, in stretta collaborazione e coordinazione con gli organi dei paesi nostri fratelli, per smascherare gli esecutori dell'attentato e della relativa campagna diffamatoria fomentata contro la Repubblica Popolare Bulgara e la comunità socialista. Loro dicono, no, che hanno smascherato gli esecutori. E chi sono questi esecutori? Se c'è stato uno smascheramento da parte loro, perché non dicono i nomi? Rimane però il fatto che c'è questo ringraziamento, perché con delle misure prese, le misure attive come dicono loro, praticamente hanno raggiunto lo scopo che volevano.
5: Fanno saltare il processo.
0: Questo è il mio convincimento, questo lo dico. Naturalmente gli altri avranno le loro verità, le metteremo in confronto e speriamo che il Papa si intervenga per farci mandare il dossier.
1: Ecco, io volevo solo andare verso la chiusura spiegando. Il 28 maggio 85 si apre il processo, insomma, a fine di maggio 85 si apre il processo Antonoff. Viene chiamato a deporre Ali Akça, che fa, come si dice a Roma, fa il matto e comincia a dire che lui è il figlio di Gesù, è il figlio di Dio, è la reincarnazione di Gesù, che annuncia l'Apocalisse. Insomma, a quel punto viene meno, adesso la faccio molto semplice, il giudice non me ne vorrà, viene meno il testimone, la credibilità del testimone principale di accusa contro Antonov, sì. E come ricordava il dottor Martella, Antonov viene assolto con formula dubitativa.
0: Tengo a dire una cosa, che non hanno fatto ricorso per Cassazione, cioè dire, un paese che ci tenga al suo onore, la formula, mentre per esempio l'ha fatto Celi, cosa, come si chiama?
1: Orace.
0: Musa Barceribbi lo ha fatto, però è stato respinto. Cosa non lo ha fatto? Cioè, un paese che ci tiene al suo onore e ha la possibilità di, diciamo, chiedere che qualsiasi macchia venga cancellata, se ne sta buono e zitto. Sì, appena sì. Liberato
1: Antonov,
0: sono venuti meno i messaggi, non ci sono state più le minacce, tutto è svanito, quindi evidentemente tutto era connesso alla questione.
1: Siamo come dicevo nella tarda primavera, inizio estate 85, quindi dalla scomparsa di Mirella e di Emanuela sono passati due anni precisi. Da quel momento in poi il caso, poi Giampaolo Pellizzaro ce lo racconterà nel prossimo volume, immagino, comincia piano piano a svanire all'orizzonte, salvo poi riaccendersi, i riflettori riaccendersi sorprendentemente più sul caso Orlandi che su quello Gregori, come invece abbiamo cercato di capire oggi, sono strettamente interconnessi i due casi, con le storie più stravaganti e più fantasiose.
0: Mi perdoni, guarda, prego. Il fatto del, insomma, quello che loro dicono non è tutto da buttare alle ortiche. Quando loro dicono che hanno preso la Gregori e che hanno chiesto al Vaticano di voler avviare un colloquio, dice, non ci hanno dato risposta, sopprimiamo la Gregori e passiamo all'Orlandi. Queste cose qui possono avere un fondo di veridicità, questi non scherzavano, c'era di mezzo veramente
1: ecco. Però dottor Martella, in chiusura io ho alcune domande. In chiusura, una è per lei. Il senatore De Priamo prima nel suo intervento ha detto, parlando proprio di lei e della sua inchiesta, ha detto non tutti hanno messo lo stesso impegno, la stessa dedizione del dottor Martella nella ricerca della verità e delle indagini. Anche lei ha avuto questa sensazione?
0: Ma sicuramente sì. Cioè praticamente lo Stato, le istituzioni cosiddette non hanno capito niente della vicenda, si sono messi dietro la banda della Magliana, ste cretinate, hanno sentito dei mitoni. Non lo so, questo non lo so. È certo che non se ne sono occupate minimamente, a banda della Magliana, ma fanno il re di volli e ancora si vuole poi dietro un mitomane. Accetti, mamma mia, Dio ce ne guardi.
1: Giampaolo, volevi aggiungere qualcosa?
3: Allora, sì, sulla banda della Magliana, sull'ipotesi che qualcuno di questa organizzazione poi più o meno diffusa, nel senso che non aveva una struttura gerarchica, verticistica, piramidale, sono le cronache che ci spazzano via queste ipotesi, perché in concomitanza con la scomparsa di Mirella Gregori, tra il 6 e il 7 maggio dell'83, la squadra mobile di Roma porta a segno una delle operazioni più brillanti contro la criminalità romana, portando in galera tre personaggi enormi, tra cui Maurizio Abbatino. L'organizzazione, quantomeno le bande, le batterie che poi venivano collocate sotto il nome di Banda della Magliana, vennero tecnicamente disarticolate in un periodo che va tra l'uccisione di Dalino Abbruciati, che era un personaggio importante della malavita romana, a Milano perché era andato a sparare al vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, quindi dalle indagini sulla morte di Abbruciati fino alla grande retata del maggio dell'83, la cosiddetta Banda della Magliana viene disarticolata, quindi non c'era più, rimaneva in libertà, ma libertà era stato colpito pure lui da mandato di cattura da parte del giudice istruttore Catenacci, rimaneva Enrico De Pedis, che scampa agli arresti ma da quel momento, insieme con la moglie, si ritira a una, diciamo, attività molto prudenziale, perché sapeva di essere anche lui finito nel mirino degli inquirenti. Quindi a Roma, tra maggio e giugno dell'83, non possiamo obiettivamente parlare di Banda della Magliana, perché erano in carcere. Cioè, mi domando, quelli che scrivono questi libri fantasiosi sulla Banda della Magliana, ma non verificano le date?
1: Evidentemente no. Invece volevo aggiungere un ricordo personale e fare una domanda a entrambi. A un certo punto io lavoravo a un programma televisivo che si chiama Mixer con Minoli e andai in America a fare un reportage che poi non montammo mai, perché in sostanza c'era questo nostro stringer che sosteneva che tutta la pista bulgara era stata creata negli Stati Uniti da un think tank che era all'epoca intorno a Ronald Reagan, Michael Ledeen, lo stesso Hans, Paul Hans e anche altri di cui adesso non ricordo il nome, che poi si era servito alla Sterling, diciamo, per propagarla con questa cosa. Ovvero era stato creato dagli la pista bulgara, creazione americana in funzione antisovietica, antiimpero del male. Voi date evidentemente nessuna credibilità a questa ipotesi?
0: Anche perché io sono stato in America per sentire le persone ferite da Crociata, loro non avevano, insomma, non c'entra assolutamente niente in America, nella maniera più assoluta. Anzi, a loro poteva anche convenire, insomma, però hanno avuto un atteggiamento, direi, abbastanza responsabile. No, volevo dire, a conclusione del discorso, ogni volta che io ho cercato di far capire anche a dei colleghi che quale poteva essere il mio convincimento, naturalmente da discutere, niente, praticamente ognuno aveva il suo, no? Inseguivano, come dicevo prima, Banda della Magliana e mitomani vari. Ora, addirittura, devo dirlo, perché è la verità, io non ricordo se era il 23 di maggio del 2023, cercai di avere un colloquio con l'attuale procuratore della Repubblica, che la segretaria mi disse che non c'era e quindi praticamente eventualmente si sarebbe fatto vivo o mi avrebbe fatto sapere qualcosa. Non sono stato mai, cioè praticamente c'è stato una specie di autoconvincimento da parte di alcuni che ha portato a confondere le cose quando ci sono degli elementi così rilevanti. Ma sono quelli della banda del coso, della Stasi, è rilevantissimo. Qui c'era un burattino che stava a Berlino, a Berlino Est, e poi c'erano i vari, diciamo, birilli sparsi per varie parti d'Italia, e a un certo momento c'era un collegamento costante, per cui si era creato veramente una situazione kafkiana. Ora che le cose penso che sono chiarite, perché a un certo momento è stata tutta una presa in giro, in quanto l'unica cosa a cui loro tenevano era che Antonov non parlasse.
1: Ecco, ma infatti
0: e ci sono riusciti. Perché hanno convinto anche già che voleva essere aiutato. Ma come? Una volta che è finito il processo, di anche già si è più parlato? Nessuno ha parlato, perché praticamente era tutta una messa in scena. Quindi.
1: Allora, intanto saluto il senatore, grazie di essere intervenuto.
0: Senatore, grazie, scusi.
4: Grazie.
1: Per chiudere, volevo fare solo un'ultimissima domanda a cui chiedo una risposta telegrafica a Giampaolo Pellizzaro. Intanto, quando uscirà il secondo volume?
3: In autunno.
1: Autunno, quindi tutti prenotatelo in libreria.
3: Il secondo volume porta a compimento quello che la prima parte, e ci saranno i nomi di chi ha fatto cosa, perché sennò parliamo sempre del niente. Portiamo le pistole fumanti di chi ha fatto cosa, soprattutto la traccia che ci porta agli autori dei messaggi, cioè un errore che commettono. C'è un errore che commettono, che ripetono per almeno due volte, e da quell'errore viene giù tutto il filo, viene giù tutto quanto.
0: Io volevo dire questo, che le mie possono essere delle enunciazioni per dei convincimenti personali, però ripeto, se uno veramente vuol rendersi conto di come sono andate le cose in profondità, deve fare i conti con i libri di Pellizzaro.
1: Assolutamente.
0: Perché guarda, Pellizzaro ha monitorato tutto, giorno per giorno, ora per ora.
1: Ecco, però una domanda che mi è rimasta e che questa veramente vorrei che tutti e due rispondeste. Allora, arresto in flagrante di Akçay, arresto di Antonov, scomparsa di Mirella Gregori, scomparsa di Emanuela Orlandi, messaggi successivi, cadenzati, adesso è inutile che siamo a ripeterli, dove ahi noi si capisce che probabilmente per

0: quindi Scaris si è liberato e poi assolto. Akça invece sconta la sua pena.
1: Nessuno si occupa più di lui.
0: Eh?
1: Nessuno si occupa più di lui.
0: Prima
1: liberare anche.
0: Ecco, ma allora a che cosa è servito tutto questo? Questa è la domanda che a me personalmente è restata. Cioè abbiamo fatto sparire e temo anche
1: per liberare Antonio. E questo è il discorso, perché ancora non si è capito quanta importanza aveva la libertà di Antonov. Antonov poteva rischiare in quel momento di far crollare l'impero, perché ha visto in questa lettera con l'aiuto dei paesi socialisti confratelli, come dice qui, e quindi praticamente era lì tutto.
0: Gian Paolo?
2: Allora, il movente è abbastanza semplice nella misura in cui è stato possibile identificarlo dopo un esame di questo tipo. Qual è? Il discorso era alleggerire la posizione di Antonov e portarlo fuori dal carcere, punto uno. L'obiettivo principale, tant'è che in tutte le vicende legate alle sparizioni di Emanuela e di Mirella, Antonov non viene mai citato. Chi viene citato ripetutamente, ossessivamente, è Akça, il quale era destinatario di un messaggio che doveva indurlo a cambiare la sua condotta di collaborazione nei confronti del giudice Martella. Cioè, il messaggio era: guarda che ci stiamo occupando di te, stiamo cercando di forzare la mano attraverso questo ricatto che vedeva coinvolto il Vaticano, il Papa, per ottenere la grazia da parte del Presidente della Repubblica. Però il messaggio era: tu però devi iniziare a cucirti la bocca. Ma il vero obiettivo di tutta questa vicenda era fermare il giudice Martella e far sfasciare il processo. L'obiettivo è stato conseguito in maniera brillantissima. Antonov è vero che è stato arrestato il 25 novembre 82 e poi sarà, diciamo, scarcerato dopo un braccio di ferro drammatico tra l'autorità giudiziaria e i difensori di Antonov, che è durato quasi 2 anni. Ma dopodiché è stato processato, assolto per insufficienza di prove, ritornato in patria e accolto come un eroe nazionale. Quindi il risultato principale qual era? Era distruggere il processo, fermare il giudice Martella e distruggere il processo. Questi erano gli obiettivi. Akça era uno strumento utile per conseguire questi obiettivi strategici.
1: Quando voi leggerete il libro di Pellizzaro, vedete che ci sono delle cose veramente incredibili. Cioè, dei magistrati sedicenti che venivano a Roma perché loro, che erano i bulgari, perché loro dicevano appunto che lo facevano per tutelare le ragioni della propria patria, in effetti appena tornavano a Sofia subito prendevano l'aereo e andavano a Berlino Est, e lì praticamente informavano la Stasi di come erano andate le cose. E sapete qual è la cosa più grave? Che uno degli informatori è stato un giudice, un mascalzone, il giudice Palermo, che pur non avendo alcuna intromissione nella mia indagine andava a dire: guardate che Martella trova difficoltà a fare interrogazioni. Vedete in quante difficoltà io mi sono trovato, anche persino un collega che va da spione a dire, e io glielo ho detto, insomma, non è che non c'è motivo che io lo nasconda, perché, e dicevo, come fa a saperlo? Perché l'abbiamo trovato nei documenti della Stasi. La Stasi, c'è scritto che Palermo andava a dire queste cose, cioè tutto quello che scrive Pellizzaro è documentato pagina per pagina. Quindi ripeto, il mio convincimento è che tutto sia avvenuto per paura che Antonov parlasse, e che quindi bisognava in ogni modo, tra quello di far ritrattare quello che Akça aveva dichiarato, di poter far uscire dal carcere Antonov. Ci sono riusciti, questa è la sessione.
0: Naturalmente il giudice Palermo non è qui, quindi non può.
1: No, guardi, può... io non lasci perdere. Io
0: giudice... No, vabbè, lo devo dire, no, così, per dovere d'ufficio, insomma, per evitare.
1: No, guardi, io poi sono molto sensibile a queste cose. Va bene, io questo, siccome l'ho trovato scritto, è un documento, e i documenti dicono la verità, capisci?
0: No, perché?
1: È la verità, è documentale. Cioè praticamente io li trovo nel.

0: nel dossier della Germania Est.
1: Sì, sì.
0: Qui la Germania Est ha avuto una parte, direi, preponderante. Praticamente il Stoianov, il ministro degli interni, i due protagonisti della vicenda sono da una parte Stoianov e dall'altro Milik. I due, una volta, quando Pellissaro farà l'ultimo capitolo, chiederà il rinvio a giudizio.
1: Giampaolo, vorrei aggiungere qualcosa prima delle...
2: No, vorrei dire che il giudice Martella ha fatto riferimento a una vicenda che vede, diciamo, protagonista l'ex giudice istruttore di Trento Carlo Palermo. Ciò corrisponde a verità, perché nei documenti sopravvissuti dal crollo del muro di Berlino, quindi prodotti dal Ministero per la Sicurezza dello Stato della Germania dell'Est, si è ritrovato un documento, e chi l'ha trovato? Il giudice Priore l'ha trovato nella sua rogatoria del 95, nell'allora istituto commissariato federale GAUC, che recuperava e restaurava i documenti sopravvissuti a quella vicenda. In questa documentazione relativa a un'operazione che ha un titolo abbastanza chiaro, esemplificativo, che si chiama Operazione Papa, c'è una relazione dettagliatissima, perché i funzionari della Stasi erano particolarmente meticolosi, di questo incontro, questo vertice segreto che si tenne a Berlino Est dal 14 al 16 marzo 1983. In questo vertice segreto tra i vertici della Stasi e i bulgari, noi troviamo due nomi che sono fondamentali per capire. Il primo è il cosiddetto giudice istruttore bulgaro Jordan Ormankov, che in verità era un altissimo ufficiale del servizio di sicurezza del Ministero dell'Interno di Stoianov, il quale prende l'aereo da Sofia appena terminato il colloquio con Carlo Palermo, perché in quei giorni di marzo 83 Carlo Palermo è a Sofia per svolgere una sorta di rogatoria nell'ambito della sua inchiesta sul traffico internazionale di armi e droga. Appena Ormankov acquisisce le informazioni relative all'ipotesi formulata da Palermo che Hačka era o sarebbe stato un agente della CIA, Ormankov si precipita in aeroporto, prende l'aereo, va a Berlino Est e c'è questa riunione in cui il redattore di questa relazione scrive tutto e scrive che le informazioni più importanti relativamente all'istruttoria del dottor Martella le forniva il giudice Carlo Palermo, perché si era inserito Palermo in un segmento istruttorio per sentire Ali Hačka in carcere a Rebibbia. Jordan Ormankov, e qui bisogna essere, diciamo, particolarmente attenti alla circostanza, atterra a Roma il 20 giugno dell'83 e ripartirà per Sofia il 24 giugno 1983. Una parte, solo una parte, della sua, diciamo, dei suoi spostamenti, dei suoi movimenti a Roma dal 20 al 24 giugno, tenuto conto che Manuel Orlandi sparisce il 22 e la denuncia di scomparsa è alle 7 di mattina di Natalina all'Ispettorato Generale della Pubblica Sicurezza presso il Vaticano, il giudice tra virgolette Ormankov era accompagnato da una fidata agente, la Mantakorova, starà a Roma in quei giorni e solo una parte dei suoi spostamenti è stata scoperta attraverso i pedinatori del SISMI. Abbiamo scoperto queste cose io e l'amico giudice di Palermo Lorenzo Matassa nei primi anni del 2000 in un'altra commissione d'inchiesta, perché abbiamo avuto accesso agli archivi dell'allora SISMI e abbiamo recuperato tutto il fascicolo riguardante il pedinamento di Jordan Ormankov a Roma nel giugno dell'83. Quella vicenda è rimasta coperta dal segreto e ancora oggi è coperta dal segreto. Gli atti sono stati poi acquisiti e adesso giacciono presso l'archivio del Senato della Repubblica, qui in Senato, ma non sono consultabili. Però rimane il fatto che c'è questa ennesima coincidenza, e mettiamola tra virgolette, di questo viaggio misterioso di questo sedicente giudice istruttore a Roma per quel periodo che abbiamo detto, 20-24 giugno 83, proprio in concomitanza con un evento inspiegabile per gli inquirenti dell'epoca, che è la scomparsa di Emanuele Orlandi. Voglio poi concludo, non parlo più, però vorrei spendere due parole su alcune vicende che sono emerse negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, diciamo così, relativamente a un ispettore di polizia in pensione che ha dichiarato che lui avrebbe pedinato Mario Meneguzzi nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Emanuele Orlandi, alimentando il sospetto che chissà cosa accadeva nella casa, nel reatino a Torano, di Meneguzzi, dove lui si spostava di nascosto. Allora, le circostanze rassegnate da questo signore debbono essere, diciamo, contestualizzate. Non è assolutamente vero, quindi non corrisponde al vero, che Meneguzzi si allontanava di notte di nascosto nei primi giorni dopo la scomparsa di Emanuele, perché si era praticamente barricato in casa Orlandi per sostenere la famiglia Orlandi in un evento catastrofico. Ma la cosa importante di questa vicenda è se questo poliziotto, nello svolgimento delle sue attività delegate da qualcuno presumibilmente, non ha ritenuto opportuno scrivere un rapporto giudiziario per il magistrato, di che cosa stiamo parlando? Se lui ha pedinato un signore qualsiasi, perché non lo ha messo nero su bianco in una relazione di servizio? Perché non ha predisposto un rapporto giudiziario per il magistrato? Perché non esiste un solo pezzo di carta che possa documentare questa attività di pedinamento di Mario Meneguzzi? La verità che emerge dagli atti, e non da quello che dice Pellizzaro, che interessa relativamente tutto questo, è una: che la famiglia Meneguzzi è stata attenzionata gravemente per la prima volta dal raggruppamento Centi del SISD solamente nella seconda metà del luglio 1983, e presumibilmente le attività successive svolte dalla polizia giudiziaria nascono da quell'interessamento del SISD, che, voglio dire, in una relazione del 22 luglio 83 del raggruppamento Centri, il vice direttore operativo del SISD, che era quello che reggeva, diciamo così, le sorti del servizio segreto, trasforma quella relazione del raggruppamento Centri, in cui c'era una parte dedicata alla famiglia Meneguzzi e in particolare al figlio di Mario Meneguzzi più che al padre, viene presa dal vice direttore operativo e trasmessa al governo. Mentre di tutte queste presunte sedicenti attività di pedinamento non vi è un solo pezzo di carta a supporto.
1: Bene, questa era la doverosa precisazione, che doverosa tanto più che abbiamo qui il signor Meneguzzi. Io ringrazio naturalmente tutti voi per essere intervenuti, a cominciare da Pietro Orlandi e dalla signora Gregori, e vi invito veramente a prendere questo volume, oltre che a stare allerta per quando uscirà il seguito, perché sono libri indispensabili per la memoria e anche per orientarsi. Stamattina, venendo qui con mia moglie, dicevo: guarda, i libri di Pellizzaro su qualunque argomento scriva sono le enciclopedie, sono il testo definitivo. Se tu hai bisogno di una cosa, la trovi lì. Tutto quello che lui scrive è documentato nelle note a piedi pagina, mancano praticamente solo gli scontrini del bar e le liste della spesa al supermercato. Per il resto c'è davvero tutto, oltre a degli indici anche molto esaustivi e molto utili e funzionali. Forse, se posso permettermi un consiglio, una cronologia aiuterebbe. Magari in coda al secondo volume quella può aiutare a orientarsi meglio. Grazie a tutti di essere intervenuti, soprattutto
0: un saluto a Pietro Orlandi e alla sorella di Mirella. Cioè, praticamente il mio pensiero va a loro, soprattutto perché, a parte il loro sacrificio per una tremenda ragione di Stato, per tutto quello che hanno dovuto subire i familiari in questo periodo.
1: Certo.
0: Ma le cose più incredibili, ma le cose più inverosimili. Ma questo, io in questo caso parlo come padre, insomma, non come giudice. Ecco, tutto sommato,
1: è un orrore.
0: Tutto sommato io sono contento di aver fatto questo lavoro senza trovare un'ombra che incidesse sulla fanciullezza sia di Mirella, Emanuela, sia di Mirella. Punto e basta.
1: Grazie a tutti, grazie di nuovo ai familiari di Mirella e Emanuela, e speriamo che si possa arrivare. Sì, mi chiedevano se ci fossero domande, ma no.
2: Perché Mirella era andata con la scuola a visitare, era andata in Vaticano a dicembre '82, erano state scattate delle foto, e quelle foto servivano per, diciamo così, coinvolgere psicologicamente il Papa. Rispetto a quello che scrivono i sedicenti o presunti rapitori, lei viene scelta e poi viene intavolata una trattativa segreta con degli alti funzionari della segreteria di Stato, che non va a buon fine, sfruttando proprio quell'immagine. Che fosse stata una ragazza qualsiasi, non, al Vaticano e al Papa forse interessava fino a un certo punto, ma vedere una fotografia dove Mirella è di fronte al Santo Padre e su quella fotografia creare una sorta di trattativa avrebbe coinvolto psicologicamente il Papa, quindi la scelgono per quel motivo, e quella foto poi è stata pubblicata il 2 agosto dell'83 dal settimanale Panorama.
0: Comunque di questo dà una spiegazione una lettera spedita da Boston al corrispondente della CBS Richard North, dove appunto sono sempre loro, cioè la Stasi. Infatti quando Priore va in Berlino, dice: questa lettera l'abbiamo scritta noi. Quindi la potenza di questo organismo, dove c'è scritto tutto, dove c'è scritto perché prima si è presa Mirella
1: e poi si è presa Emanuele.
0: Quindi al momento opportuno leggetelo questo documento, perché è significativo.
1: E nel libro c'è. Prego, signor Orlandi.
3: La riflessione che faceva lei poco fa, che la riflessione è scambiata, no?
1: Cioè, il momento che lei soppresse.
2: Ma non serviva quello. L'obiettivo era tutta un'altra cosa.
3: Sì, allora,
2: perché loro avevano in mano degli oggetti, non potevano mantenere un sequestro in piedi per mesi. Lo tengono, per quanto riguarda Emanuela, noi abbiamo un rapporto della squadra mobile che ci dice che almeno nelle prime settimane è rimasta in vita, perché ha scritto.
3: Non comprendo da parte dello Stato Vaticano, lo Stato italiano, di spingere per liberare alla fine Antonov.
1: Cioè il Papa che facesse pressione.
2: No, Antonov è fuori questo schema. Di Antonov non si parla mai.
3: Sì, non si parla, perché quello che volevano ottenere era questo.
2: No, loro volevano piegare il giudice istruttore, che è un'altra cosa.
3: Però tu hai in mano, rapisci,
2: pensando di ottenere da lui una sorta di clemenza nei confronti di Antonov, che mai arriverà.
3: Ma però se quelle due ragazze ci sopprimi.
2: Ma la notizia della soppressione noi l'abbiamo solo per Mirella Gregori nell'ottobre dell'83, mentre per Emanuela. Per Emanuela continua addirittura una coda di trattativa, facendo credere all'avvocato Gennaro Egidio che ci sarebbe stata una possibilità. Non c'è questo. Non c'è questo pezzo, non c'è. Ma l'obiettivo non era liberare Hacca. L'obiettivo era indurlo a fare retromarcia, cosa che loro hanno ottenuto. L'obiettivo era fermare Martella e sfasciare il processo, e hanno ottenuto questo.
3: In che modo l'hanno ottenuto?
2: Condizionando Hacca in carcere, alimentando questa operazione esterna al carcere in cui lui si vedeva protagonista. Gli hanno fatto credere che sono servite esattamente a quello che loro ambivano, fermare Martella. Martella non si è fermato, però il processo l'hanno rotto. E Antonov è stato assolto. Perché è stato assolto? Perché Hačka il 27 e 28 maggio dell'85 inizia il processo in corte d'assise e fa il pazzo. Quindi l'obiettivo è stato conseguito al 101%.
0: Ma io volevo dire, il discorso è questo, è tutto quello
2: grazie a tutto quello che hanno fatto sulla loro scomparsa. Poi se tu mi domandi come facessero ad avere il nastro con la voce registrata di Emanuela, come facessero ad avere gli oggetti contenuti, io lì mi fermo, non so che dirti. Io né posso dirti peraltro come potessero sapere la marca degli abiti che aveva Mirella quando è scomparsa, e né come facessero a sapere che Mirella aveva litigato con un ragazzo durante l'inaugurazione del bar. Quindi siamo arrivati all'ultimo millimetro della storia.
4: No, è chiaro, però la risposta c'è, cioè si crea il caso Orlandi Gregori e questo serve poi a
0: stabilizzare. Pietro, ti che presente una cosa, che tutto quello che noi ora sappiamo.
3: Per chiesto al Papa di chiedere la grazia
2: degli no, allora ti esorto a leggerti nell'ultimo capitolo, il quarto del primo volume, di leggere attentamente gli esiti della corrispondenza diplomatica tra la Santa Sede e lo Stato italiano su questa vicenda, e tu vedi che cosa scrivono dal lato Vaticano. Loro non sapevano che cosa fare, perché la prima obiezione che ponevano nero su bianco sulla corrispondenza diplomatica da parte della Segreteria di Stato: ma noi non abbiamo la prova dell'esistenza in vita di Emanuele Orlandi, noi come facciamo a entrare in una trattativa, come facciamo? Loro ponevano questo problema all'ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Kelly. Il Vaticano, devo dire la verità, non si è mai piegato, perché non ha mai, il Papa nel periodo preso in esame non ha mai fatto un'azione nei confronti di Pertini, mentre noi abbiamo sempre citato gli appelli del Papa, sono 8, 7 nell'83 e 1 nell'84, ma non citiamo mai l'appello di Sandro Pertini per Mirella Gregori, che è un caso, un unico. Esatto, certo. Questo è un pezzo di verità, perché si citano gli appelli di Giovanni Paolo II, ha voluto creare chissà che cosa. Sì, all'interno di un'intervista all'Ansa sulla criminalità, perché lui non voleva farlo, però è l'unico appello che lui mai farà in tutta la sua carriera politica. Allora io ricostruisco ciò che è accaduto fino alla fine del processo. Poi tutto quello che accade dopo, tutti i comportamenti del Vaticano, della Santa Sede, quello per me non ha nessun valore. I rapporti si sono rotti, Pietro, con la rogatoria dell'Arando del 94. Loro non chiedevano l'abilitazione di Antonov, Pietro, quella era affidata agli avvocati difensori di Antonov, e andavano a sbattere contro il muro del giudice istruttore del Tribunale della Libertà, del riesame, quello è. No, perché da, però io ti dico quello che è successo, poi quello che uno pensa è una cosa. L'ha detto Giuseppe Martella, è arrivato il momento che il presunto sedicente dossier che hanno in mano lo rendessero noto, così uno si rende conto di cosa. Io sono d'accordo con Giuseppe Martella, è arrivato il momento di un atto di trasparenza, penso, no? Dopo 43 anni penso i tempi siano maturi da parte della Santa Sede di cedere quello. Chiedevano al Papa di farsi promotore nei confronti del Presidente della Repubblica. Facevano capire che avrebbero eliminato l'ostaggio. Che l'ostaggio fosse vivo o fosse morto, in quella data nessuno lo può sapere. Ma lui non è mai intervenuto, infatti, perché non c'è un atto che non c'è un atto da parte di Wojtyla nei confronti di Pertini su questo, non c'è. Abbiamo solo le corrispondenze diplomatiche che ci danno un affresco completamente diverso. Qual è questo affresco? Che non sapevano cosa fare, non sapevano come comportarsi di fronte a una sparizione. Quello è un errore di Viganò, è un errore, perché lui cita il caso di Lebanov che sarà.
3: Il Papa
2: Pietro, a un ricordo viziato da un dato, che il dato della, il dato della pratica Lebanov che lui cita nell'intervista è successivo, quindi lui ha un ricordo preciso, ma è successivo al, alla, quella telefonata non c'è mai stata, sta nelle parole di, non c'è mai stata perché non c'è un riscontro, sta nelle parole di Viganò, sta nelle parole di Viganò in un'intervista in cui nell'intervista ci sono degli errori che fanno capire che lui, ma io, lui ha fatto, io mi, quello che ha detto a te io non l'ho sentito, quindi non lo conosco. Sarebbe arrivata, non abbiamo la prova, non abbiamo la prova. Se emerge questo diremo che Viganò ha avuto un buon ricordo, ma se non emerge questo, ma io non lo so, che ne so, io faccio quello che ricostruisce i fatti su dei riscontri, poi il resto sono delle favole, che ne so. Pietro, non lo so, io mi fermo dove posso riscontrare, se dopo lì non ho riscontri io non posso più fare. Sì, rimangono i dubbi. C'era Pietro che voleva. Ah, questa è una supposizione, eh? Non lo sappiamo. Cioè, immaginiamo che, ma il punto è lì. Attendiamo un atto di trasparenza. No, si rivolge ai rapitori. Oh. Fa un appello.
5: Non voglio.
2: Il testo venne vagliato dal segretario generale del Quirinale. Cioè, posso risponderti non su tutti i punti che hai toccato, però ti rispondo su una cosa che riguarda il dottor Martella. La prima rogatoria della magistratura italiana nei confronti delle autorità vaticane, della Santa Sede, la promuove il dottor Martella. Fa una rogatoria per avere una rendicontazione, chiamiamolo così, dei contatti che c'erano stati nell'83 con i sedicenti presunti rapitori. La risposta delle autorità vaticane alla rogatoria di Martella, non a quelle successive, è stata molto chiara per far capire l'orientamento e la posizione che hanno sempre assunto e sempre terranno. Noi abbiamo già dato tutto, trasmesso tutto agli inquirenti all'epoca, non abbiamo più niente. Gli inquirenti dell'epoca, tradotto da questa, diciamo così, questo stile un po' fumoso, non erano altri che il sostituto procuratore Domenico Sica, che aveva un'interlocuzione personale soprattutto con il cardinale Silvestrini, personale, cioè si telefonavano e dalla segreteria di Stato pervenivano a Sica informazioni, documenti al di fuori delle rogatorie internazionali. Qui c'è un pezzetto che nessuno mai ha voluto esaminare in tutta questa vicenda. Quando è stato il momento di intercettare il telefono di Casa Orlandi, luglio 83, è intervenuto in prima persona il governatore della Città del Vaticano, il marchese Sacchetti, che ha dato incarico al segretario generale del governatorato, che si può tradurre come il comune della Città del Vaticano, di dare tutta la collaborazione alle autorità italiane. Hanno consegnato la centrale telefonica vaticana alla polizia italiana e attraverso questa cessione di sovranità la polizia italiana ha attaccato i telefoni di Casa Orlandi. Per effettuare quelle intercettazioni, che peraltro andranno avanti per anni a casa di Pietro, non vi è rogatoria. Quindi quelle intercettazioni sono di fatto abusive, ma hanno costituito un momento di collaborazione, diciamo così, un po' larga, al di fuori di quello che prevedeva la norma e i rapporti tra Stati. Cioè, se io devo intercettare il telefono di un altro Stato, devo chiedere l'autorizzazione di quello Stato, formale, attraverso una rogatoria. Quando risposero al dottor Martella si sentirono, diciamo così, offesi e piccati del fatto: ma come, ci fate una rogatoria quando noi abbiamo collaborato in maniera così amichevole con voi per tutto quel periodo? Sica non era più nel processo. Molti elementi che ha tratto Sica sono arrivati dalla segreteria di Stato, fra cui le vicende legate a tuo papà, quelle senza rogatoria. Ecco, quindi io ti rispondo in questo modo: che cos'è? sono due facce della stessa medaglia, della tenuta, della condotta della Santa Sede. Da una parte ha offerto una collaborazione, dall'altra, quando arriva la richiesta di collaborazione formale, loro fanno scendere una paratia stagna e da lì non passa più nulla. Quindi a questo punto tutti noi possiamo solo fare una cosa, un appello all'autorità, soprattutto al promotore di giustizia, di attivare un'azione di trasparenza dopo 43 anni e rilasciare tutto quello che hanno, fra cui l'ipotesi della famosa telefonata di Viganò, e andremo a verificare se c'è stata o non c'è stata. Finché l'ipotesi della telefonata rimanda all'intervista che lui ha fatto a Aldo Maria Valli, per me quella telefonata non esiste, perché contiene degli errori che non sono compatibili con... Perché siete che c'è qualcuno che lega le due vicende. Per avere, allora, Mirella è stata attenzionata nei giorni precedenti e soprattutto il giorno prima che sparisse, quindi era tutto organizzato. La mamma di Mirella, la signora Argenton, ha fornito anche i tratti somatici di quei due ragazzi, giovani uomini, che stavano nel bar il 6 maggio, il giorno prima che sparisse, quindi qualcuno stava seguendo quella vicenda, l'hanno scelta, quindi ci deve essere qualcuno che lega l'una e l'altra cosa. Però io le dico, tutte queste belle domande sono tutte interessanti, ma finché non troviamo degli elementi probatori di riscontro, io Giampaolo Pizzaro, mi fermo. Io ho dovuto cristallizzare la storia così come è accaduta all'epoca e non con il senno di poi, per dare conto di ciò che è accaduto e di quello che hanno sofferto questi qua, che è una cosa inaudita.
0: Comunque è difficile trovare, per fatti del genere, delle risposte precise. Alla volta si prendono due ragazze così. Comunque è da dare conto di una cosa, che si fece una cernita delle ragazze scomparse quell'anno, le uniche due a non rientrare in famiglia sono state Emanuela e
4: Mirella. 177.
2: Diciamo che questa è un'attività, è un risultato della commissione parlamentare, perché si presentarono in commissione con un dossier, un rapporto, una relazione, un criminologo e un avvocato, prendendo dei dati vecchi di 41 anni, ipotizzando che c'era un serial killer, c'era un adescatore di minorenni intorno al Vaticano, senza aver aggiornato quei dati, cioè quei dati dovevano essere verificati. Di 177 denunce di scomparsa tra l'82 e l'83 di minorenni a Roma e provincia, dovevamo capire di tutte queste persone chi era rientrato, chi era morto, chi era scomparso. Quindi la commissione ha delegato, degli organi investigativi di fare questa verifica, e il risultato è stato disarmante. Di 177 sparite, scomparse in quel periodo, in quel lasso di tempo, le uniche due che mai più ritorneranno sono Mirella Gregori e Emanuele Orlandi. Quindi non c'è la tratta delle bianche, non c'è il serial killer, non c'è l'adescatore, non c'è tutto quello che ci hanno raccontato in tutti questi anni.
5: Grazie. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Presso la Sala della Regina di Montecitorio si è svolto il Congresso Internazionale della Salute Orale. Indirizzo di saluto della segretaria di Presidenza della Camera, Anna Rita Patriarca. Ha moderato l'evento la giornalista Susanna Lemma.
7: Buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda giornata, la cerimonia conclusiva del Congresso Internazionale della Salute Orale. Benvenuti. Mi presento, sono Susanna Lemma, sono una giornalista del TG1, sarò con voi per moderare questa mattinata, ma soprattutto sarò tra di voi come uditrice, perché considero una giornata, una mattinata come questa, una grande occasione di aggiornamento professionale. Questo perché, come si è già detto ieri, la salute orale non solo può avere uno sguardo tecnico, quindi medico-scientifico, ma anche uno sguardo sociale, economico e quindi politico. e credo che quindi attragga da diversi punti di vista una giornata, una, due giorni come questa. Allora, benvenuti, non rubo altro tempo e, come dire, in linea con il mio mestiere, cioè quello di giornalista televisiva, facciamo subito delle piccole variazioni di scaletta e diamo il benvenuto e la parola all'onorevole Patriarca, che non può essere con noi per un imprevisto, insomma per un imprevisto personale, ma ci teneva comunque a fare un saluto ed è in collegamento con noi. Quindi onorevole, benvenuta a Narita Patriarca per i nostri saluti istituzionali, segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Onorevole, a lei la parola.
8: Grazie, grazie mille. Saluto tutti gli ospiti presenti. Mi dispiace non essere stata oggi in presenza con voi, ma un lutto ad una persona cara mi ha impedito di essere in giornata a Roma. Ma ci tenevo a dare la mia testimonianza per una serie di ragioni. Intanto consentitemi di salutare Luciano Ciocchetti, il mio collega, e ringraziare il presidente di CuraSept per questo graditissimo invito. È importante oggi per noi istituzioni essere presenti a questa cerimonia conclusiva del Congresso internazionale sulla salute orale, perché non soltanto oggi stiamo ragionando di eccellenze e di sistemi che funzionano nel nostro territorio, ma perché questo tipo di incontro e la riflessione che è stata fatta in questi giorni si inseriscono nel dibattito politico e sociale sul futuro della nostra sanità. Il manifesto sulla salute orale viene sottoscritto in questo senso, segna la direzione giusta, perché ci ricorda in una visione della sanità che non deve essere più soltanto assistenziale, ma una visione di One Health multidisciplinare, evolutiva, ci ricorda che la salute orale, nello specifico, non è un elemento isolato o secondario, ma un pilastro fondamentale del benessere complessivo della persona. C'è un indissolubile legame tra la salute orale, la salute sistemica e il benessere stesso della persona. Oggi investire in questa direzione, essere consapevoli di questo, investire in questa direzione puntando sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce, significa prima di tutto non soltanto fare una scelta di lungimiranza politica, ma significa alleggerire il carico del nostro sistema sanitario nazionale. Ogni volta che noi investiamo oggi in prevenzione abbiamo un ritorno moltiplicato per 3 per il prossimo futuro. I dati e le riflessioni condivise in queste due giornate, grazie anche al confronto con una serie di istituzioni, ci aiutano e confermano un'idea basilare e fondamentale, che è necessario nel mondo della sanità una stretta cooperazione, dialogo e cooperazione tra istituzioni, università, imprese di eccellenza, società scientifiche. È l'unica via per riuscire a individuare le migliori soluzioni politiche per la salute pubblica. La Camera dei Deputati, che ho l'onore di rappresentare, guarda a queste sinergie, a questo confronto, a questo dialogo con particolare attenzione e profondo rispetto. Il nostro impegno deve essere quello di trasformare le evidenze scientifiche e le istanze nate da questo congresso in azioni concrete in grado di migliorare la qualità e la vita dei nostri cittadini. Rinnovo i miei complimenti a CuraSept per questo importante evento, per aver promosso una piattaforma di così alto valore scientifico ed istituzionale. Auguro a tutti voi il proseguimento di un proficuo lavoro, certa, e i frutti di questo incontro lasceranno un segno tangibile per quello che riguarda il discorso globale della medicina preventiva nel nostro paese. Grazie mille.
7: Grazie, grazie all'onorevole Patriarca per essere innanzitutto voluta essere qui con noi nonostante appunto questo lutto che l'ha colpita, evidente quindi il segnale che ha voluto dare nell'esserci e nel mandarci un suo messaggio di saluto. L'onorevole ci ha fornito già delle parole chiave importanti che ci porteremo dietro questa nostra mattinata insieme. C'è la necessità di un confronto tra i diversi attori di queste tematiche, la necessità di una visione, quindi non solo assistenza, non solo emergenza, ma sviluppo per, parola chiave più importante tra tutte, per lo sviluppo e il benessere della persona. Questa attenzione alla persona, al suo benessere, diciamo, è ricorrente, è stata già diciamo, presa e ripresa nella giornata di ieri, la riprenderemo anche noi insieme in questa mattinata. Allora chiamo qui per un saluto, per inaugurare insomma questa nostra giornata insieme, proprio la persona che ha voluto organizzato, diciamo, questo evento, il presidente di Cura, il presidente Giovannardi.
9: Grazie. Sì, certo che ho voluto anch'io questo evento, però in realtà non sono stato l'unico che ha progettato una manifestazione simile, ma è tutto il gruppo, perché al di là del ruolo, ecco, meglio, quello che compete a un ruolo di presidente e amministratore delegato di un'azienda è quello di fare gruppo, cercare di far sì che tutti concorrono al raggiungimento degli obiettivi, però dando delega e possibilità a tutti i manager di esprimere le loro idee, eccetera. E questa è un'idea che è nata dal dottor Andrea Lemma e da tutto il suo gruppo. Devo fare un ringraziamento particolare a lui, proprio perché è stato il promotore di questa iniziativa, che poi spiegherò, ha degli obiettivi specifici. Allora, innanzitutto inizio con i saluti. È doveroso salutare prima le signore, poi i signori, le autorità. Abbiamo il rappresentante delle istituzioni, della comunità scientifica, delle professioni sanitarie, rappresentanti dell'università e dell'impresa. È con grande piacere che vi rivolgo il mio benvenuto a questa cerimonia conclusiva del Congresso Internazionale della Salute Orale. Ritrovarci qui, in questa sala, che è detta la sala della regina, lì all'interno di Palazzo Montecitorio, che ospita la Camera dei Deputati, conferisce a questo momento un grande valore che non può che non emozionarmi profondamente. In primo luogo desidero rivolgere un ringraziamento al Ministro della Salute, professor Orario Schillaci, per il messaggio che poi la Susanna Lemma ci leggerà, ma soprattutto anche per il grande contributo che ogni giorno lui offre al nostro paese. Rivolgo poi un sentito e sincero ringraziamento all'onorevole Luciano Ciocchetti, che ci raggiungerà dopo, che è il vicepresidente della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, perché lui fin dall'inizio ha sostenuto questo percorso e lo ringrazio per aver davvero reso possibile lo svolgimento di questa cerimonia conclusiva in una sede così importante per le istituzioni della nostra Repubblica. Poi desidero ringraziare tutti quanti voi per la vostra presenza e per il contributo che avete portato al Congresso, con l'obiettivo comune, e lo ribadisco, di promuovere la salute delle persone. Allora, nel 2026 la Cura si è compiuto i suoi primi 25 anni. Stiamo già pensando ai prossimi 25, quindi noi ci diamo appuntamento qui, magari a settembre, ottobre, per un pochino più fresco. Cosa dice la professore? È sempre in questa sede, magari in una sede ancora più grande, chiederemo all'onorevole, chiederemo di fare un ulteriore sforzo, quindi appuntamento a settembre-ottobre, perché voi sapete che i due mesi più spettacolari che ci sono a Roma sono aprile e ottobre. Le ottobrate romane sono eccezionali, per cui noi verremo volentieri a Roma in ottobre a festeggiare il 50°. Come vi ho detto ieri, abbiamo già un programma per i prossimi 25 anni che vi vedrà coinvolti tutti. E appunto vi ringrazio davvero tutti per il contributo, perché tutti quanti noi dobbiamo impegnarci, ci stiamo impegnando per promuovere la salute delle persone. Allora, quindi noi abbiamo scelto e convintamente, fin da quando abbiamo pensato ai festeggiamenti di questi 25 anni, di vivere questo anniversario promuovendo un'occasione, perché queste due giornate vogliono essere un'occasione di confronto sulla salute della persona, perché crediamo, ecco perché abbiamo voluto essere tutti quanti insieme, che i traguardi più importanti abbiano valore quando diventano un'opportunità di crescita condivisa. E questa è l'idea intorno alla quale si è concretizzato appunto l'organizzazione del Congresso Internazionale della Salute Orale. Roma ha accolto all'incirca 200 partecipanti, professor Billari mi direbbe, sempre più preciso, 187, provenienti dall'Italia, dall'Europa e da tanti paesi del mondo. Mi hanno scritto 48, però se fossero anche 46, è sempre un risultato importantissimo. E in queste due giornate, e anche oggi, si incontreranno, ieri sono incontrate, oggi si incontreranno le competenze, esperienze e sensibilità diverse, però tutte accomunate dalla volontà di contribuire alla diffusione della prevenzione e di una cultura della salute sempre più consapevole. Quale, secondo noi, che sarà il risultato, riteniamo che possa essere il risultato più importante di questo incontro, quello di fare sistema rafforzando il dialogo tra realtà che operano in ambiti differenti ma che condividono la stessa responsabilità verso le persone. Ci sono medici di medicina generale, odontoiatri, la parodontologia, l'igiene dentale, la farmacia, che è molto ben rappresentata, la ricerca, l'università e l'industria. Tutte queste entità, noi sappiamo che seguono percorsi diversi, ma convergono tutte verso un obiettivo comune: migliorare la qualità della vita attraverso la conoscenza, la prevenzione e la cura. Negli ultimi anni, diciamo in particolare dal 21 gennaio 2021, giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la correlazione tra salute orale, che esiste una forte correlazione tra salute orale e salute generale, quindi da quel momento in poi la consapevolezza si è sempre fatta più solida quanto la salute orale è parte integrante della salute generale. Parlare di salute orale quindi significa parlare di benessere e di educazione, di qualità della vita e di attenzione alla persona nella sua completezza. Questo lo sapevamo fin dal 2000-2001, quando decidemmo di scegliere l'area di interesse per la cura, sette che doveva essere solo quella incentrata alla ricerca su prodotti e soluzioni sulla salute orale, perché pensavamo già in grande, perché questo non era finalizzato soltanto a mantenere integro l'apparato masticatore, ma aveva un obiettivo, quello di contribuire al benessere di tutta la persona. Ora, io sono un chimico farmaceutico, ho fatto il farmacista per 3 mesi, Poi no, non è che sono scappato dalla farmacia, anche se i motivi erano, c'erano negli anni Ottanta fare il farmacista, anche oggi, ma negli anni Ottanta non era semplice. E poi non vi spiego le motivazioni perché sarebbe troppo lungo, io ho tempi stretti, ancora 5 minuti e basta. Però ho avuto l'opportunità, perché è quello che desideravo, di entrare in un'azienda e fin da allora, in un'azienda farmaceutica a Firenze, e fin da allora ho pensato sempre che la salute fosse uno dei luoghi più nobili nei quali la mia attività o la conoscenza umana dovesse esprimersi. Io pensavo di fare un percorso nella ricerca perché venivo da un corso di laurea improntato alla ricerca, ho fatto una tesi di chimica, sono stato il primo, ma faccio un po' l'endorsement, ad utilizzare la spettroscopia Raman in Italia. E riuscimmo il mio gruppo a determinare come l'adriamicina, il primo antitumorale che fu scoperto dalla Carlo Erba, riusciva ad interagire con l'elica del DNA, quindi riuscimmo proprio ad individuare quei legami di coordinazione che potevano, e quindi che potevano appunto, esprimendosi ancora più in maniera più forte, dare dei risultati ancora più interessanti nella terapia della chemioterapia oncologica. Grazie anche a questi studi che facemmo insieme ad altre università, so che poi dopo la formulazione a base di doxorubicina, che è il principio attivo, ebbe un'evoluzione, rappresentò proprio il capostipite della chemioterapia nel tumore alla mammella. Bene, però entrando in azienda che non era molto organizzata, mi resi conto che il mio mestiere poteva essere un altro, quello di coordinare, e quindi fui appassionato subito al marketing, alle vendite e a tutto il resto, per cui diciamo unì alle esperienze chimico-farmaceutiche anche queste altre esperienze, e questo devo dire grazie proprio a questa azienda che mi dette questa opportunità. Però ecco, la ricerca appunto della salute, che anche allora si parlava di salute orale, ma il mio percorso poi si è occupato anche di tante altre cose, era quello su cui trovavo magari la massima soddisfazione a lavorarci. Nell'ambito delle aziende dove ho lavorato si sono scoperte anche nuove formule, si è fatto ricerca, anche poi il massimo l'abbiamo raggiunto in Curaset. Quindi mi sono reso conto che una formula, una ricerca, una scoperta, un'intuizione scientifica però possono apparire astratti, quando però incontrano la vita delle persone si trasformano in qualcosa di profondamente concreto, benessere, qualità della vita e serenità. E qui si esprime il concetto di qualità. Cosa vuol dire fare qualità in un'azienda? Quando si parla di etica, si può parlare, a questo punto non voglio parlare di etica nel business perché si aprirebbe un capitolo molto che mi entusiasma molto, ma parlo di qualità perché si lega a questo qui. Fare qualità in un'azienda vuol dire intercettare i bisogni dell'odontoiatra, del medico, del paziente e dare una risposta concreta basata sulle evidenze scientifiche eccetera, ma che effettivamente anche attraverso l'innovazione si migliora la qualità della vita delle persone. Questo è il concetto di qualità, perché al centro di tutto quello che si fa in azienda c'è la cura, la ricerca della cura, no? Perché la trasformazione di queste idee, della ricerca, delle intuizioni, vedono al centro la cura. Cos'è la cura? È il gesto del medico, dell'odontoiatra, dell'igienista, del farmacista. È alla base del ricercatore. Quindi il ricercatore, quando ricerca, deve avere, questo è il concetto nuovo del marketing, no? Quindi io non ricerco, non produco quello su cui sono appassionato, quello su cui io posso lavorare perché l'azienda mette a disposizione quei mezzi. Ma io faccio una ricerca sentendo prima quello che è il bisogno di cura che fa effettivamente c'è nel mercato, nel paese, nel settore dove si opera. Perché la cura è alla base del ricercatore, del lavoro del ricercatore che dedica anni della propria vita appunto alla ricerca di soluzioni nuove. È l'impegno dell'industria che investe nella qualità, nella sicurezza e nell'innovazione. È l'attenzione verso la persona, verso i suoi bisogni, ma soprattutto verso la sua dignità. In fondo, dobbiamo dire che tutto quello che facciamo nasce da questa idea. E noi, fin dall'inizio, abbiamo lavorato intorno a questa idea e in Curast è cresciuta proprio intorno a questa idea. In questi primi 25 anni abbiamo imparato che i risultati più importanti arrivano quando la competenza incontra l'attenzione verso le persone. La cura è la forma più concreta che la conoscenza assume quando diventa responsabilità verso gli altri. Ringrazio Andrea che mi ha suggerito questo scritto che Leonardo da Vinci intuì e poi lo scrisse alla fine del 1492. Scrisse che la sapienza è figliola dell'esperienza. Esperienza era un termine che non si utilizzava allora, ma lui scrisse esperienzia. Quindi oggi se uno scrive esperienza viene cazzato. Però cosa voleva dire? Che ogni intuizione teorica deve essere sempre verificata con la pratica, quello che si parlava anche ieri, e con i sensi. E questo, in questa frase, è bene leggere quello che hanno scritto persone così autorevoli in tutti i campi, si ritrova un po' il senso del lavoro che accomuna tutti quanti noi. Perché? Vediamo di fare dei legami fra i vari termini e le varie attività. La ricerca genera conoscenza, l'esperienza la mette alla prova e l'innovazione consente di trasformarla in soluzioni utili per le persone e per la società. Per questo, ecco qui vengo al magnifico rettore professor Francesco Billari, che nonostante che lavori in Bocconi, con tutti i torti che la Bocconi mi ha fatto, però niente, non ha scritto. Cioè, il professor Billari, che ringrazio sentitamente perché fin dal primo giorno ha guardato negli occhi Andrea, ha visto subito che era un progetto entusiasmante, ha aderito, ha confermato, devo dire grazie veramente di aver sposato il progetto, di essere stato qui ieri oggi, insomma di averci onorato della sua presenza e della collaborazione che ci ha offerto, perché ci offrirà attraverso il progetto di ricerca un contributo fondamentale. Il suo progetto, che poi ce ne parlerà, è dedicato allo studio degli scenari globali e prospettive future della prevenzione orale in Europa. Ho detto bene, sì. Potevo entrare nell'MBA, sì, con queste premesse. Alle media, se dice un posto, vengo. Il weekend. Avere un master nelle, cioè il mio studio fin da quando avevo iniziato, dico, un domani mi prenderanno mai in NBA alla Bocconi, perché il mito era quello. Però stando a Firenze, un po' lontano, quando andrò a Milano, però che ci sono andato a Milano un po' troppo tardi, no? 47 anni, ha detto troppo vecchio. Ora magari a 72 anni, diciamo forse l'età c'è là. Bene, allora, quindi grazie ancora davvero al professor Billari anche per quello che ci dirà dopo. Quindi con lo stesso spirito accogliamo oggi il manifesto della salute orale che è stato promosso dalle principali società scientifiche come espressione di una visione condivisa e di una responsabilità comune verso il futuro. In questi 25 anni abbiamo imparato che ogni risultato nasce dalle persone. Siete d'accordo? Sì. E noi su questo ci crediamo, perché io penso che il più importante risultato che abbiamo ottenuto in questi 25 anni non sono le quote che abbiamo raggiunto sulla clorofilina, quello è il nostro aumento, no? Ma l'obiettivo che ci è servito per far sì che da poche persone, eravamo in poche, siamo riusciti oggi a coinvolgere un grande gruppo di circa 500 persone. E l'obiettivo del 2050 non è fare dei fatturati incredibili, no, di creare le condizioni perché l'azienda possa offrire possibilità di crescita personale, soddisfazione professionale a 1000 persone come minimo, con tutte le famiglie eccetera. Questo penso che sia, e assicurare la continuità, per cui a tutti quanti. Noi abbiamo un grande rapporto di fedeltà, c'è tante persone, dove è Silvia e Maria Rosa? Silvia e Maria Rosa sono con noi dal primo giorno, sono con noi già da 26 anni. La Maria Rosa ha detto che la responsabile finanziaria e amministrativa che vuole arrivare lei a festeggiare i 50 anni, quindi questo perché si trova bene, è vero Maria Rosa, va bene. Magari non si farà accompagnare, capito? Ma non ti preoccupare che organizzeremo tutto. Per cui questa è la soddisfazione più grande, dare continuità.

Quello è la funzione sociale, etica che l'impresa si deve assumere, che l'imprenditore, le persone che hanno magari qualche idea devono portare avanti. Devono però abbandonare tutta la loro intuizione, tutta l'attività euristica, eccetera, devono assolutamente passare alla fase manageriale. Noi ci siamo passati velocissimamente perché abbiamo avuto la certificazione dopo pochi anni, eccetera, perché questo è l'unico modo per garantire continuità lavorativa e crescita professionale a tante persone, obiettivo che dovrebbe essere il più importante che ogni imprenditore si deve assumere. Purtroppo in Italia, che è costituita dal 98% di aziende piccole e familiari, non rappresenta questa realtà. Noi invece vogliamo differenziarci un po' da tutti quanti gli altri. Noi non siamo un'impresa familiare, anche se avete visto Giovanardi in tante aree, ma i Giovanardi sono entrati in azienda perché lo meritavano, hanno fatto una esperienza fuori, molto lunga anche fuori, rientravano nei criteri di inclusione che noi avevamo determinato, esperienze e capacità, e questo riguarda un po' la filosofia nostra, che soltanto in questo modo può assicurare la continuità e la crescita aziendale. Bene, quindi abbiamo imparato, lo ripeto, questi anni, che ogni risultato nasce dalle persone, e desidero appunto ringraziare tutti quelli che hanno condiviso con noi questo grande lavoro, e appunto tutti quanti che sono stati coinvolti nella nostra comunità. Chiudo desidero ringraziare tutti quanti voi per la presenza e per il contributo che avete portato a questo congresso internazionale e per il lavoro che svolgete ogni giorno a favore della salute delle persone. Allora, cominciate a prendere nota. Ottobre, non vi dico il giorno, non sarà il 9 ottobre, perché il 9 ottobre saremo impegnati, ma sarà metà ottobre del 2051. Il congresso si svolgerà in 3 giornate, quindi non prendete troppi impegni fin da ora. Ma non dite, abitato. Quindi qualcuno avvisi tutti i componenti della CDP, che non ne manca manco uno. Bene, quindi è l'ultima giornata, la cerimonia conclusiva. Ci auguriamo di avere sempre il supporto delle istituzioni, perché è una giornata conclusiva in questa sala che voi vedete. Questa sala, non so se ci avete fatto caso, quella sembra un'anticamera, no? Invece è un'altra sala, qui contigua alla sala delle donne, che è stata inaugurata pochi anni fa, ed è veramente, conviene fare una sosta, perché noi siamo un paese evoluto, eccetera, ma l'importanza delle donne, che sono state determinanti nella nascita di questa nostra Repubblica, l'abbiamo data un pochettino tardi, Quindi voi sapete, soltanto c'era il 1948, no? Le donne dopo l'elezione del 46, quindi viva le donne, anche perché questo non lo dico perché in famiglia sono in minoranza, no? Quindi io mi interessa, no, ma lo dico perché sarà un caso. Però noi non facciamo, quando facciamo la selezione dei manager, eccetera, donne e uomini, no, perché anche facciamo dire, metterci una foto, ma giusto per me. E devo dire che, sa come mai, spesso chi ha una marcia in più, che chi ha anche maggiore voglia, non tanto, non misuriamo le competenze soprattutto sui giovani, però la voglia di acquisirle, eccetera, e questo riscontriamo, che è più sentito, più vissuto dalle donne, dalle ragazze. Infatti ecco perché ne vedete tante.
I maschietti invece si lasciano un po' andare, ma ne abbiamo anche tanti, ho visto, vero? No, quindi non è che... Quanti siamo? Ecco, Maria Roda, lei che tiene in conto, che il professor Biller vuole sapere esattamente, un demografo, gli piacciono i numeri, quanti uomini e quante donne, percentuali.

0: attualmente 55 le donne e 45 gli uomini. Va. Insomma, grazie a tutti.
1: Grazie al Presidente Giovannardi, vedete quante volte ricorre la parola persona e la centralità della persona. Grazie per averci ricordato che un traguardo è veramente raggiunto quando la crescita è condivisa, un passaggio importante che ci ricorda che la qualità non è contrapposta alla quantità, ma si possono conciliare. Tra l'altro passaggi che mi hanno, mentre l'ascoltavo Presidente, ricordato questo splendido testo uscito poco più di un mese fa, cioè l'enciclica di Papa Leone, che parla proprio di progresso, di nuova tecnologia, di intelligenza artificiale nello specifico, e ci richiama proprio a, c'è un passaggio che dice a sporcarci le mani per mettere al centro la persona e garantire la dignità. Quindi sono, penso, immagini, parole e valori che c'entrano con questa mattinata che stiamo passando insieme. Io passo a leggervi il saluto, il messaggio che il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha tenuto a mandare in questa sede, e dice appunto: rivolgo il mio saluto al presidente di Curasept Stefano Giovannardi, alle autorità presenti, ai rappresentanti delle società scientifiche e a tutti i partecipanti al congresso internazionale della salute orale. Non potevo essere presente oggi per sopraggiunti impegni istituzionali, ma ci tenevo ad esprimere il mio apprezzamento per questa importante occasione di confronto. La salute orale è parte integrante della salute della persona, per questo deve essere pienamente inserita nelle strategie di prevenzione e promozione della salute. Le evidenze scientifiche, scrive il ministro Schillaci, confermano il legame tra le patologie del cavo orale e numerose malattie croniche, rafforzando quindi la necessità di un approccio sempre più integrato alla tutela della salute. Questa visione è coerente con l'impegno del Ministero della Salute per una sanità che metta al centro la persona nella sua interezza e che consideri la prevenzione come il più importante investimento per il futuro, per migliorare la salute dei cittadini e garantire la sostenibilità del servizio sanitario nazionale. In questa direzione si inseriscono le politiche che, dice il Ministro, stiamo portando avanti attraverso il Piano Nazionale della Prevenzione, la promozione di corretti stili di vita e il rafforzamento dell'assistenza territoriale. Accolgo con interesse il manifesto che oggi viene sottoscritto, che rappresenta un passo significativo verso una più stretta collaborazione tra comunità scientifica, professionisti della salute ed istituzioni. Attraverso iniziative come questa, conclude il Ministro, che possiamo diffondere una maggiore consapevolezza del valore della prevenzione e promuovere una visione della salute orientata alla persona. E quindi ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro. Un lavoro che adesso continua. Invito a raggiungermi il magnifico rettore dell'Università Bocconi per la sua Lectio Magistralis, professor Bilari. Ecco qui, la ascoltiamo.
2: Grazie, vi ringrazio. Io sono professore di demografia e vi insegno qualcosa di molto semplice della demografia. Nel 2051 avremo tutti 25 anni in più. Io in particolare dovrei compiere 81 anni il 13 ottobre, quindi potrebbe, visto che il Presidente, che ringrazio per questa idea, ha parlato del 2051, vorrei proprio esserci, quindi grazie. Visto che siamo partiti dall'enciclica, il nostro esercizio, e qua spero che partano le slide, il nostro esercizio è con Marianna Cavazza, che è qui presente, il vero motore dell'iniziativa, e Amelia Compagni, che sono economiste sanitarie. È un esercizio, se volete, di scienze sociali. Guardiamo alle persone, ieri si diceva persone, famiglie e comunità, arriviamo fino alla popolazione, e per fare questo abbiamo guardato la letteratura scientifica sul tema. Quindi, se volete, partendo da qualcosa che per gli specialisti, se volete, sto parlando ai convertiti, quindi perdonatemi, però diciamo il quadro viene fatto in modo generale, partendo dalla definizione stessa di salute orale, che viene dall'OMS, quindi è un concetto ampio e integrato, per fortuna, non si limita, come succede appunto nell'approccio One Health, all'assenza di malattie, ma si collega al benessere generale, ad un'alta qualità della vita e alle determinanti sociali della salute. Quindi la salute orale viene ampliata oltre a dimensione clinica, strettamente clinica, e non riguarda solo assenza di patologie, ma a possibilità concreta per le persone di svolgere attività quotidiane, mantenere un benessere psicologico, benessere, felicità e relazionale, e partecipare pienamente alla vita sociale. Penso che per tutti noi, visto diciamo che la bocca è uno dei nostri elementi principali di interazione sociale, vi sto parlando non a caso, è chiaro che questo non possa che essere centrale in un concetto di salute multidimensionale. E quindi il sistema è interconnesso, la salute orale, l'abbiamo già sentito, è parte integrante di un sistema anche per le correlazioni che esistono dentro il sistema. I fattori di rischio sono da un lato condivisi con altre malattie croniche e poi esistono relazioni bidirezionali tra la salute orale e altre condizioni, diabete, patologie cardiovascolari. E quindi è fondamentale investire nella salute orale per le nuove generazioni, quindi poi parleremo di generazioni, che è un po' la mia specialità, ma per tutti in generale, anche perché se investissimo solo sulle nuove generazioni dimenticheremo gran parte della popolazione mondiale. E questo è un investimento non solo nella salute orale, ma in generale nella gestione di patologie croniche, nella prevenzione e in quello che speriamo sia un healthy aging che ci porti tutti bene al 2051. Di che cosa richiede? Beh, queste sono definizioni di nuovo per gli addetti ai lavori molto, molto chiare. Quali sono le aree di intervento per il raggiungimento e il mantenimento della salute orale? Chiaramente promozione, educazione alla salute orale e attività che diventano poi trasversali tra i livelli di prevenzione. Quindi da un lato la prevenzione primordiale mira a evitare che appaiano i fattori di rischio. Vedremo poi per esempio che essere poveri è un fattore di rischio e quindi qua diciamo spetta più agli scienziati sociali tirare fuori delle idee politiche per la famosa direzione dell'abolizione della povertà, che vi assicuro è uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, quindi esiste veramente e aiuterebbe come esempio di prevenzione primordiale. Poi c'è la prevenzione primaria, che sapete mira a evitare l'insorgenza della patologia orale, quindi bisogna andare a agire sui fattori di rischio già presenti che possono essere modificati e promuovere comportamenti protettivi lungo tutto il corso di vita. Attenzione, questo verrà come fil rouge durante questa relazione, anche se poi vedremo che non sempre l'umbrella review porta l'approccio del lungo il corso di vita sempre al centro. Poi c'è la prevenzione secondaria con interventi finalizzati a individuare precocemente patologie orali o i primi segni, prima chiaramente che evolvano in condizioni più gravi, per poter limitare i danni o trattare tempestivamente queste patologie e evitare complicanze e perdite di funzioni. E poi, quando siamo andati oltre, possiamo fare prevenzione terziaria. Perché è importante occuparsene? Questa è una piramide della World Dental Federation. E se volete, alla base c'è educazione, autocura, prevenzione, sono alla base di questa piramide perché la frequenza del bisogno è la più elevata, essenzialmente tutta la popolazione mondiale ha bisogno di questo e i costi degli interventi pro capite poi sono i più bassi, quindi avere un approccio universale, di salute universale, su questo deve essere uno degli obiettivi che dobbiamo ottenere. Dove siamo oggi? Qua diciamo, è possibile guardare qualche dato. Questi per esempio sono dati a livello europeo, bisogni odontoiatrici non soddisfatti. Vedete, adesso scusate, è molto piccolo lo schermo, vi incoraggio, poi guardiamo magari l'Italia, a vedere la differenza tra il blu e il giallino oro. E la differenza tra il blu e l'oro è la differenza tra le persone che non sono a rischio di povertà e le persone a rischio di povertà. Quindi, se volete, diseguaglianze sociali. A livello europeo c'è una differenza enorme, almeno dal mio punto di vista di studioso sociale, perché quasi il 14% tra le persone che sono a rischio di povertà hanno dei bisogni odontoiatrici non soddisfatti contro il 5% del resto della popolazione. Quindi questo gap è importante, documentato, da chiudere. L'Italia non fa eccezione, anzi in realtà la distanza in qualche modo è proporzionalmente più elevata tra i due gruppi, pur l'Italia non essendo abbastanza sotto, diciamo, in linea con la media dell'Unione Europea. Se poi guardiamo, visto che abbiamo parlato di globale, qua ci sono altri dati, prevalenza della carie non trattata per i bambini. L'Italia, se volete, è in una quota tra il 33 e il 41% in questo range. Ci sono altri paesi europei dove la situazione è migliore, quindi questo per i bambini. Se guardiamo poi i denti permanenti, quindi bambini o diciamo adolescenti, anche qua l'Italia fa benino, ma altri paesi, persino la Gran Bretagna, col mio stupore, io sono stato 5 anni in Inghilterra, diciamo, non si ritiene una delle parti forti del paese questo del trattamento, però sui bambini evidentemente fanno meglio di noi. Poi la popolazione sta invecchiando. L'Italia è il terzo paese più invecchiato al mondo, vi do questa in termini di popolazione. Il primo è il Principato di Monaco, dove non hanno grandi problemi di povertà. Il secondo è il Giappone, il terzo è l'Italia. Ci sono 4 province italiane che hanno più del 30% di ultra 65 anni. Quando guardiamo la parodontite severa, anche qua l'Italia è un po' sopra la quota di altri paesi europei e ovviamente la popolazione nel frattempo sta invecchiando. C'è più tempo per sviluppare queste patologie se non arriviamo alla prevenzione. Quindi che cosa dobbiamo fare? Passiamo a un'agenda globale. L'agenda globale, qua è l'International Association for Dental Research, ha appena pubblicato un articolo sul Journal for Dental Research e qui si sottolinea l'importanza di fare ricerca. Scusate, qua c'è un po' di conflitto di interesse, all'università insegniamo, facciamo ricerca, poi c'è anche la terza missione, e dobbiamo fare ricerca per arrivare a migliorare la situazione che abbiamo visto prima. La strategia OMS poi deve essere declinata in modo specifico per ogni paese, per ogni regione dell'OMS. Per l'Europa, per esempio, in questo paper si guardano delle priorità. Non solo guardare, di nuovo torno su questo, non solo guardare i bambini e gli adolescenti, importantissimo, ma bisogna intensificare la ricerca sulla popolazione anziana e quella affetta da patologie croniche. Anche perché, se volete, con l'allungamento della vita ci sono per fortuna seconde e terze possibilità. Dobbiamo pensare di far recuperare quella mancanza di salute orale che magari è arrivata in un pezzo della vita anche per le difficoltà economiche o di altro tipo, e quindi dobbiamo inventarci in modo innovativo, perché prima la vita era breve e non saremmo stati qua a pensare al 2051. Invece, pensando al 2051, ci sono casi di seconde chance che vogliamo fornire. Quindi gli interventi sono di sanità pubblica in diverse fasce della popolazione. e poi capire cosa succede alle patologie alla parodontite nella popolazione anziana. Che cosa abbiamo fatto poi per capire che cosa è presente in letteratura? Una procedura, una umbrella review, siamo andati a vedere quali sono gli interventi, quali sono i fattori e gli interventi nelle diverse parti della letteratura, soprattutto anche guardando al ruolo delle diverse fasce di età. Che cosa si fa nell'umbrella review? Si prendono un po' di paper, di revisioni, di review, quindi è una umbrella review. Dopo uno screening, diciamo con criteri standard, best practice per le review, riconducendo queste review all'educazione e comportamento da un lato e dall'altro a prevenzione e policy, siamo arrivati a selezionare 54 review su cui abbiamo lavorato. Di che cosa si occupano queste review? Qua c'è una nuvola di parole, per essere un po', diciamo, vicini a quest'epoca, e vedete che c'è un forte peso, probabilmente giusto, ma forse non più, rispetto a quello che abbiamo detto prima, non più attuale ed esaustivo, c'è un forte peso su quello che succede bambini, adolescenti, scuola, popolazione e prescuola. Sacrosanto, ma rispetto a quello che abbiamo detto prima e anche ai dati che vi ho fatto vedere, forse manca qualcosa, i più stagionati come me dicono effettivamente manchiamo noi. Quindi il 50% degli studi si occupano dei bambini in contesti scolastici, 28% degli adulti e poi, scusate, 28% sulla popolazione generale, poi adulti con patologie croniche o disabilità. Se volete, qua poi ci sono i tipi di intervento che vengono raccontati nelle review. Gli interventi più frequenti sono, non a caso, educativi, se si parla molto di bambini, o di cambiamento comportamentale, quindi si insegna fisicamente a prendersi cura della propria salute orale, soprattutto in ambito scolastico e con la famiglia, i caregiver. Poi seguono gli interventi di prevenzione primaria e secondaria, che spesso sono integrati con gli interventi educativi e di promozione, e poi ci sono interventi articolati e complessi, che se volete sono un po' in linea con quello che vorrebbe l'OMS, però non ce ne sono così tanti. È marginale invece lo studio della prevenzione terziaria. Che cosa si valuta? Quali sono le outcome? Gli outcome più frequentemente misurati sono, non sorprende, si tratta di studi clinici, sono esiti clinici, che ovviamente sono bellissimi, però se volete siamo partiti da un concetto di salute che parlava di benessere, io aggiungo addirittura di felicità. Ecco, quindi l'esito clinico è importantissimo, però in questo modello di salute è un mezzo per raggiungere il benessere omnicomprensivo. Dopo si misurano come outcome conoscenze, atteggiamenti e comportamenti, quindi come si arriva alla salute orale. È meno frequente invece misurare le outcome come la qualità della vita, la situazione economica, perché ovviamente se poi la prevenzione costa moltissimo, come abbiamo visto prima, questo è un problema fondamentale di equità. L'accettabilità, l'accesso ai servizi, l'implementazione. Ecco, quindi è meno considerata nella letteratura finora, penso che nei prossimi 25 anni questo dovrà cambiare, l'aspetto, diciamo, integrale in termini di salute. Quindi questa è un po' una sintesi dei risultati, la ribadisco perché è importante, secondo me. Le evidenze più solide in letteratura riguardano l'educazione e il cambiamento comportamentale. Quindi se volessimo implementare qualcosa in Italia sulle scuole, sui bambini, sugli adolescenti, abbiamo tanti riferimenti. Invece sulla parte adulta dobbiamo essere noi a innovare. In qualche modo, se pensate che l'Italia è uno dei paesi più invecchiati al mondo, non c'è il libro di testo che dice come trattare la salute orale di una popolazione che invecchia, dobbiamo essere noi a scriverlo. Il costo, costo efficace e l'equità sono meno sistematicamente analizzati. In questa tabella poi, se volete, ci sono un po' di interventi basati su leve regolatorie e fiscali. Per esempio, tassazione sulle bevande zuccherate, so che è un tema sempre dibattuto, ma importante, etichettatura sui package. Questi possono, sappiamo, l'evidenza mostra che possono orientare i consumi e chiaramente poi generano benefici su carie e costi e salute generale. Questo impatto però dipende da fattori di contesto come l'elasticità della domanda, la comprensibilità delle etichette, la risposta dei consumatori e poi le disuguaglianze socio-economiche, se volete, il mero costo. Quindi non possiamo che avere una strategia multilivello che integri dieta, educazione, comportamento e determinanti sociali. Quindi questo un pochettino sulle policy, sulla parte zuccheri. Se invece guardiamo poi gli interventi scolastici, la sola educazione migliora soprattutto conoscenze e comportamenti con effetti clinici meno costanti. Questo è quello che dice la letteratura. Quali sono gli approcci più promettenti? Quelli più integrati, educazione con pratica supervisionata, uso di fluoruri o sigillanti, coinvolgimento di genitori e insegnanti, quindi la famiglia, abbiamo detto prima, la comunità, e programmi mirati ai gruppi ad alto rischio, perché abbiamo visto le forti disuguaglianze, in particolare poi in Italia. Per gli adulti, e abbiamo detto che qua purtroppo l'evidenza è ancora relativamente poco presente. Adulti con patologie croniche e disabilità, diabete, malattie cardiovascolari, disturbi mentali, occorre integrare la salute orale, secondo la letteratura, nella gestione complessiva della malattia. Poi per le persone con disabilità gli interventi devono essere adattati alle capacità funzionali cognitive e sensoriali, ovviamente. Poi ci sono gli anziani nelle strutture residenziali, per cui diventa centrale il ruolo dei caregiver. Sì, adesso strutture residenziali perché la review è una review internazionale. Se fossimo in Italia avremmo una review dividendo gli anziani tra quelli che hanno badanti e strutture residenziali. E comunque centrale il ruolo dei caregiver e del personale di struttura, e occorre un monitoraggio e un feedback continuo. In termini di interventi rivolti a persone con disabilità, anche qua è abbastanza ovvio che l'efficacia dell'intervento dipende dalla adattabilità dell'intervento a livello di autonomia e di tipo di bisogno. È centrale il training pratico, di nuovo c'entrano i caregiver in particolare, e funzionano meglio gli interventi personalizzati e multifattoriali, mentre se siamo in RSA la formazione non basta, perché servono monitoraggio, feedback e coinvolgimento del personale. Se guardiamo ai pattern per gli adulti e i bambini con la disabilità in termini di efficacia, anche qua la sola educazione migliora conoscenze atteggiamenti, ma abbiamo già detto è meno stabile sugli esiti clinici. Quando l'educazione è accompagnata da un training pratico, adattamenti accessibili e coinvolgimento della comunità, allora tutto questo permette di mantenere i benefici nel corso del tempo. E quindi come possiamo procedere? Come possiamo arrivare alle priorità di ricerca per l'Europa per i prossimi magari 25, ma anche i prossimi 5 anni? Come tradurre tutto questo nel contesto europeo? L'agenda dell'OMS ci ricorda che la salute orale è parte della salute generale, prevenzione e cura delle malattie croniche, della copertura sanitaria universale. L'Umbrella Review che abbiamo effettuato conferma che esistono evidenze solide soprattutto su prevenzione, educazione e interventi comportamentali. Tuttavia non abbiamo sufficienti evidenze sulle sfide principali in Europa. Da un lato l'invecchiamento della popolazione e dall'altro l'aumento delle patologie croniche e della lunghezza della vita con patologie croniche, quindi la speranza di vita aumenta, ma aumenta anche la durata attesa della vita, per esempio con patologie cardiovascolari, diabete, per fortuna aumenta la durata della vita, ma questo pone delle sfide aggiuntive rispetto alla letteratura. E quindi dobbiamo, da un lato, dobbiamo avere un po' uno sguardo strabico. Da un lato dobbiamo guardare bene i bambini, perché in una vita lunga partire bene paga molto nel lungo periodo. È lo stesso motivo per cui si deve studiare molto, perché se si studia molto all'inizio impariamo a imparare. La stessa cosa ovviamente succede sulla salute orale, preveniamo la carie infantile, perché ovviamente se poi il dente è stato estratto e c'è l'impianto, ecco, è un riferimento autobiografico, non è che puoi tornare indietro, è andata così. E quindi bisogna includere però di più la parodontite severa, l'integrazione a salute orale nei percorsi di presa in carico delle malattie croniche e gli sviluppi e sviluppare gli interventi di prevenzione secondaria e terziaria per i pazienti più vulnerabili, quindi seconde chance. Quindi per concludere, che cosa è emerso dalla review? È una slide complessa, ma se volete la review di review ovviamente mette assieme tante, tante cose. Provo a sintetizzare, ma se volete potete chiaramente fotografare. Le evidenze più solide riguardano, e lo ripeto, bambini e adolescenti, soprattutto per interventi educativi e preventivi. Al contrario, cronicità, disabilità e invecchiamento risultano meno studiati e richiedono interventi più adattati, continuativi e integrati con la medicina, la partecipazione ai caregiver e i servizi. Emerge il ruolo delle politiche regolatorie, abbiamo parlato dell'esempio della tassazione sulle bevande zuccherate, ma non è solo il solo caso. Però anche la necessità di studiare, questo non vi sorprende che dall'università si dica questo, di studi più robusti che però possano valutare non solo l'efficacia clinica, ma anche l'impatto sociale sul benessere a tutto tondo e la sostenibilità economica in una popolazione che invecchia. Qua ci sarà, se volete, un'importante agenda. E ovviamente le società scientifiche lavoreranno su questo. Per concludere, in termini di proposta di agenda, l'ambito in cui dobbiamo guardare la salute orale è quello del benessere clinico, economico e sociale. Le aree poco presidiate ci portano a proporre un'agenda duplice, da un lato, appunto, strabica, da un lato orientare la ricerca verso popolazioni vulnerabili e modelli integrati di presa di carico, quello che è poco studiato oggi. Dall'altro continuare a investire negli interventi che abbiamo visto funzionano. Non possiamo scegliere tra uno e l'altro, ma dobbiamo essere in grado di raggiungere entrambi gli obiettivi. Per questi modelli integrati servono non solo interventi informativi, ma devono essere continuativi. Tra l'altro adesso abbiamo tanti dati, abbiamo tanti strumenti, la tecnologia ci aiuterà. Ecco, questo per esempio nella review, fa riferimento a interventi passati, non c'era ancora il grande impatto dell'intelligenza artificiale. Mi aspetto che nei prossimi 25 anni questa ci dia una mano importante per andare verso una maggiore salute orale. Quindi servono risorse dedicate, servono incontri come quello di ieri e di oggi con competenze multidisciplinari, ambiti di ricerca che vadano oltre la sola efficacia clinica, cari colleghi odontoiatri e medici. Ovviamente dobbiamo lavorare assieme. La sfida è quindi lavorare assieme per avere qualche intervento mirato, efficace dal punto di vista dei costi e soprattutto in grado di aumentare il benessere a livello di popolazione e quindi l'equità nella salute orale e generale. E vi ringrazio moltissimo per l'attenzione.

0: Grazie al magnifico rettore per questa panoramica, per questa analisi e anche sguardo verso il futuro, no? Questo sguardo complessivo, avete visto come poi tutto si tiene, come si deve viaggiare insieme e allo stesso ritmo per raggiungere dei risultati. Adesso chiamo per un saluto l'onorevole Ciocchetti. Questo lei non lo sa, ma a sua insaputa qui è stata già organizzata il 50° di Curasap nel 2051, quindi il presidente Giovanardi ha già prenotato la sala, ha detto che sarà più lungo. No, questa è solo una battuta, però per farle in estrema sintesi con un sorriso, quello che è stata l'elemento chiave di questa mattinata, cioè lo sguardo di visione di lungo periodo, e su questo continuiamo a riflettere ascoltando proprio le sue parole. Prego, onorevole.
1: Grazie di cuore, mi scuso per il ritardo dovuto a un problema di coordinamento di agende, perché questo evento dovevamo farlo ieri, poi ieri abbiamo avuto la presenza del Presidente della Repubblica per l'80° anno di ricordo della diciamo prima riunione dell'Assemblea Costituente, e quindi ieri tutti gli eventi nelle sale della Camera dei Deputati sono stati sospesi e quindi abbiamo spostato ad oggi, solo che c'è stato un problema legato agli orari, quindi però sono arrivato di corsa, Presidente. Io penso e ho voluto e porto qui il saluto della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che si occupa di sanità e di affari sociali. Quando ho incontrato Curasep e i loro rappresentanti, ho colto subito l'esigenza di dare questa grande opportunità in questa magnifica sala della regina del Parlamento italiano, perché penso che questo sia un problema di cui si parla poco, soprattutto appunto come veniva ricordato nella relazione del professore, per quanto riguarda le persone fragili, chi ha meno risorse economiche, per le persone con disabilità, per i bambini che vivono in situazioni di difficoltà nel nostro territorio, con, come sappiamo, situazioni a macchia di leopardo, regione per regione, località per località. E quindi è un tema sicuramente che noi abbiamo invece l'esigenza di porre all'attenzione. Quindi io ringrazio chiaramente il fatto che questo congresso internazionale della salute orale si sia voluto concludere qua con un parterre importante di clinici e di esperti in materia, con un manifesto che appunto sarà sottoscritto, non so se è stato già sottoscritto, sarà sottoscritto nella giornata di oggi, che pone al decisore politico anche la necessità di dover cambiare alcune politiche di attività sanitaria nel nostro paese. In questi 3 anni e mezzo noi abbiamo, con il ministro Schillaci, di cui credo sia stato letto il messaggio che ha mandato, con la Commissione, col Parlamento, abbiamo messo al centro il tema della prevenzione, perché è chiaro che noi abbiamo in tutti i campi esigenza di moltiplicare le risorse e l'investimento sulla prevenzione primaria e secondaria. Prevenzione primaria, come sapete, il Ministero della Salute ha creato il Dipartimento One Health, e all'interno del Dipartimento One Health c'è una direzione generale stili di vita. È la prima volta che c'è una scelta strategica di questo genere, una direzione generale, un dipartimento che sta lavorando in maniera trasversale con gli altri ministeri. È la prima volta che non si lavora a compartimenti stagni, a silos, ma si cerca di portare avanti delle azioni che siano coordinate secondo le singole competenze, ma mettendole insieme in modo multifattoriale e multidimensionale. Il tema, per esempio, degli stili di vita nelle scuole è un lavoro su cui si sta facendo un passo in avanti molto importante, tant'è che il Ministro dell'Istruzione, d'accordo col Ministero della Salute, ha inserito nelle linee guida per l'educazione civica anche la riflessione, l'insegnamento e la promozione degli stili di vita corretti. È un inizio di un percorso che dovrà essere portato avanti con grande forza e con grande impegno in tutte le nostre istituzioni scolastiche. Sulla prevenzione abbiamo fatto un passo in avanti importante, aumentando nell'ultima legge di bilancio risorse per gli screening obbligatori. Abbiamo approvato finalmente il decreto LEA che era fermo dal 2017, il decreto famoso che era stato approvato nel 2017 ma non era mai entrato in vigore, e aggiungendo altre 91 prestazioni che sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. E qui faccio un appello a tutte le società scientifiche che oggi sono qui in questa organizzazione del Congresso Internazionale della Salute Orale. Noi abbiamo un meccanismo che è previsto dalla normativa, c'è presso il Ministero della Salute la Commissione LEA. Bisogna che questo manifesto si trasformi in una dossier scientifico da presentare alla Commissione LEA, che è l'unica che può introdurre aggiornamenti agli attuali livelli essenziali di assistenza, perché in alcuni aspetti del tema che voi oggi avete messo al centro di questo congresso sicuramente dobbiamo fare passi in avanti in termini di copertura da parte del Servizio Sanitario Nazionale di alcune prestazioni. Penso appunto alle persone più fragili, più in difficoltà, sia anziani che bambini e giovani, e soprattutto anche alle persone con disabilità. Da questo punto di vista alcune azioni importanti si stanno avendo in alcune regioni per le persone con disabilità con il progetto DAMA e il progetto Tobia che viene portato avanti in alcune regioni. Per esempio qui siamo nel Lazio, il Lazio ha fatto una scelta di aprire in ogni ospedale di questo territorio del Lazio il progetto Tobia, che è riferito appunto alle persone con disabilità non collaboranti e che nel caso per esempio di interventi legati all'odontoiatria porta che in molti casi, se non c'è un expertise in grado di poter governare la persona con disabilità, non si può fare nessun tipo di intervento perché non c'è la reciprocità di accoglienza del tipo di intervento. Ebbene, qui si stanno finalmente invece sperimentando azioni importanti che stanno portando in alcuni centri di questi ospedali una presa in carico di persone con disabilità non collaboranti. Chiaramente per il momento sono esperimenti che stanno facendo le singole regioni, ma è un altro tema che potrebbe entrare in una revisione e nei prossimi aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza. Quindi è un lavoro che si può fare, la proposta è in termini organizzativi si fa presentando da parte di società scientifiche, associazioni di pazienti o realtà interessate al problema un dossier tecnico scientifico che si presenta appunto alla Commissione LEA. Quindi io sono chiaramente, rimango a disposizione per ogni azione che potremo fare per migliorare la cultura della prevenzione in questo campo, che è assolutamente fondamentale. È giusto che il tema sicuramente delle persone fragili che hanno maggiore difficoltà di rivolgersi alle attività di cura odontoiatriche e di visite, di presa in carico, ma c'è anche il tema di cultura che in qualche modo si pensa da parte di alcune realtà, di alcune persone, di non essere una cosa importante. Invece, insomma, ormai è dimostrato scientificamente che è un tema assolutamente importante, che agisce su tantissime altre patologie, e quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di fare un'azione sia da parte dei clinici, da parte vostra e da parte anche di tutti quelli che possono dare una parola in più di un'azione di cultura. Quindi ringrazio davvero di questa opportunità, ringrazio di aver scelto la Camera dei Deputati per concludere questa importantissima iniziativa. ringrazio per il manifesto che credo sarà un passaggio importante di proposta al Ministero della Salute, al Parlamento, alle Regioni, a tutti quelli che in qualche modo poi dovranno prenderne conto e cercare di realizzarlo per quanto possibile. Grazie di cuore, buon lavoro e buona giornata.
0: E mentre invito a raggiungermi qui al tavolo i partecipanti della nostra tavola rotonda, ringrazio l'onorevole Ciocchetti per la sua disponibilità, per la sua concretezza, per le sue parole di concretezza sulla prevenzione primaria e secondaria come scelta strategica di azione politica, così come strategica la scelta di collaborare appunto tra ministeri, come ha detto lei spiegandoci il progetto sugli stili di vita, quindi col Ministero dell'Istruzione o quello il lavoro fatto per sostenere appunto le persone con disabilità. E la prevenzione in sé comprende il concetto, no, di visione verso il futuro, quindi grazie per questo suo intervento. Allora, come dicevo, invito a raggiungermi qui al tavolo Maria Teresa Agneta, Rodolfo Gianserra, Mia Rakic, Giovanni Petrosillo, Francesco Rastrelli e Linda Saninna. Allora, Presidente Agneta si è seduta, ma la invito subito a intervenire. Partiamo infatti questo nostro momento di riflessione e di dialogo con la Presidente dell'Associazione Igienisti Dentali Italiani, la dottoressa Maria Teresa Agneta.
2: Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Giovannardi per l'invito. Per me è davvero motivo di orgoglio essere qui a intervenire in questa splendida sede istituzionale e per portare quello che è il tema, diciamo, della prevenzione da un punto di vista dell'igienista dentale. È importante trattare il tema della salute orale, come abbiamo già visto sia ieri che nei precedenti interventti. Parlare della salute orale in questa sede è fondamentale, perché significa parlare di salute pubblica, significa parlare di qualità della vita, significa parlare di sostenibilità dei sistemi sanitari. E per noi è fondamentale parlare di prevenzione, perché nonostante i progressi che ci sono stati nell'odontoiatria e nella medicina, comunque sono ancora presenti, sono numerose a livello globale le patologie del cavo orale, in particolar modo la carie e le malattie parodontali. Se prendiamo in considerazione quelli che sono i dati della World Health Organization, che parla appunto di patologie orali che colpiscono 3,5 miliardi di persone e che addirittura il 30% di queste non accede all'assistenza sanitaria odontoiatrica, ci rendiamo conto come la prevenzione non può essere una scelta accessoria, ma diventa una necessità sanitaria, anche perché sono patologie prevenibili attraverso strategie di intervento, attraverso il controllo dei fattori di rischio. Se facciamo riferimento a quello che è stato fatto in passato da un punto di vista odontoiatrico, sicuramente nel passato la prevenzione aveva un ruolo marginale e adesso sicuramente ancora c'è tanto da fare, il motivo per cui siamo qui lo dimostra, però sicuramente ci sono stati dei cambiamenti notevoli, dei cambiamenti dello scenario, degli scenari internazionali e italiani da questo punto di vista, e mi posso permettere di dire che anche con soddisfazione che a favorire questo cambiamento sono stati anche gli igienisti dentali. L'affermazione nel panorama sanitario della figura dell'igienista dentale è fondamentale in questo, nella trasformazione di questo contesto. Perché? Perché parlare del contributo dell'igienista dentale significa parlare anche della storia di questa professione da un punto di vista di crescita professionale e formativa. La formazione che avviene attraverso un percorso universitario, attraverso l'aggiornamento continuo obbligatorio, che ci permette quindi di avere quelle competenze che ci permettono a loro volta pertanto di mettere in pratica quei protocolli e quei percorsi personalizzati di prevenzione e di assistenza al paziente nel pieno della sicurezza e in autonomia. E in questo percorso di sviluppo e di ricerca e di formazione della professione, chiaramente le associazioni, l'AIDI e l'UMA l'UNID, l'AIDI di cui sono presidente, l'UNID qui rappresentato dal dottor Luperini, abbiamo cercato quindi di andare incontro, di accompagnare quelle che sono state le tappe di sviluppo della nostra professione, soprattutto perché le associazioni hanno contribuito a divulgare questa nuova consapevolezza, cioè che queste patologie possono essere prevenibili attraverso l'adozione di comportamenti corretti e stili di vita salutari. E questo è il punto cardine del nostro ruolo. Il nostro ruolo è l'educazione del paziente, quindi è un ruolo che va oltre quella che è la rimozione professionale da parte dell'igienista dentale della placca e del tartaro. Il nostro ruolo fondamentalmente è quello di creare dei percorsi di prevenzione personalizzati, continuativi nel tempo, che si devono estrinsecare non soltanto nell'ambito dello studio odontoiatrico, ma nell'ambito del territorio, quindi nelle strutture sociosanitarie, nell'RSA, nei centri diurni, proprio in virtù del discorso che si faceva prima, per andare incontro a quelle che sono le sfide future dell'invecchiamento, della gestione delle persone fragili. Però dobbiamo scendere nel pratico, e cioè come dobbiamo fare? Dobbiamo investire nella prevenzione. Che cosa significa per noi igienisti investire nella prevenzione? Significa che la nostra figura deve essere più presente nell'ambito pubblico, perché per poter operare nel territorio è necessario che ci siano più figure nelle varie strutture, per poter appunto poi misurare quello che è il successo della prevenzione. Come si misura? Attraverso la valutazione di quelli che sono i comportamenti della popolazione. Quando il comportamento della popolazione in merito alla consapevolezza di prendersi cura della propria salute orale e generale, vuol dire che la prevenzione ha raggiunto il picco massimo, quello cioè di diventare cultura della salute, e questo è il nostro obiettivo. Quindi io penso che il risultato migliore dell'igienista dentale sia proprio questo, cercare di aver aperto questo percorso di prevenzione per far sì che diventi un comportamento sociale diffuso e una responsabilità collettiva. Grazie, non so se sono stata nei tempi.
0: Grazie Presidente. È bello aver sentito che identifica il principale ruolo su qualcosa che esula, se vogliamo, la competenza tecnica, cioè il ruolo appunto di educare il paziente in un percorso di prevenzione. Grazie per questo suo intervento. Allora passo subito la parola a Rodolfo Gianserra, tesoriere della Società Italiana di Parodontologia e Impiantologia.
3: Grazie per la parola, ringrazio il dottor Giovanardi e porto i saluti del nostro presidente, il professor Trombelli, che non è qui ma che ovviamente e attraverso la mia figura sta portando i saluti e la sua vicinanza a questo progetto. La Società Italiana di Parodontologia ha il piacere di condividere con questa platea, che è fatta di colleghi ma anche di meno esperti del settore, una recente indagine che abbiamo commissionato alla Keystone su 3.000 cittadini italiani in età adulta. E le indagini, i risultati di questa indagine sono particolarmente interessanti, perché non è un'indagine che si basa su elementi diagnostici, ma su quella che è la percezione di malattia della popolazione italiana, e parliamo ovviamente della parodontite. L'aspetto più innovativo è proprio questo, e si tratta di capire quali sono i sintomi percepiti di malattia della popolazione, e ovviamente i sintomi sono molto importanti. Parliamo di un quarto della popolazione che ha dei sintomi, e all'interno di questo quarto c'è una grandissima percentuale di nuova generazione, cosiddetta generazione Z, che hanno dei sintomi, quasi un terzo, che sono quelli poi iniziali della malattia, che sono forme di sanguinamento gengivali. Quindi c'è una distribuzione importante nella popolazione, e la popolazione lo percepisce. Quindi questo quadro che cosa ci dice? Ci dice che tutti sono consapevoli di queste problematiche, però all'interno di queste problematiche non c'è ancora una percezione netta della gravità e di che cosa questi sintomi possono portare. Abbiamo sentito da ieri l'importanza e come la salute orale sia sostanzialmente collegata non solo in età anziana ma anche in età precoce allo stato di benessere. Quindi questo aspetto è fondamentale. Secondo me è fondamentale anche riconoscere questi sintomi e dare informazione alla popolazione finché non si arrivi troppo tardi. Quindi i sintomi poi è interessante valutare diciamo l'andamento di questa percezione, perché non si percepiscono in maniera uniforme, ma è proprio una fotografia dell'andamento della malattia che troviamo nelle varie fasce di popolazione. Quindi non stiamo osservando sostanzialmente malattie diverse, ma stiamo osservando la stessa malattia che nei giovani si esprime con sanguinamento. Nelle persone più adulte iniziano ad avere denti più lunghi e recessioni gengivali, poi iniziano a muoversi i denti fino alla caduta. E questo aspetto, diciamo, ci dà una fotografia di come questa malattia, se non trattata e se non intercettata con adeguate misure di prevenzione, diventa poi un problema sociale, un problema che impatta sulla salute generale, e l'abbiamo già sentito. Quindi bisogna essere consapevoli che i numeri sono importanti, e l'abbiamo già visto, però è ancora più importante capire quando un cittadino decide di rivolgersi a un professionista, perché quello è il momento in cui noi professionisti possiamo iniziare a fare quello che abbiamo detto finora, cioè un percorso di prevenzione vera, un percorso di istruzione all'igiene orale. E questo credo che è importante, anche perché sempre da questa ricerca vengono fuori dei dati impattanti sulle diseguaglianze sociali. Ci sono differenze osservate, riguardano soprattutto la frequenza delle manifestazioni più avanzate della malattia, quindi la perdita dei denti, la mobilità dei denti, la necessità di impianti, come diceva il magnifico rettore. Purtroppo tutte queste situazioni cliniche più complesse le troviamo nelle fasce più deboli, meno socialmente evolute, quindi economicamente un pochino più fragili, e quindi c'è questo contrasto importante dove la difesa che abbiamo è solo quella di informare. E quindi torniamo al discorso anche della collega igienista dentale, dove l'informazione e l'educazione diventano di un impatto importante. Detto questo, insomma, la malattia la conosciamo bene, non solo noi all'interno della società, ma insomma facciamo un lavoro di diffusione come SDP sia a livello popolazione sia a livello professionisti. Parliamo anche dell'impatto economico. Qui c'è la collega della Federazione Europea, ci sono analisi internazionali, tra cui l'Economist, che hanno pubblicato i costi delle cure, e sappiamo che i costi non sono solo i costi economici delle riabilitazioni e del mantenere la salute orale, ma sono costi relativi alla perdita di produttività, all'assenza dal lavoro. I costi sociali sono molto impattanti, e poi ovviamente l'impatto sulla qualità della vita. Quindi in questo contesto gli interventi di cui si parla in questi due giorni, orientati alla prevenzione e alla diagnosi precoce, sono gli unici in grado di favorire e gestire in maniera più efficiente queste dinamiche. E quando il paziente, e lo osserviamo, insomma tutti noi siamo attratti dai social, dalle pubblicità sanitarie oramai che hanno invaso un po' tutto il mondo odontoiatrico e non, quando il paziente si trova a dover affrontare condizioni cliniche avanzate, si cerca la cura a basso costo. Quindi avviene, diciamo, un fenomeno che non è virtuoso, è sicuramente un fenomeno dannoso per tutta la professione e per tutti noi interessati, sia da un punto di vista clinico ma anche preventivo, anche aziendale e anche sociale, e quello è già, abbiamo già perso una partita quando questa situazione diventa la cultura generale, cioè cercare la cura a basso costo, che può essere in Italia o addirittura all'estero, dove non esistono ovviamente le garanzie né medico-legali e né di tutto quello che viene effettuato. Quindi la sostenibilità si costruisce attraverso un'educazione sanitaria, la prevenzione, la diagnosi precoce, programmi di mantenimento nel lungo periodo, e quindi questi sono gli aspetti che la nostra società difende oramai, non da quest'anno, ma siamo 15 anni, e la partnership con la CuraSept testimonia proprio questo, c'è un'affinità nel voler condividere questi valori che sono sostanzialmente fondamentali e che contribuiscono a, credo, a progettare per il futuro queste che sono le cose più importanti che possiamo fare. Quindi con questo vi ringrazio e buon lavoro a voi.
0: Grazie, grazie per averci ricordato che non solo, diciamo, la prevenzione si esercita dal lato medico, ma anche con diventando dei cittadini consapevoli. Cittadini consapevoli, quindi anche una buona informazione aiuta a ridurre i costi economici e anche personali, perché sono appunto cure anche invasive quando non prese in tempo, che hanno un costo appunto personale, umano e anche e soprattutto economico. Procediamo questo nostro dibattito, questo nostro dialogo con dando la parola a Giovanni Petrosillo, il vicepresidente di Federfarm e presidente di Fede Mama Sunifar. Ecco, a lei la parola.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità, agli illustri ospiti. Vi porto i saluti appunto di Federfarm, del presidente Marco Cosso. Preciso, io sono anche presidente di Federfarma Sunifar, che rappresenta una sezione all'interno di Federfarma.

0: o qualche mio erede. Io ho fatto un percorso diverso da quello del presidente Giovanardi, laureato in farmacia, non andrò mai a lavorare in farmacia perché io voglio andare a lavorare nell'industria e mi sono parcheggiato nel frattempo nella farmacia e ci sono rimasto 45 anni, quindi perché poi mi sono innamorato della farmacia. Quindi, fatto questo cappello, io ringrazio Curasè perché non ha semplicemente diciamo festeggiato una ricorrenza aziendale, ma ha creato un'occasione per parlare di salute. Quindi questo è molto importante. State dette cose interessantissime, abbiamo anche imparato qualcosa, manca un po' l'aspetto, allora il punto di vista del farmacista nel dire questo. Non posso non pensare al cambiamento che stiamo vivendo, un velocissimo cambiamento che ha bisogno di nuovi modelli organizzativi. Stiamo vivendo più a lungo, le persone hanno sempre più patologie, quindi conviviamo con la multimorbilità e stanno cambiando i modelli organizzativi di cui ancora noi speriamo di essere parte attiva. Questo vuol dire che servono nuovi approcci alla salute, nuovi approcci alla cura del cittadino, più orientati alla prevenzione. Mi ha rubato le parole l'onorevole Patriarca nel dire che bisogna puntare sulla prevenzione e finalmente si sta dicendo che la prevenzione viene riconosciuta, non deve essere riconosciuta non come un costo ma come un investimento sulla salute. Se ne è parlato per tanti anni ma poi di fatto, di pratica, poco è stato fatto, quindi è il momento veramente di pensarci, di lavorare per questo. Per fare tutto questo ci vogliono le alleanze. Ogni professione sanitaria da sola, ormai abbiamo imparato, non può fare granché, mentre con le alleanze si possono raggiungere molto più velocemente, molto più efficacemente l'obiettivo comune, che è il benessere della persona. Noi ci candidiamo a questa condivisione, a questa collaborazione. Noi incontriamo ogni giorno milioni di cittadini, spesso prima il cittadino viene da noi prima di andare in altre strutture sanitarie, è quindi un presidio di ascolto, di orientamento, di prevenzione, chiamato per vocazione e non solo a lavorare in integrazione con gli altri professionisti sanitari. Quindi, oltretutto abbiamo fatto un ulteriore passo evolutivo in questi ultimi anni, assumendo anche quel ruolo di struttura sanitaria che eroga prestazioni sanitarie, quindi questo è un grandissimo passo avanti per noi anche a livello di possibile collaborazione. Quindi noi siamo pronti, se ci chiedete, di firmare questo manifesto, soprattutto se il manifesto, come ho capito, promuove la cultura della prevenzione, supera le barriere tra discipline e riporta al centro la persona e il suo benessere. Siamo pronti, come dice il Papa Leone, a sporcarci le mani, lo facciamo da tempo, continueremo a farlo. Resta solo l'auspicio che questo congresso lascia una traccia, quindi si passi dalle parole ai fatti e si comincino a tracciare queste alleanze, queste collaborazioni con l'auspicio di tutti e nel benessere del cittadino. Grazie.
1: Grazie. Grazie per averci fornito questo punto di vista diverso che finora non era stato toccato, quando appunto del mondo delle farmacie, dei farmacisti, per aver promosso quella che è un'alleanza tra professioni, che poi appunto sguardi, punti di vista diversi ma sguardi molto simili. Basta pensare appunto alla parola della prevenzione, allo sguardo che si ha sulla persona tutta. E poi è vero, queste farmacie che diventano sempre più un luogo da abitare, presidi d'ascolto, lo dico proprio da città, insomma, da chi va spesso con questo stato d'animo in farmacia. Continuiamo con i nostri interventi. Adesso passo la parola a Francesco Rastrelli, che è componente del Comitato Centrale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.
2: Bene, grazie per la parola e ovviamente saluto gli organizzatori, porto i saluti del

0: presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Andrea Mandelli, che rappresento in questa sede, essendo anche componente del Comitato Centrale FOFI, che è un po' l'organismo che governa i 100.000 farmacisti iscritti agli ordini italiani. Quindi un saluto alle autorità, agli organizzatori, ai rappresentanti delle istituzioni per questa iniziativa che a nostro avviso e a nostro parere ha un valore straordinario. E non lo dico per fare i complimenti, non lo dico per rallegrarmi in maniera retorica, ma devo dire che una portata di un progetto che non è più un progetto imprenditoriale, ma è una visione, un progetto culturale, una determinazione che è stata proiettata nel futuro e che vuole lasciare il segno. E allora un anniversario di 25 anni, un quarto di secolo, siamo già proiettati nel secondo quarto, va benissimo, io non lo so, qualcuno ha già fatto le somme, anch'io sarò vicino agli 85-86, però professor Villari ci dice che l'età media è avanti, magari ci potremo arrivare. Quello che vorrei però sottolineare è che diciamo, la sfida che Curasept ha voluto cogliere con questo convegno. Apprezzo quello che in questa sede si è voluto fare, si vuole fare e si vorrà fare. Che cos'è? Una sfida all'innovazione, una sfida agli stili di vita, una sfida a quella che è la prevenzione. E direi che magari sembrano parole scontate, ma è molto ambizioso. È 20 anni più o meno che occupo un ruolo di rappresentante della professione ed è 20 anni che sentiamo parlare di prevenzione, di stili di vita, di educazione sanitaria. In realtà progetti concreti, importanti, sì, forse ci sono state delle iniziative, ma non le abbiamo mai toccate con mano, in maniera strutturale e in maniera sistemica. E quindi ben venga un progetto di questo tipo. Ma perché questo progetto sposa molto bene anche la direzione della professione del farmacista? Perché, come diceva Gianni prima, è una professione che ha già avuto un cambiamento epocale, quello lo diciamo spesso e tutti i giorni. Abbiamo capito molto bene, noi farmacisti, che oggi essere dottori della salute significa molto di più che essere competenti in prodotti e in farmaci. Serve una componente che è quella dell'orientamento al cliente, dell'orientamento al paziente. E poi da qui deriva poi tutta la progettualità della farmacia dei servizi e di tutto quello che ruota attorno a questa professione moderna, questa professione rinnovata. E allora questa professione ha delle parole chiave che vorrei sottolineare, che sono da una parte la prossimità, forse è già stato detto, dall'altra parte una relazione di fiducia con i nostri pazienti. Diceva prima Gianni, entrano e varcano la soglia delle nostre farmacie tante persone. Qualcuno ha già stimato il numero, sono 4 milioni di persone quotidianamente varcano la soglia delle nostre farmacie. Allora, il farmacista che opportunità ha per poter fare, diciamo, trasmettere dei messaggi importanti in termini di educazione? Le opportunità sono infinite, perché questo contatto è un contatto quotidiano e che viene scelto proprio per la fiducia che il cittadino ripone nel farmacista, per l'accoglienza, per la disponibilità, per l'assistenza che il farmacista eroga nottetempo, di giorno, di turno, il sabato, la domenica. Ecco, anche questa, l'accessibilità, è un'altra parola chiave che va pari passo a quella della prossimità. E allora direi che abbiamo capito dalle relazioni precedenti, abbiamo visto anche dalle evidenze scientifiche, che la salute orale non è un ambito marginale. Sappiamo molto bene che la salute orale ha una correlazione oggi dimostrata in termini scientifici con l'eventuale diciamo, sviluppo di patologie croniche. Abbiamo visto la possibilità di correlazione col diabete, la possibilità di correlazione con ipertensione, con patologie cardiovascolari. Ho partecipato a un altro evento l'anno scorso dove si è proprio approfondito molto questo concetto. E allora gli obiettivi di sanità pubblica di questa iniziativa vanno assolutamente paralleli a quelli della farmacia e del farmacista di prossimità. che sono quelli da una parte della prevenzione e dall'altra parte della sostenibilità. Possiamo fare tanto, sì, possiamo fare molto. La multidisciplinarietà è una delle caratteristiche su cui basiamo questo contributo. È stato già detto da altri miei colleghi prima, ecco, una delle peculiarità di questa iniziativa è proprio mettere attorno a un tavolo il mondo accademico, il mondo della scienza, le professioni sanitarie, l'utenza e l'impresa. Questa è un'altra, è un altro dei traguardi che è straordinario per riuscire poi a coordinare una serie di progetti, ma soprattutto a coordinare un linguaggio che deve essere più o meno uniforme, deve essere univoco, deve essere omogeneo e tutti devono dare più o meno lo stesso messaggio. Quindi assolutamente rinnovo gli apprezzamenti da parte della categoria dei farmacisti per il convegno, ma gli apprezzamenti vanno anche per Curasept, con la quale sono legato anche per altri motivi professionali. Apprezzo questa loro sfida all'innovazione. Fare oggi innovazione non è facile, perché è banale dire sì, il nuovo prodotto, la nuova tecnologia, il nuovo device. Attenzione, per proporre innovazione prima bisogna proporre cultura, bisogna creare la sensibilità all'innovazione, ed è un'impresa immane, credetemi. Però Curasept riesce, ce la fa, ce l'ha fatta, abbiamo già iniziative che parlano da sole e quindi non posso che rallegrarmi in questo percorso continuo. Quindi assolutamente, ripeto, dietro grossi progetti ci sono sempre grandi persone. Apprezzo la ricerca, apprezzo la motivazione, dottor Giovanardi, la passione, e la dottoressa Castellaccio anche, con cui svolgete questo vostro lavoro. E per non tornare a principi demografici di cui il professore è sicuramente molto più esperto di noi, però vorrei dire che queste iniziative possono essere utili più che ad aggiungere anni alla vita, aggiungere vita agli anni. Grazie.
1: Grazie a Francesco Rastrelli anche per aver sottolineato quanto sia ambiziosa la sfida che oggi si concluderà proprio con la firma del manifesto della salute orale, proprio perché è facile convergere sulle parole chiave che abbiamo appunto elencato questa mattina, ma poi tradurle in qualcosa di concreto è lì che comincia la sfida. E noi invece continuiamo, proseguiamo, anzi concludiamo questa nostra serie di interventi e di riflessioni sul tema con Linda Sanin, direttrice dell'Unione delle Industrie Dentarie Italiane.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto il dottor Giovanardi e il nostro socio, la Curasept, per questa iniziativa che ovviamente Unidi sposa in pieno, perché parliamo di una cultura che Unidi, insieme alle proprie aziende, cerca anche di esportare a livello globale. L'iniziativa parte da una visione di un'impresa, parte anche da un lavoro di squadra. Sicuramente il contributo che dà Unidi è un contributo, come dire, di tipo strategico attraverso le proprie aziende. Il concetto che vorrei trasmettere io oggi è lo sguardo dell'industria che non si limita ovviamente al nostro territorio, ma è uno sguardo globale sul mondo. Unidi non è una semplice associazione di categoria, è un ecosistema manifatturiero e tecnologico che esporta attraverso le proprie aziende una filosofia clinica che non può prescindere dall'utilizzo di ovviamente di tecnologie e prodotti di qualità, dove per qualità intendiamo prodotti conformi ai requisiti di prestazione e di sicurezza innanzitutto. Oggi sappiamo che la salute della bocca è lo specchio della salute sistemica dell'individuo. Quello che, riprendo un attimo le parole del dottor Rastrelli, innovare è la missione, la prima missione delle aziende per contribuire a un miglioramento generale della salute della bocca. Ma non è facile, non è sempre facile, e soprattutto non è facile arrivare a un concetto chiave per la nostra industria, che è quella di democratizzare questo accesso alle innovazioni tecnologiche. Ci sono strumenti, ci sono tavoli su cui UNIDI siede regolarmente, proprio per cercare di innovare, di favorire questa diffusione, diciamo, di tecnologia e di strumenti. La strategia si muove su, oltre al consolidamento di mercati storici come quello europeo e nordamericano, anche aprendo corridoi strategici verso economie emergenti. In che modo? Aiutando le aziende, aiutando le proprie imprese a comprendere il mercato globale iperregolamentato, iperpolarizzato e a prendere decisioni di posizionamento geopolitico vere e proprie, di arrivare a una scalabilità delle loro strategie di produzione, dove per scalabilità intendiamo nel momento in cui io progetto un dispositivo, questo dispositivo deve essere adatto per tutti i mercati, non solo quello europeo, deve essere adatto a rispondere ai requisiti di sicurezza e prestazione in tutti i mercati mondiali. E come sappiamo, purtroppo, noi industrie, i requisiti cambiano molto da un sistema all'altro. E quindi quali sono i tavoli di lavoro su cui UNIDI, altre associazioni che rappresentano l'industria dei dispositivi medici siedono costantemente per cercare di arrivare a una convergenza dei sistemi regolatori, perché questo è il primo, diciamo così, limite a una globalizzazione in termini di accesso equo alle cure odontoiatriche e agli strumenti terapeutici diagnostici di ultima generazione. Un esempio molto positivo di come l'industria ha contribuito e come anche il governo ha cambiato le regole per l'industria dentale è l'accordo UE-Mercosur. Quello è stato un tavolo di lavoro che ha portato sicuramente a un abbattimento di dati economici, di tariffe doganali che esistono in tutto il mondo. Tuttavia ha aperto un mercato di 260 milioni di consumatori, pazienti, persone, e quindi permettendo a quattro mercati enormi di accedere in modo più democratico, appunto, a dei prodotti che prima erano ovviamente gravati da tariffe elevatissime che rendevano poco accessibili questi prodotti a un numero così grande, diciamo così, di consumatori. Quindi questo è sicuramente una delle prime difficoltà che l'industria incontra nel momento in cui vuole proporre la propria innovazione e vuole porre in atto questo concetto di democratizzazione dell'accesso alle cure odontoiatriche, ma è anche uno dei primi obiettivi che l'industria si pone. L'industria italiana è un'industria che esporta in tutto il mondo, è un'eccellenza del Made in Italy di cui non tutti sono consapevoli. Siamo il secondo mercato in Europa. Non tutti sanno che la nostra associazione è un'associazione solo di produttori, quindi sono tutte aziende italiane che producono in Italia e che rappresentano nel mondo un'eccellenza esportata fino all'80%. Quindi la visione, diciamo, dell'industria e di Curasept anche, perché diciamo che è uno dei grandi esportatori dell'UNIDI, è una visione globale. Quello che vogliamo chiedere alla politica in particolare è una convergenza maggiore dei sistemi regolatori, una armonizzazione maggiore anche solo in Europa, perché anche solo in Europa purtroppo non c'è una convergenza tra autorità competenti nella, diciamo, adozione e riconoscimento di determinati requisiti, nonostante siamo di fronte a un regolamento unico. Quindi i tavoli politici sono diversi. A livello internazionale l'unico strumento che ci aiuta sul mercato globale è la normazione tecnica, sono gli standard. Quindi se prima il presidente Giovannardi parlava di idea, esperienza da cui nasce la sapienza e l'innovazione, io penso che le ultime due componenti da aggiungere siano standardizzazione e accessibilità. Cioè, grazie alla standardizzazione avremo una maggiore accessibilità a questi strumenti moderni e innovativi. Quindi, per non rubare tempo alla firma di questo importantissimo documento, concludo dicendo: flessibilità, resilienza e visione d'insieme sono le parole d'ordine per un futuro del comparto dentale. La meta finale resta una sola, anche per l'industria sempre, che è migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la salute orale, perché un sorriso sano è un diritto globale e l'industria italiana ha gli strumenti per garantirlo. Grazie.
1: Grazie per aver sottolineato che innovare non è sempre facile, soprattutto quando si vuole rendere il sistema più democratico nell'accesso alla cura, però ci ha anche detto che è possibile, magari si può migliorare, lo si può fare a livello nazionale, europeo, internazionale, ma si può fare. E con questo sguardo appunto di ottimismo ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti in questa tavola rotonda e passiamo allora proprio dalla parola ai fatti, cioè alla firma del manifesto di cui abbiamo parlato questa mattina. Allora ringrazio, possono tornare ai loro posti, non la Presidente Rakic, Agneta e Rodolfo Gianserra, che invece possono rimanere qui. Invito a raggiungerci anche Ernesto Clar della Società Scientifica di Medicina Interna Italiana, il Presidente Ludovico Docimo della Società Italiana Chirurgia, Presidente Beretta della Società Italiana di Odontoiatria Infantile, Carlo Laiolo della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale, Giovanni Docimo della Società Italiana Unitaria di Endocrinochirurgia, scusate, poi il Presidente Luperini dell'Unione Nazionale Igienisti Dentali, Raffaele Cavalcanti della SIDIP. Allora, mentre si procede alla firma, dove ciascuno firma il manifesto, io ve ne do lettura, così siamo tutti partecipi. Allora, c'è scritto nel manifesto della salute orale oggi che viene firmato qui in questa sala nella Camera dei Deputati: noi società scientifiche firmatarie del presente manifesto, rappresentative di diverse discipline mediche, chirurgiche, delle scienze della salute, riconosciamo l'importanza della salute orale quale componente della salute della persona e il crescente corpus di evidenze che documenta l'associazione tra parodontite con alcune condizioni sistemiche, in particolare il diabete e le malattie cardiovascolari. Ispirati ai principi della prevenzione, della appropriatezza clinica e della centralità della persona, promuoviamo una visione della salute fondata sulla collaborazione interdisciplinare, sull'integrazione delle competenze professionali e sull'impegno delle migliori evidenze scientifiche disponibili. Con questo manifesto intendiamo favorire una maggiore attenzione scientifica e clinica alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie orali, valorizzandone potenziale contributo all'interno di un approccio complessivo alla tutela della salute della persona.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio e da Francesco Paradisi in regia. Giornata dominata dall'audizione del leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo San Macuto davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. L'audizione, appena terminata, proseguirà il prossimo 14 settembre. Il servizio di Filippo Amisano.
2: Non mi sono mai sottratto, non accetto lezioni, potete scavare quanto volete ma non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda, ha detto Giuseppe Conte in audizione, poi sulla commissione.
3: L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti.
2: Conte ha definito irresponsabile escludere le regioni dal perimetro delle indagini, contro di me un circuito mediatico fuorviante che non contribuisce all'accertamento della verità, ha detto, rivendicando che l'Italia è stato un modello nella gestione della pandemia. L'ex premier ha spiegato poi di aver depositato un documento alla procura di Roma che riguarda una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento. L'audizione è poi ripresa con le domande dei commissari. Poco fa l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha chiesto a Conte di spiegare la scelta di non attivare il piano pandemico 2006. Poi Alice Bonguerrieri.
4: È un documento, le do una informazione, che è già stato sottoposto al vaglio della magistratura con esito opposto rispetto alle ipotesi che lei qui ha narrato, perché l'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto querela di falso per quella certificazione che è stata definita falsa.
1: Sono terminati oggi i lavori dell'Aula della Camera, che si ferma per la pausa estiva. L'Assemblea di Montecitorio è nuovamente convocata per mercoledì 9 settembre. L'ultimo appuntamento con l'Aula del Senato, che oggi non si è riunita, è invece per domani alle 13, con le comunicazioni del Presidente. Torniamo alla Camera per l'informativa del ministro Musumeci sulla situazione nell'area di Campi Flegrei dopo il forte terremoto e sciame sismico del 31 luglio scorso. Giovanna Serpico.
5: Nessuno credo possa negare, per onestà intellettuale, come questo governo abbia per la prima volta lavorato con la regione e con i comuni ad un programma che rifiuta l'approccio emergenziale per preferire quello sistemico, coordinato, con una dotazione finanziaria che comunque finora ha superato gli 800 milioni di euro.
6: È quanto riferisce il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Un fenomeno di difficile previsione, sottolinea Michele Schiano di Visconti, di Fratelli d'Italia.
7: La verità è che nessuno può impedire il verificarsi di un terremoto, ma possiamo ridurre la vulnerabilità dei territori e mettere in sicurezza gli edifici.
6: La maggioranza è unita a supporto di tutte le iniziative volte al sostegno degli abitanti dell'area, ribadisce Annarita Patriarca di Forza Italia.
8: Lo Stato non solo c'è e non abbandona nessuno, ma sta mobilitando ogni risorsa tecnica, finanziaria e logistica per tutelare la vita umana e la resilienza di questa terra meravigliosa ma fragile.
6: Quanto sta facendo il governo non è all'altezza, secondo Marco Sarracino del PD.
9: Lei non ha compreso fino in fondo la drammaticità della situazione. Quella dei Campi Flegrei è un'emergenza nazionale.
6: E sulla questione dello stato di emergenza non richiesta dalla regione Campania si scaldano gli animi del Movimento 5 Stelle. Antonio Caso.
10: Se si vuole utilizzare questa storia dello stato di emergenza per una vicina campagna elettorale, allora lì non ci sto.
1: La Camera ha anche approvato il DDL che prevede misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, il cosiddetto Coltiva Italia, con 150 sì, nessun contrario e 97 astenuti, tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, passerà all'esame del Senato. Sentiamo la scheda di Roberta Gentilini.
11: Si parte dal rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare con l'incremento di 30 milioni di euro per l'anno 26 e di 40 milioni per l'anno 27. Obiettivo: finanziare gli investimenti necessari a garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione nazionale, rafforzando le filiere produttive locali, preservando le aree interne da spopolamento e dissesto idrogeologico, potenziando la produttività e la competitività delle imprese agricole. Previsto un contributo massimo di spesa di 10 milioni di euro sotto forma di credito d'imposta per i contratti della filiera del frumento documento di origine italiana per un periodo minimo di 3 anni e massimo di 5. Si punta all'introduzione della carne bovina nostrana e valorizzazione dei contratti di filiera. Di rilievo le agevolazioni previste in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 26, 27 e 28, destinata per una quota del 65% alla concessione di mutui e tasso agevolato e per una quota del 35% alla concessione di contributi a fondo perduto. E ancora interventi diretti a fronteggiare le emergenze nell'agricoltura, ad esempio attraverso il piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore ovivicolo, interventi contro la peste suina africana, previste poi disposizioni in materia di recupero dei terreni abbandonati e dei terreni silenti, ricambio generazionale del personale della ricerca, misure in favore anche di olio, vino e uova.
1: All'ordine del giorno di Montecitorio era anche prevista la discussione sul testo unico sul cinema, che però è stata rinviata a settembre. I deputati hanno poi commemorato la strage di Vergarolla avvenuta il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Pola in Istria, in cui l'esplosione di mine navali causò la morte di oltre 100 italiani, contribuendo all'esodo giuliano-dalmata. Voltiamo pagina e parliamo dell'ex Ilva. Si cercano soluzioni per scongiurare lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il servizio di Paola Bonanni.
12: Entro ottobre lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. I tempi sono strettissimi e si alza la preoccupazione per i dipendenti anche di Genova, dell'ex Ilva e di tutto l'indotto. Servono soluzioni. Non è in alcun modo percorribile l'ipotesi di un decreto diretto a neutralizzare gli effetti di quello della Corte d'Appello di Milano. Un simile intervento sarebbe incostituzionale, lo dicono fonti vicine al dossier ex Ilva dopo il vertice di oggi al Mimit. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria hanno già incaricato i propri legali di predisporre il ricorso in Cassazione contro il decreto. Il ricorso tuttavia non sospende l'efficacia del provvedimento, che resta quindi da applicare, e sottolinea il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma.
13: Naturalmente questo decreto sentenza ha molte criticità, però anche se ci sono questi margini, i tempi sono lunghi, non sono entro i 90 giorni.
12: Tra le ipotesi da approfondire ci sarebbe anche quella prospettata dal presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, di verificare se nell'ambito di un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzato un livello produttivo inferiore ai 6 milioni di tonnellate nel tentativo di scongiurare la definitiva fermata dell'area a caldo.
1: Infine la scuola ha firmato il testo definitivo del contratto dei dirigenti scolastici. Mauro Zanda.
14: Un ulteriore tassello nella valorizzazione delle figure che guidano le istituzioni scolastiche, ha detto il ministro Giuseppe Valditara. L'accordo, che riguarda circa 8.000 presidi, arriva dopo la certificazione positiva della Corte dei Conti e conclude l'iter di rinnovo contrattuale relativo al triennio 22-24. Antonello Giannelli, presidente Associazione Nazionale Presidi.
15: Sicuramente è un miglioramento. Incrementi in linea con quelli degli altri dirigenti pubblici, superiori a quelli del precedente contratto. Qua siamo attorno al 6%, il precedente era attorno al 4%, quindi
14: con in ballo le trattative per il triennio 25-27.
15: Io credo che entro la fine dell'anno sarà possibile avviare anche le trattative per il rinnovo. Peraltro, insomma, siamo oltre la metà del triennio, quindi sarebbe più che giusto iniziare e completare con la stessa celerità.
14: Contestualmente il Ministero ha fatto il punto anche sulla procedura delle nuove posizioni economiche ATA, annunciando che dopo l'estate saranno liquidati aumenti e arretrati a oltre 46.000 lavoratori.
1: Il notiziario termina qui, così come la nostra programmazione, che riprenderà domattina alle 10. Grazie a Francesco Paradisi in regia, da Stefania Benigni l'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
16: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

non so che risolvesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi su tutti i giovani e belli, gli eroi su tutti i giovani e belli, gli eroi su tutti i giovani e belli. Conosci invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere,

cominciò la vera santa dei pezzenti. Sembrava il tronchesso, il mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava forse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano.

bomba monetaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia.

vita d'animale. La macchina mutò la piglia e lava, esplose contro il cielo, con lo spazio, il vero, ora accorsero che ancora respirava.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

egoista. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei,

questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo o finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo o non siamo assieme.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi fa strano lo sguardo perso di chi vuole convincermi che ci sia qualcosa per cui valga la pena preoccuparsi. E mi preoccupo solo

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle uscite proprio quell'anno. Oggi il 2018, era il primo gennaio, la Bulgaria assumeva per la prima volta la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 4 marzo del 2018, elezioni politiche in Italia. Il 27 luglio si verifica l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo. 7 ottobre, elezioni generali in Brasile. Il 26 ottobre la sonda InSight atterra con successo sulla superficie di Marte. Il 15 gennaio moriva Dolores O'Riordan, la cantautrice e musicista irlandese. Il 15 febbraio il celebre produttore televisivo Bibi Ballandi. Il 26 marzo il nostro amico Fabrizio Frizzi. Il 6 maggio Paolo Ferrari, attore, doppiatore e conduttore televisivo. Il 28 maggio il maestro d'orchestra Pippo Caruso, legato a doppio filo con tanti varietà di successo della Rai. L'8 luglio moriva anche Carlo Vanzina, regista, produttore cinematografico, sceneggiatore. Il 25 luglio ci lasciava anche Sergio Marchionne, legato alla Fiat, ora FCA. 16 luglio Aretha Franklin, la grande cantautrice e pianista statunitense, e Bernardo Bertolucci, regista, moriva il 26 di novembre 2018. La vittoria a Sanremo nel 2018 è andata a Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, secondo posto per Lo Stato sociale, Una vita in vacanza, e Annalisa, terza, con Il mondo prima di te. E adesso un anno di successi, quelli del 2018, mi ritorni in mente, torna prestissimo su Rai Radio Tutta Italiana.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Indonesia, dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.